0: della canzone degli articolo 31.
1: Io ho visto
0: domani smetto, eh.
1: Io ho visto su Expedia.
0: Esatto, bel weekendino lungo,
1: Ho visto che c'hai lì la finestrella aperta su Trivago.
0: Sì, però abbiamo un impegno io e Aladdin questo weekend, ma ne parleremo
2: dopo.
1: Parlando dopo. Oggi mi sa che sarà una giornata di promozione.
0: Sì, ma non solo per noi.
1: Ospiti anche, sì.
0: Se qualche ascoltatore deve promuovere qualcosa, oggi è la bacheca di Summer Camp.
1: Cioè, ho appena detto oggi non abbiamo ospiti, ma probabilmente avremo ospiti.
2: Ma possiamo anche vendere nella bacheca?
0: Sì, se tu devi cambiare la macchina.
1: Comunque, tu vendi sempre solo, cioè ora non è per, però vendi sempre.
2: Parla
1: la tua
2: lui che dopo il programma è lì che stampa le etichette, che sta vendendo scarpe vestite a tutto andare.
1: Perché no, ma tu vendi te stesso, vendi te stesso.
0: Una volta ci portava le camicie, adesso è finita quella roba.
2: No, ti arriverà una sorpresa. Presa breve, va.
1: Porto.
0: Bene.
1: Va bene, ragazzi, inizia una puntata quindi all'incirca così rimaneggiata di Summer Camp. Tra poco c'è la sigla.
3: Summer.

0: settimana questo.
1: Ragazzi, ma i migliori ospiti siamo noi con i nostri vocali. Ciao ragazzi.
2: È vero, bravi, siete voi. Fai
3: ciao,
2: bene a dirlo.
3: Beh, io devo promuovere mia sorella che è nata esattamente il 14 promuovere di maggio sorella. Del 1976.
2: Beh,
3: e quindi oggi compie 50 anni. Auguri Laura.
2: Auguri Laura. Bella. Auguri Laura, guarda, mi vedi forse un po' così in hangover, in day after, come si dice, perché ieri sono stato un festone.
4: Hai mangiato le polpette?
2: Certo che ho mangiato le polpette. Una per ogni anno della Marinella, che sono 90. Allora, auguri, ieri sera sono stato alla cena della festa, cena dei 90 anni della mamma di Marisa, che è la cara Marinella.
4: Auguri ancora.
2: La Marinella, che è una nostra ascoltatrice, ma è anche una voce di Radio DJ, no? Perché comunque nel tempo ha avuto anche delle rubriche. Mi ricordo ancora quella rubrica sul cinema che teneva ogni settimana. Lei andava al cinema con le amiche il pomeriggio e raccontava non soltanto il film e lo recensiva, ma anche un po' tutta l'experience. Certo. Quindi se c'era una scena di sesso, raccontava un po' comunque il calore che si sentiva lì.
4: No spoiler però, non è che dava
2: mai spoiler,
4: bravo,
2: no, veramente
4: bravissima.
2: Una maestra nel trattare i film, nel raccontarli. Ieri c'è stata questa cena a casa di Marisa. Marisa ai fornelli ha usato tantissimi ingredienti, tra cui le infamie a suo marito Filippo.
4: Vabbè,
2: Filippone, cioè, perché se no le polpette non riescono bene. Cioè nelle polpette c'è l'impasto, c'è tutta la cottura, il sugo, ma dentro la pentola ci vogliono anche delle offese a suo marito,
4: anche
2: povero Filippone.
4: In Veneto fanno la stessa cosa ma con le mannaggette.
2: Certo, diciamo, certo. Okay, vabbè, okay. Come Ricky che aggiusta le vespe così.
1: Abbiamo un Ampex della serata.
2: Ampex.
1: Nastro. Marisa che canta.
5: Is it the bar I set? Must I stretch but I can't reach. As far as I cry, it's my grasp but I just
2: threw. Un Ampex, insomma. No, io in realtà ho cantato Il Mondo a cappella alla Marinella, che ha molto gradito e ha detto ti amo Fede, mi fai sentire giovane. Io commosso, devo dire, commosso.
4: Visto successo. Che non c'è Nicky per la canzone all'incirca così, potremmo appunto chiamare Marisa, visto che è così brava.
2: Beh, molto brava.
4: Oppure,
2: sempre più brava tra l'altro.
6: Sì. Ragazzi, ho un'idea geniale. Visto che manca Nicky, non si può fare la canzone all'incirca così, perché non fare la canzone all'incirca cosà?
2: Cioè?
6: E date spazio a noi vostri seguaci e cantiamo a Katsum. Dateci un incipit e noi canteremo.
4: Ma sai
2: ti ringrazio per lo spunto autoriale, sempre gradite ovviamente le vostre idee, però forse
4: meglio di no.
7: Ma Quarna!
4: Ehi.
7: DJ Ala dice sempre perché deve cambiare la macchina,
4: perché
7: deve,
4: sempre
7: deve
4: qua.
7: Fatturare per
1: bravo,
7: quello che
1: diglielo, vale.
7: DJ Ala dice.
4: C'è chi fa le date per i denti e chi per la macchina.
2: Come va lì la situazione macchina?
1: Sto cercando.
2: Allora, diciamo che siamo veramente tutti in promozione, perché io sono stato dal dentista e ho capito che anch'io devo annunciare il dentist tour come il mio amico Francesco Quarna.
4: Vedi.
2: Nel senso che non ho ancora le date. Intanto l'annuncio tipo bomba, tipo come hanno fatto gli Oasis, non è che sono uscite subito le date. Intanto l'annuncio.
1: Ma è un dente davanti o dietro?
2: No, è un problema. Ora, non entro nel dettaglio però, anche perché non te lo saprei
1: quando
2: spiegare.
1: Sarai senza per qualche mese non si
2: no.
1: può.
4: Dai, la data zero potremmo farla poi al PLAD. Chissà, con i plasmaremma.
2: Magari sì,
4: poi magari
2: sì,
4: diamo il dettaglio.
2: Come tradizionale. Ah, quindi promuoviamo tutto proprio, tutto

0: che c'è da promuovere oggi.
1: Torniamo un secondo agli armadietti nelle scuole.
2: Vai, oh, ragazzi, anch'io guardando qui telefilm desideravo tanto quell'armadietto, non vedevo l'ora di averlo, il desiderio non si è mai avverato. Adesso che lavoro invece l'armadietto ce l'ho, uh-huh. Il problema è che non ho un cazzo da metterci dentro e non parlo con nessuno perché mi sta sulle palle tutti.
0: Beh, perfetto. È svanito quel
1: bravo,
0: sogno lì.
1: Bravo, bravo.
0: A me piaceva anche il tragitto verso l'armadietto,
1: sì.
0: Cioè che tu sei, capito, con gli amici, con i libri sotto braccio,
1: sì.
0: E intanto fai tutta la sfilata del degli armadietti.
1: Se non incontri il bullo della situazione,
0: sì, che ti butta giù i libri, ti fa ehi,
1: dannazione. Oppure una situazione tipo questa,
3: oppure quando hai un armadietto a scuola ti puoi appoggiare a fianco all'armadietto di quella bella della classe,
0: sì, sì.
3: Appoggiarti col gomito, carezzarti la testa e chiederle di uscire magari di prendere un gelato al centro commerciale.
1: Un gelato,
0: è vero, è vero, perché la posizione è proprio quella. Gomito alto, appoggiato. Ehi, senti, ma mi chiedevo, sei proprio una bella pollastrella, lo sai?
1: Io mi chiedevo invece se in questo programma si mette anche della musica.
0: Sì,
1: a un certo
0: che si
1: punto.
0: Mette della musica. C'è un disco nuovo o proprio, cioè, non uscito tipo nelle ultime ore, ma negli ultimi giorni.
1: Una decina di giorni.
0: Beh, sì, sì, sì. È una interessante collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter. Si chiama Bring Your Love, inizia Summer Camp Radio DJ.

0: Love si chiama il nuovo singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.
1: No vabbè raga, impazzisco full.
0: Impazzisci full. Beh, Sabrina Carpenter che è un po' una delle tante eredi di Madonna, no? Chi è l'erede ufficiale di Madonna?
2: Beh, in questo momento sicuramente Sabrina Carpenter o forse Lady Gaga, però sai
0: forse
2: che
0: Lady Gaga, vero.
2: Buon sangue almeno, una volta era così.
0: Hanno ancora buon sangue tra Lady Gaga e Madonna?
2: No, forse hanno fatto pace, però all'inizio c'era un po' di scaramouche.
0: L'entrata tipo scaramouche when you do da fandango. Sì, quella lì.
2: Comunque questa collaborazione è nata sul palco di Coachella, perché per la prima volta l'hanno fatta dal vivo un paio di settimane fa.
0: Diciamo, scusate se torno un attimo sulla Marinella e la Marisa, forse perché ho avuto l'ispirazione ascoltando Madonna. Ieri compleanno della Marinella, mamma della Marisa, 90 anni, festa dei 90 anni.
2: Certo che una polpetta potevi portarsi.
0: Non credo siano finite, no, non sono finite perché erano davvero tante.
2: Tu facevi tipo Poldo,
0: mamma mia,
2: di braccio di ferro.
0: No, la Marinella che è veramente lucida, in forma, stupenda, molto più in forma della figlia, tra l'altro, cioè,
2: e anche di noi, secondo me.
0: Anche di noi, ma soprattutto della Marisa, sì. No, stavo pensando che è il compleanno in cui si celebra l'età più alta al quale sia mai stato in vita mia. Cioè non sono mai stato a un compleanno oltre il 90.

0: bellissimo.
1: Beh, sì.
0: Non so voi.
1: No, neanch'io, no.
0: Basta, niente.
1: Non... E hai cantato lì, tra l'altro. Sei esibito cantato, anche sì, lì. Bravissimo. Sì, sì.
0: Volevo lasciare un segno.
1: Eh sì, come al solito. Torno un secondo agli armadietti delle scuole.
2: Io ce l'avevo l'armadietto alle scuole superiori. All'Istituto Statale d'Arte di Fermo, Umberto Preziotti. Avevamo gli armadietti. E
1: vedi, anche in Italia c'era questo.
0: C'è anche in Italia.
1: Capito.
3: Ragazzi, mi sa che voi non lo sapete perché non avete fatto il militare, ma l'armadietto a Naia veniva usato come jukebox, cioè? Nel senso che si chiudeva dentro la burba, il più giovane, sì. Poi si inseriva la monetina e si richiedeva una canzone, fino a quando non la cantava non usciva. Ragazzi, era così.
0: Ragazzi.
1: Un po' di così, nonnismo.
0: Sì, un pochino dice. Sì, secondo me.
1: Piaciuta molto quella cosa di far cantare la canzone all'incirca così agli ascoltatori.
0: No, ma non la faremo mai, però. Però vabbè che è piaciuta molto. Sì. Vabbè che il popolo è sovrano, ma non...
1: Dai, il primo messaggio che mi capita.
0: Dai.
4: La canzone all'incirca così dell'ascoltatore, bella idea, sì, bella idea di merda.
0: No! Viva la sincerità. Senti, mi arriva una velina dalla redazione di Summer Camp con la vicenda Madonna Lady Gaga che leggo proprio così senza filtro. Vai. Hanno fatto pace nel 2019 e hanno messo fine a una rivalità che è durata 8 anni. Riconciliazione sancita da un abbraccio e una foto iconica che è stata scattata all'after party degli Oscar che aveva organizzato proprio Madonna, e da lì insomma hanno fatto pace perché avevano litigato nel 2011 perché Born This Way di Gaga e Express Yourself di Madonna, due pezzi che magari si somigliavano, lo so, hanno bisticciato per questo.
1: Quindi non sono aggiornato di soli 7 anni, diciamo.
0: No, anche 8 fai.
1: Vabbè, dai, non fai, è il nostro forte. Ci piacciono invece i vocali di questo
0: film. Sì.
5: I migliori ascoltatori siamo noi, siamo, siamo noi, siamo, siamo noi. Noi. Viva Summer Camp! Viva Summer Camp! Silvio!
1: Ecco, grazie.
0: Grazie, è arrivato il messaggio forte e chiaro.
6: Vedere il gruppo Telegram e Summer Camp chiedono se hai fatto pace con Pipparelli negli anni.
0: Sì, giuro su Dio, l'ho incontrato 2 giorni fa, ma ormai sono amicissimi.
6: Appunto,
1: quindi come Madonna e Lady Gaga praticamente.
0: Ma stessa... molto più amici. Domenica DJ, prima parte con Federico e Stefania, vogliamo parlare di una iniziativa che
1: è un bellissimo di Rete 4 oramai questo.
0: E lo facciamo insieme al direttore della Fondazione Magnoni, Marco Pipparelli. Ciao Marco.
1: E come ricordare Vieni Avanti Cretino, fa sempre ridere.
0: Sì, lo salutiamo. Ha una splendida bambina, siamo amicissimi ormai. Sì, abbiamo superato.

0: Che DJ in programma nel weekend del 5, 6 e 7 giugno. Lui sarà all'Arco della Pace il 6 giugno dalle 20:30 insieme a tanti altri: Annalisa, Carbrave, Dito nella Piaga, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Safe, The Colors, Tommaso Paradiso e tanti altri che magari si aggiungeranno alla festa.
1: Trovate i biglietti su ticketone.it.
0: Oh yes.
1: A proposito di festa, parliamo di feste di compleanno.
2: Senti, sì, Fede, io ho avuto la fortuna di festeggiare i 100 anni del mio bisnonno, ma non in famiglia, abbiamo festeggiato proprio con tutta la comunità al paese in Santeria, provincia di Campobasso, e poi ha vissuto fino a 103 anni.
0: 100 100 100 100.
3: Confermo quello che ha detto l'amico dell'armadietto Anaia. Io ho fatto il militare nell'89 ad Albenga e mi raccontavano i caporali istruttori che qualche mese prima c'era Giovanotti che chiudevano nell'armadietto e lo facevano cantare. Chiedete a Lorenzo Severo. Ciao Claudio, Piacenza.
0: E chiederemo a Lorenzo Severo quando ci tornerà a trovare. Dignene, no, ci segniamo proprio la domanda, che abbiamo sempre tante cose da chiedere a Lorenzo, chiederemo anche questo.
4: Le mie due bimbe alle elementari usano già l'armadietto, modello stile americano, per lasciare i libri e andarli a prendere al cambio dell'ora, oltre a mettere ovviamente tutte le foto con le calamite.
0: Sì, ma io voglio sapere se parlano anche così come nelle serie americane.
1: Dicono dannazione.
0: Ehi, dannazione, ehi.
5: L'armadietto alle superiori non lo avevo, ma con la chiave del lucchetto della bici, mi ricordo, ho aperto l'armadio del laboratorio di chimica con dentro tutta la strumentazione e roba che era meglio non maneggiare.
1: Furto con scasso. Vabbè, cazzo, è caduto in prescrizione.
0: Per fare degli scherzi o per costruire delle cose
1: laboratorio
0: pericolose?
1: Laboratorio di chimica adesso.
0: Laboratorio di chimica.
1: Breaking Bad.
0: Mi sa di sì, mi sa di sì.
1: Bravo, bravo.

0: comunque auguri. Pacchi auguri. Bellissima. Ciao Summer Camp.
1: Ciao. Stavo

0: Continuando con preparati ai pasti, a mangiare gli avanzi, tanto si sa che c'è la crisi.
1: Vale comunque anche per la Marinella, l'augurio di questa canzone.
0: Vale per certo, certo. Era quattro giorni fa il compleanno novantesimo della Marinella,
1: dopo
0: mamma
1: si
0: di Marisa.
1: Può fare,
0: ma
1: prima no.
0: Bravo, hai ragione, okay. Hai ragione.
2: La mia figliola invece va alle medie e praticamente è uno sherpa che porta la roba sull'Everest. C'ha lo zaino peserà 3 quintali.
1: Sì. Si vede che non c'hanno l'armadietto. Allora.
0: Ma anche noi avevamo lo zaino veramente pesante.
1: E poi lo mettevamo con un solo spallaccio. Sì. Faceva malissimo, tra l'altro. Per la
0: Perché posizione. Secondo me era un po' moda mettere solo lo spallaccio. Lo so che fa ridere, ma è una. È la come spallaccio. Si chiama?
1: Si dice spallaccio. In tutta Italia, non solo a Firenze.
0: Ah, sì,
1: spallaccio.
0: C'è una spalla, però vieni qua con quello spallaccio.
1: Era
0: è vero che
1: moda, è vero, sì.
0: Andava di moda perché ti dava un po' l'idea che te ne fregasse il giusto, cioè arriva quello lì, che, cioè così, guarda, la prendo un po'. Boh, senza attenzione, un po' non ci tengo.
1: Era un po' da sfigati mettere entrambi gli spallacci.
0: Però poi credo che la cosa abbia fatto il giro e sia cambiata. Cioè
1: adesso sono il trolley, però.
0: Attenzione. Adesso sono il trolley, però poi per un periodo, secondo me, il doppio spallaccio era cool. E mentre il mono spallaccio era un po' vecchio, anni 90.
3: Sì, sì. Allora, raccontiamola bene il jukebox della Naya, perché manca la parte finale. Di conseguenza si faceva mettere la monetina, ogni monetina gli si faceva cantare una canzone. Nel frattempo, chi era fuori riempiva un secchio. E l'ultima canzone che si faceva cantare, rigorosamente acqua azzurra, acqua chiara, e con le mani posso finalmente bere, si apriva l'armadietto e gli si rovesciava addosso il secchio. Non di acqua.
0: Ah, attenzione. Non di acqua.
1: No, non di acqua.
0: Quindi non proprio acqua azzurra e non proprio acqua chiara. No, no, cioè, anche dipende da. Però proprio chiara, chiara, chiara, no.
1: Anche non fresca, e lo conferma anche una scena di un famoso film.
4: Se guardate il film 365 all'alba, una cosa del genere, di Ricky Tognazzi.
1: Sì.
4: Claudio Amendola viene rinchiuso da Benvenuti nell'armadietto a mo' di DJ e mette la monetina e quando esce gli tirano una bella secchiata di, come dire, di urine.
1: Urca.
4: E funzionava così 40 anni fa, ragazzi.
0: Ah,
4: funzionava così.
1: Basta.
0: È arrivato prima lo scherzo nella vita reale o nel film? Vabbè,
1: non lo sappiamo. Non abbiamo anche l'argomento perché
0: io non ho fatto il militare, tu hai fatto il militare.
1: Ho fatto il servizio civile.
0: E allora non niente. Chiudiamo qua, anzi andiamo in pubblicità e torniamo fra poco con Summer Camp all'incirca così.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one-way. DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: Ma sentilo, poverino, ma di chi ha questo bel bastoncino tutto solo soletto che è stato lasciato e non c'è la canzone all'incirca così dopo?
1: Sai cos'è questo? Un bastoncino, è un bastoncino fra le ruote che fa questo rumore qua. Vai. Senti, fa questo, fa. Basta, perché non ci sono ruote. Anzi, il bastone se lo piglia
2: per
1: tutto
2: Aladdin.
1: DJ Aladdin.
2: Sì, perché c'è il blocco tra poco.
1: Bello però ascoltare Blur, bello aver ascoltato ieri gli Oasis. Che bello, sarebbe bello ogni giorno, no? Fare tipo i giorni dispari gli Oasis, i giorni pari Blur. Non si può.
3: Esiste comunque anche Spotify.
1: Hai ragione.
3: Per dire, oppure le altre piattaforme, insomma.
1: Scusa, mi viene in mente a proposito di Blur, ma soprattutto di Oasis, che io stasera vado a vedere Valerio Lundini a teatro. Ha questo spettacolo da un po' di tempo in giro che si chiama il Mansplaining, spiegato a mia figlia, che è molto bello, così mi dicono, io mi fido perché mi piace tantissimo Valerio Lundini.
3: Mansplaining è quella cosa per cui ad esempio un uomo spiega a tipicamente una ragazza, una donna, come fare una cosa apparentemente semplice, con anche un po' un'aria di sufficienza, no? Come per dire, tu non sai fare un cazzo, te lo sto spiegando io, giusto? Quella roba
1: mi sembra, mi sembra proprio di sì. Poi se stasera lo spiega Valerio Lundini, magari domani ti dico come l'ho capito io. Però Valerio Lundini, sappiate che è il più grande fan italiano degli Oasis. Cioè, se tutti noi ci sentiamo fan fino al midollo degli Oasis, lui lo è un po' di più. Perché credo che quest'estate, senza scherzi, abbia visto 15 concerti degli Oasis. Ha iniziato proprio con una doppia Cardiff e poi ha continuato. Li ha visti praticamente in tutte le città, anche un paio di volte in alcune città. Non so come, perché non l'ha fatto da raccomandato, mi ha detto. Cioè, comunque ha trovato il modo, ha trovato i biglietti, ha pagato i biglietti, ha pagato anche i gadget. Sì? Perché in ogni data mi faceva vedere, oh, ho comprato sta cosa, affanculo 120 euro, chissà quando me la rimetto. Perché in effetti ora avere tanti gadget degli Oasis, tante polo degli Oasis. Sì. E io lui non l'avevo mai conosciuto di persona e l'ho conosciuto una sera di 2 anni fa, mi sembra una cosa del genere, al concerto di Liam Gallagher e John Squire, che non so se ti ricordi, avevano fatto un disco insieme, avevano fatto un concerto al Fabric. Io non avevo trovato nessuno con cui andare, cioè nessuno che conoscevo andava a quel concerto e allora ho detto, oh, ci vado da solo perché voglio vedere Liam Gallagher.
3: Si fa.
1: E ho incontrato Lundini, che comunque ha speso 200 euro in felpe di quel tour. Senti, grande.
3: Ma invece i biglietti per il teatro stasera tu li hai pagati oppure sono...
1: No, sono stato invitato.
3: Bravo, sono stato invitato.
1: Allora, Lundini, che tra l'altro è riuscito a essere talmente in prima fila al concerto degli Oasis da comparire nel megaschermo dietro gli Oasis, perché quando viene ripreso il pubblico lui si vede nello schermo e impazzisce. Beh, professionista.
3: Potresti almeno portare un regalo a Valerio Lundini,
1: magari, certo.
4: Ciao Fioi, mico passo da Mian, ve porterò un bel pochi dei bisatti, va bene?
1: Va bene.
3: Pochi dei bisatti è contento, dai.
1: Senti, abbiamo qua una citazione da recitare addirittura a colori, perché l'unico foglio stampato in redazione a colori sa

0: sappiate che è sempre quello che ci fornisce DJ Aladdin. Sfondo proprio a colori viola, quindi anche un euro, viola 1,50 euro di stampa.
1: L'ha fatto per te il viola, sì.
0: Il viola è bello, l'ha fatto. Che bello, che bello. E per quello che oggi parliamo tanto di promozione, perché abbiamo cominciato con una promozione imposta, e cioè quella della Faster Than That Run Party 2026, sabato 16
2: questo
0: maggio.
2: Questo sabato alle ore 15 a Milano, dal DF Sport Specialist, c'è la gara.
0: C'è la gara, esatto.
2: Bella 7 o 14 km.
0: Ok, 7 o 14.
2: 14, mm-hmm.

0: Okay. Vedi che ci sei anche te.
1: Certo, e sì. Florencia.
2: Quindi e serve, flow.
3: Serve un po' da riscaldamento poi per la DJ Ten di Treviso, esatto, che è il giorno dopo.
2: Certo, non dimentichiamo mai che siamo aziendalisti.
1: Un giorno dopo vai a fare la DJ Ten.
2: Esatto, esattamente.
3: Per iscriversi?
1: Eventbrite.it, mancano pochi posti, affrettatevi.
3: Ha fatto tutto lui, eh.
2: Dai, ripetiamo la data, sì. Sabato 16 maggio, quindi questo sabato, a partire dalle 15?
1: Esatto.
2: Ok, via Palmanova 65, Milano? Dai.
3: Perfetto, prima del blocco.
4: Il blocco di maggio di Aladdin è offerto da Faster Than That Run Party. Non è una gara, è un'esperienza. Mamma. Si ricorda a tutti i partecipanti che saranno obbligati ad un'offerta libera per l'acquisto della sua nuova auto.
2: Non potevi farlo meglio, grazie.
1: Grazie,
2: cavolo.
1: Sì. Presenta il mio disco.
5: Guardate che bei paesaggi. Spettacolo. Oh, ma nel frattempo si vede un po'. Oh, ma che traccioname porti da sotto? Ma questa è una nuova traccia del mio amico DJ Aladdin, ragazzi.
3: Non bastava promuovere la corsa.
5: Stai andando... Mamma mia, che spettacolo.
2: Sta andando anche dalla gente su Instagram a promuoversi. È il blocco di maggio in edizione speciale per questo.

0: Bonno featuring Tilly, Radio DJ, Bass and Frequency.
1: Oh, Quarna! Hey. Ma non è che con tutte ste promotion del DJ Aladdin si vuole comprare tutto l'autosalone?
2: Sta a vedere, eh? È molto probabile.
0: Mi sa di sì alla fine, eh?
3: Ma siete proprio dei burloni. Mi verrebbe da dirvi un'altra cosa che finisce sempre in oni, ma vi si vuole bene comunque.
0: Forse
2: dei coni.
0: Foglioni, come una volta ci ha chiamato qualcuno.
2: Dei boni.
0: Dei boni. Ma siete proprio dei boni.
2: Degli ioni.
0: Siete dei... dei boni. Siete proprio dei boni. Un po' tipo come erano gli ha-ha. Cioè, non so come sono adesso, sono buoni anche adesso, magari, no?
3: Sì, sì, sì.
0: Take on me.

0: siete proprio dei bononi.
1: Vedi,
2: dei bononi.
1: Grazie.
2: Bononi.
3: Donne, donne, venite. È arrivato il blocco sequenziale. Donne, è arrivato il buon gusto. Donne, venite. È arrivato.
1: Abbiamo capito.
2: Bello che è arrivato il buon gusto. Sì, sì, sì. È il blocco di maggio, ragazzi. No? Ci tengo a precisare che è un'edizione limitata.

0: che io al giovedì la terza gamma non me la porto a lavorare.
1: C'è gente che arriva impreparata, perché di solito il blocco è il venerdì.
2: Ci sarà anche domani, non è che se lo facciamo oggi poi non lo facciamo. Ci sarà anche domani.
1: Nel dubbio lasciatela nell'armadietto al lavoro la terza gamba. Infatti, può sempre servire.
2: Infatti. Senti, non esiste blocco senza terza gamba e non esiste blocco senza un mashup che immagino arrivi prima o poi, no? Arriva?
1: Arriva.

0: Artemas, Radio DJ, insieme ai Project Pew.
1: Dalle mie parti, ragazzuoli, si dice che siete dei belinoni.
0: Dei belinoni secondo me è un po' diverso da boni, però noi comunque lo prendiamo affettuosamente. Prendi e porta a casa, fidati, sì.
1: Ragazzi, ciao, ma avete svoltato la serata, veramente. Io avevo 19 anni quando è uscita questa canzone, o 18 o 17, insomma i mitici anni 80. E a Volterra si ballava questa canzone nella discoteca Le Catacombe. Un però, grande bacio, Chiara.
0: Bella la discoteca Le Catacombe.
2: Mi piace ad Aladdin, è gotica.
0: Perché c'è qualcuno che faceva proprio chiusura lì.
2: Proprio
0: rimaneva,
2: per sempre,
0: sì.
2: Diciamo.
0: Io avevo 18 anni quando c'era la canzone che sta per arrivare. Perché qualcosa mi dice che DJ Aladdin non deve solo cambiare la macchina, ma mi sa che deve cambiare anche la veste.
3: Siamo in due, La mia è del 2005.
0: La mia è del 2010. Quindi
2: a sto punto la ordino anch'io, dai.
0: Nell'ottica di dover cambiare anche il motociclo. Ecco.
2: Scusate, comunque l'ascoltatrice si riferiva alla canzone degli Aha, non quella di Artemas.
0: No, infatti. Okay. È vero. Loro

0: Con sto blocco il Vale ci troviamo in agenzia, ti intesta anche il camion. troppo grande Aladin, come fai a non amarla?
1: Piano. Voglio sapere se il camion o il camion, camion come lo chiama Vale, c'ha le ali su Tipiet. Oh, sento arrivarlo, eh. Ho sentito fare
2: questo è uno dei tuoi cavalli di battaglia dei DJ set, Fede.
1: Beh, direi
3: Blaise
1: di sì.
3: La metto,
1: poi magari Blaise Maremma quando faranno, credo, il loro show, perché non è un semplice DJ set, è proprio uno show al Party Like a DJ. Magari questa canzone
2: non è uno show, è un'esperienza.
1: Bravo, grazie, mi hai tolto le parole.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Grazie per la carica, ragazzi. Io adesso vado a fare un allenamento in mountain bike. Buona serata. Ciao.
2: Beh, è la stessa mountain bike che hanno sponsorizzato Quarna e Frank nel loro video.
3: No, quella, non è quella. Quella non era una banalissima mountain bike, ma era una gravel.
2: Ah, scusa, è vero.
3: Faccio l'espertone.
2: Posso dirti che si vede dal video quanto è leggera. Cioè, ovviamente, se tu vedi il video, non è che puoi sollevarla, ma si vede proprio che la puoi sollevare con un dito.
3: Sì, vero. Se è piccola è una gravel, se è grande invece si chiama come quella città nel nord del Piemonte.
4: Gravellona.
2: Sì. Buona, sempre bella questa, allora,
3: sempre in zona, dai.
2: Sempre bella.
3: Repertorio, dai.
2: Direi anche quasi umorismo australiano, perché l'umorismo di Nick Chester dei Jet è sempre sopraffino, devo dire.
5: C'è un cartello fuori così.
3: È già fuori a Guido Bagatta.
2: No, infatti, dai Jet a Guido Bagatta, dal blocco di maggio a Guido Bagatta, che l'ho visto girarsi, sì, fuori, qua di lato.
3: C'è anche Margot.
2: Anche di fronte alla ricerca di genere di conforto, sì, di cibo da prendere in cambusa.
3: Invece i nostri ascoltatori sono alla ricerca di cose che si vincono al summer camp adesso.
2: Sì, bravo, perché abbiamo il premio fedeltà che durante tutta questa settimana vi manda al cinema. Abbiamo due biglietti anche oggi in palio per il docufilm Bowie The Final Act al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio, sì. Per cui docufilm su David Bowie, prenotatevi al 347 342 5220. In studio è entrata Margot! Lei risponde solo ai comandi del padrone.
4: Certo.
2: Anzi,
3: dell'umano di riferimento.
2: Dell'umano di riferimento, okay? Scusami. Certo. E in questo caso l'umano di riferimento di Margot, ma anche il nostro, è Bagatta, che tra poco sarà in studio. A fra poco.
6: Chiama Summer Camp. Chiama Summer Camp.

0: Tra poco regaleremo i biglietti per andare a vedere il docufilm su David Bowie, Bowie The Final Act, che è al cinema solo 25, 26, 27 maggio. Vorrei chiedere a Guido Bagatta che cosa fai in questi giorni che c'è un cartello con scritto out of... Aspetta che non c'è il microfono, eccolo.
1: Aprilo.
0: Eccolo, ecco. Vai.
2: Come cosa faccio? Faccio
0: scrivere. Eh no, non c'è, no, scusa, non c'è la Design Week, non c'è
2: sto
0: la settimana della moda. Non c'è,
2: ah, detto,
0: stai scrivendo.
2: Sono
0: vero,
2: ancora dentro il frullatore.
0: L'NBA.
3: Sentite qua un secondo.
4: Ciao Guido, ma è vero che la sospensione della partita di Darder ieri in realtà è dovuta al fatto che tu non trovavi il tuo solito parcheggio vicino al
0: campo? Non si potrà iniziare, non si continua finché Guido non parcheggia.
2: Era il fumo del mio scappamento.
0: Ecco.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il docufilm Bowie, The Final Act.
0: C'è Maurizio da Varese al telefono. Ciao Maurizio. Maurizio,
6: ciao.
0: Maurizio è odontoiatra, abbiamo parlato di denti, tanto per cambiare a Summer Camp. Ci potresti risultare utile, ma forse è meglio parlare di altro, dai. Sei al lavoro in questo momento?
6: Sì.
0: In cosa consiste il tuo lavoro? Cioè, cosa stai facendo?
6: Io vado in giro e cerco di piazzare prodotti odontoiatrici negli studi.
0: Ok, tipo, cioè, gli attrezzi che usano i dentisti?
6: Sì, sempre... tipo i prodotti, attrezzi, attrezzature, okay. Tutto quello dalla cosa più piccola alla cosa più grande.
0: Mi chiede la Fosca, credo, non credo sia di Walter questa domanda che leggo sul computer, mi chiede, chiedigli come funziona...
7: A Walter piacciono affumicati.
0: Chiedigli come funziona lo sbiancante che va di moda. C'è uno sbiancante che va di moda adesso,
2: ma
0: Maurizio?
2: Che cosa, scusami?
0: Per i denti.
6: C'è uno sbiancante che va di moda, c'è quello professionale da fare in studio e c'è quello domiciliare da fare a casa.
0: Okay.
6: Sono tutti buoni poi, e però basta non aspettarsi dei risultati strabilianti.
0: Ah! Cioè,
6: insomma, le aspettative a volte vengono un po' deluse perché
2: quindi uno sbianco
6: non dalla qualità dei prodotti, perché il principio è sempre quello, ma
3: dalle
6: sigarette,
3: dalle diciamo.
6: Aspettative.
2: Però
6: sì.
2: Posso dire una cosa, sì. Sempre meglio delle faccine.
0: Beh, le faccine sono una cosa molto americana.
2: No,
0: sì.
2: Le faccine.
0: Le faccette,
2: quelle
0: poi, tra l'altro, le faccine sono
6: faccette,
0: quelle delle emoji.
6: Faccette. Faccette.
0: Si chiamano faccette. Sì.
2: Faccine
0: sono sì, vabbè, le emoticon.
2: Comunque, le faccette, quelle estreme, fanno veramente ridere. Ci sono dei personaggi che si presentano.
3: Le faccette estreme, però, diciamo, un colore preciso.
0: E non è proprio il bianco.
3: Non è il bianco, ecco.
0: No, esatto. C'è un mio amico che praticamente si sbiancava i denti con non so quale prodotto, se li lavava, li sbiancava e poi fumava una sigaretta, ma mettendosi la pellicola. Giuro sui denti, quella lì, non in Domopac,
6: certo,
0: la pellicola, quella
6: trasparente. Gli mancava soltanto di bere Coca-Cola, tè e caffè, dopodiché avrebbe avuto un risultato perfetto.
0: Esatto, quindi il tuo consiglio per avere dei denti splendidi qual è, Maurizio?
6: Toglierli. Lavarseli.
0: Lavarseli, giusto, e non toglierli.
2: Ma lui
0: come...
2: fa il dentista, non mi sono perso.
0: No, fa l'odontoiatra.
2: Beh sì,
0: però,
2: la stessa cosa.
0: Esatto.
2: Allora, io da quando, da 3 anni, ho smesso di mangiare le famose chewing gum, che avevo in macchina, sai, il classico barattolino.
0: Famose, quindi...
2: ce ne varie macchine.
0: Quelle lì, sì.
2: Non sono più andato dal dentista.
7: Secondo me ce le avevi meglio prima i denti.
0: Quelli sono i vizi di Guido Bagatta.
2: Ma perché, perché abbiamo limonato io.
0: Sì.
2: Per
0: ultima domanda al volo, Maurizio, che ci fa la Fosca. Meglio lo spazzolino normale o quello elettrico?
6: Elettrico.
0: Grazie Maurizio, ti regaliamo 2 biglietti per il docufilm Bowie The Final Act al cinema 25, 26 e 27 maggio.
6: Grazie mille, buon lavoro ragazzi.
0: Ciao, ti
6: siete fortissimi.
0: Ma grazie, ti salutiamo che ci sono i mariachi di Bruno Mars che stanno
3: spingono.
0: Bussando sotto. Ciao.
3: Ciao.

0: si chiude in bellezza, ragazzi. Che pezzone questo di Bruno Mars.
1: Piaciuto, si chiama anche a Guido, eh?
0: Piace a Guido, sì, sì.
2: Sì, piace. A me piace, tra l'altro, a una persona che ogni volta che la sente si emoziona. Non si può nominarla, però. Mi ha detto che.
0: No, ma. Ah, vabbè, non la nominiamo.
2: No, no, no, va bene così. No,
0: va bene, va bene.
2: Che...
0: ci trovo del romanticismo in quello, nelle tue parole. Comunque, alla Bruno Mars, proprio.
1: Non c'è del romanticismo invece in questo vocale, ragazzi.
3: Guido, mi raccomando, non so se ti hanno avvisato i ragazzi, però da oggi, prima di uscire, c'è la cassettina. Almeno 5 euro li devi lasciare
1: la
3: giù.
1: La macchina di Aradi.
0: Stiamo raccogliendo contributi.
1: Devi cambiare la macchina.
0: Devi cambiare la macchina, sì, sì. Se vuoi anche te dare il tuo contributo.
2: Sembrava la voce di De Zerbi. Hai in mente De Zerbi, l'allenatore del Tottenham?
0: Certo che ce l'ho in mente.
2: Che è un nostro ascoltatore, tra l'altro.
0: Veramente?
2: Lui ascolta Radio DJ.
0: Da Londra, dal Tottenham.
2: Lui ascolta Radio DJ, poi switcha sulla Zanzara, le due ore della Zanzara, e poi torna su DJ. Questo esercizio. Me
0: dobbiamo convincere De Zerbi a seguire il palinsesto a 360 gradi.
2: Ma no, lasciali Cruciani.
1: Comunque era Nick da un Capanon nel Triveneto.
2: Vedi?
1: Non era
2: questo
0: allenatore. No, era De Zerbi.
2: De Zerbi è bresciano.
0: No. Va bene. Grazie, Aladin ci sta facendo. Aladin è come i comici, sai che ogni comico c'ha il suo macro argomento, no? C'è chi c'ha la politica, le minoranze, il sesso. Lui c'ha i denti. Cioè, se parli dei denti.
2: Lo so, Dino, battuta... che dobbiamo andare. Aspetta un attimo.
0: La battuta più bella la fa sempre lui. Va bene, dobbiamo
2: che
0: andare.
2: Ma macchina vuoi comprare, Aladin?
4: E dopo ti dico.
0: Parlate.
4: Data dal 2016 al 2020.
2: Ma... non si affittano le macchine.
1: Non meno di 200.000 chilometri.
0: Parcheggiabile vicino a dove devi andare, comunque, se chiedi a Guido Bagatta. Mi raccomando.
2: Avrei un'idea, poi tu.
0: Ci aspetta un lungo fuori onda, va allora con Guido. A domani, ciao!
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 10.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One.

0: spirit hurts. More Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: 17.07 su Radio DJ.
2: Non ci freghi più, bella.
1: Cara, fabulous. Lo sappiamo quando smetti all'improvviso. Giovedì 14 maggio. Sì. Fuori c'è un cielo che a un certo punto sembra che piova. Poi è notte. Poi c'è il sole.
2: Milano è così. Milano sta facendo così. Chissà se dalle vostre parti. Beh, vedo foto di piogge e arcobaleni.
1: La valle ha un po' di cispi agli occhi.
2: Mi è venuta una botta di stanchezza tutto d'un tratto.
1: Vabbè, ma succede con questi pomeriggi un po' strani. La cicagna, come si dice. Sì. Ma questo non ci impedirà di chiamare la sigla. No, non è la sigla. Aspetta. Questa non è la sigla.
2: No. La canto,
1: bisogna andare avanti, va bene. Allora, facciamo così. Oggi una puntata mista.
2: Sì.
1: Anticipiamo il menù. Anche perché, posso dirti, Vale, non avevo guardato le notizie che hai preparato tu.
2: Sì.
1: Mi coglie.
2: Ti incapricciano.
1: Abbastanza.
2: Allora, parleremo sicuramente di tango. Parleremo di locali che propongono ai loro clienti servizi speciali. Parleremo della posizione più comoda per leggere. Poi ci saranno i gossip, ci sarà uno speciale sulla contraccezione maschile, uno speciale arredamento. News dal mondo, notizie sulle suore, notizie sui cucchiai.
1: C'è anche uno speciale banana con la sua sigla.
2: Imperdibile.
1: E allora

0: Eccoci, buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego, buonasera Ciocca, buonasera Marta, buonasera Manuel.
0: Ci siamo tutti, sì. Pina che è in Giappone. E facciamo una puntata mista, quindi oggi vi offriamo noi il servizio.
1: Esattamente, nel frattempo voi ci state facendo sapere, per esempio, che anche a Bari piove, che a Novate Milanese piove.
0: Grazie.
1: C'è un coniglietto tra i binari, speriamo che si sposti.
0: Oddio, ecco. Che tenerezza, che bella foto.
1: Sì, tra Lambrate Centrale piove di brutto, ma insomma qua rimaniamo in zona. Se volete farci sapere dove siete, se c'è il sole o piove, noi siamo contenti.
0: Beh, comunque la nostra coordinata è sempre quella.
1: Ma certo, la dico io.
0: Dai,
1: alla
0: prego.
1: Vecchia,
0: dai,
1: la dico alla vecchia, mi alzo anche in piedi per farlo. Le coordinate sono 347-342-5220.
0: Mamma, che brava.
1: Beh, quando una ha un talento, Diego,
0: sì.

0: Alle 17.13 abbiamo la puntata preparata con un sacco di notiziole, ma è partita questa cosa del tempo e devo dire che un po' per come è messo il meteo nel nostro bello stivale Isole Comprese, un po' per come ci avete risposto accalorati, facciamo un'infilata di meteorologia nazionale.
1: Vado.
2: Zona tropea Vibo Valentia, variabile sole e nuvole.
0: Ok. A Verona piove.
1: Ok.
3: Porto Sant'Elpidio c'è il sole e piove.
1: Bello. Vedi? Quando c'è il sole e piove.
0: Treviso, acqua, acqua, ancora acqua.
1: Ma il weekend sarà bello, ragazzi e ragazze, pronti per la DJ Tent.
0: Domenica si corre all'asciutto.
1: Non fosse altro perché arriviamo noi a portarlo il sole.
0: Niente di meno.
4: Ciao Pinocchi, io sono a Firenze, c'è il sole un po' nascosto e tantissimo vento. Vi ascolto sempre. Ciao.
1: Grazie.
0: Grazie. Sul raccordo anulare c'è sole e tanto caldo.
5: Ciao Pinocchi, a Sestrier, Piemonte, nevica, non se ne può più.
0: Veramente. A Pesaro 23 gradi, caldo.
6: Ciao ragazzi, da tragitto da Borgosesia a Borgomanero, finora sole, bello caldino, ma verso Arona e tutta la zona di là, verso il Verbano Cusiossola, ci sono dei nuvoloni.
1: Ok. Sì.
0: Mentre Pietro ci scrive che a Ischia piove, esce il sole, piove, esce il sole.
1: Però sei a Ischia.
0: Capito?
7: Qui Palermo, un po' nuvolo, ma 24 gradi.
1: Bello, bello.
0: A Sappada, provincia di Udine, nevica.
8: Roberto, dalla provincia di Brescia, adesso sono in barriera a 20 miglia. C'è un sole con 24 gradi, ma c'è un vento assurdo.
1: Ok.
0: Oh, ce ne ho ancora uno, Potenza, Basilicata, sole.
1: Bella lì.
9: Buon pomeriggio, Pinocchi. Montemurlo,

0: Provincia di Prato in Toscana, c'è il sole ed è nuvoloso, non piove, ma tira un vento.
1: Oh, sto vento!
2: C'è vento,
1: tira,
2: tutto strano. Chiuderei con una notizia, con un messaggio che fa una richiesta, però, sì. Valentina, che non c'entra niente con il meteo.
1: Ok.
2: E Luca Rò, che dice: io avrei molto bisogno, Valentina, che tu mi facessi il gabibbo.
1: Ok. Luca si chiama?
2: Sì.
1: Mea besugo, aspetta. Mea Luca, mea besugo Luca, no, mea besugo, no, mea Luca, mi sei simpatico.
2: Okay. Vai.
1: Mea Luca, mi sei simpatico, besugo di un besugo.
2: Poi non dite che non siamo qua per voi, corpo e anima, pupazzo dentro e fuori.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Sono le 17.31 in questo momento. La puntata di Pinocchio di oggi è una puntata mista. Adesso abbiamo due notizie che riguardano il mondo dei bar, dei locali, sì. Diciamo così. Parto io, sì. E mi trasferisco a Stoccolma.
1: Che bello!
0: Dai! Non c'è sempre un'area di festa, però...
1: Oggi sì.
0: Oggi è festa.
1: Oggi sì, ci sono gli ABBA che suonano.
0: Capito. No, ho fatto mettere all'intelligenza artificiale la musica di sottofondo nel bar, perché sono in un bar che è gestito praticamente quasi in esclusiva dall'intelligenza artificiale. Mm. Cioè ci sono delle persone fisiche che servono.
1: Okay.
0: Però tutta la gestione del bar, quindi...
1: Acquisti,
0: il menu, i contratti, pagamento delle bollette, è tutto gestito dall'intelligenza artificiale. È un esperimento che è stato fatto per cominciare a capire quanto può entrare nelle questioni anche complesse della vita, cioè gestire un bar. Però io, che sono Diego Passoni, che ho fatto ragioneria e in 5 anni di ragioneria non ho mai quadrato un bilancio, mai. Andavo bene in altre materie, sono un po' consolato perché purtroppo l'intelligenza artificiale ha fatto un grande flop e hanno dovuto levarle il bar perché ha fatto un buco di bilancio. Cioè lei
1: come ha sperperato?
0: Ha incassato $5,700, ne ha spesi 16.000.
1: E in cosa?
0: Ha fatto scorte. Ha fatto delle previsioni per cui ha speso troppo. Dice, scusa intelligenza artificiale, un attimo, se cominciamo così, neanche lo gestissi io il bar. Secondo me chiamano un contabile.
1: Sì.
0: Non so come
1: sì.
0: se la gestisco, non si offenda. Ecco.
1: Mentre invece a Parigi, dove io sono di casa, c'è un caffè che si chiama Café Pli ed è un luogo costruito, scrivono, attorno alla memoria, all'attesa e alla forza delle parole scritte a mano. Perché? Tu entri lì, è un bar come tutti gli altri, molto grazioso, si trova si trova poi in un quartiere molto vivo, nell'11° arrondissement.
0: Uh-huh.
1: Però ti dà all'interno del locale tu troverai carta, penna, buste e la possibilità di scrivere al tè del futuro una lettera che poi il bar si impegna di spedirti nel futuro.
0: È un'idea carina.
1: Molto carina. Il servizio comprende la conservazione della lettera fino alla data scelta e alla successiva spedizione con prezzi diversi. Per esempio, si parte da €15 per un recapito dopo un anno e più gli anni passano, più paghi.
0: È perché a un certo punto non sai come va a finire il bar. Qualcuno si deve occupare di tenere la lettera finché non la deve spedire.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: È possibile anche inviare lettere internazionali. Tante volte dici ho intenzione di andare all'estero. Carino però, no?
0: Sì, carina l'idea. Poi, cioè, è bello quello di scrivere al sé del passato, al sé del futuro, no?
1: Sì.
0: Poi... fai una volta. Quante
1: sì.
0: volte torni al caffè?
1: Io l'ho fatto una volta. Ti ricordo, l'avevo fatto perché mi ero ispirata alla Ferragni che l'aveva fatto a Sanremo.
0: Certo, mi ricordo.
1: E l'avevo fatto durante una puntata di Pinocchio.
0: È vero.
1: E quella lettera ce l'ho ancora con me.
0: È vero?
1: Sì, qua sul telefono. Ogni tanto la rileggo.
0: Era alla tua te del passato, vero?
1: Era la mia te del futuro.
0: Ah no,
1: era la mia me del passato.
0: Era la mia me del passato,
1: è vero.
0: Perché io l'ho fatta al mio me del futuro tanti anni fa. E la tenevo dentro il portafoglio.
1: E l'hai riletta?
0: L'avevo ritrovata, piacere. Mi sono commossa, è un'idea carina. Mm. Non mi fa tornare al Café Pli.
1: No,
0: dire la verità,
1: no, no,
0: all'11°
1: certo.
0: arrondissement.
1: No, no,
0: grazie,
1: no.
0: Cioè vengo una volta, faccio la cosa, pago €15, ricevo la lettera l'anno prossimo.
1: E basta. Se volete farlo voi, abbiamo messo sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie il link al Café Pli. Tante volte. Aveste delle cose da dirvi in futuro.
0: Cher ami, je t'écris du Café Pli.
1: Ma va

0: piace interrompere, però la puntata è ricca di notizie e c'è una notizia che riguarda un giornalista che ha voluto sollevare una questione che in effetti e riguarda un'attività che come dire, praticano in tanti, non in tantissimi, che è la lettura.
1: Ok, leggere.
0: Sì, leggere, perché il giornalista si chiama Luke Winky, ha fatto tutto un articolo in cui racconta come si è reso conto che per lavoro legge molto dallo smartphone, dal computer, dallo schermo, dalla pad, o poi legge libri, giornali, cartacei, e dice: ma io mi sono reso conto che stando tante ore davanti a una lettura per necessità o per piacere, cioè sono scomodo. Cioè sono scomodo, non c'è una situazione, perché lui dice il divano, allora, lo schermo dopo un po' ti fa male gli occhi,
1: sì.
0: Il pad devi tenerlo in mano, ha un peso, dopo un po' ti fa male le braccia.
1: Sì, c'ha l'appoggio, ma comunque
0: dice così, e lo smartphone meno che meno, perché vedi poi il polso ti fa male,
1: sì.
0: Dice la poltrona, dopo un po' sento la gobba che mi fa male, che mi duole, perché
1: ci sono poltrone poltrone,
0: no scusami, il divano, il divano. Poi dice sul materasso, il letto, se sto a pancia in su, le braccia dopo un po' sformicolano.
1: No, ti devi mettere laterale, dopo un po' dormi.
0: È quello, se mi metto laterale dormo, sì. Se mi metto a pancia in giù dopo un po'
1: ti fa male la schiena.
0: E quindi dice non c'è una vera situazione in cui si può leggere comodi. Io adesso non volevo
1: è fine della
0: notizia, è questa. Lui si è lamentato, scusa, perché dice leggiamo da un sacco di anni ma non abbiamo inventato un luogo comodo dove leggere.
1: No, però un leggio ti puoi mettere, che ne so, su una poltrona e con davanti un leggio, però chi gira le pagine poi? Ogni volta devi alzarti e girare la pagina.
0: Ho capito, però che non è uno sforzo immane, quanto veloce leggi e devi andare con questo dito avanti e indietro.
1: Ma questa era veramente la
0: notizia.
1: Era notizia.
0: Sì,
1: io pensavo che tu ci dicessi,
0: mi hai
1: a un certo punto,
0: questa...
1: Adesso... io pensavo che ci dicessi a un certo punto qual è la posizione più comoda per leggere, svelandoci.
0: Allora, io ti dico qual è la mia, che però condivido con Marta, che è una lettrice forte, come si dice, che è... no, troppo comodo, troppo molle, perché ti addormenti ti distrai. No, vicino a fonti di distrazione tipo il telefono, devi metterlo un po', almeno un metro, che ti devi alzare per prenderlo.
1: Perché sennò io faccio una paginetta e poi guardo, scrollo un attimo.
0: Esatto. E l'ideale sarebbe o sedia dura, cioè sedia di legno. Magari al massimo, se proprio ti fa male, con un cuscinetto. Però quelle sedie da cucina,
1: a punizione proprio.
0: No.
1: ti punisco, leggi sulla sedia di legno.
0: Ma la sedia della cucina, per esempio, è una sedia dove si mangia. Non è che se vai a tavola in un ristorante ci stai delle ore.
1: Sì.
0: Capito? Magari ci metti un cuscino se è troppo dura, però quella forma lì, che non è troppo da svacco, perché la schiena è un po' più dritta, ti addormenti un po' meno. Con una buona luce.
1: Diglielo, scrivigli.
0: Adesso, oppure una poltrona. La poltrona che non è il divano, capito?
1: No, la poltrona ti avvolge ma non ti fa svaccare.
0: Ti fa stare un po' più dritto con la schiena, sempre quella roba lì.
1: Va bene.
0: Secondo me. Però questa notizia me l'hai rifilata, e l'ho data. Poi lui

0: pensavo anch'io che desse delle soluzioni, non le dà. Io vi dico la mia, poi
1: se volete
0: cosa
1: dirci
0: c'è.
1: La vostra, scrivete al 347 342 5220, tra poco speciale banana.
0: Ecco, per dire.

0: in fretta.
1: No, allora, leggere pedalando secondo me è ancora complicato, mentre leggere su sedie, qualcuno scrive, della cucina, come quando facevi i compiti,
2: sì,
1: addirittura con la matita in mano, ma solo per concentrarmi, okay, e vado come un treno.
2: Ok, mentre il fisioterapista dice sedia della cucina non va bene, meglio una sedia che abbia lo schienale leggermente inclinato.
1: Va bene.
2: E in tanti segnalano sedie con braccioli alti. Quella è la svolta. Sedie, poltrone con braccioli alti.
1: Benissimo, grazie dei consigli.
2: Dai, adesso speciale banana.

0: Oh, allora, questa sigla per raccontarvi di un esperimento che stanno facendo in Sud Corea per sopperire a quel fastidio per il quale tu compri le banane e compri il...
1: La vaschetta.
0: Sì, il cesto, il come si chiama?
1: Casco.
0: Il casco di banane, e le banane maturano
1: 4,
0: tutte...
1: 5, sì.
0: Ma maturano tutte insieme, cioè non è che se fanno parte tutte dello stesso casco.
1: Se le prendi tutte già mature, ne butti due.
0: Esatto.
1: Se le prendi tutte verdi, ne mangi le prime due, le mangi che sembra...
0: Esattamente.
1: Bambù.
0: In Sud Corea hanno realizzato le banane da una al giorno, cioè una confezione che prevede 4-5 banane che non appartengono allo stesso casco, ma che hanno ognuna un grado di maturazione diverso, per cui c'è quella matura pronta per essere mangiata subito e via via le altre per le quali occorre aspettare 1-2-3 giorni. Tutti contenti, tutti felici, se non fosse che per mettere in commercio questo prodotto, invece di utilizzare il casco di banane che è ecologico e non ha bisogno di packaging, hanno realizzato delle confezioni tutte in plastica.
1: Si trovano comunque dei caschi dentro al packaging, perché
0: sì, si trovano,
1: però
0: si
1: in
0: trovano,
1: effetti
0: però
1: con questa tecnica è difficile
0: impacchettarli,
1: però l'idea era bella,
0: l'idea
1: per
0: era
1: non buttarla,
0: stupenda.
1: Capito, perché poi la banana nera o la porti a me,
0: sì,
1: che la mangio anche quando cammina, se no poi fa una brutta fine.
0: Che poi la nera tanto quanto è la verde che non puoi mangiare.
1: È la verde, la verde sembra veramente Vimini, eh.
0: Va bene, questo era lo speciale banana.
1: Abbiamo
0: ci sentiamo
1: qua.
0: Dopo. Ah, oh, tutti insieme!

0: Guarda, il 18.05, questo Dracula che se ne va dal sole, non lo so, perché noi il sole lo vorremmo, ma è il sole che va e viene in tutta Italia. In questa giornata così strana dal punto di vista meteorologico, noi offriamo un fritto misto,
1: sì,
0: che a questo punto della puntata prevede i gossip.
1: Esattamente, partiamo salutando Kate Middleton, non possiamo non farlo.
0: Che
1: qua
0: fastidio.
1: In Italia. Che fastidio. È qua in Italia da un paio di giorni.
0: Io non la sopporto.
1: Ho capito. Ho capito. Bella.
0: Ma poi scrivono, pazzesco, ha detto persino grazie mille. Ma
1: lei, adesso, allora, lei parla
0: allora,
1: perfettamente.
0: Cioè, perché voglio dire,
1: parla perfettamente italiano, perché nel suo anno sabbatico, nel quale tra l'altro si era lasciata con William, era venuta a stare a Firenze. Quindi lei, cioè la, la passione per l'Italia l'ha sempre avuta, in quel frangente aveva studiato l'italiano, l'ha studiato molto bene perché è riuscita a parlare con i bambini e le bambine che sta incontrando in questi giorni, molto bella, molto brava, molto
0: vestita
1: dolce,
0: molto bene,
1: molto elegante,
0: molto
1: primo
0: bene.
1: Giorno, tra l'altro vestita italiana, nel senso che sia ieri che oggi ha dei capi di un marchio che

0: io non avevo mai sentito, vedi te, Blasé Milano. Credo sì, Blasé Milano.
1: Blaze potrebbe
0: Blaze,
1: essere.
0: Potrebbe essere.
1: Ma chi lo
0: potrebbe
1: sa?
0: Anche essere Blaze Milano. Avete ragione. Vabbè, figa,
1: no, tante
0: ragazzi.
1: Volte che ti davano qualcosa.
0: No,
1: che comunque...
0: no, sono andata a vedere sul sito.
1: Scusami, tu sei tale quale a lei.
0: Poi sono sferita.
1: Non
0: ma
1: è
0: c'è
1: vero.
0: Stato un
1: mettiti
0: periodo...
1: un taglierino anche tu, color pervinca.
0: Ce l'avevo, non mi entra più. Ce l'avevo. Oh. Però c'è stato. Adesso voi non ci crederete, ma c'è stato un momento della mia vita nel quale eravamo molto simili. Purtroppo
1: io
0: è passato.
1: Ricordo che lo dicevi, che lo sostenevi.
0: Lo dicevo,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Lo vedevo, era un
1: era
0: obiettivo.
1: Sotto gli occhi di tutti.
0: Poi dopo, purtroppo.
1: Ma non è vero, vale.
0: Allora,
1: è vero.
0: Jennifer Lopez ha raccontato la sua beauty routine, ha fatto questo video dentro la vasca, senza trucco e anche senza una ruga. Tra i vari prodotti che ha sponsorizzato, quello che ha realmente colpito il pubblico è un siero specifico per il collo, per il quale lei ha speso parole importanti, perché ha detto: raga, qua sulla faccia ormai la biocosmesi si è spinta oltre, e per cui effettivamente i risultati si trovano.
1: Quando diciamo biocosmesi, poi noi insomma sottotesto immaginiamo tutto
0: certo.
1: Il resto. Il collo
0: si smolla e il collo si smolla. È difficile riprenderlo. Dice che col suo siero qualcosa si ottiene. Sara vero? Sara falso?
1: Sara Ferguson. Torna sempre lì.
0: Anche Halle Berry si è spesa a darci consigli su come si fa ad essere belli. Lei dice: uno shot di olio extravergine d'oliva mescolato al succo di mezzo limone ogni mattina appena svegli. Abbiamo chiesto.
1: Il problema è che non sai più se devi mettertelo in faccia o berlo.
0: No, lo devi bere. Abbiamo chiesto a una specialista in scienza dell'alimentazione, che ha detto: raga, l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva fa bene, il limone fa bene, berli la mattina.
1: No, anche perché se lo bevi la mattina è finita la tua quantità di olio della giornata.
0: Sì.
1: Tutto quello che aggiungi.
0: È indifferente, se volete farvi lo sciottino come Halley, fatelo, ma non speriate di diventare come Halley.
1: Non lo speriamo.
0: Ho letto un'ultima ora, ma non l'ho molto approfondita, poi me la sono fatta tradurre dal traduttore di Instagram, relativa a Britney Spears, che ieri sera è andata a cena in un locale e ha fatto macello con i suoi amici. Non so se hanno tradotto male, ma qualcuno a un certo punto ha abbaiato. E credo che sia la traduzione sbagliata. Comunque,
1: forse spererei che fosse vero, non lo so.
0: Qualcuno ha abbaiato, qualcuno ha tirato fuori un coltello. Se avete da darci delle news, scrivete al 347-342-5220.
1: Marta, fai un fact checking di questa cosa qua. Ma chi ha abbaiato, ma per scherzare?
0: Non lo so.
1: Perché
0: c'era
1: tutto
0: urla...
1: lì, la sottile ironia che
0: allora,
1: c'è
0: la
1: o non c'è.
0: Aspetta che recupero. Ti prego. Recupero il post.
1: Marta
0: e anche la traduzione.
1: Aspetta, Marta è entrata. Vuoi provare a... ecco. No, aspetta. Vai.
2: Bark vuol dire abbaiare, però penso si possa usare anche per dire urlato molto forte.
0: Okay.
1: Gridavano.
0: Sì. Ok.
2: Penso.
1: Però anche se facevano faceva ridere.
0: I love you. Perché il post dice questa roba qua. Britney Spears ha trascorso una serata fuori con gli amici in un ristorante della zona di Los Angeles, ma TMZ ha scoperto che le cose sono andate hanno già levato la parte in cui dicevano che abbaiavano.
1: Niente.
0: Vabbè, se sapete qualcosa diteci.
1: Marta, grazie intanto.
0: Grazie Marta. Sì. Io altri gossip ve li do dopo.
1: Va bene.
0: Tra poco.
1: Dai, sì, va benissimo.

0: 14. Scusa Beyoncé, eh?
1: Scusa anche Valentina perché me l'hai cantata tutta forte mentre cercavamo di capire cos'è successo a Britney Spears in un ristorante a Los Angeles.
0: Comunque pare che sia andata con degli amici, hanno fatto un po' casino.
1: Ma questa ci spiega tutto ciocca.
0: Oh, che
2: allora,
0: bello.
2: Ho trovato una notizia su TMZ, quindi
1: sì.
0: Che sappiamo essere una delle fonti.
1: Beh, una fonte
0: certa.
1: Rinomata, eh. Cioè no, no, è vero, sì, sì. Però in fatto di gossip oltreoceano è
0: sì,
1: pietra
0: sì,
1: miliare.
0: Sì, certo.
2: Ve
0: certo.
2: La sintetizzo. Britney Spears è stata vista cena in un ristorante dove secondo alcuni testimoni avrebbe avuto un comportamento un po' alterato.
1: Un po' tipo diciamo. Noi.
2: Mm. Sì, esatto. Avrebbe urlato, avrebbe parlato ad alta voce e perfino abbaiato.
1: Ah, vedi?
2: Sì, attirando l'attenzione dei clienti. Altri dicono che abbia camminato all'interno del locale con un coltello in mano.
1: Ah, che palle,
2: e che abbia acceso una sigaretta all'interno del locale.
1: Ah.
2: Il suo staff ha smentito tutto dicendo che la situazione non era quella ed è stata interpretata male.
1: Ok, speriamo che sia così come dice lo staff.
0: Sì.
1: Dai.
0: Allora, Dario ci scrive, mi piace che vi siete presi a cuore la notizia.
1: Certo.
0: Dario ci scrive che era a cena anche con Sam Asghari. Il suo ex fidanzato, il suo ex marito?
1: Sì, l'ex marito. Sì, sì, sì.
0: Bah.
1: Boh, vabbè.
0: Però
1: comunque,
0: grazie di averci provato.
1: Grazie,
0: eh.
1: Ragazzi, sì, tantissimi. Sì. Ci avete mandato news in inglese. Grazie.
0: Che servono sempre so qua.
1: Allora, Catherine Zeta-Jones ha regalato un attico nel cuore di Roma a Michael Douglas. Proprio l'altro giorno.
0: Ma dai.
1: Sì, sì, sì, lui compirà 82 anni il prossimo 25 settembre. I due si trovano in Italia perché lui sta girando un film. E avevano visto questo attico qualche tempo fa e lui ha detto: ma sai che è proprio bellina quella casina lì? Lei ha detto: ok, ci penso io, fammi vedere. Fatto, preso vicino a Piazza Navona, con tanto di vista mozzafiato sulla città, con la Basilica di San Pietro sullo sfondo.
0: Quant'è il metro quadro in Piazza Navona? Conviene comunque.
1: Mi sa tanto.
0: Un buon investimento, brava.
1: Comunque, lui è a Roma per il nuovo film di Oliver Stone, la cui uscita è prevista nel 2028.
0: Beh, non male.
1: Victoria Beckham è andata ospite in un podcast e ha parlato di una tradizione fondamentale nella sua famiglia, quella di comunicare il coraggio.
0: Ma veramente,
1: il coraggio
0: senza
1: di Victoria,
0: vergogna.
1: Che ha voluto dire che qualsiasi

0: cosa succeda, a casa sua ci si ritrova alle 18 spaccate e si cena tutti insieme, i telefoni nell'altra stanza, la TV spenta perché bisogna guardarsi negli occhi e parlare. Che dici? Oh Victoria,
1: ma che poi con tutto il bene anche al terzo giorno, ma cosa devo, cosa mi devi dire?
0: Poi, ma dai, allora non stiamo più parlando del maggiore, perché vi ho fatto una promessa, ho promesso anche alla Pina che non parlavo più di Brooklyn, che non parla più con i suoi genitori.
1: Lui solo comunicazione non verbale.
0: Però tu me le tiri fuori.
1: Dai!
0: Meghan Markle ha cambiato l'immagine del suo profilo Instagram e questa per me è una notizia. Per voi no?
1: No, no, ma lo è. Perché certe cose non sono a caso e tu lo sai.
0: Ha sostituito la foto che la ritraeva mano per la mano di schiena con la figlia, che è la preferita. E con una foto di lei su, seduta sul divano bianco con attorno tutti i prodotti che vende nel suo sito. Ok?
1: Sì.
0: Chiudo con l'annunciazione di un culicchi imperiale.
1: Attenzione! Venus culicchi imperialem!
0: Lui
1: adesso
0: è...
1: sono pronto a digitare.
0: Sì, ma tanto lo trovate anche nelle storie di Pinocchio, ecco. DJ su Instagram. Lui è Chet Hanks, figlio di Tom Hanks e Rita Wilson.
1: Come si scrive?
0: Chet, C-H-E-T.
1: Hanks.
0: Sì, Chet Hanks, figlio appunto, il più piccolo forse di tutta la tribù, che vuole fare il cantante di musica country e per realizzare il suo sogno si è recentemente trasferito a Nashville.
1: Sì.
0: Ma no, ha detto
1: patria del country.
0: Patria del country, sì. Dice, però non prendo casa perché poi io sono uno che adesso sto un po' a Nashville, poi voglio cambiare, prendo un camper. E si è messo a vivere in camper, tra l'altro in un posteggio con tanti anziani e anziane, dice che è il più giovane del gruppo, e realizza dei video nei quali racconta la sua vita in camper e nel frattempo canta. Ve lo consiglio, io ve lo consiglio, poi vedete voi.
1: Che meraviglia, è quasi festa nazionale.
0: Sì, 14 maggio.
1: Oh, che meraviglia.

0: 18:22, forse non è un attimo il vostro nel traffico, ma noi siamo qua, fino alle 19 a tenervi compagnia. Oggi Pinocchio è puntata mista, volevo raccontarvi di questa cosa che, allora, si vede rimbalzata un po' in giro perché è una notizia legata a un video che fa la pubblicità a un prodotto,
1: okay.
0: Di cui non so poi l'effettiva utilità, devo essere onesto. Però in effetti, per come te la raccontano nel video, un po' ci caschi. Video è un video in cui si vede una coppia a letto, americana,
1: sì,
0: a letto, che si sta prestando a guardarsi una serie, ipotizziamo,
1: sì,
0: e quindi tipo ci mettiamo d'accordo, stasera ci guardiamo la nostra serie, ognuno ha il suo barattolino di gelato,
1: okay,
0: ha il suo gusto preferito, okay, all'americana, quindi un barattolino a testa,
1: okay,
0: si mettono lì per...
1: Io prendo cioccolato e cocco, se posso scegliere.
0: Piace?
1: Sì, tantissimo.
0: Io io basta che non sia frutta, perché sai che o è frutta o è gelato,
1: sì,
0: per me, ma crema.
1: Ok.
0: Prendo, ma guarda, sai cosa prendo? Il caramello.
1: Che salato? Va tanto.
0: Sì.
1: Buono.
0: Buono.
1: Mm.
0: E, col cucchiaio ognuno il suo, poi parte la serie e il lui della coppia, che è una coppia di lui e lei, comincia, prende in mano il telefono e dice: ma no, questo telefono, dai.
1: Quella sarei io.
0: Perché, cioè, stiamo guardando la serie, la guardiamo insieme, mangiamo il gelato, la commentiamo.
1: Ma mi distraggo.
0: Allora lei cosa fa? Prende il cucchiaio con cui stava mangiando il gelato, la parte del manico, la fine del manico in alto del cucchiaio ha una specie di ghirigoro, un pallino,
1: sì,
0: lo passa davanti al telefono di lui e il telefono
1: graffia.
0: No, lo passa sopra, si avvicina al telefono e improvvisamente il telefono va in silenzioso, in non disturbare.
1: Ma lui se n'è accorto?
0: Beh sì, però lei, come dire, adesso non disturbare, quindi non ti arrivano notifiche, non ti arriva niente, lo molli.
1: E come ha fatto?
0: Allora, questo è un cucchiaio che ha dentro un sistema per cui tu lo passi davanti al telefono e lo manda in automatico nella funzione non disturbare. Non c'è scritto com'è fatto, perché vogliono venderlo.
1: Ma lo puoi comprare? Cioè, fanno solo i cucchiai o fanno anche le forchette e i
0: coltelli?
1: Per sapere.
0: No, nel video ci vede solo il cucchiaio, ma il tema è con un tocco.
1: Te lo spengo quel telefono con un tocco.
0: Te lo buco. È un po' quella cosa lì. Non si capisce dalla notizia se viene prodotto Halo Top, sì, se producono altre cose o intanto stanno provando a lanciare l'idea del cucchiaio.
1: Okay.
0: Comunque, Francesco Ciocca, tu sei un tecnico di queste cose. Di queste cose tecnologiche, sei un tecnico della tecnologia. Non so in che modo possa essere azionato da fuori.
1: No, ma quello no, quello chi se ne frega, tanto non lo capiremo mai.
0: L'impostazione.
1: No, volevo capire. Cioè, tu vai su un sito e puoi comprare sto cucchiaio?
0: Comprati sto cucchiaio, Valentina.
1: Questo cucchiaio ti posso salutare.
0: Hai capito? Si chiama Halo Top. Sì, però più che altro la notizia è l'uso che capito? Di poter passare, per esempio, tu dicevi Victoria Beckham che fa lasciare i telefoni di là. Tu a tavola con gli amici passi con il cucchiaio, li silenzi tutti e buona.
1: Ok.
0: Non so.
2: Secondo me c'è anche un'applicazione.
1: Certo, Diego, mi meraviglio di te.
0: No, non ti meravigliare. Guardami, non ti meravigliare, sai? Non ti meravigliare di me. No,
1: dai.
0: No, non farlo. È finita qua la notizia, ragazzi.

0: Pinocchio, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio! Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Levante.
2: Se l'amore sei tu,
3: eri pazza di me, maledetto me.
1: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: so che voi siete lì pronti, seduti ai blocchi di partenza, pronti per ascoltare queste due ore che vi svoltano la giornata,
1: sì.
0: Pronte a, come dire, a rifocillarvi, a abbeverarvi alla fonte di tutte le cose interessanti che vi racconteremo.
1: Ma certo, Lino, anche perché stanno aspettando i tre quarti d'ora di speciale sulla vittoria della Coppa Italia. Finito. Ma come? Ma come? Ma eravamo rimasti d'accordo che facevamo 45 minuti.
0: Ma va cagava, ve la prendete con i bambini proprio.
1: Ma come con i bambini?
0: Giocate in un campionato di morti e vi gasate come se aveste vinto la Champions League.
1: La SS
0: Lazio.
1: Lascia
0: stare la Champions, la SS Lazio che c'ha il suo perché. Non mi distrarre. Ti devo raccontare un sacco di cose.
1: Dai.
0: Questo cantante, Kevin, come si chiama? Kevin Parker, lui, no? Che si fa chiamare Tame Impala o Tame Impala. È come il mare per le canzoni di Vasco Rossi.
1: Stimola.
0: Cioè,
1: stimola
0: ogni volta
1: molto.
0: Che io sento questa canzone o sento questo gruppo, mi viene da raccontare qualcosa. Tanto per cominciare, volevo sapere perché si chiama Tame Impala e la spiegazione è un po' psichedelica, però il significato è un antilope domata.
1: Sì, perché Impala
0: lui è l'antilope
1: lui
0: domata.
1: È l'antilope, ma certo, Tame Impala è una metafora del processo creativo di Parker, dove la psichedelia più sfrenata viene addomesticata in favore del mercato. Più o meno, no. Sì, sto leggendo.
0: C'era la Chevrolet Impala, giusto?
2: Sì, c'è tuttora. No, la prima era tipo degli anni 50, era bellissima. Adesso quel modello nuovo, normale.
1: Okay. Volevo sapere se quella Chevrolet, quando c'era un leone dietro che
2: saltava.
1: La rincorreva, saltava.
2: Sì, infatti,
0: a fargli capire che non c'aveva paura
2: infatti
0: di lui.
2: I rapper, quelli lì che fanno bebem, bebem, bebem, usano sempre quella.
1: E usano un leone dietro.

0: Esatto.
1: Seconda cosa, come già detto più volte, anche se è ormai americano di adozione, lui è australiano. Probabilmente queste antilopi le ha viste intorno a casa sua. Sono, di certo, no, in Australia, esatto, Dracula non è un personaggio,
2: no,
1: famosissimo.
2: Ma nemmeno le antilopi, ti dirò la verità. Proprio manco per
1: però
2: niente.
1: Questo collegamento fra il termine impalare e il titolo della canzone, il personaggio che viene citato, Dracula, cioè Vlad
0: l'impalatore.
1: L'impalatore, è casuale?
0: Sì.
1: O gliel'avrà suggerito qualcuno? No.
2: No,
0: secondo
2: anche
0: me
2: perché
0: è molto casuale.
2: Bisogna vedere impalatore come si dice in inglese.
1: Impalator. Si in un'altra maniera, sì, ma neanche sapranno chi è. Siamo noi europei che siamo ancora terrorizzati da quel ricordo. Vlad si chiamava lui,
2: sì,
1: no?
2: Vlad,
1: sì. Poi a un certo punto però ha smesso di fare l'impalatore.
0: È perché è morto.
1: No, ha fatto un programma alla radio.
0: Ah.
1: Sei Vlad.

0: Presidente non vuole sapere dell'Inter, si sa già abbastanza. Vuole sapere perché erano preoccupati del tuo viaggio di ritorno. Sei riuscito a scroccare qualcosa?
1: Ma che scroccare? No, mi avete talmente...
0: Sei il nuovo Aldo Rock.
1: Talmente mi avete messo in paranoia.
0: Ma sei tu che ieri non hai fatto altro che parlare di quello.
2: Mi scusi, volevo prenotare un'automobile. Allora, dove ci troviamo esattamente?
1: Di fronte al ponte, come si chiama quel ponte pedonale?
3: Della musica.
1: Ponte della musica, c'è cioè un teatro.
3: Che è l'Olimpico.
1: Esatto, di fronte al teatro Olimpico.
0: Strano che l'abbiano chiamato teatro Olimpico, è davanti allo stadio Olimpico, è vicino al foro Olimpico.
1: Esattamente, 1,8 km dal mio posto allo stadio, tu che ti intendi.
0: Sì,
1: è tanto.
0: Sì. Sono 20 minuti a piedi.
1: 20 minuti a piedi.
0: Però hai evitato il casino.
1: Sì, no, poi era già parzialmente defluito,
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: bene.
0: Certo,
1: tutto
0: che
1: bello.
0: Anche voi, sempre a farvi notare.
1: Perché?
0: Sei con quei fumogeni.
1: Ma non erano. Ma la cosa bella.
0: Ah, sì.
1: La cosa bella.
0: Allora, Darderi, il giovane tennista italiano che è arrivato grazie alla vittoria di ieri sera alle semifinali contro questa promessa del tennis spagnolo che si chiama Codar, no?
3: Sì.
0: Non si può neanche gustare la soddisfazione della vittoria perché gli spagnoli dicono che ha vinto per colpa dei fumogeni. Capito?
1: Allora, i fumogeni.
0: Dell'Inter.
1: No, non è dell'Inter. No. Però segui questo ragionamento che è quella roba dello tsunami in Cile che causa la farfalla.
0: La farfalla in Cile.
1: Allora,
0: sì.
1: Allora un temporale alle 4 di pomeriggio, serio, un temporale serio, proprio con i goccioloni
0: come,
1: giganti.
0: Non so, tipo Oriol serio.
1: Sì, bravissimo. Okay, okay. Ha interrotto il tennis, no Matteo?
3: Certo.
1: Per quanto tempo? Un'ora e mezza?
3: No,
1: due?
3: No, un paio d'ore.
1: Due ore. Questo ha fatto slittare tutto in avanti, okay. E quindi hanno fatto sia la partita di tennis che la partita di calcio
0: praticamente
1: insieme.
0: In contemporanea.
1: Aspetta, i fumogeni, quelli che tu chiami.
0: Inter.
1: No!
0: Sì,
1: no!
0: Dai, da Milano sono arrivati quei fumogeni.
1: No! Lega calcio.
0: Ma va, sempre lì ad accampare scuse.
1: Ma che scuse? Erano quelli lì tutti organizzati.
0: Ma va, Rocchi avrà chiamato e avrà detto l'Inter non vuole i fumogeni.
1: Ma piantala, vergogna.
0: Ci avete rotto i coglioni per tutta la vita, adesso subite un pochino.
1: Ma che subite, gioiamo.
0: E quindi i fumogeni facevano parte
1: fumogeni
0: della coreografia
1: erano quelli
0: prevista.
1: Veri, ma anche perché adesso se accendi un fumogeno ti danno credo 2 anni di DASPO.
0: C'era Neck a cantare l'inno.
1: Neck che l'ha cantato bene, ortodosso, dritto, come andava fatto. Sai com'è? Dritto.
0: Come te lo insegnano all'elementare.
1: Sì, giusto.
0: L'ha cantato bene comunque.
1: Benissimo.
0: E lo stadio ha fatto
1: no? Ma l'ha fatto anche lui.
0: L'ha fatto anche lui.
1: Non so se l'hai visto tu, no.
0: Ah, non ma perché si vedeva in televisione la partita?
1: Sì, si vedeva in televisione.
4: Seriamente non l'ho vista.
1: Sai che siete orrendi.
4: No, ma sono sincero, non l'ho vista.
0: A casa mia non c'era. Se c'era dormivo.
1: Linus ha visto la volpe e l'uva.
0: No, a un certo punto ho buttato l'occhio sul telefono per vedere come stava andando, vaffanculo, 2-0.
1: Vabbè,
0: chiuso, ciao, come se non fosse mai esistita. Né

0: tastierone, porca miseria, gli inventori dei tastieroni, altro che poi la musica dei primi anni 90, sì. Altro che Prezioso, Gabri Ponte, sì. Tutti quelli lì. Sì. Saranno un po' ispirati.
1: Sì, moltissimo. Ma loro sono ispirati gli Human League molto alla Italo Disco, perché era tutta roba elettronica.
0: Sì, c'è quella parentesi.
1: Per loro stessa
0: missione. Ma la Human League, adesso ci sono quattro squadre che vanno in Champions League. Due vanno in Europa League, una va in Conference League.
1: Chi va nella Human League? Forse la Lazio, che da ieri è un po'
0: sì,
1: fuori
0: che
1: da
0: sperava
1: tutto.
0: Di arrivarci, arrivando ottava, se ci arrivasse andrebbe in Human League. Dai,
1: esattamente.
0: Mettiamola così. La storia di un incontro in una caffetteria. Lei lavorava come cameriera e lui era lì a bere un tè. E gli sguardi si incrociano e da Costa nasce Cosa.
2: Ah, pensavo Don't You Want Me, non mi vuoi.
0: Questo è perché evidentemente ci
1: sono
0: hanno messo
1: sviluppo,
0: un po',
1: diciamo, tensione.
0: I was working like a waiter in a cocktail bar.
1: Sì, prima la racconta
0: prima
1: lui
0: racconta lei,
1: e poi
0: il punto
1: la racconta
0: di vista
1: lei.
0: Di lui.
1: Io poi non ho...
0: Loro sono stati insieme, tra l'altro, davvero, il cantante e la cantante,
1: caspita,
0: per un po' di tempo. Caspita. Evidentemente era autobiografica.
1: Sì, sì. Io non ho sufficiente conoscenza della lingua inglese per capire la trama, diciamo. Perché sarebbe bello che lui racconta una cosa, l'ho presa, l'ho spazzata, e lei, no, beh, ho visto uno sfigato,
0: certo,
1: che
0: beh, come racconto io la mia storia con Carlotta.
1: Esattamente.
0: Ma da quanto state insieme? Ma guarda, sono le nozze d'argento adesso, ma comunque... più di 30 anni
1: lei mi
0: moriva
1: dietro,
0: conosciuto minchia, certo. Ero l'acqua fane questa tutto il tempo,
1: non mi toglieva gli occhi,
2: ma che cazzo dici?
1: E quella roba lì, quella roba.
0: Vabbè, allora, a proposito di chi l'ha vista,
1: sì,
0: la partita,
1: sì,
0: ieri sera c'era Chi l'ha visto, mm-hmm, ok, il programma con la Sciarelli, sì, no? E pure a Chi l'ha visto, manco avessero bisogno di argomenti, di cose da raccontare, c'era il delitto di Garlasco.
1: Ma certo, quella
0: anche
1: roba
0: a
1: lì.
0: Chi l'ha visto,
1: ma certo.
0: E credo non sia la prima volta che ne parlo.
1: Ma è sempre crime, cioè, diciamo, Chi l'ha visto,
0: sì,
1: quando non ci sono degli... quando non ci sono degli scomparsi, devia sul crime, no? Direttamente.
0: Sì,
1: sì, sì, sì. E come tua moglie ci insegna.
0: Ma infatti lo stava guardando mia moglie.
1: Crime uguale pubblico femminile.
0: Assolutamente.
1: Totale proprio.
2: Avete sentito la dichiarazione di La Russa a proposito di Garlasco?
0: No, vai.
2: È molto interessante perché ovviamente si parlava d'altro, poi si arriva a parlare di quello, e lui, che è la seconda carica dello Stato, ha una voce autorevole. A un certo punto, nel parlare di Garlasco, dice: volete sapere la verità su Garlasco?
0: Aiuto.
2: Chiedete a Daniela Santanchè, lei sa tutto.
0: Perché
1: sì,
0: dovrebbe sapere tutto?
2: Perché si informa moltissimo.
0: Sì,
2: e
0: ho capito, anche mia moglie si informa moltissimo. Ma
2: però
0: non
2: forse
0: è che io...
2: non è brava come la Santanchè.
0: Questo è vero, questo è vero, c'hai ragione anche te. No, una cosa mi colpisce da qualche giorno a questa parte. Fino a settimana scorsa, quando è stato convocato Sempio, quando hanno risentito i vari personaggi di 20 anni fa, ormai quasi, si parlava di queste intercettazioni, ma se ne parlava e nessuno di noi le aveva sentite. Adesso praticamente si sentono dappertutto, cioè qualunque programma televisivo, anche di una rete un pochino scrausa, è in possesso di queste intercettazioni. Due cose: una, che ci vuole un po' di fiducia per pensare che realmente in quelle intercettazioni stia dicendo Sempio quello che sostengono quelli gli investigatori, che chiaramente avranno strumenti migliori delle nostre orecchie.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: insomma, quello che noi sentiamo quando le fanno sentire è questo.
2: Come?
1: Vai.
0: Ma tu sei già
1: di nuovo,
0: tu stai già usando quel filtro che usa il DJ Aladdin per togliere le voci se vuole. No, adesso è brutto scherzare su una cosa così drammatica, ma stiamo scherzando, diciamo, sulla giostra mediatica, insomma. Non si capisce
1: niente.
0: Gli investigatori dicono di aver intercettato certe frasi che potrebbero essere non incriminanti, perché comunque quello che lui dice da solo in macchina può essere veramente il soliloquio. La parola di oggi è soliloquio.
1: Ne abbiamo lungamente parlato, sì, no? Sì. Voi parlate da soli in macchina.
0: Okay.
1: Figurati, cioè, chiunque, no? Prese alcune frasi, chi lo sa.
0: Comunque, la prima cosa è questa, non si capisce niente. La seconda cosa che non capisco è, almeno non capivo fino a ieri, poi ho chiesto a qualcuno più informato di me, la Santanchè.
2: Dovresti, che lei
1: i dati. No, la Santa Donna che gli sta accanto.
0: La Santa Donna. E ho chiesto, ma scusa, ma queste cose qua perché sono di pubblico dominio? Cioè, perché dappertutto si possono sentire se Beh. Fanno parte degli atti processuali di una cosa che è ancora in essere?
1: È un annoso problema questo.
0: No, non è una fuga di notizie questa. Mi hanno spiegato che quando le indagini vengono chiuse, prima che ci sia il processo, tutto viene consegnato, ok? Viene consegnato in procura, ma viene consegnato anche agli studi legali, sia la difesa che l'accusa. E sono gli studi legali a diffondere queste cose, perché diffondendo questi documenti in qualche modo influenzano sia l'opinione pubblica sia quelli che poi devono giudicare o che devono portare avanti le indagini. Quindi non c'è niente di
1: rubato
0: o di losco, è una cosa che viene fatta abitualmente. Non è bellissima, secondo me, almeno anche perché se ti metti nei panni di quelli che sono coinvolti, però
1: l'hai appena detto tu, cioè influenza l'opinione pubblica e chi deve giudicare,
0: ma infatti la Santa anche all'inizio pensava che, poi da quando ha sentito questi atti pare che abbia
1: cambiato idea.
0: Adesso non posso pensare ad altro che alla Santa Anche,
1: perché lei sa tutto.
0: La custode dei grandi segreti di questo nostro paese.

0: marea, che non è un'esclamazione ma è il nome della band. Sì sì, Nicola è tornato stamattina, sì, per fortuna, sì. Controllato.
1: Mi piace moltissimo tornare molto presto, anche se dormo poco, ma poi ho un buon rapporto.
0: Beh, d'estate poi è più facile alzarsi presto, credo. L'abbiamo sperimentato anche l'anno scorso.
1: Non ti dico Roma alle 5 di mattina,
0: com'era?
1: La più figa.
0: Com'era?
1: Hai presente Miss Universo? Un po' di più. Cioè, una roba da impazzire.
0: Pensa
1: di
0: quelli della SIAE che ieri sono andati da Mattarella e magari arrivavano, cioè tipo, non so, fra quelli ieri da Mattarella c'era ogni giorno, sapete che Mattarella riceve qualcosa. Io sto aspettando che riceva la radio, prima o poi toccherà anche a noi. Presidente, non è che ho ancora tanto tempo.
1: Se
0: si ricorda di noi prima che il tempo scada, insomma, mi piacerebbe venire a salutarla.
1: Per entrambi, diciamo, prima che il tempo scada.
0: Per tutti e due. Le prometto che vengo vestito come Anna Pepe.
2: Con i capelli viola?
0: Con i capelli rosa.
2: Rosini, sì.
0: E con la borsa bianca. Dicevo, Ligabue, che era tra i presenti ieri. Ieri c'era... La SIAE come associazione,
1: tutti quelli che scrivono dei testi per qualcosa,
0: diritto d'autore sia musicale che
1: cinematografico, teatro, letteratura, cose. Immagino anche.
0: C'era Ligabue, che è arrivato apposta da Bruxelles, dove aveva il concerto il giorno prima. Ha preso un aereo lui e suo fratello e sono andati al Quirinale. C'era ovviamente Carlo Verdone, c'era Sorrentino, Caterina Caselli, Mauro Bellocchio, appunto Anna Pepe, che tu hai incontrato in treno ieri.
2: Ieri ero in treno, stavo tornando da Bologna . E quando siamo arrivati qui alla stazione di Milano è scesa anche lei con una quindicina di persone che erano andate ad accompagnarla per
0: il piacere di essere
2: lì. E le ho chiesto come fosse l'esperienza. Ha detto Mattarella è fighissimo.
1: C'era Petrella anche.
0: Davvero, tropico?
1: Petrella è il proprietario della SIAE, non lo sai.
0: Certo, negli ultimi 10 anni
1: sua.
0: È tutta roba sua. La SIAE.
1: C'era anche Max Pezzali.
0: Sì.
2: Michele Guardì è uno.
1: Lodi.
2: È uno che con la SIAE
0: ci è andato d'accordo.
1: Quella musichina che c'è sotto. È sua.
0: Sì, c'era Madame anche, ho visto. E c'era anche Mogol. Gli anni passano, ormai c'ha, credo, sui 90. C'era Riccardo anche dei Pinguini.
1: Riccardo dei Pinguini. E attenzione, il presidente sapeva dei Pinguini Tattici Nucleari e ha chiesto conto di questo nome. E Riccardo si è un po' giustificato. Ha detto: no, perché sai, noi.
0: Perché comunque. Secondo me in queste occasioni c'è un ghostwriter, no? Che gli dice...
1: Lo spin doctor.
2: Secondo me gli mettono proprio un auricolare con i suggerimenti.
0: Con Ambra. No, c'era anche Mogol. Poi in questi casi c'è sempre il personaggio o i personaggi più rappresentativi che fanno un piccolo discorso, no? E Mogol si è scritto alcune cose che ha detto. Giulio, scusami, Giulio è il nome.
1: Sì, perché
0: Giulio
1: voi,
0: Rappetti,
1: voi
0: in arte
1: del
0: Mogol.
1: Tu. Certo.
0: Okay. Dove l'hai scritto il discorso?
3: L'ho cominciata al Casello di Milano, l'ho finita a Lodi.
1: Caspita,
0: sì, era in treno.
1: Veloce, treno. Certo. Il treno Milano-Lodi con i treni veloce.

0: veramente 30 secondi.
1: Ma il testo infatti era: sono contento di essere qui.
0: Fine.
1: Se okay, poteva andare okay. Fino a casa al Pusterlengo, bene, magari bene, aggiungeva bene. Qualcosa. Io e mio marito, da sola in auto, l'ho già trucidato una miriade di volte. Tenete questo messaggio, non si sa mai.
0: Cioè,
1: Marina.
0: Non io e mio marito.
1: No, io mio marito.
0: Mio
1: sì,
0: marito,
1: sì.
0: Da sola in auto, l'ho già fatto fuori.
1: Jenny, 20. Jenny, che è un Gennaro o è una...
0: No, no, è tua nuora.
1: No, Jen. Se mi registrano da solo in macchina mi danno l'ergastolo.
2: Ma abbiamo la registrazione.
1: Si capisce tutto. Alla domanda di Nicola: ma voi parlate da solo in macchina? Io da sola in macchina rispondo: io mai.
0: Brava.
1: Cortocircuito.
0: Brava.

0: Allora, sono Manuel Agnelli, buongiorno. Voi vi siete presentati con questo brano, con questa linea di basso stucchevole. Allora, già singolarmente fate cagare, signori Queen,
1: Chi?
0: signor.
1: Federico e Davide?
0: Sì, esatto, bravo, bravo, bravo
1: E
0: lì.
1: adesso hanno scelto questa versione un po' internazionale, Freddy e David, ma
0: Ma il connubio proprio non si può
1: non si
0: sentire,
1: matchano le
0: non
1: voci.
0: proprio niente, c'è da lavorare, c'è da fare, andate a fare in culo.
1: Dai,
0: Mi spiace,
1: che purtroppo non ci sono più.
0: Sono pur sempre punk.
1: Non ci sono più nessuno dei due,
0: Fa
1: oltretutto.
0: niente.
1: David Bowie con i Queen. A proposito di Queen, di regine, ci sono abbigliamenti che si fa fatica a portare. Adesso non so se vi è passata sotto il naso un'immagine. Fra i tanti rituali della politica britannica c'è anche il cosiddetto discorso del re, che non è soltanto il titolo di un bel film di qualche anno fa, ma è proprio una cosa che si ripete. Il primo ministro stila il programma del suo governo e a Westminster arriva il re con la regina, si mettono
0: I paramenti,
1: il cappotto di
0: diciamo.
1: ermellino, la
0: Sì.
1: corona in testa,
0: Sì.
1: e leggono il programma appunto del governo.
0: Sì.
1: Ieri appunto Carlo e Camilla sono stati a Westminster e hanno letto questo discorso. Insomma, lo
0: Cosa lui dice?
1: preferisco in borghese, Carlo,
0: Allora,
1: mettiamola
0: perché
1: così, insomma,
0: infatti,
1: ecco.
0: allora, già la monarchia è un concetto che tende un po' a passare di moda, no,
1: Sì,
0: Linus?
1: sì.
0: Se poi la monarchia è vestita da monarchia,
2: la mascherata.
0: Bella, c'è la mascherata.
2: Come il king di
0: Un po' il
1: che,
0: king di
1: quello che
0: Instagram.
1: Abbiamo, bravo, sembrava il king di Instagram.
0: Un po' con
2: coi
0: grande
2: denti buoni.
0: rispetto, perché io lo guardo e ci credo, Eurovision Song Contest. Cioè, sono arrivati vestiti carichi,
1: Ah, stai
0: no?
1: parlando di giochi senza canzoni?
0: Ma cosa vuol dire? Ma a me piace per quello, io lo guardo per quello,
1: Ti
0: voglio
1: piace questo
0: vedere.
1: titolo che ho
0: Ma non
1: coniato
0: c'è
1: con
0: dubbio,
1: mio cognato?
0: però vuoi vedere chi la spara più
1: Ma
0: grossa?
1: sì.
0: E il re e la regina, e vestiti da re e regina, insomma.
1: Guarda che
0: Guarda
1: pezzo di
0: che
1: trono
0: roba.
1: che c'ha dietro.
0: Sì, ma in testa.
2: Quelli sono i veri gioielli della regina.
0: Ti posso
1: Certo, dai, della corona,
2: della
1: come si
2: corona,
1: dice.
2: bravo.
0: La cosa più bella sono questi
2: quelli che pendono.
1: Che si muovono,
0: Che si
1: sì.
0: muovono.
1: Quello è tipo quello che hanno rubato al Louvre, sai?
0: Sì,
1: Però quello era
0: un po'
1: francese.
0: quello e un po' Totò quando faceva.
2: Ma anche di Vinotelma,
0: Un po' di Vinotelma,
1: E
0: capito?
1: invece Kate Middleton, che eleganza, l'avete
0: Sì,
1: vista, no?
2: pazzesco.
1: Ieri
2: Quella è una roba innata.
1: e oggi era ed è a Reggio Emilia. Lei
0: Non
1: si occupa
0: era.
1: molto di educazione dei bambini. Reggio Emilia è forse la capitale mondiale dell'educazione prescolastica, no? C'è questo metodo che viene insegnato negli asili. Ci sono 82 asili nella città e provincia di Reggio Emilia, che sono appunto è un riferimento a livello internazionale.
0: Bellissimo, caspita. Quindi era lei davvero, non era tipo uno scherzo delle Iene.
1: No, no,
0: Cioè,
1: no, era lei, è arrivata da sola, senza William, con un abito di un colore scelto non a caso. Quell'azzurro del suo abito, caro Alex, a te che piacciono queste finezze, è l'azzurro Savoia.
0: Ah, vedi.
1: Perché? Perché Reggio Emilia è la città del tricolore e nel primo tricolore c'era lo scudo anche dei Savoia, perché stiamo parlando dell'Ottocento,
0: Lo
1: insomma.
0: scudo e il tricolore l'ha vinto l'Inter ieri. No, a parte gli scherzi, volevo sapere se quel colore che tu hai detto, azzurro
1: Azzurro
0: Savoia,
1: Savoia.
0: è anche azzurro aviazione. No,
1: No, secondo me è un po' più scuro l'aviazione.
0: L'aviazione è più
1: Sì,
0: scuro.
1: penso proprio
0: Va
1: di sì.
0: bene, allora me lo
1: No,
0: segno.
1: a me è piaciuto, facendo rima con aviazione, che lei, fra le altre cose, come atto di, diciamo, vicinanza alla gente comune, ha assaggiato un po' di erbazzone.
0: Buonissimo.
1: L'erbazzone, che per chi è nato
0: Erbazzone.
1: sotto la linea del Po è una sorta di
2: È una focaccia
1: la quiche
2: con
1: l'erbe,
2: dentro
1: le
2: delle
1: erbette, però,
2: erbe. Sì.
1: no?
2: Ma tu
1: Molto, molto
2: considera
1: buono.
2: che Carlo
1: Torta salata,
2: d'Inghilterra,
1: una specie di torta salata, sì.
2: Carlo d'Inghilterra, i culatelli se li fa mandare da.
0: Scusami, sei di Roma, devi dire carcola. Carcola
2: Carcola.
1: Carcola
0: che.
2: Carcola
0: Carcola che.
2: che
1: Sì,
2: Carlo d'Inghilterra, il culatello se lo fa mandare dalla zona di Parma. E quindi adesso che lei ha
1: Beh,
2: assaggiato
1: il culatello lo fanno soltanto lì, non è che puoi far mandare il culatello da
2: Ma sai,
0: Oslo,
2: beh, un inglese mangia il Parmesan cheese,
1: certo,
2: figurati
1: ma
2: che
1: loro sono
2: mangia.
1: abituati. Adesso si fa mandare pure
2: L'erbazzone se lo fa mandare lei.
1: l'erbazzone. Oggi è ancora in zona e si ferma nel pomeriggio all'agriturismo al Vigneto e lì imparerà a tirare la sfoglia.
2: Quindi si vestirà di giallo perché la sfoglia ha quel
1: Giusto.
2: tipico
1: Le
2: colore,
1: uova.
2: sì.
1: Certo, e
2: In
1: poi riparte con un
2: ricordo.
1: volo privato proprio dall'aeroporto di Parma, che ha un piccolo ma internazionale aeroporto.
0: Non è privo di riferimenti geografici il nostro Linus.
1: Stiamo parlando di Reggio Emilia, io mi aspettavo che ci fosse anche una visita sulle colline di Correggio.
0: E invece no, perché io sono impegnato, sono da Mattarella, me ne fotto dei monarchi.
3: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi

0: chiedere, visto che sei stato in un Airbnb per, durante la notte tra
1: quindi
0: ieri e oggi.
1: Quindi lo chiedi a Nicola o a Luciano?
0: No, a Luciano. Okay, volevo sapere, la camera che avevi preso com'era?
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.
0: Mentre preparo i documenti per il 7.30, con questa canzone mi avete mandato indietro la mia adolescenza, quando il 7.30 manco sapevo cos'era e forse neanche si chiamava così. Anche Matteo si è commosso dicendo: questa canzone mi ricorda quando ho comprato la macchina.
3: Era la canzone, perché doveva essere uscito un live di Ligabue in quel periodo, doveva essere il 94.
0: Ah, già qualche anno dopo.
3: E questa era una delle canzoni che faceva parte di un filotto che noi ascoltavamo volentieri.
1: Ma quando? In che occasione?
3: Che avevamo appena avuto la possibilità di usare la macchina per andare un po' lontani a mangiare al ristorante. C'è il sabato, però non nella zona, perché più era lontano il ristorante, più era di qualità nella nostra testa. Per cui una sera il mio amico Stefano decise di proporre la cena di pesce a Pescara,
0: dall'altra parte.
3: Sì, d'ora e mezza perché si era arrivati a un punto per il quale non bastava più il prossimo quartiere, bisognava cambiare comune.
1: Chiaro,
0: e allora quando si dice Dio li fa e poi li accoppia, in qualche modo c'è un fondo di verità.
1: Comunque è interessante questo mondo delle prime volte, cioè la prima volta che, in cui hai la macchina, inizi a spingerti un po' più in là. Chiaro. La prima volta che puoi fare la spesa da solo e compri Nutella fritta.
0: La prima
1: fritta,
0: volta che vai in vacanza senza la tua
1: la
0: famiglia.
1: La prima volta in cui vai in vacanza.
0: Io la prima volta che sono andato in bicicletta da Paderno Dugnano al parco di Monza, che sono tipo 15 chilometri, ma avevo 12 anni.
1: Un'avventura.
0: Non c'era il traffico di adesso, ma insomma, quando mia madre l'ha saputo, non era tanto contenta. Messaggi.
4: Ciao, sono Cesare d'Arconate. Credo che l'azzurro Savoia sia il motivo per cui l'Italia calcistica gioca con la maglia azzurra.
0: Sì,
4: ciao.
0: Sì, assolutamente. Cioè, c'era ancora il re ai tempi di.
1: Sì. È quello stemmettino che c'era nella bandiera tricolore che aveva un pezzettino di azzurro.
0: Esattamente. A proposito di azzurro e di una situazione celestiale, c'è un bel messaggio che arriva dalle Marche. Senti, uccellini.
5: Cari ragazzi, sono nelle grotte di Frassassi, in riva al fiume Sentino, e questo è quello che sentite: aria limpida, le garzette, Pieroni Cenerini. Un saluto da Franco a Ginga Grotte.
0: Hai capito? Bene. Già dalla lentezza con cui ha mandato il messaggio si capiva il benessere.
1: Caro Franco, io sono sorpreso che tu ascolti Radio DJ e non ascolti Radio Suvasio, perché c'è quella
0: forse
1: tranquillità.
0: Lì non prende.
1: No, ma lì prende come?
0: È casa sua.
1: È quella tranquillità.
0: Anche
1: d'animo.
0: Il nido scuola Eni a San Donato segue il progetto Reggio Children. Così,
1: bello.
0: L'informazione.
1: Bello,
0: Matteo.
1: Bello, grande Matteo.
0: Mia figlia lavora in una scuola materna di Castano Magnago e insegna il metodo Reggio. Ha fatto dei corsi di aggiornamento proprio nella sede dove ieri c'è stata appunto Kate Middleton. Fabiana.
1: Benissimo.
0: Poi c'è un messaggio romantico, triste, ma cercheremo di renderlo.
1: Musiche che metti sempre. Mi
0: accontento di una bellissima battuta che Elena apprezzerà tantissimo. Okay. Una settimana fa, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una malattia terribile, la mia dolce sorella Loretta ci ha lasciati. Lei viveva all'estero e adorava ascoltarvi. Eravate la sua compagnia quotidiana. Sarebbe bello se poteste dedicarle un saluto. Grazie in ogni modo. Lo facciamo con tanto piacere. Se fosse ancora con noi questa mattina, avrebbe vinto il titolo Loretta d'oggi.
1: Ciao Loretta, ti abbracciamo ovunque tu sia e abbracciamo tua sorella che ti vuole tanto bene.
0: Buongiorno bellissimi, vi ascolto in cuffia dal treno.

0: a Torino per il Salone del Libro, un paio di giorni fra la fiera e il centro di Torino. Ci sarete anche voi domani,
1: domani,
0: vero? Domani pomeriggio, domani alle 6. Ospiti di Luciana Littizzetto in
2: Luciana. Sì. Ci sono anche loro, cioè Torino.
1: Domani,
2: anche prima Savoia, cioè,
1: alle 5.
2: Già prima non sono
0: avanti, avanti Savoia, come si diceva.
1: Alle
0: forza.
1: 5 di pomeriggio.
0: Alle
1: 6 di pomeriggio, Linus, alle 6.
3: Ciao, no. Nicola.
1: Sì, ciao, ma Linus, andiamo insieme?
0: Sì,
1: andiamo. C'è anche Ricky
0: insieme.
1: Paternò.
0: C'è anche Ricky Paternò.
1: Poi
0: che
1: mi
0: guida.
1: Lasciano come un cagnolino ad agosto.
0: E no, perché domani vado a Toriso.
1: Sì, no,
0: cioè da Torino devo andare a Treviso.
1: Sentite la spietatezza,
0: miseria.
1: Prima di andare, ce l'abbiamo 30
0: sì,
1: secondi.
0: Sì,
1: la spietatezza è questa: Torino-Treviso, ok? Torino-Treviso si passa da Milano, ma si lambisce Milano.
4: Si non lambisce. Ti porta.
1: Non. No, no,
0: no, dai.
1: No, dentro Milano. Mi accontentavo anche di una metropolitana.
4: Certo.
1: Cioè, non so, periferia. Poi... No! Mollato
0: poi
1: a Torino.
0: Ti lascio il casello.
1: No, no, no, no.
0: Ti lascio in Viale Certosa.
1: No, mi sono organizzato, Mi ho chiesto una macchina alla signora Altalena. Alla signora Altalena.
0: Ad Altalena, gli hai chiesto.
1: Io ho chiesto una macchina alla signora Altalena.
0: Va bene, ci sentiamo.

0: One Dance, Drake su Radio DJ, un giovanissimo Drake, d'altronde la canzone c'ha quei 10 anni,
1: per
0: una volta pensavo peggio.
2: Era ancora un genio relativo.
1: È bravissimo.
2: Non era ancora
3: divenuto un genio assoluto, da mia definizione, dopo Hotline Bling.
0: Come?
3: Hotline Bling.
0: Senti, c'è un po' di strascico.
3: Scapoli ammogliati.
0: La seconda media che lui l'ha vista ieri.
3: No, niente.
0: Ancora un po' di messaggi che arrivano da parte di quelli che parlano da soli in macchina, insomma, un argomento che tristemente si sta solidificando nella nostra vita quotidiana, però c'è qualcuno che parla in macchina per altri motivi, per esempio.
4: Ciao Serena, io parlo con la macchina, gli dico andiamo a casa, andiamo a fare benzina. Ciao, buona giornata.
1: Non molto serena, siamo male, ci vuole del serenase per rasserenarsi.
0: Con la macchina è vero, è difficile che ti venga da parlarne, no? Cioè, io parlo col mio cane, ovviamente non capisce niente, certo. Ma insomma è un dialogo.
2: Vabbè, ma lì si capisce, è un essere vivente, capisce
1: sì, però tu probabilmente dirai cose normali, così.
0: Adesso andiamo a casa, speriamo che la mamma abbia smesso di guardare i crime.
1: Ah, fai così, magari fai così. Vedere, no.
0: Poco.
1: Io faccio anch'io molto lo scemo col cane, quindi non è un atteggiamento giusto da parte tua, perché questo sguardo cosa mi vuole significare? Disappunto? No, un disappunto te lo tieni per te, cara, così.
0: Allora, quando io esco di casa ho due scelte: posso fare un giro di più o meno 800 metri nel quartiere a destra, diciamo, nell'isolato a destra, oppure un giro praticamente identico nell'isolato di sinistra. A volte finisco di fare il giro, ritorniamo verso casa, siamo

0: dietro casa e si ferma come un asino.
1: Piantata così. Perché vuole rimanere fuori.
0: Piantata così e cosa vuoi? Cosa vuoi fare? E comincia a fare un po' tipo i mafiosi quelli nel tribunale, con la testa.
1: Così? Oh. Fa anche il simbolo del 4 perché voleva 4 miliardi di riscatto.
0: Sì, come nei processi.
1: Esatto.
0: Allora capisco che vuole fare anche il resto del giro e lo facciamo.
2: Ah, se vogliono si fanno capire. Il collare che interpreta.
0: Sì, manca solo quello adesso.
2: Così si parla proprio.
0: Oggi tanta gente che chiede gli auguri, va bene.
3: Ragazzuoli belli, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono più di 10 anni che vi ascolto. Vi chiedo soltanto una cosa. Potreste fare gli auguri a mia moglie Arianna? Perché oggi sono 17 anni di fidanzamento e quindi volevo farle gli auguri da parte di Bruno.
0: Dai, Bruno.
1: Vabbè. Quel 14 maggio 1999 ce l'ho stampato nella testa, me lo ricordo come se fosse ieri, Bruno. Vi mettevate insieme, e mo state insieme da 17 anni.
0: No, Matteo è sempre molto sintetico nel passare i messaggi, ha tagliato il finale che citava un abbraccio circolare.
3: Ciao, voglio, grazie mille in anticipo, un bacione circolare.
0: Ah, bacione, il bacione circolare. No, pensavo fosse un abbraccio circolare, perché ogni tanto guardando i video che ci riempiono la giornata di stupidaggine, insomma, ne saltano fuori alcuni che magari sono anche carini, no? Ieri ho visto il video di un addestratore di animali, insomma, in Russia. Sai che lì c'è molta gente che ha confidenza con gli orsi.
1: Mm-hmm.
0: No, vivendoci a contatto riescono a...
2: Li addomesticano.
0: Sì, riescono a instaurare...
2: Uno gli dava un biscottino, non so che faceva, ma tipo cane.
1: Pensa, esatto, che in Africa addomesticano gli impala. Gli impala addomesticata. I tame impala, prego.
0: No, in questo caso l'orso, come un orso della Trudy, grossissimo, era seduto. Seduto con le gambe un po' aperte e l'uomo gli stava davanti per controllare, sai, i denti, queste cose qui. A un certo punto l'uomo aveva un metro da sarto, di quelli di stoffa,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sì,
0: e ha misurato la sua la circonferenza, pancia, la pancia, il
2: punto vita dell'orso.
0: No, il torace. L'orso ha pensato che lo stesse abbracciando invece e allora l'ha abbracciato anche
1: bello,
0: lui.
1: Che bello,
0: come un vero orsacchiotto della Trudy, insomma.
1: Bello.
0: Poi se l'hai mangiato,
2: Certo.
1: Sì. Perché comunque... No, zampata delle sue che ti stacca la testa.
0: La natura animale è sempre quella.
1: Sì.
0: Auguri ad Augusta e Gigi per i loro 53 anni di matrimonio. Sara,
1: la figlia detta Zanzara
0: ci chiede: potete mettere per loro un pezzetto di Fred Buscaglione? È un attimo.
1: Eccola.
4: Coccolata. Latte, burro, marmellata. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così.
0: Che poi prima, quando abbiamo messo Bambolina Barracuda di Ligabue, la somiglianza è forte.
1: Molto.
0: La parte parlata. Quella in cui parlava di questa stanza di Airbnb che era...
1: La camera era molto più stretta di come la immaginavo, diciamo. E poi è lo stesso finale cruento, perché anche in Fred Buscaglione, insomma, lei spara a lui.

0: Con un'altra delle canzoni che se la giocano con la Bossa Nostra e con il mio paese, Triello. Sì. Triello.
1: È un triello
0: musicale momento, dell'estate sì. Che sta per arrivare, ma che ancora non accenna a farsi sentire.
1: Sì, a me, stavo per dire, mi è piaciuto una parte del testo quando dice mi hai ridato la moto.
0: Mi hai rigato la moto perché non le piacciono i Rolling Stones. Non so bene quale sia il connesso, il collegamento, magari l'ha portata a vedere un concerto e lei si è stufata, oppure continua a sentire quella musica e a lui non gli piace.
1: Ma io credo che il motivo del contendere sia sto succhiotto, cioè tu ridi, ma è quello.
2: Certo,
1: e lei,
2: grave dei Rolling Stones,
1: siccome sta segno della bocca dei Rolling Stones, gli ha rigato la moto.
0: Certo, perché gli ricorda sempre qualcosa che non va bene. Se invece dei Rolling Stones vi piacciono i Beatles, vediamo quanto ci mettete a riconoscere il testo di questa canzone. Prima ve lo leggo in italiano, poi lo faccio leggere da una brava. Ecco che arriva la chitarra a cassa piatta. Lui si avvicina lentamente, ha un bulbo oculare da allucinato. Vuole solo penitenti, ha i capelli fino alle ginocchia. Deve essere un burlone, fa soltanto quello che gli pare.
3: Here come old flat top. She come grooving up slowly. She got juju eyeball. She got one holy roller. She got hair down to her knee. Got to be a joker. She just do what she please.
0: Vi leggo un'altra strofa.
4: Bello,
0: non usa scarpe.
4: Sento odore di forma. Sento odore di forma. Per 10.000 euro. Però solo in italiano, la traduzione è già troppo facile.
0: Non usa scarpe lustrate. Ha il calcio in punta di piedi. Ha le dita prensili. Si è sparato una Coca-Cola. Dice: io vi conosco. Voi mi conoscete. Una cosa che posso dirvi è che dovete essere liberi. Unitevi adesso su di me. Vabbè, vi faccio sentire come comincia. Shoot me, ta-da-dum. Shoot me. Volevo farla sentire ancora in inglese. È il format da mettere a punto.
1: Il format
0: da mettere a punto. Fermati.
1: Infatti.
0: Sentiamo la versione inglese, colpa mia.
3: She wear no shoe shine. She got toe jam football. She got monkey finger. She shoot Coca-Cola. She say, I know you. You know me. One thing I can tell you.
5: You've got to be free.
3: Come together.
5: Right now. Over me.
0: La voce era quella di Helen Mirren che ha letto questo testo come, diciamo, campagna di pubblicità della nuova borsa di Stella McCartney, figlia di Paul.
1: E quindi,
0: anche se la canzone era

0: together.
1: Devo dire che abbiamo degli ascoltatori molto attenti, qualunque sia l'argomento, molto più bravi di noi sicuramente. Non avevo finito ancora di leggere la traduzione italiana della prima strofa di questa canzone e già sono arrivati un sacco di messaggi da parte di gente che l'aveva riconosciuta. Molto bravi!
2: Ho qualcosa da dire ancora sull'attrice, sull'attrice che ha declamato questi testi di questa canzoncina.
1: Hai qualcosa da dire su Helen Mirren?
2: C'è da lavorare.
1: Ho
2: c'è
1: capito.
2: Molto da lavorare, c'è la pochezza proprio.
1: Guarda che avete i capelli simili anche.
2: Ricordavi Giorgia Fiorio in in Sapore di mare.
1: Fatta la tia. Prima si parlava di prime volte. Alessandra scrive: per la prima volta quest'estate mia figlia 17 anni va via col fidanzato coetaneo, solo qualche mese in più, al mare qualche giorno a Rimini, e per la prima volta faccio un po' fatica a stare serenissima. Come diceva la città di Venezia,
2: esatto.
1: La mia ragazza ha dato un nome alla sua macchina, l'ha chiamata Laferdi, e ho cercato di trovare un collegamento. L'unico collegamento che mi è venuto, ma secondo me è quello inevitabile, proprio che sia una Porsche.
3: È una Ferdinand Porsche.
1: Perché Porsche si chiamava Ferdinand, di nome, non può essere altrimenti. No, e poi immagino che sia una macchina molto diffusa fra le ascoltatrici. Certo. Di
2: Radio DJ. Ma
3: solo dalla Porsche ci ascolta.
2: Uno dice Radio DJ, DJ Chiama Italia in particolare, dice Porsche.
1: Dice Porsche a vacca,
2: ma
1: sì.
2: Ma certo, bravissimo, Porsche a vacca. Porsche.
1: Buongiorno, per osmosi state dipingendo una Madame Barrique ispirata allo champagne. Hola. Ciao da Giuliana, da Civita Castellana. Ho cercato di mettere a fuoco e siamo arrivati addirittura alla realtà più pura, nel senso che la Madame Barrique è ovviamente una botte.
3: Una botte
1: in cui si barricca il vino.
3: Sì, che viene dismessa ovviamente, non viene più utilizzata. E
1: viene dipinta.
3: E in quel caso Madame perché acquisisce proprio una personalità per merito dell'artista che si chiama Giuliana Allegretti,
1: che è quella che ha scritto a noi,
3: che ne ha dipinte finora 17, alcune l'ha tenute per sé, altre le ha regalate o vendute.
1: Sono belle. Sarebbe bene una qua?
3: No,
2: perché sono grandi.
3: No, perché
2: sono
3: grosse. Perché
2: quanto
3: hanno bisogno...
2: sono grandi?
3: Beh, sono botti. Ora non c'è un paragone con qualcosa di vicino.
2: Perché guarda che...
3: No, sono grandi come immagina un barile del greggio,
2: benissimo,
3: no? Quindi alta
2: la botte classica, la botte quella
3: la
2: lì
3: botte
2: di Diomede, come si chiama? Quello lì dentro la botte
3: Diogene,
2: scusa.
1: Quindi sì, abbastanza grosse. No, sì. Io preferisco la botte piccola
3: perché
1: sai
3: lì
1: che
3: c'è il vino buono.
2: Perché esistono invece lì, non so se l'avete visto, delle botti non so alte 3 metri.
1: Beh, certo.
2: Impressionante.
1: Fate gli auguri a mia moglie Angelita che oggi compie 40 anni ed è in crisi totale. Un abbraccio a tutti, Andrea da qui.

0: Dietro via Vincenzo Monti.
1: Via Vincenzo Monti, Andrea.
0: Andrea, se vuoi veniamo lì direttamente.
1: Una via umile.
0: Venite qui voi.
1: Una via umile, una via dove le case costano.
0: La periferia di Milano.
1: La periferia, brava. Anche un po' degradata.
0: Sì.
1: C'è del degrado in via Vincenzo Monti con quelle case a 18.000 euro al metro. Caro Andrea, ti siamo vicino. Forza, dai.
2: Come si chiama la ragazza?
0: La ragazza si chiama Angelita.
2: Che è il vezzeggiativo. Ma lei...

0: vabbè, queste cose volgari, Checco Zalone. Il presidente Mattarella vede più Checco Zalone del presidente del Senato.
1: Ci va spesso.
0: Ma è sempre lì. Beh,
1: Se ha un ruolo importante nel PIL del paese.
0: Il cinema
1: Italia.
0: Italiano si regge su Checco Zalone.
1: Per rimanere in tema di anniversari importanti, oggi Rina e Giovanni, i miei genitori, festeggiano i 60 anni di matrimonio. Se potete salutarli, mio padre vi ascolta spesso. Grazie. Dario, dalla provincia di Bergamo. Mi fate gli auguri che dopo 38 anni di matrimonio e 7 di fidanzamento, 45 in totale, sono riuscita ad avere la forza di divorziare? Grazie, Enrica dalla Spezia. Bye.

0: spuma spuma. È uno dei motivi per cui c'è simpatico Sombor, perché fa le come si faceva una volta le canzoni sfumate. Che sfumano, ma la sfumata è lenta.
1: Naturalmente sì, come in cucina, Matteo, la sfumata, come sì. Si fa la sfumata?
2: La sfumata, tu stai con una padella, col fuoco vivo sotto. Bravo. E per migliorare, insomma, per dare ulteriore sapore. Aggiungi o il vino o un alcolico superalcolico,
0: un liquido,
2: potrebbe essere,
0: che evapora.
2: Sì, che evapora. Tu fai evaporare la parte alcolica e la parte invece liquida.
0: Ma nella padella c'è soltanto il vino, c'è o c'è già qualcosa?
2: No, c'è anche già l'olio, c'è già qualcosa, ah, ci puoi mettere.
1: Volevo sapere se tu pollo, pratichi il flambé o no, o no. È un incidente di percorso?
2: No, il flambé è una cosa che non serve a niente se non a fini scenografici. Per cui se non hai nessuno che ti guarda, come nel mio caso,
1: non
2: sarei solo
1: uno scemo. A me capita perché esagero con la fiamma, allora ogni tanto vado di...
3: Scrive Rossella da Parigi, bonjour à tu, la mia macchina

0: si chiama Christine, dal romanzo di Stephen King, Christine, la macchina infernale.
1: Oui.
0: Un abbraccio e grazie della compagnia.
2: Ma ragazzi,
0: io non ho letto il romanzo, ma vidi il film. Tanto tempo fa, negli anni 90.
3: Io ti assicuro che era meglio il romanzo. Hai fatto la scelta sbagliata.
1: Ma certo.
0: Ma secondo me il film era addirittura di John Carpenter.
3: Sì.
0: Vero?
3: Sì.
0: Vero, vero. Che aveva attinto appunto dal romanzo. Qual era la storia? Un ragazzo molto giovane che si comprava una macchina d'epoca sportiva, non era una Corvette ma era una Plymouth, Plymouth Fury,
3: sì,
0: giusto?
3: Rossa,
0: fiammante, cinghai più se, ma russa, come okay, dicevano una volta, sì, a Milano, ed era molto fiero di questa macchina.
2: Vettroni ti sta guardando adesso dalla televisione, quindi fai
0: bella
2: figura.
0: Aspettando che dico una cagata.
2: Tu di delle cose intelligenti.
0: No, e lui era innamorato di questa macchina finché non conosce una ragazza. E lui la battezza appunto Christine, talmente appunto c'è un rapporto. Una volta si usava a fare, ti ricordi la canzone di Claudio Baglioni?
2: Sì, certo.
0: Camilla, la
2: certo,
0: sua due cavalli.
2: Certo, certo, certo.
0: Walter,
2: però
0: va
2: tu,
0: bene fino
2: no,
0: qua?
2: No,
0: sì,
2: certo, però okay, lui, tu hai detto conosce una ragazza e la battezza Christine.
0: No, no, lui battezza la macchina Christine, poi conosce una ragazza e perde la testa per questa ragazza e si dimentica un po' la macchina.
2: Aia.
0: E quindi la macchina è gelosa di lei.
2: Aia.
0: E cerca di far fuori lei.
2: Male, male.
0: Cioè,
2: di tutto
0: così
2: questo,
0: è una cagata. Come in realtà il libro e, cioè, il film erano belli.
2: Come si inserisce Dudu il maggiolino tutto matto in tutto questo?
0: No, è l'altra sponda.
2: È l'altra sponda, quella un po' stupida. Diciamo.
0: Che numero aveva il maggiolino tutto
2: non
0: matto
2: me lo
0: sulla
2: ricordo.
0: Fiancata?
2: Herbie.
3: 23 o
0: 53. 23 è un'altra cosa.
2: È bravissimo. Che sa anche.
0: No, è Michael Jordan.
2: Ok, perfetto.
3: LeBron James.
0: E anche LeBron James. Io ho visto una bella foto dei piedi di LeBron James. Sono famosi, non è che è la prima volta che li vedo, però era una foto molto recente che aggiornava il repertorio e definitivamente il secondo dito ha scavalcato la luce.
2: Ah, mannaggia, vabbè. Con questa immagine bellissima
0: in entrambi i piedi, in particolare il piede destro, perché ovviamente è quello con cui lui fa perno,
3: quello con cui spinge, certo,
0: con cui si...
2: Guarda, ti dirò, a saperlo tornava indietro e non faceva tutto.
0: Walter.
2: LeBron
3: ma
2: non faceva
3: non,
2: tutta
3: non
2: questa carriera.
3: Qualcosa,
2: no,
0: ma che gliene frega?
2: Io andrei dal buon Dio e gli direi: buon Dio, io voglio fare un altro lavoro, il metalmeccanico, non mi far fare il cestista, perché voglio le dita dritte.
0: Velocissimamente, barrique 225 litri, quindi botte piccola, poi la tonneau 400-700, botte grande, quella che dicevi tu, dai 1000 litri in su. DJ
4: One Station. La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
7: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
6: E poi dura come minimo 20 minuti.
7: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
6: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
5: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
6: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
7: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
5: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio.

0: maggio gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
6: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
5: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
7: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etec Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Rai 1. E sì, ma sai, io ho applicato a questa mia nuova vita i tempi di lavoro della vecchia vita.
1: Quindi cui, a tempo pieno.
0: Sì, ma poi sono, ho il senso di colpa se sto fermo.
1: Quindi, anche certo. La stessa passione?
0: Sì, assolutamente la stessa
1: passione. Ed è ricambiata meglio della vita vecchia?
0: No, guarda, io sono di quelli che non hanno nulla da rimproverare.
2: Don't
0: alla
2: look
0: vita.
2: Back in anger, come dicono gli Oasis.
0: Se da bambino mi avessero detto, guarda, nella vita farai quello che poi sì. ho fatto, uh-huh. avrei pensato a un sogno. Quindi io sono grato e la passione e il ritorno sono gli stessi.
2: Mi interessa però un discorso sulla creatività, perché molti dicono, ma la creatività nasce dalla noia, dalla inattività. Tu cosa ne pensi?
0: Sì, nasce dalle pause.
2: Ok.
0: Nasce dalle pause.
2: Però tu ci hai detto, no, ma io non riesco a star fermo.
0: Non riesco a star fermo.
1: E che poi una cosa che tu fai per piacere, alla fine diventa anche quella un lavoro, no?
0: Sì, io quando sento anche i miei colleghi dire la mia ultima fatica, penso sempre che un camionista.
1: Per fortuna
0: fatica,
1: non si usa più dirla.
0: Ecco, un operaio che sta
1: certo.
0: sul.
1: Senti, avviciniamoci con circospezione a questo bel libro che si intitola Il bar di Cinecittà, che esce in questi giorni. Tanto per cominciare, chi sono Ettore e Federico? C'è una dedica all'inizio, no? Per quel pranzo a Piazza Margana. Potrebbero essere Ettore Scola, Federico Fellini?
0: Sono loro.
1: Sono loro. Era facile.
0: Faccio un numero alla Gianni Minà.
2: Grande.
0: Era un pranzo
1: e questo era facile.
0: A Piazza Margana con Ettore Scola, Federico Fellini e Milo Manara.
2: Però, Walter Veltroni, per dire.
0: Cioè. Mi ricordo la data, 1990, perché Fellini a un certo punto ci raccontò una storia assolutamente inventata.
1: Quanti
0: di quelle
1: anni avevi,
0: sue.
1: Perdonami.
0: Nel 90 io ne avevo 35.
1: 35, quindi eri, sì. eri giovanissimo, ma molto in grado di intendere e di volere.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: percepivi l'emozione
0: sì.
1: del
0: beh,
1: momento.
0: Beh, insomma, no, è stato un che io ricordo ancora adesso, perché veramente era il meglio che si potesse avere. E lui raccontò che stava con la sua macchina, lui del calcio non fregava assolutamente nulla.
2: Perdonami, quale dei
0: Fellini?
2: Okay.
0: Fellini, quando si inventa è quasi sempre okay. Fellini. Okay. Stava con la sua macchina a Via del Babbuino, diceva c'erano tutte le luci spente, si vedeva quella luce azzurrognola del teleschermo, si sentiva la telecronaca in tutte le case, finestre aperte. Io stavo nella mia macchina, avevo un piccolo televisore nella macchina, avevo i finestrini tirati giù. E tutti i turisti che passavano si affollavano ai finestrini. Ora, evidentemente inventata. Perché, adesso...
2: perché inventava anche lui? Inventava...
0: Lui era, come dice Sordi, era il più grande bugiardo della
2: come
0: storia.
2: Come Lucio Dalla, un altro
0: sì,
2: delle
0: esatto,
2: tue grandi
0: ma tutti i geni, tutti quelli che frequentano, e il libro parla di questo, che frequentano quella zona di confine tra realtà e fantasia,
2: certo.
0: sono dei meravigliosi inventori bello. Di storie.
1: Senti, bello. Invece il film più famoso forse di Ettore Scola è Una giornata particolare,
0: sì.
1: no? in cui c'è la voce di tuo papà.
0: No, non è la voce non di mio papà. Non è mio papà allora aveva 18 anni, aveva coordinato.
1: Okay, perché
0: no,
1: c'era
0: una
1: voce fuori campo.
0: No, era un altro cronista, Fulvio okay, Palmieri, okay. Che raccontò la giornata di Hitler a Roma. Quel film di Ettore è uno dei più belli che lui abbia mai girato.
1: Assolutamente. Marcello Mastroianni e Sofia Loren.
0: Mastroianni e Sofia Loren. Ed è uno dei più bei film sul fascismo, perché fascismo non c'è. Cioè,
1: già,
0: non, tu non vedi
1: già,
0: mai
1: certo.
0: no, è un vuoto, è
1: certo,
0: un rumore
1: certo, è un sapore,
0: è, però è un senso di oppressione
1: beh,
0: sulla vita di questa donna
1: che sta per scoppiare
0: esatto.
2: poi parliamo del libro, è quello del lungo piano sequenza
0: sì.
2: che entra, che è misterioso quello, come abbiano fatto a farlo,
0: quello non è fatto coi droni no,
2: no cioè, hai capito?
0: Loro montarono una gigantesca struttura in legno, il direttore della fotografia si organizzò e Ettore lo guidò in questo senso, che entrava dentro la casa.
1: È un po' come la scena iniziale di Psycho di Hitchcock.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, no?
0: Ma
1: la camera che da lontano entra nella camera d'albergo.
0: O come la Steadicam di Stanley Kubrick, sono quei giganti
2: certo.
0: del cinema che a un certo punto utilizzano o la tecnologia, o nel caso del quale stiamo parlando, la maestria
2: certo,
0: delle
2: certo.
0: professionalità.
2: Artigiani, proprio
0: artigiani. Che inventano
2: pazienti.
0: Delle soluzioni.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Posso leggere questa specie di
2: è qua
1: come si chiama in termine tecnico questa cosa che hai preso di Italo Calvino? C'è un epigrafe.
0: Okay. Sì.
1: Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno. Ed erano gli anni tra, diciamo, il 36 e la guerra. L'epoca, insomma, della mia adolescenza. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo. Un altro mondo da quello che mi circondava, ma per me solo ciò che vedevo sullo schermo possedeva le

pietà di un mondo, la pienezza, la necessità, la coerenza, mentre fuori dello schermo s'ammucchiavano elementi eterogenei che sembravano messi insieme per caso, i materiali della mia vita che mi parevano privi di qualsiasi forma. Italo Calvino, La strada di San Giovanni, e Giovanni è il nome del protagonista, esatto, del libro.

0: Allora, la canzone di adesso, ma l'ambientazione sembra un po' quella del romanzo. Il libro si chiama Il bar di Cinecittà, ce lo racconta l'autore che è con noi stamattina, sì, cioè Walter Veltroni.
1: Perché Linus la
0: abbiamo
1: dedica,
0: fatto una lunga prefazione.
1: La dedica l'hai letta, l'altra cosa di Italo Calvino, le prime due pagine le abbiamo lette e il resto...
0: No, adesso voglio sapere di Cesare, di Rosa e di Giovanni e della bicicletta soprattutto.
2: Allora, Giovanni è un ragazzo di 16 anni, figlio di un facchino dei Mercati Generali di Roma.
0: Quindi Ostiense.
2: Ostiense, okay. Il quale facchino porta gli agrumi migliori a casa di un gerarca fascista, che io ho chiamato Fulchignoni, mi sembrava un cognome da gerarca fascista.
0: Che avevano tutti questi cognomi.
2: Sì,
0: comunque.
2: Con rispetto comunque per tutti i Fulchignoni.
1: Fulchignoni, non Fulchignini.
2: E che gli chiede di assumere il figlio a Cinecittà. E questo ragazzino di 16 anni, finita la terza media, va a lavorare a Cinecittà ed entra nel momento in cui Cinecittà 1937 viene inaugurata. E insomma entra con l'emozione di chi ha 16 anni, di chi fa il primo lavoro e di chi fa il primo lavoro nella più grande macchina di sogni.
0: Era un po' fuori città, Cinecittà allora, no?
2: Sì, sì, era molto
0: poi
2: fuori.
0: La città si è espansa e l'ha inglobata, ma
2: era
0: allora
2: molto
0: no?
2: Fuori, sì, sì. E lui entra lì e io praticamente seguo tre storie. Una è la storia di Giovanni, che poi incontra una ragazza, si chiama Mariuccia, che fa la sarta, fanno un figlio che si chiama Umberto, in omaggio a Umberto D. E questa è una fascia della storia. Cominciamo nel 37 e arriviamo a metà degli anni 80. Poi c'è la storia di Cinecittà, che è una storia incredibile, perché Cinecittà nasce come fascismo e entra in crisi con la guerra, poi arrivano i nazisti a Cinecittà che la distruggono.
0: È vero che licenziano tutti tranne i bar?
2: Sì, perché il bar era l'unica struttura e doveva restare aperta anche per i servizi, ma lì vengono licenziati violentemente tutti quanti. Arrivano i nazisti che distruggono tutto, dopo i nazisti arrivano... Cinecittà si trasforma in un campo sfollati. Il Teatro 5 di Fellini, dove lui ha girato i suoi film, era un luogo dove abitavano centinaia e centinaia di persone sfollate e anche alcuni sopravvissuti alla Shoah. È una storia tragica quella, perché ci sono suicidi, ci sono lotte tra etnie e tutto dentro il luogo deputato a produrre sogni. Poi arrivano gli americani. Arrivano gli americani e arrivano Cleopatra, Ben-Hur, Quo Vadis e il neorealismo, che invece esce da Cinecittà, perché il neorealismo deve raccontare la realtà, non deve riprodurla fintamente. E poi arrivano gli spaghetti western e poi arrivano i peplum, i musicarelli di Gianni Morandi diretti da Ettore Fizzarotti e poi i grandi maestri. Per cui Giovanni in questo bar vede tutto questo che gli scorre davanti, e in questo bar ci sta la comparsa vestita da Garibaldino e Federico Fellini, giovane, che in un angolo corregge le scenografie.
1: Le faccio una domanda retorica: sei stato tu anche recentemente
2: proprio
1: nel bar?
2: Nel bar sono stato a
1: perché
2: fare
1: è un luogo meraviglioso in cui tu vedi uno magari con un coltello naturalmente fintamente infilato nella gola,
2: che mangia un tramezzino,
1: parla a te che sta a fare.
0: La cosa affascinante è che in qualche caso, quando si sono costruite delle strutture molto importanti, poi quelle sono rimaste e sono diventate l'ambientazione di un altro film.
1: Come si chiama quello lì?
0: Gangs on New York, credo ci abbiano fatto. No?
2: Sì, sì.
0: Ma negli anni 50 chi ha portato gli americani lì? Di chi è il merito?
2: Ma no, gli americani sono arrivati dal 44 in poi, si sono piazzati giustamente a tutela dopo quello che era successo, e poi nel momento in cui si sono insediati hanno cominciato a guardare anche alla specie degli affari, e il cinema italiano è, per la competenza della manodopera, era diciamo molto competitivo, e quindi hanno cominciato a spostare qui alcune grandi produzioni. Ma se tu giri per Roma popolare, per i quartieri, hanno fatto tutti la comparsa a Cleopatra, e sono delle storie meravigliose, a parte gli orologi che avevano le comparse perché dovevano tenere d'occhio.
0: Non era una leggenda.
2: No, è vero. Dovevano tenere d'occhio che non li facessero lavorare più del pattuito, quindi avevano loro... Ma allora in quella Italia affamata, l'idea che a fine giornata ti dessero la paga e soprattutto a pranzo ti dessero il cestino...
0: Certo.
2: era una garanzia, ma ho scoperto in un'intervista con Corrado Augias che anche lui ha fatto la comparsa con Corrado Augias. Non
0: si vorrei sapere
2: immagina.
0: Cosa non ha fatto Corrado sì, Augias, esatto. Perché nei suoi racconti c'è tutto proprio.
2: Però dice di aver fatto anche questo. E quindi insomma io racconto questa storia, il miglior amico di Giovanni è Marcello Mastroianni, che noi conosciamo come attore affermato, ma allora
1: e
2: nel 37
1: anche per l'imitazione di Favino, che devo dire non sì. È male.
2: Nel 37 lui era un ragazzino, certo, che andava lì, sì, a cercare di fare, sì, la comparsa, come Alberto Sordi, come tanti altri che compaiono nel libro. E io nel libro ho cercato di fare quel gioco, cioè tutta la storia che racconto è inventata, ma gli episodi storici sono reali, e qualche volta le frasi che dicono Fellini, Mastroianni, eccetera, sono
0: senti,
2: veramente
0: da chi
2: loro
0: hai
2: frasi.
0: Attinto in particolare? C'è qualche amico?
2: Ma c'è una bibliografia, ho letto quasi tutto quello che si poteva leggere, e poi racconti, perché una delle fortune della mia vita è stata quella di conoscere gran parte delle persone, cioè, citate.
0: Sei cresciuto un po' in mezzo.
2: Sì, insomma, sono cresciuto un po' per mio padre, diciamo, che li conosceva tutti, ma poi anche per il mio lavoro, Pasolini, Antonioni, Fellini, Monicelli, Rosi, Scola, ovviamente, che diciamo è dominante in questo libro, perché Ettore ha fatto due film che io ho sempre nella memoria, oltre a Una giornata particolare. Uno è La famiglia e l'altro è Ballando Ballando, che sono due film ai quali mi sono un po' ispirato, nel senso che qui c'è un luogo nel quale scorre la storia. Nella famiglia era il corridoio.
0: Il luogo rimane fermo e la storia,
2: esatto,
0: gira intorno.
2: Sì. Nella famiglia era il corridoio, nel Ballando Ballando è una sala da ballo. E a me piace molto, mi piaceva l'idea di un bar, perché il bar è il posto dove la gente parla.
1: Sì, sì. Farà il film di questo? Ne state parlando?
2: No,
1: è presto?
2: No, per ora è presto. Sono contento che l'abbiano comprato in Spagna e in Germania prima ancora che uscisse, perché evidentemente anche il nome Cinecittà aiuta.
0: Ok, allora sarai anche a Torino al Salone del Libro, ti ricordi quando?
2: Sabato pomeriggio alle 19:30 con Fabrizio Gifuni. L'abbiamo presentato a Roma con Paola Cortellesi e Carlo Verdone, ieri a Milano con Ferruccio De Bortoli.
0: Stamattina ti tocca stare qua con noi.
2: Sono onorato.
1: Visto non che siamo degni.
0: Visto che sabato sei lì, no, però Juventus Fiorentina mi sa
1: ma
0: che
1: mi
0: è lunedì,
1: ha detto che
0: è lunedì sera.
1: Posso dirlo, ormai l'ho detto.
2: Sì, sì.
1: Sei un po'
0: allontanato.
1: No, ma dal calcio in generale. Proprio.
2: Sì, insomma, non riesco più ad avere la passione. Insomma, se io dico Zoff, Gentile, Cabrini,
1: certo,
2: Bonini, Brio, Scirea. Arrivato a Scirea piango.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Adesso faccio fatica.
1: Come
2: a parte...
1: si chiama il centravanti vostro?
0: Vlahovic.
1: No, vabbè, già Vlahovic.
0: Openda.
1: Openda, capito?
2: Cioè... Openda non mi desta commozione.
1: No, è capibile, direi, è capibile, sì.
2: Anche perché non l'ho mai visto in campo.
1: Certo.
0: Ma
1: certo,
0: anche se c'era non ce ne siamo accorti. Walter Veltroni, il bar di Cinecittà. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
0: A domani, ciao a tutti.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL.

0: stelle ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Sei nell'anima.
15: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
16: Goccia, goccia.
17: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
19: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
2: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
1: Neffa,
3: devi stare molto calmo,
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it. Sono le 6.

0: Venerdì 15 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dal vertice a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiamo il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male, avverte il presidente cinese. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto inoltre di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, perché conviene che il regime non potrà mai dotarsi di armi nucleari e che Hormuz venga riaperto. Colloqui estremamente positivi li ha definiti lo stesso Trump, che ha poi invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica, i tanti accordi commerciali, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Tragedia in un atollo delle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stato emesso un'allerta gialla per la zona. Voltiamo pagina. Mario Draghi torna a scuotere l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati, dice, conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza di Donald Trump. L'ex premier inoltre invita i leader europei ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico perché, conclude, l'azione a 27 è inadeguata. Siamo allo sport. Tennis, Jannik Sinner sempre più nella storia dopo aver battuto in due set Rublev ai quarti degli internazionali d'Italia. A Roma per il numero uno del mondo, si tratta della 32esima vittoria di fila nei Masters 1000, superato dunque Novak Djokovic. Oggi l'altoaltesino affronterà non prima delle 19 un altro russo, Daniil Medvedev. Per quanto riguarda le donne, la finale si disputerà tra Elina Svitolina, che ha battuto Iga Swiatek, e Coco Gauff. Chiudiamo con il calcio. Arriva l'intesa tra prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio, così come le altre quattro sfide valide per un posto in Champions, si giocherà domenica a mezzogiorno, una decisione presa per aumentare il distacco con la finale degli internazionali d'Italia, che invece andrà in scena alle 17.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
4: Buongiorno Umberto e Damiano!
5: 006. Buongiorno Eriberto e Aureliano.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno Liberto e Fabiano. Su

0: via?
1: Lo sa Noemi che lo dice, è già tardi e tu non vai più via.
2: Ma già,
1: è
2: così, già tardi, ma già, così, ma già lo iniziamo
1: so.
2: Così.
1: Già allora. Lo so, è un'intera settimana, oggi è la quinta ed ultima puntata di questa settimana. Secondo me non è che oggi rompi il trend dei ritardi, oggi vai in anticipo.
2: No, facciamo...
1: Sono quattro puntate consecutive che non riusciamo a snocciolare bene il Gimme 5 perché arriviamo in ritardissimo.
2: Questo è vero, allora c'è da sperimentare la settimana corta,
1: hai
2: ragazzi.
1: Ragione,
2: quindi
1: hai
2: da settimana prossima non ci saremo più il venerdì, va bene?
1: Aspetta,
2: chiudiamo il giovedì, ci salutiamo e va bene così. Anche perché molti tanto lo sappiamo che oggi non vanno, quindi...
1: Gli svizzeri,
2: gli svizzeri
1: i frontalieri,
2: non vanno, esatto,
1: frontalieri. Si parlava, se non sbaglio, due giorni fa della festa che hanno in Svizzera, che è stata ieri, e oggi è il ponte svizzero.
2: Il famoso ponte svizzero.
1: Quindi
2: sì,
1: anche gli svizzeri fanno ponte, non è vero che stanno sempre lì a lavorare,
2: no,
1: dalla mattina
2: anche
1: alla
2: gli svizzeri,
1: sera.
2: Gli italiani che vivono e lavorano in Svizzera.
1: Gli italiani
2: fanno ponte.
1: In Svizzera fanno ponte.
2: Esatto.
1: Hai ragione, va un attimo riformulata
2: così
1: questa,
2: è giusta.
1: Questa frase. Dunque, in teoria, siccome noi siamo uno dei programmi più ascoltati dai frontalieri che in Italia, dall'Italia, vanno in Svizzera tutte le mattine, stamattina è tipo un giorno di festa, cioè c'è metà dell'ascolto.
2: Sì, infatti.
1: Tipo il primo di giugno per noi, tipo
2: più o meno sarà quella
1: sarà
2: data
1: una puntata
2: lì.
1: Così un po'
3: per noi meno. Che il primo di giugno noi saremo a lavorare.
1: Beh, beh,
2: intendevo ci saremo, infatti.
1: Noi italiani alla larga,
2: sì,
1: cioè
2: tanti.
1: Primo giugno noi siamo qui, ma all'ascolto c'è meno gente perché molti hanno fatto il
2: così
1: ponte.
2: Sembra, poi così... magari 3514006730, un sondaggio aperto ce l'abbiamo sempre.
1: Sì,
2: noi,
1: sì, lo possiamo fare. Però no, siamo molto legati ai frontalieri perché soprattutto in questo inizio di programma, siccome la strada per arrivare al posto di lavoro in Svizzera è lunga, ne abbiamo tantissimi di quelli che fanno questa strada, quindi ci avviciniamo a tutte le vostre professioni. Poi ovviamente se c'è qualcuno che non si è mai fatto vivo e non abbiamo idea di che lavoro faccia, dove stia andando a quest'ora, il contatto ve l'abbiamo dato. Fatevi vivi, fateci sentire.
2: Guarda,
1: dove andate e che fate.
2: Noi abbiamo nominato il nostro numero WhatsApp, sì? E già arrivano le prime richieste, ma
1: di
2: che
1: cosa?
2: Chiedono tutt'altro. Ad esempio, potete fare gli auguri a mia figlia Amy che oggi compie 17 anni?
1: Ma no, l'anno prossimo quando ne fa 18 facciamo tanti auguri.
2: Quindi
1: per
2: no,
1: la maggiore età.
2: Non faremo gli auguri a tua figlia
1: a 17
2: oggi.
1: Ma che età è?

0: 8, Gio, ci sentiamo tra un
1: anno. Solo cifre tonde. Ripeto, questo programma fa gli auguri solo alle cifre tonde.
2: Amo e mio mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano. Pesco la

0: non capisco niente. È bellissimo.
1: Domani, domani.
0: Grazie. 006.
2: Buon venerdì 15 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno dunque a tutti gli amici attivissimi al nostro numero 3514 006730.
3: Abbiamo fatto l'appello, i frontalieri, abbiamo fatto l'appello e hanno risposto alla grande.
2: E allora sentiamo i frontalieri.
6: Ciao ragazzi, ciao. Sono un frontaliere, sì. Sto andando in Svizzera a lavorare, non mi sono mai fatta viva, sì. Sono un tecnico veterinario e mi occupo di osteopatia per cani e cavalli.
2: Bello.
6: E quindi lavoro sia in Italia che in Svizzera e per me non ci sono vacanze né in Italia e né in Svizzera. Buona giornata.
3: Un
2: ciao,
3: saluto.
2: Buona giornata. Quindi c'è sempre l'eccezione, anche sì. Se è festa nazionale, ponte, si va a lavorare. Vabbè, comunque
3: sono rimasto affascinato dall'osteopata per i cavalli.
2: Osteopata per cavalli e cani soprattutto. Allora, c'è stato un periodo dove sul web i video dei tappeti che venivano lavati sono stati sostituiti dai cani che vengono scrocchiati.
3: Ok, i cani vengono scrocchiati.
2: Sì, quindi
3: cioè il cane che si lamenta che
2: lo vedi che magari è un po' costretto, sì. Che si muove male, e c'era di solito un uomo ben, sì, piazzato, così, sì. Era lui che mi usciva nei video, nell'algoritmo, che lo scrocchiava con le stesse manovre che più o meno vedi sugli esseri umani, e fanno quel rumore sì, identico, sì, delle nostre ossa, ma con la differenza che noi abbiamo la faccia rilassata. Il cane, dopo che viene scrocchiato, rimane spiazzato, si immobilizza, certo, come di che è successo?
3: Qua finisce male. No,
2: ma mi posso muovere? Poi lo vedi che comincia a muovere, nota che sta meglio,
3: sì, sì,
2: ed è felice e riparte. Ma quell'attimo in cui si immobilizza è divertente.
3: È fighissima sta roba. Credo sia un po' meno facile coi cavalli, però è bella.
2: Coi cavalli non penso, con la schiena, perché è quanto devi essere grosso per scrocchiare la schiena del cavallo. Però le zampe l'ho visto fare.
3: Con le zampe.
2: Con la stessa manovra, sì, sì, che si usa per pulire lo zoccolo del cavallo, gli viene scrocchiata la zampetta.
3: Vedi che bello.
2: Eppure lì.
3: Quante cose nuove si imparano? Beh, saranno, siamo
5: ignoranti. In tempo reale arriva la spiegazione.
2: Ah, pensavo il rumore dello scrocchio del cavallo. Peccato. Sentiamo la spiegazione.
6: Non allora. Si deve per forza scrocchiare. Ecco. Gli animali a volte si spaventano e quindi i thrust strutturali sono completamente inutili. Io mi occupo anche di fisioterapia, c'è la possibilità, okay, di lavorare di osteopatia anche con tecniche fasciali, manuali e parti massoterapiche molto più morbide e dolci, fino a far rilassare l'animale e farlo addormentare.
3: Ci ho capito, allora, un cazzo, però vabbè, cioè,
5: vi ho spiegato.
3: Okay, mi fido del tuo lavoro, grazie, si sente che sei una professionista.
2: Grazie della spiegazione, ma ci hai rotto il mood. Cioè, tu mi hai appena detto che io ho riso per mesi su video di animali che soffrivano, perché
3: infatti,
2: quello spavento dello scrocchio non fa bene all'animale.
3: Sei una brutta persona.
5: Torna a guardare i tappeti.
2: Sono una bestia. No, torno ancora più indietro, a quelli che costruiscono le piscine nel fango nelle foreste.
3: Esatto.
2: Ancora più dietro. Dunque, sono le 6:13. Basta termini difficili, torniamo a una roba un po' più semplice.

0: Harry Styles con American Girls su Radio DJ alle 6 e 16 minuti. Stavamo ridendo anche perché a catena stanno arrivando un po' di messaggi sui video che si guardano prima di andare a dormire e su ciò che l'algoritmo ci serve. Effettivamente uno pensa sempre che l'algoritmo è fatto apposta, sì, per sé, ma poi esistono secondo me 3-4 macro categorie e siamo tutti raggruppati lì e vediamo tutti le stesse cose.
1: Guarda, io do una piccola chicca per molti magari che possono, sì, quando la sera hanno riuscito a prendere sonno, di solito i video quelli un po' più simpatici sono quelli che ti mandano a letto anche col buon umore,
0: sì.
1: Ci sono due ragazzi che fanno le interviste nei mercati e molto simpatici, cioè, devo dire,
0: come si chiamano?
1: Umberto, sì, e Damiano.
0: Ah, e come li trovo?
1: Su Instagram, su TikTok, come? Su YouTube,
0: che
1: su
0: devo
1: Facebook
0: cercare, che devo
1: Umberto
0: cercare?
1: E Damiano,
0: basta Umberto che cerco Damiano, Umberto, sì, e Damiano, e fanno dei video carini,
1: fanno dei video carini,
0: ok, quindi posso cercarli, sì, qua, sì, tempo perso,
1: esatto,
0: perso, posso andare a cercarli. Mo sarà che l'algoritmo sa che sono diventato papà da poco, ma ora i video che mi serve, simili a quelli che abbiamo citato, sono i bambini che non riescono a fare le scorreggine e quindi ci sono le manovre alle gambe per far
1: scrocchiare pure lì.
0: No, non scrocchiare, fanno delle manovre alle gambe, poi le premono l'addome, sì, con, sì, le gambine, stanno questi dottori che fanno ste manovre.
1: Ma anche il movimento quello circolare,
0: esatto,
1: con le gambine.
0: Ma uno dice scorreggine, tirano fuori le scorreggine del nonno, c'è una roba clamorosa di quello che, sì, riescono, sì, a contenere là dentro e adesso mi diverto a guardare questi. Ma perché me li serve l'algoritmo?
1: Sì, la famosa frase con i bambini, no? Si dice piccolo ma caga come un leone.
0: Sì,
1: quello,
0: sì,
1: è la verità, ragazzi.
0: Lo posso confermare. Oh, parentesi da chiudere su questa storia dei bambini. Mi lamento spesso, no, del telefono che ci ascolta e le pubblicità e quello che mi serve. All'improvviso ho ovviamente iniziato a comprare anche su Amazon della roba che mi può servire per la bambina. Apro Prime Video, ora non ho più scene di splatter e pistole suggerite nei film, ma mi serve i cartoni animati come primi suggerimenti. Non mi avrete mai, non mi avrete mai, non lo
1: piano
0: guarderò
1: piano
0: mai.
1: Arriverà mai, anche quello, mai, non ti preoccupare.
0: Vabbè, per adesso no, per adesso no. 3514006730 è il nostro numero. Chi abbiamo, Gianni?
2: Buongiorno,
0: chi abbiamo?
2: Umberto e Damiano. Su, ciao, Leone undicesimo ho visto un uomo che faceva la pipì e mi sono ricordata quello che voi fate quando ne vedete uno, l'avete raccontato durante una puntata, ovvero suonate,
1: sì, sì,
2: non
1: sempre
2: l'ho fatto perché ho detto se poi si gira,
0: vabbè,
2: buona giornata,
1: se si gira si fa la pipì sulle scarpe poi
0: quella è la parte,
1: hai
0: divertente,
1: fatto bene a non suonare, brava, tu che sei una brava,
0: sei
1: persona,
0: brava,
1: non come noi,
0: però vedi il pensiero intrusivo, questo programma fa male perché adesso lei vede una scena del genere e pensa
1: a noi,
0: devo,
1: vedi,
0: fare quella cosa, peccato. Beh, peccato, mi dispiace tanto, vi chiediamo scusa per questa cosa. Intanto chissà quanti di voi stanno facendo colazione in questo momento, perché sì, abbiamo tanti che vanno a lavoro,
1: ce l'abbiamo parecchi,
0: tanti,
1: sì,
0: che tornano a casa perché hanno smontato, ma ce ne sono diversi che si stanno preparando per andare e chissà con cosa state facendo colazione.
1: Beh,
0: si parla di nuovo,
1: biscotti, dai,
0: perché tutto questo giro di parole? Perché si torna a parlare della shrinkflation, che brutto nome da dire, però vuol dire, non è altro che il rimpicciolimento delle confezioni e l'aumento dei prezzi.
1: Okay.
0: Tu immagina il pacco di biscotti che compri di solito, che sono 100 grammi di biscotti, all'improvviso sembra lo stesso,
1: ma
0: dentro
1: ce ne
0: stanno 90 grammi,
1: sì, sì, sì,
0: e in più il prezzo è salito pure di 50 centesimi.
1: Lo noto spesso.
0: Si parla oggi della novità inserita dalle barrette di cioccolato della Milka, che fanno sapere che da 100 grammi passano a 90, si assottigliano di un millimetro,
1: un po' più piccoline,
0: un po' più fine,
1: un po' più sottili,
0: un po',
1: sì,
0: più fine, un po' più sottili, ma aumentano di 50 centesimi il prezzo.
1: Alla faccia.
0: Quindi se vai a combinare le due cose, l'ufficio tutela consumatori di Amburgo, che sta monitorando ciò che fa la Milka, dice che un aumento è del 48%, perché tu rimpicciolisci ma aumenti il prezzo.
1: Eh sì, aumenti il prezzo.
0: Quindi per,
1: sì,
0: la stessa quantità paghi il 48% in più.
1: Allora, io l'ho notato tantissimo nel corso degli anni con le patatine, i pacchetti di patatine,
0: che c'è sempre più aria dentro,
1: c'è sempre più aria, non c'è nemmeno più la sorpresa la manina, quella di gomma, visto che
0: i tempi, la manina
1: non
0: di
1: c'è
0: gomma,
1: nemmeno più quella, e le patatine sono sempre poche,
0: sempre,
1: difatti guarda,
0: sempre,
1: io mi trovo sempre a discutere,
3: è
1: con...
3: quella la sorpresa,
1: no, lo so, capito, però mi trovo sempre a discutere con la mia compagna che diceva perché gliene compri due di patatine, è perché
0: così almeno
1: tu,
0: uno almeno... riesce a mangiare,
1: esatto,
0: se tu ne apri due di pacchetti e ne versi uno dentro l'altro, arrivi a metà confezione,
1: esatto, se no tu apri un pacchetto dopo 3 secondi, papà ho finito, e ti dice così,
0: poi litiga che me ne offri uno e litighi perché
1: litighi, sì,
0: se la do a te io che mi mangio,
1: quindi biscotti, patatine, però la differenza sulle patatine è clamorosa,
0: si nota tantissimo. moltissimo anche, per esempio, per citarne un altro di prodotto, il dentifricio. È sì. sempre più difficile trovare il dentifricio da 100 ml, come era una volta. Addirittura c'erano le confezioni da 150 ml tempo fa.
1: Adesso
0: sono da 75
1: piccoli,
0: la dimensione media del dentifricio. Ma nel mentre non è che è sceso di prezzo, è anche salito. E dunque questo fenomeno, che ha questo nome difficilissimo da pronunciare,
1: Com'è lo ridiciamo un attimo?
0: Shrinkflation.
1: Molto bene, ecco. Poi a quest'ora un termine
0: è come l'amica osteopata degli animali.
3: Sì.
0: Ci usa
3: dopo massoterapia
0: ci usa i termini difficili da dire. Dunque fateci caso se state facendo colazione. Guardate il vostro pacco di biscotti, la vostra merendina. Se la vedete rimpicciolita, sapete perché sta succedendo questa cosa. Intanto, disco karaoke.

0: 6:25 minuti. Ancora buongiorno, buon venerdì. Non l'avevo mai sentito i Moda come disco karaoke. Ed effettivamente mancavano all'appello, perché abbiamo al 3514-006-730 il carico di cantanti. Adesso dobbiamo scegliere, come sempre, uno che faccia da portavoce per tutti.
1: La più confusionaria
0: oggi.
1: Ha fatto più casino, Gianni.
2: No, allora, prima io metterei una protesta, perché...
0: Con chi?
2: No, per essere democratici.
0: Allora, prima protesta.
3: No, vabbè, ragazzi, stamattina mi sono svegliato anche prima, perché è un po' di mattina che mi perdo il disco karaoke. Okay. Arrivo in macchina tutto contento, tutto pronto, telefonino in mano, e mi mettete sta canzone qua da spacca ugola alle 6:30 del mattino. Non ce la faccio, andiamo a fuoco.
0: Che ti mettiamo? Scegli, che vuoi?
1: Anche sempre Vasco Rossi possiamo mettere. Il disco karaoke deve girare.
4: Domani gliene mettiamo una.
0: Domani una bassa. Anzi, che manco si sente.
1: La sceglie lui.
0: Domani
1: così.
0: Mandaci il vocale domani.
1: Con il titolo.
0: E noi sicuro te la mettiamo a quest'ora domani, va bene?
1: Esatto.
0: Intanto, tra chi l'ugola se l'è spaccata, la più confusionaria, sentiamo.
5: La notte so che pensi a me.

0: con i finestrini abbassati, però lei tira su sti finestrini.
1: No, nel finale non va bene. Stacchi il vocale. Mi dispiace, è stato rovinato così.
0: Vabbè, l'avevamo detto, il più confusionario.
1: Brava, è stata brava.
0: Complimenti.
1: Complimenti a voi, complimenti a tutti gli altri amici che hanno partecipato. Intanto, a proposito di Modà, si parla tanto delle dichiarazioni di Checco Silvestri, il cantante dei Modà, uscite proprio ieri, se non sbaglio. Sì, esatto, Checco. Riguardo il concerto che devono fare a Torino il 30 giugno.
0: È stato onesto, diciamo.
1: È stato molto onesto, come non si vede nel settore, ma in nessun settore artistico. Sono tutti capaci a sbandierare i sold out, spesso anche finti, falsi, tutti sappiamo le tecniche del mercato per fare i sold out, ma sono tutti pronti a sbandierarlo. Quando la situazione è l'esatto opposto, e tutti scappano,
0: si nascondono. Lui non è riuscito a riempire lo stadio.
1: Dovevano andare a riempire l'Allianz Stadium a Torino, 40.000 posti di capienza, hanno venduto meno della metà dei biglietti per riempirlo e hanno molto
0: sono stati correttamente, hanno detto facciamo un passo indietro, una location più piccola.
1: Sincerità disarmante da parte di Checco, dice ci dispiace, abbiamo fatto un errore di valutazione sbagliato, ci spostiamo all'Inalpi Arena, ci sono 18.000 posti, la stessa data, rimane tutto confermato così com'è, chi ha già prenotato ovviamente si sposta all'interno del palazzetto, ridimensioniamo ma comunque confermiamo il concerto, quindi complimenti alla sincerità di Checco e dei Modà. Intanto prima si parlava di questa sgrammatura, per dirla in italiano, il termine quello inglese è complicato, non che sia più bello quello italiano, che sgrammatura è comunque cacofonico,
0: diciamo. C'è arrivata una lista di prodotti dove avviene tutto ciò, lo riassumiamo con un vocale di un amico,
1: sentiamo.
2: Sempre io aggiungo che la sgrammatura è cominciata comunque anni fa.
3: Allora, se devi boicottare le persone...
0: Un amico.
1: Che voleva dire lei? Ormai mi sono rimasto con la curiosità. Sentiamo l'amico. Allora, sentiamo cosa vuole dire sulla sgrammatura.
4: Buongiorno 006. Le merendine, tempo fa ho comprato la girella praticamente a un mozzico. E i gelati sono scandalosi.
1: Sono rimpiccioliti.
4: Se poi li comprate al supermercato, praticamente sono dei campioni tester. Sono dei gelati.
0: Vabbè, lì lo fanno apposta. Se ti piace, poi vai in gelateria e te lo
1: cuoio. Cioè, avete boicottato l'amica per preferire lui.
0: Ma l'amica diceva quello che hai detto te. Poi vogliamo rimettere lo stesso vocale. Ok,
3: adesso.
0: Vai, mettiamo.
1: Vabbè, ma ormai non c'è tempo, vai in ritardo.
2: Sempre io aggiungo che la sgrammatura è cominciata comunque anni fa. La cosa che me aveva colpito era che al ristorante, pizzeria, quando andavi fuori a cena, non c'era più la bottiglia da un litro di acqua, ma da 150, con lo stesso prezzo però di quella da litro. È cominciato da lì. Quindi si parla di almeno 10 anni fa, quasi 15. Quindi adesso in questi ultimi anni la cosa è aumentata in maniera esponenziale, però è cominciata da tempo la cosa.
1: Guarda, per collegarmi all'amica, il problema più grande della sgrammatura dell'acqua è che la bottiglia da 0,75 è la più grande truffa dei ristoranti, perché è poca per due ma è troppa per uno. Non c'è la via di mezzo, o fate 0,50 o fate un litro, per favore. Ascoltate.

0: promotion. Fuori casa e in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Vio Grandis.
5: Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
5: Tutte le info su dj.it.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
14: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
13: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
19: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone irettato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali

0: grain free e gluten free.
1: Venerdì 5,
2: sabato 6,
1: domenica 7 giugno ritorna Party Like a DJ.
3: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio

0: Interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
1: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
2: DJ 006 Barbra Streisand.

0: DJ, 6:39 minuti, buongiorno, buon venerdì 15 maggio.
1: Buongiorno,
0: in particolare,
1: amici.
0: Buongiorno da 006, ancora un'oretta da passare insieme, poi il Trio Medusa o forse il Bio Medusa, ancora oggi perché poi domani c'è la finale,
1: c'è
0: quella
1: la
0: vera
1: finale, esatto,
0: dell'Eurovision,
1: sì,
0: che vede impegnato Gabriele, e poi tornerà anche lui a fare la squadra completa per Chiamate Roma 3131. Intanto, piccola domanda, come state messi in questo periodo con acquisti online, non tanto dalle solite piattaforme, quanto l'usato? Che un tempo
1: usato, no, io non
0: stavamo tutti a ruota con l'acquisto
1: non compro
0: tu
1: roba,
0: hai smesso
1: usata,
0: di
1: non compro proprio,
0: sei mai avvicinato,
1: non mai avvicinato al mercato dell'usato,
0: al mercato dell'usato. Io e lei le sappiamo che invece ci muoviamo molto bene, poi ogni tanto ci fermiamo perché ci rendiamo conto che compri
1: spesso, poi non c'è lo spazio,
0: no, è speso troppo.
1: Ah, okay.
0: Dici, mi devo un attimo fermare.
2: Io ho appena venduto un pettine per il pello del coniglio.
0: quanto l'avevi? 2 euro?
2: 8 euro.
1: Ma c'è gente che si compra il pettine del
2: Costava 19
1: petting,
2: nuovo.
1: Fai del petting tu, Lele?
0: No, c'è stato
2: dipende.
0: C'è stato un periodo dove ho cominciato a cercare tutti i cimeli vintage di Radio DJ,
1: sì,
0: compresi i vinili delle varie compilation del DJ.

0: Quinto piano,
1: ma non mi danno mai niente al quinto piano.
0: Ma a me me l'hanno dati, perché?
1: Ma non ce li hanno neanche più loro. Ho provato tutti i vinili vintage, così, soltanto 7 euro qua, 8 euro là, 9 euro là, arrivato a 200 euro, ho detto mi devo un attimo fermare. Non ce la faccio stare dietro a tutta.
0: Ma perché stamattina stiamo parlando dell'usato?
1: Si parla di questo perché il vintage, e in particolare la piattaforma Vinted, torna a far parlare di sé. Ovviamente non per colpe della piattaforma, ma per degli utilizzi un po' sbagliati e fraudolenti degli utenti.
0: Visto che non, diciamo, non pratico bene l'usato, Vinted è la piattaforma quella che praticamente c'è per vendere un prodotto. Devi andare, vabbè, devi fare lo scatolone, vai a comprare lo scatolone, compri il nastro, mettiti in macchina, arriva alle poste e devi spedire per 2,90 euro un pacco.
1: Okay, anche un euro, anche un euro.
0: Ora è chiaro, ora è
1: la spedizione ne costa sempre 3,
0: sì.
1: Però il pacco tuo è un euro.
0: Ok, allora.
1: Però non è che compri il pacco, ricicli, a volte arriva roba incartata nel giornale, però è quello il pacco, quello è l'involucro.
0: Beh, di oggi, se il giornale però di oggi vuol dire che
1: la roba è fresca.
0: Esatto.
1: No, qual è il problema di Vinted in questo caso? Che l'intelligenza artificiale si è intromessa adesso nelle segnalazioni dei prodotti rotti. Che vuol dire? Io compro, fai conto, una spazzola per un coniglio.
0: Ok.
1: La pago 8 euro da un signore di Roma e me la spedisce. La spazzola mi arriva ed è intatta.
0: Okay.
1: Fino a qui tutto a posto.
0: Anzi, complimenti al venditore.
1: Bravo, l'ha impacchettato bene, tutto quanto.
0: Bravo,
1: è pulito, ha tolto i peli del suo coniglio, tutto a posto. Però io sono fraudolento, sono un tipo che non vuole spendere quegli 8 euro, li rivoglio indietro.
0: Sì.
1: Allora che faccio? Una foto col cellulare alla spazzola,
0: certo.
1: Vado in una qualsiasi intelligenza artificiale, okay, e do come comando: simula che questa spazzola sia rotta.
0: Ok.
1: E ti arriva la fotografia con la spazzola spezzata, credibilissima.
0: Certo, beh, direi.
1: Io apro la segnalazione con la piattaforma e dico: guardate che il signore di Roma mi ha mandato la spazzola rotta, posso riavere gli 8 euro?
0: Alla faccia.
1: Quindi io mi tengo la spazzola che in realtà è aggiustata.
0: E anche
1: al
0: gli
1: signore
0: 8 euro.
1: Di Roma non arrivano gli 8 euro che ritornano a me.
0: Ma vedi, vedi.
1: E quindi adesso
0: questa
1: c'è
0: si chiama truffa.
1: Epidemia di truffe in questo tipo con l'intelligenza artificiale.
0: Tu fai questa truffa per 8 euro, truffa che fai con un cellulare che minimo avrai pagato 1000 euro,
1: sì,
0: ok?
1: Sì,
0: e ti sei abbonato all'intelligenza
1: Pago
0: artificiale.
1: Pago 22 euro al mese per avere l'intelligenza artificiale premium.
0: Di abbonamento, però poi fai la truffa però, per 8 euro.
2: E puoi mettere la soddisfazione.
0: Certo, vedi.
1: Così, è così che funziona. Come ci si difende?
0: Sai
1: al
0: dove
1: momento?
0: Te lo devi mettere quel pettine?
1: Immagino. Come ci si difende? L'arma che al momento i venditori hanno è quella di fotografare bene il prodotto mentre lo impacchettano,
0: sì,
1: in modo che quando viene aperta la controversia tu dimostri: ma guarda che io quando l'ho messo dentro stava bene, anche se fosse rotto.
2: Ma
1: veramente,
2: anche quella potrebbe essere una foto truccata con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, però a questo punto intelligenza contro intelligenza, nessuno ha ragione, ognuno si tiene il suo.
0: Allora, ne parlavo qualche giorno fa, ora mi sfugge il nome della piattaforma. Se c'è un nome di una piattaforma, magari lo recuperiamo, sì, che se tu carichi una foto ti dice se è stata generata con l'intelligenza artificiale oppure no. Quindi questa può essere
1: però
0: la
1: conclusione. Però non sempre funziona. Ci sono alcune foto che, visto dei video test palesemente create con l'intelligenza artificiale, le carichi lì e non risultano
0: signor
1: create.
0: Mauro, per 8 euro che truffa, cioè te ne accorgi se l'ha fatta finta la
1: sì,
0: la
1: poi
0: foto,
1: ci sono sempre dei piccoli dettagli che l'intelligenza artificiale ha come allucinazione e quindi

0: Friday, I'm in love. Chissà quanti di voi saranno innamorati in questo venerdì. Finalmente inizia il weekend.
1: Venerdì dell'amore, vedi?
0: Finalmente, dell'amore. Ancora è brutto il tempo, ho visto, ancora maltempo un po' su tutta Italia.
1: Sarà un weekend bruttino.
0: Ma godetevi questo freschetto, perché dal prossimo weekend punte di 30 gradi in tutta Italia.
1: Sarà l'estate più calda degli ultimi 100 anni, ragazzi.
0: Non scappa neanche l'amico di Vipiteno il prossimo weekend. 3514-006-730, sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Buongiorno 006.
0: Buongiorno.
2: Io e mia moglie facciamo non le foto, facciamo i video, mettiamo la data.
0: Ma cosa? In che senso?
2: Non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema.
0: Ma
2: comunque, facendo vedere il prodotto nel video in tutte le sue parti, non è mai successo nulla di sbagliato. Comunque, abbiamo sempre ricevuto i soldi.
1: Ma di quale piattaforma stiamo parlando?
0: Avete
1: amico,
0: sempre ricevuto i soldi per i vostri video? Ma raccontaci qualcosina in più, caro amico mio. Comunque, rimaniamo nelle nostre fantasie.
1: Prossimo messaggio.
0: Non voglio approfondire.
3: Mia moglie ha un negozio online di calze e collante, no?
1: Sì.
3: MyLegs.it, ne approfitto per fare pubblicità.
0: Allora, dopo quella, dopo.
3: E puntualmente,
0: che succede?
3: Siccome facciamo poi foto, puntualmente gli chiedono sempre il collante o la calza usata.
0: Ah.
3: Follia pura.
0: Non è follia pura, amico mio. Sei tu che hai sbagliato il settore di investimento. Chiudi questo negozio e spostati su OnlyFans con lo stesso prodotto.
1: Io nel mentre, Daniele, chiedo scusa a te e tua moglie.
0: Give me five. Andiamo a giocare al Give Me Five. L'amico si è fatto pubblicità col sito della moglie, ma è qui il posto dove vi potete fare la vera pubblicità.
1: Questa è la pubblicità gratuita in diretta nazionale su Radio DJ. Come funziona questo gioco? Vi daremo 5 opzioni e voi dovete indovinare il personaggio famoso, di chi stiamo parlando.
0: E allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Milano.
0: Campagna.
1: Valsecchi.
0: Cochi.
1: Tac.
0: Ah, proprio così è l'ultimo
1: suggerimento. L'ultimo indizio,
0: E allora, di chi stiamo parlando? 3514 006 730 è il nostro numero. Il più veloce che indovina vince.

0: Bambani su Radio DJ, 6 e 51 minuti, stiamo giocando al Gimme 5. Abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando da questi 5 indizi.
1: Milano, Campagna, Valsecchi, Cocchi e Tac.
0: Cocchi e Tac, mi è nuova come coppia, comica, l'ho sempre sentita con un'altra assonanza. Vediamo come se la cava con le risposte il più veloce di oggi, Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao, allora, Fabio. Buongiorno. Anzi, in realtà potremmo sfoggiare la nostra romanità chiamandoti Fabio, come si usa qui a Roma, perché tu all'anagrafe sei con 2B.
2: Sono con 2B, esatto.
0: Ma per un errore o è voluto?
2: No, è una vecchia versione del nome che ormai è praticamente scomparsa, ma mio padre aveva scelto comunque questa cosa un po' più, diciamo, originale, per non dire orribile, però va
0: quindi,
2: bene.
0: Quindi il nome originale era Fabio con 2B. Fabio. Poi per essere un po' più altolocati hanno tolto una B e fare Fabio.
1: Fabio.
0: Ma a Roma, sai, è impossibile. Non ho mai sentito un Fabio essere chiamato Fabio.
1: Se vieni a Roma sei un fratello qua con noi.
2: La cadenza è quella.
0: La cadenza
2: dai.
0: È Fabio. Allora, caro Fabio, da che ora sei sveglio?
2: Dalle stamattina un po' più presto, al solito 4:30 più o meno.
0: 4:30? Come mai ti alzi così prestino, presto? Che bello fare?
2: Perché prepariamo tutte le spedizioni, le varie cose del lavoro. Siccome siamo un po' in ritardo, quindi dobbiamo partire un attimino prima la mattina.
0: Ok, infatti, così.
1: Quindi fai spedizioni per lavoro?
0: Sì, condividiamo il tuo ritardo, anche noi siamo in ritardissimo in questo momento. E allora, caro Fabio, dici chi è il personaggio di oggi?
2: Allora, Renato Pozzetto.
0: Sì, e va bene così. Renato Pozzetto,
1: Renato Pozzetto, bravo.
0: Indizi molto semplici stamattina, soprattutto il tac finale non lasciava spazio ai dubbi. Dunque, dal momento che hai vinto, puoi accedere alla vetrina e pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Allora, approfitto per pubblicizzare il mio marchio di t-shirt in cotone organico GOTS.
0: Alla faccia.
2: Il marchio è Cities, scritto S-E-E-T-E-E-S, si legge anche al contrario. Cetes.
0: Ah, è palindromo. Bello.
2: È palindromo, esatto.
0: Quindi scritto Cetes, e quindi al contrario, uguale, si legge poi Cities. Molto bene, andiamo su un sito, su un social, dove lo cerchiamo?
2: Allora, c'è il sito cities.it, c'è Instagram, Cities Official, tutti i social sono l'estensione Cities Official.
1: Quindi realizzi comunque magliette, t-shirt?
2: Sono quindi t-shirt che prepariamo al momento della richiesta, in cotone organico con stampe principalmente a colori ad acqua.
0: Ok, stampe ovviamente di collezioni create da voi o stampe personalizzate?
2: No, sono tutte collezioni che creiamo noi. Ci sono un paio di uscite annuali, diciamo all'inizio della stagione estiva, primaverile, tipo in questi giorni.
1: Stiamo dando un'occhiata, molto belle.
0: Belle.
1: Via Cristoforo Colombo 90, Roma.
2: Vabbè.
0: Qualche campione, una L, un XL.
2: Non mancherò.
1: Sì, noi abbiamo uno storico da modelli, poi abbiamo scelto di fare radio.
3: Marchettari!
0: No, è il gioco che lo prevede. Fabio,
2: ve lo meritate per la simpatia e l'allegria che ci date la mattina.
0: Grazie Fabio. Comunque noi aspettiamo qualche campioncino.
1: Aspettiamo, ci fa piacere.
0: Dunque cities.it, trovate tutta la collezione di maglie create da Fabio, che al momento va a preparare i pacchi per l'espedizione, perché queste maglie non arrivano da sole a casa vostra, c'è qualcuno che ve le deve mandare.
2: Esatto.
0: Grazie Fabio, buon lavoro.
2: Grazie,
1: ciao,
2: ragazzi,
1: Fabio,
2: a voi, buona giornata a tutti. 006.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730. Su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ma passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
5: Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
5: Tutte le info su dj.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
14: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli. Più valore alla tua casa.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7. Ancora buongiorno dalla redazione. Ultima giornata di incontri in Cina tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno discusso di diversi temi, tra cui Ucraina e Medio Oriente. Secondo il presidente americano, il suo omologo cinese si sarebbe detto disposto ad allargare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti e a non aiutare militarmente l'Iran nella guerra in corso.
2: Accordo sullo stretto di Hormuz, che per entrambi deve

0: essere riaperto il prima possibile. Resta la tensione invece su Taiwan. Trump ha parlato comunque di colloqui estremamente positivi e ha invitato il leader di Pechino a Washington a settembre.
1: Ci occupiamo ora della morte dei 5 sub italiani alle Maldive durante un'ispezione in una grotta a 50 metri di profondità. Il gruppo faceva parte di una spedizione legata a una crociera scientifica biologica.
0: La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stato emesso un'allerta gialla per la zona.
1: Tra le vittime una professoressa associata in ecologia marina dell'Università di Genova e la figlia, 22enne.
0: Mario Draghi torna a scuotere l'Europa, esortando i 27 ad agire e rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati, secondo l'ex premier, conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump.
1: Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, ma anche come un necessario risveglio, sottolinea ancora Draghi, che invita i leader europei ad avere coraggio.
0: Torniamo ad occuparci del delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi versati loro da Alberto Stasi se quest'ultimo dovesse essere prosciolto.
1: Stasi, lo ricordiamo, è stato condannato nel 2015 a 16 anni di reclusione e al risarcimento di 700.000 euro. Le cifre ricevute, fanno sapere i legali della famiglia Poggi, sono bloccate su un conto corrente e mai utilizzate.
0: Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Tizzoni, rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari su chi abbia ucciso Chiara al presunto timore di dover restituire il denaro.
1: Siamo allo sport tennis. Jannik Sinner, sempre più nella storia, batte Rublev in 2 set agli internazionali d'Italia e raggiunge la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, migliorando così il record di Novak Djokovic.
0: Oggi l'altoatesino se la vedrà in semifinale non prima delle 19 contro un altro tennista russo, Daniil Medvedev. Alle 15:30 in campo l'altro azzurro, Luciano Darderi, opposto a Casper Ruud.
1: In campo femminile invece la finale vedrà opposte l'Ucraina e Elina Svitolina, che ieri ha battuto la polacca Iga Swiatek in 3 set, l'americana Coco Gauff.
0: Infine il calcio, arriva l'intesa tra Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio, valido per la 37esima e penultima giornata di campionato, si giocherà domenica a mezzogiorno, così come le altre 4 sfide che interessano la Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata rovesci e acquazzoni via via più diffuse al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo risulterà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio peggioramento al nord e al centro con aumento delle precipitazioni. Meglio altrove. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: sa di felicità.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: DJ 006.

0: Questa pronuncia mi fa impazzire. Dracula, per fare la rima con spettacular.
1: Sì, sì,
0: bellissimo.
1: Beh, se no io c'ho una. Cioè, volendo, facciamo dire a lui. Guarda,
0: che aspetta. Facciamo dire a.
1: Ci pensa Aldo, lo fa lui.
0: Lo fa lui. Dracula, minchia, dovrebbe dire con la. Esattamente. Come cantano loro. State ascoltando Radio DJ, 9 minuti dopo le 7, ancora buongiorno da 006, buon venerdì.
1: Buon
0: eh?
1: Venerdì amici, dai che ci siamo, stiamo quasi entrando, almeno per noi, tra pochi minuti sì, entreremo nel weekend, però abbiamo capito che tanta gente vabbè, adesso certo. Sta staccando, quindi hanno
0: molti
1: lavorato tutta la notte.
0: Hanno lavorato la notte, sono smontanti notte in questo
1: esatto.
0: Momento, come ci hanno insegnato a dire, fa sempre strano, vi chiediamo scusa quando alle 7.09 vi auguriamo buon weekend, quando
1: vabbè,
0: per
1: ragazzi,
0: molti la giornata sta iniziando adesso, ma non è colpa nostra,
1: Si attacca. Presto si finisce presto, è la regola.
0: Ma no, a Roma la battuta è mezza giornata.
1: Sì, sempre.
0: Ma hanno ragione, lavori un'ora e mezza, ma che vuoi? 3514006730 è il nostro numero. Chi abbiamo, Gianni? Sentiamo. Va bene così,
2: ragazzi,
0: va bene così.
2: Oggi per me è una giornata difficilissima e tristissima.
0: No, perché?
2: Oggi sarebbero 6 anni di convivenza con il mio compagno e volevo festeggiare questo weekend, ma
0: si festeggia,
2: lui ha deciso che domani va a vedere una partita di basket. Stasera
0: vai con
2: va
0: lui.
2: A un concerto.
0: Vai con lui.
2: Domenica deve andare via per delle commissioni per lavoro e quindi questo weekend non si festeggia. Uffa, dovrò festeggiare da sola. Mi mandate una DJ Box?
1: Ecco qua,
0: DJ Box. Ciao. Tre cose vorrei dire. La prima, vai con lui. Cioè, stai insieme da 6 anni, vai al concerto con lui.
1: No, lui deve festeggiare. Poi festeggia lontano da lei. Cioè, è proprio quella. La festa è quella. Si riposa.
0: Si riposa. Grazie per questo regalo. La seconda è, amica, fatti due domande. Va a fare tutti questi eventi da solo. Poi ti dice che ha degli impegni lavorativi di domenica.
1: Beh, ma c'è lo sport.
0: Con
1: dai,
0: chi sta passando questo weekend? Fatti due domande.
1: Vabbè, allora, noi quello che possiamo fare, Sara, ti regaliamo la DJ Box.
0: Questa era la terza
1: per
0: cosa che
1: volevo dire. Rendere un po' meno amaro questo. Questo festeggiamento
0: non arriverà entro stasera, quindi non è che puoi intrattenerti con la DJ Box, però prima o poi ci fanno sapere che arriva.
3: Però abbiamo scoperto che arrivano le
1: DJ
3: Box. Domenico ha scritto, ha mandato anche le foto.
0: Domenico
3: è arrivata la DJ Box,
0: l'ha vinta con noi che stavamo ancora nei weekend, pensa. Però è arrivata, l'importante è farla arrivare.
1: Grazie Domenico.
4: È arrivata danneggiata,
1: ma è arrivata,
4: punto.
0: Intanto lui va a vedere il basket, il fidanzato, il compagno, il convivente della nostra amica che ha vinto la DJ Box. Mi mancava all'appello questo weekend anche il basket, sta succedendo di tutto con lo sport. Signori, è incredibile, un po' vergognosa questa storia, questo teatrino che si è trascinato avanti tra la contemporaneità del tennis, la finale del tennis di domenica degli internazionali di Roma, con il famoso derby Roma-Lazio. Siccome si svolgono tutti nella stessa location, ossia nel Foro Italico, da una parte c'è lo Stadio Olimpico, dall'altro il campo di tennis, e la gestione di
1: è
0: tutta questa affluenza,
1: tutte quelle persone, poi
0: almeno questa è la narrazione, ci dicono che è difficile, e dunque è tutta la settimana che vi parliamo di questo teatrino botta e risposta tra la prefettura di Roma la federazione di Serie A.
1: Però sono arrivati, almeno così sembra, ad una decisione finale
0: a soli due giorni dall'evento. Forse i tifosi sanno quando devono andare a vedere la partita, anzi le partite, perché Roma-Lazio si porta dietro tante altre partite valevoli per l'accesso in Europa. Dunque al momento non mi sento di dire che è confermato, loro dicono che è così.
1: Domenica alle 12 dicono.
0: Domenica a mezzogiorno. Quindi non 12.30 come volevano all'inizio, ma hanno anticipato di quella mezz'oretta tattica alle 12.
1: Beh, anche perché poi il pomeriggio ci sarà
0: alle 17.30 c'è la finale, che a questo punto, parlando un attimo di tennis, stiamo tutti sognando la finale azzurra.
1: Vinto
0: ovviamente
1: ancora.
0: Darderi, Jannik, nascondete una mano sotto il tavolo mentre diciamo questa cosa, perché le semifinali vedono sfidarsi Ruud con Darderi e Sinner con Medvedev. Sinner che tra l'altro è arrivato alla 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dunque record assoluto, superando Djokovic e concorrenza. Quindi grande in bocca al lupo, grande complimenti.
1: Faccio un appello per Darderi e Sinner, visto che la Lazio ultimamente sta passando un brutto periodo, se domenica vogliono giocare anche il derby magari un gol lo facciamo.
0: Ma senti che ti propongo, e secondo me riempi comunque lo stadio, la finale degli internazionali la fai nell'Olimpico e poi metti a giocare tipo a calcio tennis una rappresentanza di Roma e Lazio.
1: Potrebbe essere,
0: anche
1: magari
0: perché
1: così vinciamo,
0: con questa storia della partita a mezzogiorno, se non sbaglio, non so se è una provocazione o veramente manterrà la cosa, l'allenatore della Lazio Sarri ha detto che non si presenta.
1: Sì, ha detto se giocate così presto io non vengo.
0: E
1: sì,
0: quindi probabilmente la Lazio potrebbe scendere in campo o senza allenatore o addirittura non scendere in campo,
1: no,
0: e perdere a tavolino
1: 3-0. Non credo.
0: Queste sono le
1: situazioni.
0: Beh,
1: se perdiamo 3-0 prendiamo comunque meno gol rispetto alla partita che faremo domenica, quindi
0: dunque
1: ritengo il 3-0
0: al momento. L'ufficialità è questa, poi io fino all'ultimo il dubbio me lo manterrei.

0: No, qui cambia la mimica, non è il flauto messo con le mani alla flauto dolce, ma le devi mettere a tipo a panino, come se reggi il panino per soffiare nel flauto di panna.
1: Dato l'orario me lo mangio il flauto di panna adesso. Perché...
0: Vuoi un flauto? Amici cari produttori del flauto, via Cristoforo Colombo 90. Che abbiamo sempre fame e vogliamo fare merenda.
2: Ve la faccio con lo tamatone se vuoi.
0: Magari, ma ce l'hai appresso?
1: No, oggi no. Lo porta solo quando devi lavorare lui.
0: Ma tienilo qua, ma perché te lo porti a casa?
2: Perché devo provare le canzoni.
0: Ah giusto, il maestro si allena.
1: Beh giustamente
0: a casa ha ragione, così arriva preparato qui. Era comunque Shakira dal 2001 con la canzone che tra le altre cose l'ha lanciata a livello internazionale. Whenever, wherever l'ha lanciata ed è ancora all'apice del suo successo, perché stamattina ci svegliamo con una notizia che riguarda i mondiali di calcio 2026 che si svolgeranno Stati Uniti, sì, Canada e Messico, perché per la prima volta nella storia del calcio e nella storia dei mondiali ci sarà l'halftime show, proprio come il Super Bowl.
1: Allora fammi aggiungere una piccola parentesi, visto che hai citato i mondiali, lo diciamo magari per i più distratti, sì, l'Italia non ci sarà quest'anno ai mondiali.
0: Ma che stai dicendo?
1: Sì, lo dico perché magari qualcuno si è perso il passaggio, non ci saremo.
0: Più di un passaggio.
1: Più di un passaggio. Non ci saremo. Però ci sarà questo grande show con Shakira.
0: Allora, Shakira, BTS e Madonna. Questi sono i tre artisti che sono stati scelti, pensate, dal direttore artistico che è Chris Martin, il cantante dei Coldplay. A lui è stata affidata la direzione di questo show.
1: Beh,
0: che
1: ha piazzato proprio, tre nomi sconosciuti.
0: Come accade nel football, va a selezionare personaggi. Ecco, è stato pubblicato anche su Instagram dai vari profili ufficiali, tra questi quello di Chris Martin. E sotto però la gente non l'ha presa benissimo, proprio perché gli appassionati di calcio dicono: state rendendo anche questo sport uno show un po' una buffonata. Tra le altre cose c'era la proposta tempo fa, che poi credo sia naufragata, non sia stata portata avanti, quella di allungare l'intervallo della partita di calcio, che al momento dura da sempre un quarto d'ora.
1: Sì.
0: Si era parlato di portarlo a mezz'ora l'intervallo, proprio
1: dire,
0: per fare più roba nel
1: però,
0: mentre.
1: Potrebbe essere la giusta soluzione.
0: Per cosa?
1: Di solito quando tu vai a vedere una partita vai in bagno, no?
0: Nel
1: primo tempo.
0: Nell'intervallo.
1: Rientri quasi sempre che la partita è già iniziata.
0: Che c'è la fila, non fai
1: niente. Volte ti perdi il gol che fanno nei primi minuti, quindi potrebbe essere una soluzione portare la mezz'ora.
0: Guarda, mi piace molto di più la tua lettura pragmatica, che non è tanto per godere dello show. Cavolo, c'ho i BTS,
1: no,
0: Madonna,
1: c'è
0: chi se ne frega, io devo andare in bagno.
1: Birra,
0: datemi più tempo.
1: C'è la fila al paninaro.
0: Hai detto birra? Ti dico anche questa dei mondiali. Le birre negli stadi americani costeranno 15 euro l'una. Sono usciti i listini dei prezzi interni.
1: Siamo lì.
0: Vietato
1: portare
0: zaini, così non ti porti la tua birra da casa. E se la vuoi comprare qui mi dai anche 15 euro
1: più o meno, questi sono i prezzi per la birra.
0: Incredibile questi mondiali che non fanno minimamente gol a nessuno.
1: No.
0: Io non ho sentito una, sarà che noi non ci siamo.
1: Ma se l'Italia non c'è, sì.
0: Però non ho sentito una persona emozionata per l'inizio di questi mondiali e ti posso dire, secondo me è proprio il calcio che sta affondando.
1: Sta perdendo.
0: No? Non piace più a nessuno. Sto esagerando.
1: Beh, secondo me sì.
0: Un po' troppo. Anche meno.
1: Magari meno.
0: Perché mo c'è il tennis.
1: Adesso c'è il tennis.
0: Prima o poi si sgonfierà il tennis e torneremo al calcio. Dici, ah, ok.
3: Come

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione su Radio DJ alle 7:23 minuti. Per concludere il discorso, questo qui dei mondiali, per chiudere la parentesi sportiva di questa mattina, ti dicevo che sono vietati gli zaini, sì, e le birre costeranno 15 euro. In realtà l'elenco delle cose vietate è molto ampio, ce ne sono alcune che secondo me meritano di essere citate. Essendo negli Stati Uniti c'è un divieto che apre la lista: no armi nello stadio. Questa cosa mi fa sempre ridere. Beh, per giusto, quanto terribile.
1: Bisogna specificare, gli altri stadi le armi entrano senza problemi, quindi è giusto, no?
0: Quindi no armi da fuoco all'interno dello stadio, ma neanche caschi o elmetti.
1: Ah, non si può.
0: Tu non sei mai andato allo stadio con l'elmetto?
1: Dipende dove vai a vedere la partita. Al Colosseo sì, sono entrato con l'elmetto.
0: Sì. Ma quello del Vietnam o quello là giallo del cantiere? Non lo so quale intendono. E poi la cosa più carina è, dico finalmente, in questo caso vietati fischietti e trombette.
1: Ah, ok, beh, quelli sì,
0: i fischietti
1: essere.
0: Sì, perché da quello che ho visto in alcuni casi ogni tanto il fischio da parte di qualcuno nel pubblico sugli spalti, sì, confonde i giocatori. Ci sono scene di giocatori che si fermano a ridosso della fine convinti che abbia fischiato l'arbitro.
1: Qualcuno anche segnato.
0: In questo caso sono vietati, ma soprattutto si ricordano ancora il vecchio fenomeno delle vuvuzelas. Ve le ricordate quelle in Sudafrica, certo, nel 2010?
1: Era proprio quando forte che Shakira disturbava anche la telecronaca.
0: Esatto, ma io mi ricordo tutti, là c'erano ancora i vari Cannavaro, la formazione che andò lì, e tutti si lamentavano del pallone leggero che lo calciavi e volava tipo il Super Santos, sì, o il Super Tele, e questo sottofondo terribile che non riusciva a farti concentrare durante
1: però
0: la partita.
1: Però poi alla fine, vedi, hanno portato ad una cosa queste lamentele: a non mandare più l'Italia ai mondiali. Cioè, se deve essere così, preferiamo proprio non andare.
0: Vedi, a saperlo prima che non c'erano i fischietti, potevamo qualificarci. Mannaggia.
1: Guarda te se il problema erano i fischietti.
0: Peccato.
1: Adesso
0: vi lasciamo con il Biomedusa e vi diamo appuntamento a lunedì a partire dalle 6.
1: Vi auguriamo un buon weekend. Da Umberto e Damiano un abbraccio. Ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
14: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
13: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
20: Doppio malto.
21: Birra, cucina e felicità.
19: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
22: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E ora passiamo al canto.
24: Alla ricerca della qualità.
25: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
26: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
25: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
27: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
28: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
29: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Olivia, ding, ding.
1: Perché suona bene, Olivia, ding.
2: Don Dan.
1: Don Dan.
2: Le sorelle.
1: È inutile che ridi, Veronica. No, suona così.
3: Non avevamo mai. Non l'avevate mai disannunciata così? Mi ha fatto ridere. Non me l'aspettavo.
2: Insegniamo sempre cose nuove ai nostri ascoltatori.
1: No, parliamo male. Impariamo sempre cose nuove. Bravo. Ve le impariamo. Amici ascoltatori. È inutile che ridi. Anzi, mi vai a cercare al volo quanti hanno questo cognome? Perché in realtà Dean è un cognome molto diffuso nel mondo anglosassone, no? Non sei d'accordo? Ma dice sì, cioè Dean Martin.
2: Che è un nome.
1: Vabbè. Martin
3: James Dean. Poi abbiamo Richard Dean Anderson, che è l'attore famoso per il ruolo di MacGyver.
1: Giusto per dire.
3: Dean Cain, attore che ha interpretato Superman.
1: Però Cain Dean, Superman. Allora diciamo, se no non è un cognome. Poi
3: Cain Dean, ok.
1: Poi basta, dai.
3: Ma c'è Dean Armstrong, Dean Butler, Dean Edwards, Dean DeBlois, ma non so chi siano.
2: Però
3: nel
2: vedi,
3: senso
2: allora,
3: sono famosi.
2: Li puoi mettere tutti, uno per esempio con Don Johnson,
1: Don Bucky,
2: Dean Hartman, quindi Don Dan l'hai fatto.
3: Vedi,
1: puoi fare
3: Don Dan,
1: che è un trio, quello che poi siamo noi. Grazie intanto Umberto e Damiano, oggi proprio spaccati. Io capisco ieri dopo la partita che se la son vista tutta, ma oggi stavano sulle ginocchia.
2: Arriva il fine settimana, ci avviciniamo e quindi loro hanno bisogno. Stanno proprio con la benzina lì su quando si accende la spia.
1: Meno male che domani è sabato, ma facciamo le cose con ordine. 342-00-00700 è il vostro spazietto per lanciare la sigla.
4: Avevo una sigletta piccolina a Roma, con vasche di meduse, tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano.

0: Medusa l'ascolto, una buona giornata da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Ancora abbiamo nelle orecchie la splendida intervista di ieri di Lino Banfi. Come dice Lino, porca puttana, dovremmo fare il montaggino con l'intervista, Patrizio. Ci siamo dimenticati,
1: una
0: ma
1: dedica,
0: lo faremo.
1: Sì, magari una
0: dedica,
1: useremo,
0: una dedica.
1: Sì, sì.
0: Comunque, oggi andiamo dritti, dritti, dritti fino appunto a accompagnarvi alle 900. Abbiamo un collegamento che tra pochissimo facciamo subito con Vienna, perché domani comunque è anche la giornata della finale dell'Eurovision Song Contest. Ieri abbiamo visto gli altri 10 finalisti e quindi insomma c'è tutto, tutto, tutto da seguire. E poi abbiamo, credo, un grande ritorno. È confermato, Veronica? Lo facciamo? Non lo facciamo?
2: Vediamo.
0: Cucciolona.
2: Vediamo.
0: Perché ha insistito tutto il tempo, lo facciamo?
2: Va bene, lo facciamo.
3: Lo facciamo.
2: Va bene, lo
3: cioè,
2: facciamo.
3: Vuoi lasciarci andare a Treviso così?
0: Senza cucciolo.
2: Senza avervi strappato una bella risata di cuore.
0: No, quello non so se ci riuscirai mai. Però, dato che l'abbiamo saltato per due mesi, ci eravamo riusciti da ieri.
2: Bene,
0: che insisti?
2: Ci penso io.
0: Dopo aver avuto Lino Banfi, è giusto rovinare il momento. Cioè,
2: cioè,
3: alti e bassi. Alti e bassi.
0: Tu ormai è diventato una van spettacolo, è diventato cucciolone. Capito?
2: Sì, certo.
0: Quello che era invece un tempo il cabaret. Intanto partiamo subito. Sabrina Carpenter, Madonna, e questa è Bring Your Love. Sabrina.

0: got something I wanna talk about.
1: Bring Your Love qui su Radio DJ, ci siamo per collegare con Vienna. Eccoci qua, abbiamo Gabriele pronto.
2: Ormai capisco, sono passati tanti giorni ora capisco.
1: E qua ci sono almeno 5 giorni che è Vienna, sì, ragazzi, per forza.
3: Scusate, no, sto parlando un attimo con una persona. Niente, io ho chiesto di mi porto un bicchiere d'acqua. Buongiorno.
1: Ma tutta sta roba.
2: Beh, avevo notato anche la leggerezza della lingua tedesca.

0: è la lingua dell'amore, ragazzi.
1: È evidente, è evidente. Che poi, a proposito di acqua, visto che sta piovendo spesso lì a Vienna, quindi non è che ne hai proprio sto bisogno.
2: Sì, ieri la giornata non era male, di nuovo oggi, insomma, diciamo un po'. È come il gusto di gelato, è variegato. Sì, variegato.
1: Può essere ferro e può essere piuma, in questo caso può essere ombrello. Va bene.
2: Vi manco un po'?
1: Tantissimo, ma tanto sappiamo che tra qualche giorno sarai qui con noi, però adesso ci siamo, alla vigilia del gran finale.
2: Siamo. I giochi sono fatti, domani sera si passa, sull'Ammiraglia. Rai 1, ore 21, anzi ore 20 e 30, dopo il TG1 che c'è l'anteprima, e vi ricordo che chiaramente io tengo per Rai 1 naturalmente la parte migliore, quella in cui io obbligo gli autori a scrivere qualcosa in cui mi devo mascherare.
1: Per forza. E quindi il giochino è indovina prima da chi
3: indovina
1: cosa
3: prima.
2: Ragazzi, siamo a Vienna.
3: Cosa ah, per forza, mascherare? sì. Ma Mozart.
1: Da palla di Mozart?
3: Da palla di Mozart, spero di
2: no.
3: Raccomando.
2: No, quelle che devo dire ogni tanto durante il commento ascoltando le canzoni mi cadono. Io mi è caduta una palla di Mozart.
1: Di Mozart, però, certo.
2: Però comunque no, sono diciamo molto contento. Poi avete visto ieri sera, abbiamo scoperto quali sono le altre 10 finaliste,
1: perché
2: la verità è che sì, va bene tutte la semifinale, bellissime, ma noi vogliamo la finale, vogliamo vedere Sal da Vinci in gara, ragazzi.
3: Vogliamo vederlo esibirsi per dei, per dei voti, per i punti. Un'altra cosa, la gara vera è un'altra cosa.
1: Ma qua in Italia si commenta moltissimo l'articolo di ieri di Repubblica, c'era il resoconto di un incontro particolare al quale ha preso parte Sal e credo anche tu.
2: Sì, assolutamente, sì, con l'ambasciatore italiano qui a Vienna, una residenza veramente straordinaria, residenza chiaramente l'ambasciata, Palazzo Metternich, cioè, quindi ho fatto un giro in questo Palazzo Metternich e come insomma, diciamo, mi sono trasformato nella principessa Sissi. Ambasciatore è una persona veramente molto simpatica, ma soprattutto Sal, come sapete, si regala. Ecco, di questa esperienza quello che mi porto più nel cuore è il tempo speso, non mi era mai capitato. L'anno scorso con Lucio Corsi sì, perché eravamo nello stesso albergo, quindi ci vediamo spesso. Però con Sal stiamo facendo proprio delle iniziative congiunte, perché ci sono tanti italiani. Io ho visto mercoledì sera la finale fortunatissima di Coppa Italia, tra l'altro complimenti a Patrizio che
1: guarda, sono due giorni che non parla d'altro, quindi lasciamo stare.
3: Volto dipinto.
2: Penso che dobbiamo essere anche contenti noi, perché abbiamo fatto tutto noi, quindi insomma diciamo che un po' la finale l'abbiamo.
1: Cioè, tant'è che mi chiedevo, ma se ne facciamo due noi, almeno mezzo ce lo possono dare?
2: Doppio fallo comunque pensate che Sal si è anche preoccupato di trovarmi un posto dove far vedere la partita, perché appunto ero molto preoccupato, e lui invece ha fatto campo base in un ristorante napoletano di ragazzi simpaticissimi che ha un nome un po' bizzarro, devo dire la verità, e si chiama I Terroni.
3: La terminologia italiana va molto all'estero, no? Quindi,
1: quello sì, certo, però, certo. I Terroni, molto diretto.
2: Beh, molto diretto, molto anche autoironico, chiaramente.
3: Certo.
2: E sono stati anche molto gentili, perché sapete, insomma, cioè, lì è la sede del Napoli Club, no, vi lascio immaginare che non c'è non riesce a vedere le pareti per la quantità di magliette, cartoline, foto di calciatori. C'era a fianco alla televisione c'era un'enorme serigrafia dell'asso di bastoni, quindi voi immaginate, quando avete un bastone c'è pure quest'asso di bastoni lì davanti, e quindi però è stato molto divertente, e le serate finiscono sempre con lui che canta tantissimo, infatti siamo tutti preoccupati, diciamo Sal,
1: tutelati anche perché insomma il sentito dire qua in Italia, ma anche vedendo i commenti all'estero, è che Sal sarà uno dei protagonisti,
3: sue possibilità ce le ha da giocarsele, insomma, quindi fagli mantenere almeno oggi, cioè chiedigli per favore Sal, non andare in giro a cantare a chiunque ti chiede di cantare la canzone.
2: Non posso garantirvelo, perché è un artista, una persona talmente generosa che si concede con tutti. Tra l'altro non so se avete visto che abbiamo fatto insomma una gag con lui, siamo andati a dare le sfogliatelle fuori dal caffè Sager, ma beh, io gli ho spiegato che era televisione, no, lui ha voluto che le distribuissimo, diciamo tipo 5-6 vassoi, le ha voluto distribuire tutte. Quindi questo che ci facciamo, quindi andavamo in giro a offrire le sfogliatelle davanti al caffè Sager. È stato, diciamo, un momento che mi ha riportato un po' alle Iene, devo essere onesto.
3: Sì, certo.
1: Sì, però se quel momento Iene sarebbe finito con noi che ne mangiavamo 6-7. Immagino tu sia stato un po' più accorto.
2: Secondo te?
3: Bravo. Okay, non farti parlare dietro, bravo, mi raccomando.
2: Comunque, insomma, siamo tutti in attesa di vedere la finale, sono veramente curioso di vedere come andrà la gara. Indipendente, adesso, onestamente e sinceramente, al di là degli scherzi, al di là di come andrà, io penso che Sal ci ha fatto fare veramente una bellissima figura, soprattutto come

0: con l'atteggiamento. La canzone la cantano veramente tutti. Se secondo me nei prossimi anni, se uno chiederà di cantare una canzone italiana che ha partecipato all'Eurovision, si canterà questa, un po' come Perdere l'amore se tu parli del
1: Sì,
0: Festival di
1: sì, sì, sì,
0: Sanremo.
1: sì, sì.
0: È una persona che, insomma, io l'ho detto in cronaca, lo dico anche in tutte le interviste, ha raggiunto il successo grazie veramente a tanto, tanto, tanto lavoro.
2: E
0: Una persona.
2: questo si
0: Si
2: vede anche
0: vede,
2: per come ancora.
1: dall'entusiasmo e dalla genuinità con la quale si presenta, perché è
0: Esatto. Poi,
2: proprio felice di essere lì, si vede.
0: i gusti sono gusti, voglio dire, cioè, per esempio Patrizio Mattei dice che gli fanno cacare i Beatles, lo dicono
1: Vero,
0: tutti
1: è
0: quanti i
1: vero,
0: Beatles,
1: sì, ce
0: però
1: l'ha ripetuto prima, i
2: i
1: Beatles,
2: Beatles,
1: che
2: che
1: so,
2: sono,
1: lo vedi, questa a
0: No,
1: dimostrazione. Sai
0: no,
1: che è
0: nel
1: più
0: senso che.
1: verosimile questa di gag che quell'altra, vabbè.
0: No, nel senso che poi la verità è solo una, che uno può avere qualsiasi gusto, quello che trovo inaccettabile è che si pensi che gli altri siano sbagliati se non la pensano come noi, solo questo. Cioè, quindi ci sono poi delle cose oggettivamente inaccettabili, immorali e va bene, ma sui gusti musicali almeno, ragazzi, non facciamo la guerra.
1: No, lasciateci
0: Quindi,
1: divertire con la musica, dai.
0: esatto, sono d'accordo.
2: Senti, io
0: Detto
2: direi che è
0: questo,
2: l'occasione giusta a questo punto per sentirlo. Che dici?
0: no, provate
2: No?
0: sulla DJ, no,
2: Certo,
0: abbiamo
2: un'altra
0: no, come
2: volta.
0: no?
2: Un'altra
0: Sono commosso.
2: volta incrociando le dita,
1: Certo.
2: facendo il tifo e lui appunto è Salda Vinci. Ciao!

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, qui su Radio DJ alle 750.
1: Beh, in bocca al lupo veramente per domani, ma spero che ormai sto guardando così tante versioni sui social che arrivano, c'è quella giapponese che è in testa ad ogni classifica perché è meravigliosa.
0: Ma se tu l'ascolti, poi c'è un arrangiamento pazzesco questa canzone, quindi si adatta a varie versioni.
1: Sì, sì.
0: E poi ragazzi, non vediamo l'ora di sentire e vedere con i nostri occhi la versione di Enrico il Bagnino che farà al Plaid.
1: Certo. Ma
0: buongiorno,
1: certo.
0: Enrico, tu ti stai preparando?
2: Ne vengo a conoscenza adesso.
0: No, ma come? Ne parliamo da mesi, Enrico.
1: Certo.
0: Ciao Enrico, allora, siamo qua su Roma, viviamo veramente Roma, ma credo un po' tutta Italia, un po' alla giornata con il meteo.
1: Incertezza.
2: Sì, è incertezza totale, che resterà ancora, perché altro giro.

0: altra corsa, via una perturbazione, ne arriva un'altra, insomma una giostra continua, quindi oggi le piogge colpiranno chi prima o chi dopo, un po' tutto il nord, ma anche le regioni tirreniche, a partire dalla Toscana, poi Umbria, Marche, gran parte della Sardegna, e attenzione perché c'è l'allerta gialla, stavolta per forti temporali, c'è su bassa Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise. Oh, ecco, queste zone.
1: Beh, un'area bella estesa.
0: Una bella area. Con temperature che calano al nord e al centro, siamo sui 16 sulla pianura padana come massima.
1: Beh, è freschino Roma, per la stagione, no? Siamo anche sotto la media.
0: Siamo un po' sotto la media, e invece a Palermo siamo sui 27-28, perché lì ci sono 20 meridionali, il tempo è migliore al sud. Domani agirà ancora questa perturbazione, però al contrario di oggi, oggi va peggiorando, domani andrà migliorando, per cui insomma ci sono buone speranze per la domenica, quindi domani è una giornata preparatoria a una bella domenica, per cui confermo Treviso bello domenica,
2: e dai,
0: quindi insomma non ci sarà, anzi ci saranno anche temperature che aumenteranno, si abbassano fra oggi e domani, ma poi domenica riaumentano, quindi insomma direi che per la DJ Ten andiamo bene.
1: Perfetto, era quello che volevamo ascoltare,
2: il tuo dovere,
1: perché noi siamo convinti che tu possa influire sul clima.
0: Certo, ma io sto lavorando da una settimana perché sia bello domenica a Treviso.
1: Allora vediamo poi come va il PLAD, perché lì è ancora più impegnativo, sono tre giorni. Per il resto poi insomma abbiamo detto weekend così, e la settimana poi vedremo più avanti, insomma non c'è problema.
2: In previsione si vede arrivare l'avvisaglia dell'estate oppure no?
0: Qualcosa si comincia a intravedersi, perché dopo questo periodo un po' così, un po' turbolento, diciamo così, poi da metà della prossima settimana si comincia a intravedere un po' di anticiclone, dovrebbe essere quello africano.
2: Insomma, quello africano arriva. No,
1: te lo dico perché sono molto interessato a fare la lavatrice, quella definitiva, no, per il cambio di stagione. Sì. C'ho tutti i maglioni là che ancora li guardo.
0: Vabbè. Sì, perché ogni tanto arriva questa folata di aria fresca e si vanno a cercare ancora i panni quelli invernali, effettivamente. Però un po' passa tutto questo.
2: Rimpiangeremo il fresco.
1: Lamentarci come al solito. Che gusto c'è. Allora Enrico, l'appuntamento con te è domani con Laura e Rudy, e con noi lunedì. Ok? Ciao Enrico.
2: Enrico, grazie.
1: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31.

0: maggio. Info slipmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
13: Oggi non c'è sole intorno a me.
12: Night.
14: Dici che resti, allora urlalo forte.
12: Fabri Fibra.
15: Stavo pensando a te.
12: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Arrivano le 800!
17: DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Sono ancora sconosciute le cause della tragedia avvenuta ieri alle Maldive, dove 5 subacquei italiani che partecipavano a una crociera scientifica biologica hanno perso la vita durante un'immersione per esplorare alcune grotte sottomarine a 50 metri di profondità. Tra le vittime ci sono la ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Monfalcone, e la figlia, 22enne.
18: Le autorità hanno riferito che uno dei corpi è stato recuperato all'interno di una grotta lunga una 60 metri. Anche gli altri potrebbero trovarsi nello stesso punto. Le condizioni meteo nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
17: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di avere concluso fantastici accordi commerciali con il collega cinese Xi Jinping durante il secondo e ultimo giorno della sua visita a Pechino.
18: Il tycoon, che ha invitato Xi a Washington a settembre, ha rivelato che il leader cinese si è impegnato a importare petrolio e soia statunitensi e ad acquistare 200 aerei passeggeri dalla Boeing, il cui amministratore delegato fa parte della delegazione commerciale che lo ha accompagnato a Pechino. Si tratta di una cifra considerevole, ma inferiore all'ordine di 500 velivoli di cui la stampa americana parla da mesi.
17: È salito a 24 vittime, tra cui 3 bambini. Il bilancio del massiccio attacco con missili e droni lanciato ieri dalle forze russe contro la capitale ucraina, Kiev. Il bombardamento, uno dei più intensi

0: degli ultimi mesi ha causato anche 47 feriti.
1: Andiamo in Francia, a Nantes, un 15enne è rimasto ucciso in una sparatoria legata al traffico di droga. Nell'agguato sono rimasti feriti altri due ragazzini, tra cui un 13enne ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Per gli investigatori si tratta di un regolamento di conti tra bande rivali.
0: I genitori di Chiara Poggi sono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati versati da Alberto Stasi come risarcimento se il fidanzato della figlia dovesse essere assolto in un nuovo processo. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato della famiglia.
1: E a proposito di soldi, la Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in diversi porti della Sardegna 100 yacht per un valore complessivo di 48 milioni di euro riconducibili a persone residenti in Italia ma che operano con bandiere estere per sottrarsi al fisco. Ai proprietari potrebbero essere imposte sanzioni amministrative per 23 milioni di euro.
0: Siamo allo sport, il tennis, agli internazionali di Tania Sinner batte il russo Rublev in 2-7 e conquista così la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, migliorando il record di Djokovic.
1: Stasera il numero 1 del mondo affronterà in semifinale il russo Medvedev alle 15.30, invece Darderi sfiderà il norvegese Rublev.
0: La finale femminile vedrà di fronte l'Ucraina Elina Svitolina, che ha battuto la polacca Iga Swiatek, e l'americana Coco Gauff.
1: Restiamo a Roma con il calcio, c'è l'intesa tra la prefettura e la Lega di Serie A, il derby. Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno, così come le altre quattro sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, altra news tra un'ora.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Have fun with...
16: Ora sì, il plant-based dall'italiana. Una vera gioia vegetale.

0: che ripartenza alle 808 Radio DJ Sombre Potential. Stiamo per affrontare l'ultima ora di questa settimana, però con l'argomento caldo di questa settimana.
1: È quello che ha tenuto banco, ma non so ormai da quanto tempo.
0: Allora, secondo me, bisogna partire da questo assunto. Bisogna avere nei confronti del calcio un atteggiamento molto, molto laico, perché ultimamente ci siamo fatti prendere, sembrava una tragedia nazionale la... appunto che la nazionale non facesse i mondiali. Oh, capita, cioè, succede. E l'atteggiamento giusto,
2: tre volte forse,
0: tre volte sono troppe.
1: Ma se sei una pippa
0: non volevo, però se sei una pippa.
3: Ti ricordi che bello il titolo del giornale che diceva che pippe, esprime esattamente il livello.
0: Però non vogliamo andare su quella questione, vogliamo parlare della concomitanza di alcuni eventi. Capita a tutti nella vita, no? Cioè, avere il battesimo, il matrimonio nello stesso giorno.
1: Adesso poi arriva proprio il periodo quando ti invitano ai matrimoni, però tu magari ce n'hai più di uno. Come fai? Come fai? Chi l'ha organizzate queste cose?
0: Io vi dico il dramma a casa mia: il giorno del plaid ho anche lo spettacolo, la recita di mia in contemporanea. E questa volta sicuro non potrò andarla a vedere. Quindi...
2: Io, per esempio, tutti gli anni da che c'è il plaid e da che esiste la nazionale, quindi questa concomitanza ormai è da una dozzina d'anni, mia moglie è in trasferta con la nazionale e io sono al plaid.
0: Okay. Ed è un momento triste la tua vita, vero?
2: No, tu dici, vabbè, insomma, ognuno fa la trasferta che deve fare. Ma il figlio?
0: Il figlio.
2: A tal proposito lancio un appello. Ma qualcuno se lo vuole prendere,
0: ma portalo con te.
2: Adolescente, suona il basso.
1: E allora portalo al plaid. Meglio che in nazionale. Che
2: no,
1: c'è?
2: Perché c'è un compleanno in concomitanza.
1: Pure.
2: Cavolo, suo amico non può.
0: Quindi questo è il problema che abbiamo un po' tutti quando capita la concomitanza di eventi. Effetto vincita, l'abbiamo la data e l'ora?
1: Lo sappiamo.
0: Allora possiamo dirlo, l'ho sentito anche al notiziario. Il derby di Roma, Previ,
2: si giocherà domenica alle 12.
0: Fine, deciso, basta, stabilito.
2: Allora, vi chiedo, visto che siete... Sì.

0: romani, sì, io non sì, sono sì, romano, di spiegare dal punto di vista logistico-organizzativo cosa vuol dire stadio olimpico e cosa vuol dire foro italico tennis. Quanto distanti sono?
1: Poche centinaia di metri, ma centinaia di 200, cioè 300, non di più.
2: 200, se esci da... Allora, c'è un punto, che se tu esci dal bar del tennis, che su una via che si chiama Via dei Gladiatori, praticamente 50 metri entri in curva sud, ok? Quindi la parte più vicina allo stadio
0: premessa,
2: sono 50
0: due
2: metri.
0: Luoghi molto vicini dove si tengono due eventi molto importanti, molto affollati. Lo stadio, che conterà almeno 50-60 mila presenze.
1: Beh, il derby, anche poi 70. I laziali non ci vanno, ma se no 70.000.
2: Ma ci vanno, ma restano fuori.
1: Ah,
2: cioè,
1: oltretutto.
2: Tra l'altro,
1: oltretutto.
0: Gli internazionali conteranno su 12.000 presenze, compreso il presidente Mattarella. Quindi
1: pure
0: tutta una serie di
1: cerimoniali,
0: questioni organizzative, cioè, logistiche, eccetera, eccetera. Allora,
1: siamo pronti. Allora, ricostruiamo.
0: Ricostruzione.
1: Quindi noi siamo
2: la vicenda.
1: Pronti. L'ultima è domenica alle 12.
0: Domenica alle 12.
1: Ma da dove siamo partiti?
0: Giovedì
1: sera. Aspetta, c'è la ricostruzione giornalistica.
2: La ricostruzione giornalistica di Andrea Prevignano.
0: Giovedì sera la prefettura di Roma ha deciso che il derby di Serie A tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12. Decisione complessa, perché per giorni la prefettura di Roma, la Lega Serie A e la federazione tennistica non riuscivano a mettersi d'accordo. Allora, il problema era questo: domenica alle 17 si gioca la finale maschile degli internazionali.
1: Ed è chiaro,
0: ok, 12.000 spettatori, Mattarella, eccetera, eccetera. Il campo centrale del Foro Italico è a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico. Per evitare che finale e derby si disturbino tra loro, non si riteneva opportuno far iniziare Roma-Lazio alle ore 15.
1: Quindi, che era l'orario stabilito. Cosa pensano?
0: La decisione della Lega del Serie A a un certo punto martedì è stata 12.30.
1: E lì s'arrabbia Sarri, dice: no,
0: io... No, fa caldo.
1: Secondo me c'aveva un battesimo. Sarri aveva un battesimo.
2: Aveva puntato domenica. La mattina, c'è il battesimo.
0: Allora, a quel punto lì arriva la prefettura.
1: Certo.
2: Ci penso io. Maresciallo, ci faccia venire un'idea.
0: Mercoledì la prefettura di Roma, che si occupa tra le altre cose di sicurezza cittadina, perché, e che ha l'ultima parola su questi eventi, aveva deciso di posticipare il derby alle 20.45
2: di lunedì sera. Non ricordando che la stessa prefettura ha vietato ai derby di essere giocati la sera. Così tanto
0: per questioni di ordine pubblico la scelta contraddiceva i suoi stessi criteri.
1: Esatto.
0: L'incertezza dell'orario condizionava peraltro altre quattro partite. Perché il regolamento di campionato impone che nelle ultime due giornate, questa sarà la penultima, vadano giocate in contemporanea le partite delle squadre che stanno competendo per lo stesso obiettivo, Coppe Europee sostanzialmente.
1: Quindi, ieri finalmente di sera c'è l'illuminazione.
0: Illuminazione. Si gioca domenica alle 12.
1: Che è un orario
0: nuovo. Punto fine. A questo punto qualcuno si è chiesto, e qui è partita la polemica, ma... Si sapeva da molti mesi, da un anno. Quando sarebbe stata la finale degli internazionali? Ma è possibile costruire un calendario non tenendo conto di questa cosa?
2: Sì, è possibile. L'abbiamo visto.
0: Questa cosa ha generato un po' uno scontro tra la Federtennis e la Lega Serie A. Che...
1: Parla uno scemo, vedrete che il prossimo anno né Coppa Italia né campionato si svolgerà quando ci saranno gli internazionali.
0: La Lega Serie A ha detto che terrà conto per il prossimo anno degli internazionale di tennis e delle ATP Finals che si giocheranno a novembre
1: a Torino,
0: non a Milano come si diceva.
1: No,
0: un certo
1: ancora
0: punto,
1: a Torino dovrebbe essere quest'anno.
0: Quando sorteggerà appunto il calendario della prossima stagione.
2: Speriamo lo facciano anche per l'Open di Roma. Ecco, speriamo.
1: meno male. Che poi il derby, ragazzi, io non so voi, cioè, parlo da laziale, io l'atteggiamento mio è questo.
3: Le piace il calcio?
4: Sì, cioè, moltissimo. Insomma.
3: Ecco, io ho due biglietti di tribuna per domenica, c'è una bellissima partita, vuole venire con me?
4: Chi gioca?
3: Roma là.
4: Peccato, l'ho vista l'anno scorso.
1: Finisce sempre la stessa maniera.
0: Andiamo
1: a piani vizie, quindi. 342-0000-700. Tutte le volte che siete stati costretti a gestire la concomitanza di più di un evento.
2: Ma certo,
1: matrimoni, battesimi, lauree, anche appunto partite o cose del genere.
2: Partite e matrimoni.
1: Sembrava di essere trollati.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, alle 818 qui su Radio DJ in Chiamate Roma 3131. Beh sì, in effetti sì, la sensazione di essere finiti in un grande scherzo. Io mi metto nei panni di chi ha acquistato il biglietto
1: e ha continuato a fare cambiamenti durante la settimana. Allora devo dormire perché è la sera. No, non è la sera, è il giorno dopo. No, non è il giorno dopo, è il giorno prima. La sera, il pomeriggio o la mattina. Così è un disastro.
0: Oltretutto, cioè, 5
1: non
0: partite.
1: Tanto, non c'è rispetto, anche perché oggi è venerdì. L'hai saputo ieri, di giovedì per domenica. Cioè,
0: vabbè. L'unica cosa, credo che Sarri ci sarà a questo punto, perché il battesimo l'aveva a mezzogiorno e mezzo,
1: quindi a mezzogiorno dovrebbe farci.
0: Questa è l'unica buona notizia. 342 00 00 700, un po' di concomitanze che anche voi avete dovuto affrontare.
2: Ciao, messaggio per il Trio Medusa. Sono Barbara da Mestre e come date concomitanti, mio marito era testimone di nozze del suo migliore amico, ma io partorivo. Quindi ha fatto le corse, per fortuna l'ostetrica gli ha detto guarda che un paio d'ore di tempo ce le hai, quindi è andato a fare il testimone e poi è tornato in ospedale da me. Mi sembra ottimo.
1: Bravo.
0: Beh,
1: è stata brava tu, che hai trattenuto aspettando il marito.
0: Usando termini calcistici ha fatto melina,
1: brava.
0: Non so come si riesca. E poi?
3: Buongiorno trio. Mio marito allenava in Serie A2 di pallavolo e per una partita abbiamo dovuto spostare il battesimo di mia figlia. Ciao.
0: Pensa quanto gli è costato. Mamma mia.
1: Beh, anche lì chi fa il calendario dei battesimi deve starci attento.
0: Ma anche chi fa il calendario della pallavolo, perdonatemi, dobbiamo tenere conto anche dei battesimi. Anche lì c'è un deficiente probabilmente. Abbiamo al telefono Simone da Sondrio. Buongiorno Simone.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno. E anche a te riguarda nel tuo caso
1: Non una volta sola. Mi pare che tu sei ormai abituato a dover cambiare i programmi.
4: Sì, ho avuto due contemporanei in due anni diversi praticamente.
0: Cioè, quindi, prima volta, sentiamo.
4: Scudetto dell'Inter, ventesimo, Inter Lazio, la festa scudetto. E in contemporanea c'era il battesimo del mio primo nipote.
0: Oh, ecco. Cosa hai scelto? Hai scelto il battesimo.
4: Biglietto già preso, cognata contattata, molto disponibile. Mi ha detto, ma sì, vai giù a festeggiare. E sono sceso a Milano a vederla a San Siro.
1: Ma certo, vuoi mettere le priorità. Cioè, il battesimo puoi rifarlo.
4: Quindi nelle foto non ci sono mai.
1: Non ci sei mai.
0: Vabbè, però è il nipote. Dai. La seconda volta?
4: Il mio testimone di nozze ha avuto la brillante idea di fare il matrimonio il giorno finale di Champions.
0: Che però, col senno di poi, magari, no? Era meglio il matrimonio.
4: Sì, cosa è com'è.
1: Lì per lì, certo.
4: Allora, avvertito il testimone, gli ho detto così e cos'ha, alla fine compromesso, cerimonia, e scappi già a San Siro a vederla a Milano sul matrischermo.
1: Ah, cioè neanche la partita.
5: Mi ricordo che c'è stato un plaid con la finale di Champions dell'Inter in concomitanza.
0: Tant'è che dovevamo anticipare tutto.
1: Comunque state anticipare tutto.
0: Come vedete, il calcio, vuoi o non vuoi, ci va sempre a influenzare la vita. Grazie Simone, un abbraccio.
1: Ciao Simone, alla prossima.
4: Ciao.

0: Annalisa, che anche lei sarà al party Like a DJ il 6 giugno al Parco Sempione a Milano, la festa di Radio DJ.
1: Quello serale, il concertone, chiamiamolo così.
0: L'invito è sempre quello, andate a prendere i biglietti sia per il Plaid che per gli Speakers Corner, soprattutto il nostro, quello alle 11.30 di sabato, perché stanno andando tutti, fortunatamente
1: per tutti,
0: a Ruba.
1: Ticket One, facile.
0: Bravo. E 342 00 00 700 invece, tanti messaggi appunto di eventi in concomitanza, ad esempio per le

0: esibizione di Annalisa c'è chi non potrà venire perché deve
1: perché
0: fare
1: c'ha, che ne so cosa
0: che deve fare.
2: Buongiorno trio.
3: Buongiorno.
2: Io ho fatto un matrimonio a pranzo e una cena. Matrimonio a pranzo in montagna, matrimonio a cena al mare. Alla sera volavo.
0: E adesso stai a terra, però c'hai una voce.
1: Volavo, volavo.
0: Ancora sotto botta.
1: Volava con la mente, perché secondo me era sdraiato.
0: Non si è ancora ripreso.
1: Non si è ripreso.
4: E secondo me c'è un altro che volerà.
0: Volerà. Sentiamo.
5: Buongiorno trio, sono Giuseppe da Modica. Stasera parto per l'addio celebrato del mio migliore amico. Rientro domani pomeriggio, doccia e subito prima comunione del mio figlioccio. Ciao ciao.
1: E dai.
4: Dopo l'addio al celibato.
0: Vorrei sentire il tono di voce domenica. Sì, sì. Ci puoi mandare un vocale così solo per sapere.
1: Sentire come stai.
0: Aggiornamenti,
6: anche l'alito.
0: Poverino.
6: Allora, mio matrimonio 2 luglio 2000. La tempesta perfetta, perché c'erano nell'ordine finali europei Italia-Francia, GP di Francia, Formula 1, Palio di Siena, Tour de France e la gara ciclistica semiprofessionistica Prato a Betone, alla quale mio suocero voleva partecipare a tutti i costi.
0: Perdonatemi, o sei il direttore di una testata giornalistica sportiva, se no qualcosa puoi anche rinunciare.
6: Roberto dice, ho dovuto portare la TV al pranzo di matrimonio.
1: Montato, ecco, per voi, guardate. Sì, e hanno litigato su cosa vedere.
0: Certo, perché alcuni sono in concomitanza.
6: Allora, avevo i biglietti. Adesso facciamo un po' il venerdì lemma. Sapete cos'è il giovedì lemma di Castellan?
0: Sì, di Castellan, okay. Oggi è il venerdì
6: Norma,
0: dilemma.
6: Avevo i biglietti per Vasco a Ferrara, ma la sera stessa mia figlia suona in un musical.
0: E quindi?
6: Che faccio?
0: Vasco,
1: la figlia.
0: Io ho dovuto scegliere Plaid, cioè, non è che è stato concesso.
6: Nicole, un altro venerdì lemma del trio. Vale se dico che i miei due invitati al matrimonio del 20 giugno mi hanno fatto pesare la data perché c'è il concertone finale di Olly e una data a Milano di Ligabue, hanno deciso comunque di preferire me. Hanno fatto bene o hanno fatto male?
0: Hanno fatto bene, ma poi che facevano due concerti in contemporanea?
1: Comunque la doppia, fanno la doppia. Ne vedono un pezzo, poi vanno quell'altro, si sposta.
0: Ma sai che forse bisognerebbe cominciare a fare anche così, le pomeridiane.
6: Il matinè. Asta di riparazione del fantacalcio. Durante il matrimonio di mia cugina mi alzavo ogni 5 minuti per andare in bagno e rilanciare i giocatori. Mia moglie pensava che avessi un amante.
1: O un vizietto. Uno dei due.
0: Prostata, certo. E poi piegatura.
6: E mia moglie mi ha mandato a prendere il pane in panetteria e ho trovato un amico che andava a vedere l'Inter. Alla fine sono andato pure io.
0: Come?
6: Abitavo a Perugia.
0: Qui è andato a farmi
1: la trasferta.
6: Latitante per due giorni.
0: Sparito.
6: E il pane?
0: Vabbè, così si risolvono. Fermi lì che intanto vi dobbiamo dire una cosa importantissima.
1: Chi ha detto che i prodotti vegetali non possano essere gustosi?
0: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì, bevande leggere come avena e mandorla, anche in versione senza zuccheri.
1: O provate le nuovissime creme spalmabili Ora Sì, 100% vegetali, pistacchio, mandorla e fondente, una vera gioia per il palato.
7: Ora Sì, il plant based all'italiana.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
10: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700€.

0: Euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Giampi 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
2: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
1: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
17: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
18: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
17: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
18: 10 km oppure 5.
17: Si va lì e si corre.
18: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
17: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
18: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
19: DJ Ten. Run like a DJ.

0: 1838 io ingenuamente ho sperato, non annunciandolo, che l'avremmo saltato.
1: No,
0: invece
1: no,
0: lo
1: no,
0: facciamo.
1: Se l'hai ricordato, Veronica.
0: Ricordata Veronica, l'avevamo detto già prima, in effetti, quindi vabbè, è il momento di Cucciolona. Possiamo dire la risposta di Chiamate Roma 3131 a Peratunz, sì, ospite da Linus.
2: La risposta scrausetta.
1: Diciamo la risposta stile Temu di Chiamate Roma, ecco, Alibaba Express. Insomma, l'abbiamo presa così.
2: A pochissimo. Comicità che Linus offerta. Ha giustamente definito una comicità vintage.
1: La nostra è un tanto al chilo. Così. Sì. Butti dentro.
0: Ma posso dire, valutiamola. Ricordiamoci.
2: Allora, grandissima premessa. Sempre grazie agli ascoltatori che mi aiutano, grazie, ovviamente, grazie, a realizzare questo spazio di grande comicità. E ovviamente oggi c'è un po' di comicità, ma il meglio arriva al plug.
1: Ma certo. Proprio le esplosioni, proprio spumante, champagne. Il meglio.
0: Quindi potete sentirvi defraudati, perché
1: in realtà il meglio
2: sarete costretti a venire
1: al plug.
2: Ma iniziamo.
0: Vai.
2: Cosa festeggia un soffritto il 31 ottobre?
3: Oddio.
1: Allora, aspetta, il 31 Halloween, quindi fritto.
0: Aglio.
2: Adesso tutti diranno: ma non c'è l'aglio nel soffritto? Sì, l'aglio nel soffritto controllato, c'è l'aglio.
1: Anche a Roma c'è l'aglio, sì, ci si mette uno spicchio d'aglio un camino.
0: Beh, iniziamo, la grande.
2: Come si chiama la santa che beve un po' troppo?
3: Questa è la santa. Santa
1: Barbera.
2: Sangria.
0: Sangria. Bene, perfetto, la prossima, grazie.
2: Qual è la cantante più popolare?
1: Mi sto appassendo.
4: Mi potete fa ridere Giorgio che tenta di capirlo, no, capito? Di darsi una spiegazione.
2: Non c'è niente, esattamente così com'è.
1: Le prendo così come vengono.
0: La cosa brutta è che chi ci ascolta invece le adora.
1: Cioè, e io non riesco a entrare in sintonia. Vai.
2: Dicevamo, qual è la cantante più popolare dell'era giurassica?
1: Il giurassico, i dinosauri.
0: Aspetta,
2: Miley Cyrus. Questo sembra un po' più pop.
0: La più promessa moderno, che al Plaid sono migliori.
2: L'abbiamo detto, però. L'abbiamo detto.
0: Allora le tollero, vai.
2: Come si dice quando non sono indicati gli ingredienti dei sottaceti?
1: Quando non sono indicati.
2: Ma
1: sono sottaceti, gli ingredienti sono sottaciuti.
2: Sottaciuti.
1: Sai che questa è sottile.
2: Mica l'ho scritta io, infatti.
1: Questa io la manderei alla Crusca, all'Accademia della Crusca.
0: No, mandala per la tua.
2: Oppure la rifacciamo al Plaid questa.
1: Ma questa potrebbe. Segnala.
0: Sottaciuti.
2: Allora, un paio sulle api. Ma carine.
0: No, però no, la no.
2: Sì,
1: quella no.
2: Sì. Cosa indossa un'ape per la partitella di calcetto con gli amici?
0: Allora, se è Beckham, l'ape rizoma.
2: No, non è Beckham.
0: La pettorina.
1: Porca miseria.
0: Arrivarci.
1: Fratino si chiama.
2: E che lavoro fa un'ape a cui piacciono i bambini?
0: L'appendino.
2: La pediatra.
0: La pediatra. Quasi da tutunci.
2: Sì. Cosa ha scritto

0: boccaccio in Africa. No, per il boccaccio.
1: Okay. Questa è pericolosa, però.
0: No, no,
2: boccaccio in Africa.
1: Il Decameron.
0: Bravo! Bravo, molto bravo. Cosa vince chi arriva terzo ad una gara di bevute?
3: Cosa vince chi arriva terzo? Una gara
2: sarebbe perché arrivi terzo?
3: Un bicchino. Ma l'India.
0: La medaglia di sbronzo.
3: La medaglia di sbronzo.
2: Pensa al primo. Arrivi terzo.
1: Cambi le prime due lettere.
2: Certo.
0: Cosa prende un cucciolo di Labrador quando gioca a calcio?
3: Un cuccio di là.
2: Cosa prende?
0: Cosa prende?
2: Prende la
0: la traversina.
3: La, vabbè, senti, dai, l'ultima. Non sto.
0: Che serve la traversa? I cuccioli fanno in teoria la pipì sulle traversine.
1: Devi pure spiegare.
0: Certo.
1: Capisci?
2: Per cani. Certo.
0: Che leggo perplessità nei vostri occhi.
2: Vabbè.
0: L'ultima piegatura. In quale parte del mondo si consumano più bibite?
3: Più bibite, parte del mondo, la parte calda, Giorgio, quindi pensa bibite.
2: No, non che, no, no, che fare sì, col nome, secondo me dentro il nome c'è cioè, qualcosa che beve tanto, qualcosa.
0: America Latina.
3: L'America Latina.
2: Aio.
0: Stay tuned per i Flood, no, che sono meglio
2: lo
0: di
2: so. Ho perso l'uso delle falangi, mi sono congelate.
1: Io ho un problema alla mandibola, non riesco neanche più a parlare. Non so neanche se riusciamo a dire
0: ingrati.
1: No, che ingrati. Portateci via.

0: Beh, si sente che è venerdì dal sound,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: Radio
1: tutti
0: DJ.
1: Pronti.
0: Tutti pronti, immuni. A proposito, abbiamo parlato di concomitanze, di GTN di Treviso, fra le tante, gli appuntamenti che ci sono. Per chi è a Milano, questo weekend c'è una cosa importantissima.
1: Importantissima, soprattutto per la finalità, perché parliamo di Unlights, parliamo di prevenzione, di informazione che non è mai fatta abbastanza, anche perché si pensa che Lights sia finito, no? È finito da una parte nel dimenticatoio.
0: E invece purtroppo c'è galoppa, quindi al teatro Repower di Assago c'è Alibi. Però ne parliamo con un amico di Radio DJ,
1: certo,
0: con Guglielmo. Guglielmo Scilla, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, come state?
0: Noi tutto bene,
1: noi
0: te
1: tutto
0: come
1: quanto
0: stai?
1: Bene. Senti Guglielmo, leggendo di questo spettacolo, la cosa che mi ha colpito di più in assoluto è la quantità di performer che ci saranno sul palco.
0: Dobbiamo un po' spiegare di che si tratta, perché non è uno spettacolo,
1: non è uno spettacolo qualsiasi.
2: Allora, sì, facciamo un po' un cappello introduttivo. Diciamo che così tante persone, io non so quante ne avete voi, 100? Quante?
1: 50 100, ne segnano, 150.
2: 150. L'unico modo per potertele permettere è non pagandole, ovviamente.
1: È vero.
2: Perché siamo tutti volontari. Diciamo.
1: È incredibile.
2: Nessuno prende una lira. E quindi è già uno spettacolo che è, diciamo, raro, perché non puoi vedere così tante persone su un palco, perché sennò andrebbero fallite.
1: Certo.
2: In realtà sarà uno spettacolo incredibile dal punto di vista della performance. È uno spettacolo che diciamo è un mystery, è una specie di cluedo molto divertente, il pubblico verrà coinvolto, perché ricordiamoci, parla di cose molto importanti, ma allo stesso tempo non puoi ammorbare persone, perché la gente in realtà tutta sta voglia di informarsi non ce l'ha, per cui devi divertirli, devi assolutamente coinvolgerli. E poi arriva però effettivamente, come dicevate voi, la cosa più secondo me importante, che è quella di parlare di prevenzione.
1: Sì.
2: Gabriele non c'ha questo problema perché non fa sesso, però diciamo che
0: siamo in parecchi qua ormai, però questo è un altro,
1: diciamo, abbiamo appeso qualcosa al chiodo e lì l'abbiamo lasciato.
2: Questo messaggio non è per voi, però magari potrebbe essere utile per la vostra prole,
1: certo,
2: capito?
1: Assolutamente.
2: A vedere questo spettacolo in modo da poter informare gli altri che invece sono ancora attivi, perché esiste all'interno di questa realtà la voglia di combattere lo stigma contro l'HIV, ma soprattutto fare informazione, raga, nel senso che esistono tanti modi per prevenirlo. Ok, esistono tantissimi modi, esistono tantissime strategie, e la prima è sapere. Sapere è potere, ma questo qui in generale nella vita, quando hai a che fare con qualcosa che non conosci, conoscerla forse è il modo migliore per affrontarla. Soprattutto una roba così che pensi che non ti riguardi, invece può capitare dietro l'angolo.
1: Senti,
2: dietro l'angolo come questo spettacolo, che è tipo domani e dopodomani.
1: Certo.
2: Quindi se volete venire.
1: Guglielmo, mi stavo chiedendo come nasce, sì, però tutto quanto, perché veramente siete così tanti a farlo gratuitamente, sì, per poter appoggiare appunto la prevenzione, che mi chiedo
0: tecnicamente, come si fa? 150 artisti,
1: come si fa a mettere insieme tutta questa cosa?
2: Allora sì, diciamo che nasce tutto quanto dal bisogno cattolico di doverci comprare un posto in paradiso, quindi inizialmente un'azione buona all'anno ti tocca, ok?
1: Ok, e tu hai scelto questa, ecco, ok.
2: È un tema in realtà a me molto caro, perché diciamo che all'inizio io avevo 20 anni, quando avevo 20 anni io incontrai una persona sieropositiva e io stavo per andarci a letto senza precauzioni né niente, perché ero totalmente ignorante io. Invece questo ragazzo mi disse: guarda, io sono seropositivo, io mi feci pianti, disperato dalla vita, non è giusto, ma non è questione di giustizia o non giustizia una malattia. Quella cosa però mi ha lasciato un semino di consapevolezza, per cui quando Giorgio Comandone, il direttore artistico di questa realtà, che è un mio amico con cui feci Grease in passato, perché nasco come attrice di teatro, come Valeria Marini, e niente, cosa è successo? Che mi ha detto: guarda, io vorrei importare questo format americano dove, diciamo, si unisce il nudo, perché un'altra cosa di questo spettacolo è che c'è una forma, c'è questa, anche nel titolo, Italy Bears,
1: Italia, certo,
2: spoglia, esatto,
1: e Italia messa a nudo fondamentalmente, certo,
2: esattamente, quindi c'è uno spogliarsi sia reale, fisico, che poi diciamo anche
1: emozionale,
2: spogliarsi dei pregiudizi, sì, dello stigma, esattamente. E diciamo che Giorgio Mandona e Mauro Simone, che diciamo è il regista di questo spettacolo, nonché per quanto mi riguarda il nuovo, per me, principe al trono come re del musical,
1: sì,
2: sono due persone che diciamo conoscono il mondo e quindi hanno tantissimi agganci, per cui chi vediamo in scena sono il top del top. Abbiamo un Paolo Camilli soprattutto fuori di testa, bravissimo. Domenica ci sarà Big Mama, io questo spettacolo l'ho scritto da solo, l'ho scritto con Elisabetta Tulli, per cui le parti belle sono le sue, ricordate che si deve
0: ve ne accorgerete guardandolo.
1: Se sì, Guglielmo ha messo la punteggiatura
2: capirete benissimo, luce rossa sono io, luce verde Elisabetta. Però veramente quello che ci tengo a dire a chi sta ascoltando, perché so cosa vuol dire ascoltare questi messaggi in radio, solitamente io spengo le orecchie, non me ne frega niente, però se avete curiosità, se volete vedervi un bel musical, se volete divertirvi, ok, sappiate che ci si informa di conseguenza, ok? Ci si informa di conseguenza.
0: In allora, diamo l'appuntamento domani e dopodomani al Repower, al Teatro Repower di Assago, Alibi con Italian Bars, e assolutamente appuntamento da non perdere. Grazie Guglielmo!
2: Grazie a voi.
1: Ciao Guglielmo, bocca al lupo, tanta merda! Ciao.

0: Fretta!
1: Frankie a Energy MC, Giovanotti, pedale e batteria!
2: Piatto alle trombe!
1: Finale bomba solo per ricordarvi, oltretutto, che noi ci vediamo domani al Village di Treviso per la DJ 10 e poi alla partenza
3: che... domenica mattina.
1: E poi con tutto il resto qua della baracca, lunedì puntuali alle 7:30. Buona giornata da parte di
3: Giorgio
1: e Furio, linea Milano. Ciao!

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: farti sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ehi, Proxa.
6: Dimmi pure.
5: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
6: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi? Felice la natura.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!

0: full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
5: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
8: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
9: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
8: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
9: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
10: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9.
2: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti ieri alle Maldive dopo un'immersione in una grotta circa 50 metri di profondità.
3: A perdere la vita una professoressa dell'Università di Genova, ricercatrice specializzata in biologia marina, sua figlia di 22 anni, un 31enne di Omegna e due istruttori subacquei.
2: Finora è stato riportato in superficie un solo corpo, gli altri quattro, fanno sapere le autorità locali, dovrebbero trovarsi all'interno della stessa grotta lunga oltre 250 metri.
3: In corso le indagini per capire le possibili cause dell'incidente, tra le ipotesi un potenziale problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, le cattive condizioni meteo, le improvvise correnti ascensionali oppure la perdita di orientamento all'interno della grotta.
2: Voltiamo pagina. Sta per volgere al termine la storica visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano ha definito estremamente positivi i colloqui con Xi Jinping.
3: Secondo il capo della Casa Bianca, il suo omologo cinese si sarebbe offerto di aiutare sull'Iran impegnandosi a non fornire equipaggiamento militare a Teheran pur continuando ad acquistare petrolio dal regime degli Ayatollah.
2: Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però ha messo in guardia Washington su Taiwan. Esiste, dice, il rischio di un conflitto qualora la situazione fosse gestita male.
3: I due leader inoltre hanno parlato della guerra in Ucraina, dove non si fermano i combattimenti. Tre persone sono rimaste uccise in un attacco delle forze di Kiev contro la città di Ryazan a sud-est di Mosca, una dozzina i feriti.
2: Ad annunciarlo il governatore locale su Telegram, specificando che sono stati colpiti anche due palazzi residenziali.
3: E sale intanto a 24 morti, tra cui tre bambini, il tragico bilancio del massiccio raid missilistico e di droni lanciato ieri dalla Russia contro Kiev in una delle più intense offensive degli ultimi mesi e che ha provocato inoltre quasi 50 feriti.
2: Però lo sport, il tennis, Jannik Sinner non prima delle 19 scenderà in campo per sfidare Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia. Ieri il numero uno del mondo, battendo in due set Andrei Rublev, ha raggiunto e superato il record di 32 vittorie consecutive nei Masters 1000 che apparteneva a Novak Djokovic.
3: Nel pomeriggio invece toccherà l'altro italiano ancora in corsa, Luciano Darderi, che se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Nel doppio, che aprirà la giornata, saranno impegnati altri due azzurri, Vavassori e Bolelli, che alle 13.30 affronteranno la coppia numero uno del tabellone, Elio Vara Patten.
2: In campo femminile sarà l'Ucraina Elina Svitolina, ieri vittoriosa in 3-7 contro la polacca Iga Świątek, a sfidare domani in finale l'americana Coco Gauff.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Qualcuno chiede se abbiamo fatto la pace dopo ieri con Viola.
1: Ma io non ho litigato.
0: Non abbiamo litigato, sono punti di vista diversi.
1: E te che mi giudichi?
0: No,
2: ma giudichi.
1: L'hai fatto.
0: In onda. Allora, ragazzi, l'evoluzione del genere umano, diciamo, quindi diciamo della civiltà, nasce sempre tra la frizione di due pensieri diversi.
2: Certo.
0: Se non c'è, se quando c'è il pensiero comune, non si evolve. Non si evolve questa cosa. Quindi serve una cosa che tu pensi che sia sbagliata e un altro che pensi che tu sia sbagliato. Da questa frizione nasce la famosa marea. Arriva un periodo di un certo tipo, sì, genera, come dire, insoddisfazione, e questa insoddisfazione genera un altro tipo. Arriva l'insoddisfazione, genera un altro tipo, genera un altro. Che è successo?
3: Sarebbero giù due persone che dicono che hanno appuntamento con te.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, falli salire, falli è salire. Vero. Sì, sì, sì, no, non li conosco, sono degli studenti dell'università, falli salire.
1: Addirittura.
0: Va bene, va bene. Sì, sì, sì.
1: Wow.
0: No, no, no, no, prego, prego, falli salire. Bene, ragazzi.
1: Hai iniziato a fare il retore?
0: No, io ogni tanto vado nell'università a chiacchierare, okay, e i ragazzi mi hanno detto: potremmo vedere mai un giorno come si fa la radio
1: in
0: diretta?
1: Il genio all'opera?
0: Il genio nella sua totale follia. Io ho detto: ragazzi, ma certo, venite. Get inspired, capito? Magari oggi questi ragazzi vengono, a proposito, vengono, si accende una scintilla, ok, fra qualche anno diranno: pagherei
1: per tornare
0: una settimana del mio futuro per tornare a quel giorno a Radio DJ quando il volo del mattino ha cambiato la mia vita.
1: Tu come un gorgia qualunque.
0: Gorgia?
1: Sì, ragazzi, gorgia.
2: Ma non ti vergogno.
0: Non ti vergogno di dire gorgia.
2: Loretta Gorgia.
0: Loretta Gorgia.
4: Tu proprio. Hey.

0: quindi hanno pagato un biglietto
1: per salire?
0: Per assistere a questo TED Talk.
1: A gratis.
0: A questa master.
1: Wow. Tu devi mettere le persone davanti a degli stimoli e qualcuno si accende.
2: Gratis.
1: No? Cari ascoltatori, questa sarebbe una puntata da fare purtroppo il venerdì c'è il momento elettronico.
2: Vado via, esco.
1: No, purtroppo non c'è tempo, volevo
0: poi
1: dire.
0: Vediamo se c'è il momento elettronico.
1: C'è il momento elettronico.
2: Non metterti la pelle dell'oro.
1: Però purtroppo c'è poco tempo, venerdì la potremo fare la settimana prossima. Qua. Quel giorno che hai visto quella cosa e ti si accende, ci sa la scintilla.
2: Sì.
1: Per esempio, hai studiato, che ne so, fatto architettura, perché un giorno hai visto quel quadro, hai visto quella roba, hai visto quel palazzo, hai parlato con uno zio, non lo so. E hai fatto architettura. Quel giorno che hai capito la tua strada. Questo è un bel tema, Viola. Ti piace?
0: Sì.
1: Torneresti indietro?
0: Sì. No, daresti una settimana
1: della tua vita per tornare indietro?
0: Una settimana di bella vita.
1: Sì. Tra l'altro tu non hai mai pensato di fare la radio. Cioè non era una cosa che da ragazzina vorrei fare. Ma neanche adesso la vorresti fare.
0: Ma io tutti i giorni mi alzo e dico porca boia.
1: Ma perché?
0: Ma che ci faccio qui?
1: Guarda Maurizio che sta guardando.
2: E gli ospiti.
1: Ma quanto è, quanto è bello vedere i ragazzi.
2: Sì,
1: adesso che hai questa età da vecchio.
2: Ma
1: cioè,
2: parla per te.
1: E guarda,
0: quando
1: ragazzi,
0: ti
1: dici
0: addosso, Maurizio.
1: E dici, ragazzi, ma vorresti buttargli dentro tutti 1000 scintille?
0: Non ti buttare dentro niente.

0: No, leggete il Cyrano.
1: Ma come ti senti nei panni di Gorgia?
0: Lo faccio. Ma chi è sto Gorgia? Aspetta, Gorgia. Ma perché?
1: Gorgia era un sofista.
2: Sofista pure, oh.
1: I primi insegnanti, perché sì, un tempo non esisteva il concetto di insegnante, no?
0: Ma io all'università posso dire, anche vado anche nei licei. No, ma io guarda che
1: vado anche nei licei da quando
0: certo,
1: qua.
0: Certo, ogni tanto mi invitano.
1: Ma non ci avevi detto niente. Vabbè, ma giù le mani dai minorenni.
0: No, nel senso io l'ingarello, guarda, perché sai perché? Non perché sono intelligente, perché vengo dal basso. Cioè non sono il professore laureato che arriva e dice: ragazzi, dovete leggere i libri perché i libri vi cambiano. No,
1: guarda, non lo dico neanche più.
0: No, io arrivo e dico: ragazzi, se non leggete,
1: parlando come Vasco Rossi.
0: Allora, ragazzi, ho capito? Allora, a un certo punto dovete avere una vita spericolata. Ma perché farla così?
1: Ragazzi, dico, ma che imitazione è? Vasco Rossi, ma chi è?
0: Ma chi è Vasco Brondi? No, Rossi. Oddio mio. Allora, comunque, fine. Lingarello. Oh, ma guarda che quel libro lì, balleremo la musica che suonano. Ma tu non sai che feedback che ho avuto dai genitori, con i figli adolescenti. Ma quel libro lì accende le fiamme, bro.
1: Ma se lo leggono su TikTok.
0: Ma non fa niente dove lo leggono. A me non mi interessa. Mica l'ho fatto per i soldi, quindi...
2: Ah no.
1: Mica l'ho fatto per i soldi.
0: Ma no, mica alla mia età non fai le cose per i soldi. Cioè ormai è andata. Cioè quella lì è andata. Allora,
1: quindi,
0: no?
1: Che
0: io che io abbia di l'ardore che io abbia di venire del mondo esperto. Ma sì, ma te sei matto. Ma io sai che escono i ragazzi, sono alti 2 centimetri di più, hanno voglia di andare dappertutto.
1: Certo.
0: Dico, vi dovete svegliare, mollate quelle cazzo di sigarette elettroniche, rincoglioni. Io sono cattivo,
1: Quindi con i ragazzi no.
0: Se tu hai un disagio, il disagio è un detonatore che ti serve a tagliare i fili del burattino o a scassare una situazione che ti ingabbia. Se tu fumi la tua sigarettina per placare il tuo disagio, non arriverai mai ad avere la forza di rompere la tua catena. Hai capito? Serve il disagio o la follia.
1: Ragazzi, ma chi è questo?
0: E dicono: ma chi è questo? Io dico: avete capito?

0: ascoltatori, stai accendendo anche me. Vedi, ragazzi, vedi. Quando vado invece nell'università a Roma non faccio Vasco Rossi.
1: Anche a Roma.
0: No, quando vado nelle, in base dove vado, capito? Se vado a Roma faccio tipo
2: Venditti.
0: Dottore. Macaferi. Agrimere.
1: Ah, perché te dici
0: perché? Aperto così. E dico, ragazzi, vuoi?
1: Perché per ogni posto c'è una chiave, certo, per entrare, certo, no?
0: Quando vado a Napoli facciamo fino a
2: Daniele e Gigi D'Alessio.
1: Non esci Napoli, vivo.
0: Ma raga, non si può andare a faticare.
1: No, no.
0: I sono pazzi, sono pazzi. Oddio mio.
1: Quindi qui a Milano come cosa hai fatto? No, così per sapere.
0: Ho fatto gli annacci.
1: Ah, giusto, giusto. Fate teatro canzone,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Va bene, ragazzi, ragazzi, parliamo di robe serie. Parliamo con un professore serio. Ma professore, buongiorno.
3: Buongiorno Fabio, buongiorno, buongiorno.
0: Come sta? Come sta, professore?
3: Guarda,
0: so che ha dei treni da prendere, per cui siamo veloci.
3: Ora. No, non solo dei treni da prendere, ma pensa che di fronte a me ci saranno una cinquantina di bambini alla terza elementare, straordinari, fantastici.
1: Piccoli.
0: Come mai oggi fa il professore delle elementari?
3: No, non faccio professore. Ah. Ogni tanto vado a fare l'autore nelle scuole elementari. Oggi così racconto. Così storie e contenute nei miei libri ai bambini, ed è la parte più bella del mio lavoro,
0: ammetto. Certo,
3: incontrare i bambini è fantastico.
0: Allora ci faccia diventare, ieri abbiamo parlato nella puntata di ieri quanto sarebbe bello vivere un giorno del nostro passato, ci faccia diventare tutti dei bambini di 3 anni e ci racconti una storia.
3: No, sono un po' più grandi, sono elementari.
0: Ah, terza elementare, sbagliato, quindi 8 anni.
3: Sì, 8 anni, 8 okay. anni. Allora vi racconto la storia.
0: Sono attenti, scusi professore, sono attenti, guarda, o si distraggono tra di loro?
3: Non so se ti senti volare una mosca, sono in silenzio proprio, non dicono niente, sono bravi. A merito della maestra, non è vero,
0: okay.
3: Ragazzi, allora. Merito anche vostro. Allora, vi racconto la storia di un'elefantina, Tempa. Tempa è un'elefantina un po' sfortunata perché rimane orfana. A un certo punto la mamma in Sudafrica precipita giù per un dirupo e purtroppo muore. Solo che è sfortunata da una parte, ma fortunata dall'altra, perché ci sono delle persone, i guardiaparco di questo grande parco del Sudafrica, che si prendono cura di lei e cercano di farla adottare a delle mamme della savana. Cioè la prendono, la portano vicino a queste mamme selvatiche, ma queste niente, non se la filano, non la vogliono. Allora i guardaparchi lì la prendono Tempa, la portano all'interno di un grande recinto e le danno da mangiare del latte artificiale. Lei sta bene, si riprende, diventa bella, vigorosa, insomma tutto bene, ma diventa triste. Gli animali sono animali molto sociali e quindi poveretta da sola Tempa si sente triste, va proprio in depressione. I guardaparco però non hanno degli elefanti così a disposizione. L'unico animale così disponibile era Alfred. Alfred è un caprone con due corna gigantesche.
0: Stanno piangendo, dai, i bambini, professore, stanno piangendo, no, i bambini, questa bambina. No, perché sta elefantina a me mi sta venendo a piangere. Okay.
3: No, vabbè, ma c'è Alfred, che questo è questo caprone dalle corna gigantesche. Un po' burbero, stava sempre da solo, lo metto nel recinto con l'elefantina e Alfred smussa così gli angoli del proprio carattere e diventa la mamma perfetta per Tempa. Stanno sempre insieme i due. Addirittura Alfred insegna a Tempa a brucare. Sapete che gli elefanti brucano, prendono l'erba con la proboscide
0: e la buttano in bocca.
3: E se la mettono in bocca. Invece lei no. Lei brucava come le pecore, come le capre, anzi. Cioè, metteva la testa giù e

0: brucava. Poi di nuovo, bambini, non piangete. A un certo punto la povera Tempa viene un'infezione intestinale
1: ma
0: muori. Ma c'è una buona notizia, perché Alfred, dopo aver imparato a fare la mamma adottiva a Tempa, si mette a fare la mamma adottiva per altri animali, alcune giraffe, alcuni kudu, e soprattutto insegna l'empatia a Paul. Paul è un altro caprone, anche lui con grandissime corde gigantesche, che è ancora vivo, Paul è ancora vivo, vive in Sudafrica e adesso si prende cura, pensate, è la mamma perfetta di Nembo. Nembo è un cucciolo molto irruento, un teppistello lo chiamano, di 300 kg, perché è un rinoceronte bianco gigantesco, e sta buono solo con Paul. Quindi insomma, se i caproni imparano l'empatia,
1: la possiamo imparare anche noi bambini. Comunque
0: diciamo
1: ci siamo sentiti tutti bambini di 8 anni. Adesso siamo stati qua proprio buoni. Ma scusi, ma perché hanno chiamato un animale membro?
2: Nembo.
0: Nembo.
1: E dicevo, madonna, con tutti i nomi, ostia, davanti ai bambini, tra l'altro, Nembo. Nembro, ho capito
0: Nembo.
1: Nembo.
2: Come le nuvole.
1: Scusi,
2: Nembo.
1: Maurizio come mi chiedeva, senza farsi sentire, con le, che un
3: cos'è il kudu?
1: Che animale è il kudu?
0: Ah, il kudu è un antilope del Sudafrica, molto grande, anche lì c'è una storia interessante.
1: Ma lascia stare, che basta membro un kudu che siamo a posto così però. Cioè, va bene, grazie professore!
0: Grazie Fabio, a prestissimo.
1: Ciao,
0: ciao a tutti, ciao.
4: Come

0: ascoltatore, un caminicinico, chi dica ci mette qui.
1: Un abbraccio, Tony Dallara, la sua famiglia, ci manca, ci manca. E l'Inter! Pensavo che sarebbe stato contento. Oh. Scudetto e Coppa Italia. Tony, avete vinto lo scudetto della Coppa Italia. Vabbè, ma l'avrà, come si dice, l'avrà vista da lassù.
2: È vero, è altro che Skybox.
1: Altro che Skybox, va bene.
2: Ancora messaggi sull'annosa questione
1: di ieri, cioè. E che duco io, va bene
2: Ciccio, hai vai. Aperto
1: vai vai, no c'era anche una che portava i figli.
3: Ragazzi, la risposta è molto semplice, rinunceresti a una settimana di vita per tornare un giorno nel passato? No, perché no? Perché ho 40 anni e ho imparato a rispondere no senza dover dare giustificazioni.
2: Perché questo
1: l'abbiamo detto l'altro giorno, sì. Devi dire no senza dare giustificazioni, sì. Bravo ascoltatore.
2: Vedi?
1: Bravo, perché no?
4: Perché poi anni a dire ormai il passato è passato, sì. Bisogna vivere il presente, sì. Mo facciamo le puntate sul passato.
1: Vabbè, niente.
4: Cos'è questa comportazione?
1: Cos'è? Madonna, come siete aridi. Vabbè, comunque, alla festa di Radio DJ, allo Speaker Corner, divideremo le sedute tra aridi, sì. E smorzausei, sì. Da una, sì. Parte, creativi e romantici dall'altra. E lì ci sarà un dibattito.
2: Ah,

0: esatto. Quindi a uno toglierai una settimana di
1: e ad altri gliela darò.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
11: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
10: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
11: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
10: Allora la faccio subito.
12: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer,

0: a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16,700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 km oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.
6: Sono saliti i ragazzi dell'università. Oh, guarda la luce negli occhi di quei ragazzi. Accesi.
7: Sì.
6: Accesi.
8: Oh, sono plastilina pronta per essere plasmata.
6: Voi fumate, ragazzi, voi? Vedi, no? Vedi? Hanno gettato la sigaretta elettronica dopo i miei discorsi.
8: Salendo.

0: Allora, questa è Radio DJ, questo è il volo del mattino. Sono i Jungle questi?
1: Jungle!
0: Ah, oh, i Jungle, è bella questo Carry On, Carry On. Sono entrati i ragazzi dell'università, no?
2: Allora,
0: della...
2: Sì, diciamo università.
0: Era l'università.
2: Era.
0: Adesso,
2: sì, sì.
0: Perché dopo di me erano al primo anno
3: e ora
0: si sono laureati il giorno dopo, tutto insieme.
2: È il corso accelerato.
0: Esatto.
3: Ma come vi chiamate?
2: Allora, Charlotte.
4: Gianmarco.
3: Charlotte.
0: Allora, ragazzi, adesso noi mettiamo, prima di parlare con voi, il momento elettronico,
2: sì,
0: che voi conoscete,
2: certo,
0: l'avete detto. Ok. Così io voglio sapere, così, quanti anni avete?
2: 24.
4: 28.
0: 28. Siete considerati ancora giovani, no? Sì,
2: sì, sì.
0: Vediamo,
2: sì,
0: se piace ai giovani il momento elettronico.
3: Maurizio.
1: Piace ai giovani, ai vecchi, agli infanti.
0: Agli infanti. Oh,

0: inizio umile.
1: Che mette, Maurizio dà il biglietto da visita con questo.
2: Non ti giustificare.
3: No, va
4: bene.
3: Siete pronti, ragazzi?
2: Prontissimi.
1: Se è troppo per voi, ditelo, abbassiamo.

0: Basta Maurizio, hai rotto il cazzo.
1: Oh, l'unico che ha il coraggio di dirtelo è sempre Cruciani. Io sono Cruciani. Coldplay, Don't Panic.

0: Io mi ricordo ancora quando uscì. Viola sta lottando con una zanzara stamattina.
1: No.
0: L'ho uccisa.
1: È tutta spiaccicata qui sul.
0: A me, ma già punto sulla mano che mi dà un fastidio. Mi ricordo ancora quando è uscito questo album, è veramente incredibile, bellissimo. Allora, ragazzi, voi avete, abbiamo detto, 24 sì? e 28. Sì. Voi dareste una settimana della vostra vita in avanti? Cioè, della vostra. Mettiamo che morite a 80 anni. Sì. Morite 80 anni in una settimana.
1: No.

0: No, beh, non è, co- non
1: è così.
0: È così.
1: Oh, l'ho scelto io il gioco, lo saprò io.
0: No, ma non funziona.
1: Oh, l'ho
0: così.
1: Spiegata male. Comunque,
0: rinuncereste a una settimana
1: della vita futura per rivivere un giorno del vostro passato.
0: Una settimana per un giorno è
1: del tuo passato, scegli tu che giorno.
0: Occhio,
1: tuoi no.
0: Perché poi ti insulta.
1: Aspetta.
0: Dicendo che sei un microchip.
2: I tuoi nonni, i tuoi zii, i tuoi cugini.
0: Mi stai corrompendo così. No, oddio, non lo so, perché per noi c'è il futuro pieno di cose.
1: Ho capito, ma c'è anche pieno di giorni. Figa,
0: sì,
1: una settimana per noi vale di più. Oh. Per voi cos'è una settimana?
0: Non lo so.
1: Brava,
0: guarderei più avanti.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: okay.
0: Non mi piace guardare troppo indietro.
1: Brava, mi piace. Vedi come li ho scelti, giusti? Vedi, Viola.
0: No,
1: sta
0: giusti. Solo procrastinando esattamente come te.
1: Come fai? Viola mi sfotte perché dice che quando vengo all'università, come sono stato? Onestamente, non vi ho acceso.
0: Illuminante.
1: Oh,
0: ce ne siamo andati con un bagaglio pieno di. Ma senti il sarcasmo.
1: È sarcasmo?
0: Sarcasmo.
1: È sarcasmo?
0: No, oh, assolutamente no. No.
1: Allora, mi hanno detto anche che mi hanno addirittura citato. Dov'è che mi hanno citato?
0: Alla cerimonia di chiusura del master.
1: Scusa, scusami, alla cerimonia di chiusura del master, che vale come la laurea.
0: E quale massima di Fabio Volo è stata citata?
2: Era quella del. Ora non voglio.
1: Quella di Dante.
2: Quella di Dante.
0: Era una
2: di
0: Fabio Volo.
2: Non voglio fare errori. Quindi...
0: Già non era di Fabio Volo.
1: No, vabbè, era di Dante,
2: era Dante
1: ma.
2: Che citava.
1: Aspetta. Era Dante, ma citato da Fabio Volo. Quindi è la versione di Fabio Volo di Dante. Non è la stessa remix.
0: Okay.
1: Non è la stessa cosa.
0: E qual era? Qual era?
3: Era
0: Gianmarco se lo ricorda meglio di me.
2: Era il porto, la
1: stella. Se tu segui la tua stella, non puoi fallire. Glorioso porto. Tu di una cosa così a un ragazzo, e lui dice: ma questo è così. Onde si muovono a diversi porti per logrammar dell'essere. A ciascuno ricordatevi solo questa frase, lasciate stare quello di prima.
0: Vai.
1: A ciascuno con l'istinto a lei dato che la porti.
0: L'abbiamo fissato a fronte.
1: A ciascuno ognuno di noi ha un istinto che, se segue quell'istinto, va nel porto che è destinato a lui, cioè se stesso.
0: Mm-hmm.
1: Tu dici così a un ragazzo di 15 anni e...
0: A 15, hanno 24 e 28.
1: Io...
0: Loro sono già rovinati.
3: Vabbè, ha funzionato, sono già rovinati.
2: È bella comunque.
1: Vedi.
0: Non l'avrete mica pagato per la sua.
1: No, io sono venuto gratis.
0: No, perché c'era una cosa di vai nella stessa palestra di un professore.
1: Vado nella stessa palestra del professore.
0: E quindi è andato tutto tra un peggio e l'altro.
1: Scusami, vado nella stessa.
0: Questo è un danno erariale.
1: Cioè, sono andato gratis intanto.
0: Perché vai in palestra?
1: Io vado in palestra. Un professore si è avvicinato a me mentre facevo i pettorali.
0: Beh, Charlotte, non dire queste cose.
1: È andata così. Vabbè, cosa c'è da nascondere? Scusa,
0: no,
1: io stavo
0: ero
1: in panca.
0: Cioè, questo è il recruitment.
1: Lui è arrivato, il professore, con la borsa. Lui viene in palestra con la borsa, con la 24 ore.
0: Cappotto,
1: e prima di tutto mi ha detto: wow. Che pettorale,
0: che bocconcino.
1: Ma che pettorale che fai? Ma questo in panca piana. Io così, sì, però ho detto anche inclinata, non vado male. Ok,
0: e poi?
1: Verresti a portarci un po' della tua luce
0: gratis?
1: No, quello sì, certo. Io basta che non mi pagate, ho detto, perché io non voglio venire lì con i soldi.
0: Perché io non sono Gorgia. Gorgia
1: no,
0: si faceva pagare.
1: Sì, no, io non ho bisogno, ragazzi. Io non ho bisogno.
3: Mi sembravi Gorgia.
1: Dove sono Gorgia? Vabbè, grazie ragazzi che siete venuti qua.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
1: Vabbè, dai, alla fine non mi avete chiesto neanche tanti soldi.

0: Comunque, quando vengono degli artisti famosi in un programma televisivo, c'è sempre la domanda: progetti per il futuro. Voi che siete ragazzi giovani, avete studiato, siete laureati, adesso cosa fate? Avete tutta la vita davanti.
1: Sì, che a volte è più una angoscia, paura quella, perché dici oddio. Adesso stiamo cogliendo un po' di possibilità che ci si presentano davanti,
0: ma,
1: diciamo.
0: Ma tipo, com'è che si dice, vieni in questa azienda e fai il tirocinio, quella bellissima.
1: Guarda, sfondi veramente una porta apertissima, perché...
0: Dicono ancora le frasi, non ci sono soldi ma potete venire a fare esperienza.
1: Sì, esatto. Che a volte, cioè, non ce n'è anche poi quella, quindi sarebbe bello anche solo avere l'esperienza.
0: Invece solo vieni a portarci caffè gratis. Esatto. Sai perché questo è successo? Perché quelli come Maurizio, quella generazione lì, si
2: mollano.
0: È magnata tutto.
2: Ma che c'entro io?
0: E non mollano, sono ancora lì.
2: Proprio io, sì.
3: Attaccati alla poltrona. È così.
0: Va bene, va bene.
4: A 15 anni le ragazze del paese vicino ci invitano a una festa di sabato sera a casa di una di loro. A me, il mio amico Paolo e il mio amico Emiliano. Beh, io non ci sono andato perché avevo la febbre a 40. Chi e loro fai? Sono andati con il mio motorino. E dopo 35 anni, quando gli chiedo com'è andata, fanno ancora sapessi.
2: Non è successo niente.
0: No, pensa che a te ti è venuta la febbre perché avevi paura di quella serata.
3: Tranquillo, non è successo niente.
0: No, è successo di tutto.

0: Adesso Viola, io e questi due ragazzi andiamo qui al Parco Sempione e io raccolgo foglie, cose così, e gli spiego.
1: Fai le foto.
0: Faccio le foto.
1: Ai raggi del sole.
0: Ai raggi dei sole, come nel film, esatto. E poi dico, vedete questa foglia? Ragazzi, vedete quante foglie? Raccoglietene un po'. Sembrano tutte uguali, eppure non ce n'è una uguale a un'altra. Questa foglia siete voi. E poi andiamo lì dove sono i bonghi, ci compriamo un bel panetto di hashish e vaffanculo il weekend.
2: Io pagherei tutti quei pochi denari che ho in banca pur di riavere una settimana indietro con i miei nonni. Sempre.
1: Basta.
0: Oh, deve avere pochi soldi.
1: E comunque è una settimana per avere un giorno indietro, non soldi per una settimana.
0: Ragazzi,
1: indietro.
0: Se volete, ve lo dite.
1: Possiamo chiudere questo argomento?
0: Sì, no, chiudiamo l'argomento. Vi aspetto giù, vi lascio mezz'oretta, almeno quelli che, e andiamo tutti insieme al parco.
3: Io vengo.
0: E dico, raccogliete quei sassi. Guardate quei sassi.
1: O a filmare le buste della spesa. Spinte dal
0: tutti
1: vento.
0: Diversi, eppure nessuno, e anche no, poi perché quei sassi non si dice sono tutti diversi, si dice eppure anche questo sasso ha il suo significato.
3: Io prendo il cestino in vimini. Esatto, dico,
0: senza questo sasso il mondo non sarebbe la stessa
4: questo,
0: cosa.
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portare

0: Sfruttarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Amore, è fatta!
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste!
9: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Le imbarcazioni della Guardia Costiera delle Maldive sono arrivate sul luogo dell'incidente, il più grave avvenuto nel paese, costato la vita ieri a 5 subacquei italiani, per il recupero dei corpi delle vittime che potrebbe essere ostacolato dal maltempo.
1: Proprio le difficili condizioni meteo potrebbero essere state la causa della tragedia avvenuta mentre il gruppo di biologi marini, tra cui la ricercatrice dell'Università di Genova Monica Monfalcone e la figlia 22enne, erano impegnati in un'immersione per esplorare alcune grotte sottomarine a 50 metri di profondità.
2: Altre ipotesi sono un possibile problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, le improvvise correnti ascensionali oppure la perdita di orientamento all'interno della grotta. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, l'Air Force One è decollato dall'aeroporto internazionale di Pechino diretto verso Washington, mentre saliva a bordo il presidente americano ha alzato il pugno in segno di vittoria mentre persone vestite di blu sventolavano bandiere statunitensi e cinesi e applaudivano.
2: Nel secondo giorno di colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, il capo della Casa Bianca ha concluso quelli che ha definito fantastici accordi commerciali. Il tycoon ha detto che Pechino importerà petrolio e soia dagli Stati Uniti e acquisterà 200 aerei passeggeri della Boeing, una cifra considerevole ma inferiore all'ordine di 500 velivoli previsto alla vigilia.
1: È salito a 24 vittime, tra cui 3 bambini, il bilancio del massiccio attacco con missili e droni lanciato ieri dalle forze russe contro la capitale ucraina, Kiev. Il bombardamento, uno dei più intensi degli ultimi mesi, ha causato anche una cinquantina di feriti. Intanto 3 persone sono rimaste uccise e una dozzina ferite in un attacco delle forze di Kiev contro la città russa di Ryazan.
2: La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in diversi porti della Sardegna 100 yacht per un valore di 48 milioni di euro, riconducibili a persone residenti in Italia ma che operano con bandiere estere per sottrarsi al fisco. I proprietari potrebbero pagare sanzioni amministrative per 23 milioni di euro.
1: Siamo al tennis, agli internazionali d'Italia, il giorno delle semifinali, sognando un ultimo atto. Tutto azzurro, si comincia alle 15.30 con Dardari che sfida il norvegese Ruud. Dopo le 19 tocca invece a Sinner che affronta il russo Medvedev. Nel doppio saranno impegnati altri 2 azzurri, Vavassori e Bolelli, che alle 13.30 scendono in campo contro la coppia numero 1 del tabellone, Elio Vara Pater.
2: Passiamo al ciclismo, primo arrivo in salita al Giro d'Italia, la settima tappa che con i suoi

0: 145 km, la più lunga della corsa, parte da Formia e arriva sul Blockhaus in Abruzzo. I favoriti Vingegaard e Pellizzari vanno all'assalto della Maglia Rosa Eulalio.
1: Infine la MotoGP, la sfida in casa Aprilia tra Bezzecchi e Martin, divisi da un punto nella classifica mondiale, riparte dal Montmeló, dove oggi sono in programma le prequalifiche del Gran Premio di Catalogna.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto in redazione questa mattina, Andrea Sessa e Alessandro Lettieri. Le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Sei nell'anima.
9: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
20: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Grasp. Yes, con il finale come i Looney Tunes. Su Radio DJ, Ray, di questa canzone si può vedere anche il videoclip ed è quello che succede anche noi mentre siamo qui in studio. Ogni volta che c'è un personaggio scatta un po' una specie di sondaggio, sì, fra di noi. Secondo te prende o non prende la metropolitana?
1: Secondo me
0: per capire il livello.
1: Ray la prende la metropolitana, perché ormai la metropolitana la può prendere anche la può prendere, nella mia teoria,
0: sì,
1: Belen Rodriguez in bikini, che nessuno ci fa caso.
2: Sì, perché sono tutti concentrati sul cellulare.
1: Nel cellulare, guarda, dicono,
0: riflessione.
1: Mica, guarda Belen, e se lo passano
0: allora
1: tra di loro.
0: Dobbiamo smettere di fare questa specie di censimento,
1: basta,
0: di statistica.
1: Basta, non serve più niente.
2: Ma possiamo
0: magari
2: continuare.
0: Magari ci occupiamo di qualche altro.
1: Di qualche altro.
0: Della vita privata dei cantanti. Dai.
2: Una ragazza...
0: Se prende, non so, un sonnifero prima di addormentarsi.
1: Sì, se ha problemi di sonno,
0: se ha problemi di...
2: O che ne so, una ragazza che come lei ha vinto 6 Brit Awards, preferisce stare in affitto o comprare, perché diciamo è convinta del mattone.
0: D'ora in poi ogni personaggio che vediamo, secondo te, quello prende l'affitto, lo affitta,
1: vabbè.
0: Tra l'altro la canzone si intitola Where is my husband e finisce gridando dov'è mio marito.
1: Prima c'è il tuo marito sta arrivando, c'è una voce che
0: volevo dire a Ray che oggi è venerdì, non rompa le scatole, perché venerdì si sa è la giornata in cui i mariti il venerdì sera hanno
2: paddle,
0: campo libero, no? Dicono paddle, poi
1: nella tua testa il venerdì è libero uscita
0: statisticamente, insomma.
1: Io pensavo giovedì, no? Giovedì,
2: secondo
1: calcetto,
2: me il venerdì
1: così,
2: già comincia
1: venerdì,
2: a rimanere nell'ambito familiare,
1: te lo verde,
2: il
1: venerdì.
2: Mercoledì
0: no, perché a me non mi fa mai uscire invece.
1: Ah, il venerdì non ti fa uscire.
0: No,
1: il venerdì è la giornata del telo verde, la giornata in cui se hai dei
2: figli. Classico.
1: È il classico, i figli escono e
0: il venerdì
1: finalmente
0: si prende qualcos'altro.
1: Sì, diciamo, sì, diciamo, usando dei termini proprio delicatissimi, si ficca. Proprio delicatissimi, ecco. O si è ficcati.
0: Ragazzi, è venerdì anche per noi.
1: Certo.
0: È venerdì anche per noi. Le nostre settimane che si misurano in Aldo Rock continuano a passare.
1: Sì.
0: È passata un'altra Aldo Rock.
1: Sì, bisogna mettere una tacca sul muro della cella.
0: Alle 11:30. Abbiamo un'ora e mezza per divertirci. Sigla!

0: sono Linus, buongiorno, lui è Nicola. Nicola che si è infiltrato, si è affacciato all'interno di questo programma circa 30 anni fa, prima con il ruolo così un po' informale di uomo della strada, sì, e poi come imitatore. No, l'inizio era un po' Galeazzi, dai, il tuo cavallo di battaglia,
1: anche,
0: il tuo pony di battaglia.
1: Non
0: era...
1: disdegno, certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Tu fai ancora un po' di imitazioni.
1: Sì, mi piace fare imitazioni.
0: Cioè,
1: adesso sto scalando...
0: Però...
1: Sì, no, perché l'imitazione...
0: Chivu, no, basta.
1: Sto scalando l'inespugnabile Christian Chivu.
0: No.
1: Nessuno credeva in questo gruppo, abbiamo lavorato tanto, ma non è vittoria solo mia, la vittoria è di tutti questi ragazzi.
0: Fermati, fin qui andava bene, potresti solo rovinare.
1: Sì,
0: ti
1: sì,
0: chiedo,
1: sì,
0: mi fai un Gaetano Curreri che sulle note di Chiedi chi erano i Beatles canta Chiedi chi era Tucidide?
1: Chiedi chi era Tucidide? Lui ti risponderà!
0: Un po' zucchero,
1: no, vabbè, un po' zucchero, però da quelle parti. Molto alto, molto
0: l'hai
1: alto.
0: L'hai addolcito.
1: Sì, esatto.
0: Un po' zucchero. Chiedi chi era Tucidide, è la frase di questa mattina che trovate sui giornali. Chi era Tucidide è stato quello che ha inventato la cosiddetta storiografia. Mm-hmm. Cioè il primo che ha deciso che i posteri, quelli che sarebbero arrivati dopo i presenti allora, 5 secoli prima di Cristo, avevano diritto di sapere, insomma,
2: sì,
0: com'era andata veramente.
2: Tucidide ha tolto i miti dal racconto storico.
1: Bravo. Ok, perfetto.
2: Quindi è rimasto, si atteneva ai fatti.
1: Io lo so che a te che stai per consegnare un pacco Amazon, parlo di te sul furgone, tu dici, ma a me cosa mi cambia,
0: scusa,
1: me ne frega?
0: Il pacco Amazon, sai chi erano le Amazzoni?
1: Esatto.
0: E allora vedi che tutto ha una radice, tutto è importante.
1: Primo, in secondo luogo, il tuo capo, il signor Bezos, ha a che fare con colui che ha evocato Tucidide.
0: Eh sì, perché alla fine se tu riduci alla semplicità qualunque storia, la storia è sempre quella, aver paura di quello che arriva e ti porta via il posto all'osteria. No?
1: Esattamente.
0: Perché questa è la storia da cui parte Tucidide, l'esempio che lui fa è la potenza di Sparta, che era la potenza per eccellenza nel Peloponneso, e aveva paura che il pelo glielo portasse via qualcun altro, no?
1: Sì.
0: E nel frattempo vede crescere Atene, prima che quelli gli facciano la guerra la fanno loro agli ateniesi.
1: Certo, quindi Atene nella metafora nostra sono i podcast?
0: Sono i cinesi. No, scusa. Metafora di ieri sono i cinesi.
1: Ok, perfetto.
0: E Sparta sono gli americani.
1: Certo,
0: praticamente
1: certo.
0: Xi Jinping ha voluto dire agli americani, perché avete paura di noi? Non vi dovete preoccupare. Vi abbiamo già fottuto.
1: Esatto.
0: È troppo
1: quindi
0: tardi.
1: Torno a te col furgoncino. L'amico del tuo capo, cioè Trump, che era da Xi Jinping, si è sentito dire: guarda, che attento a Tucidide, alla metafora.
0: Si chiama trappola di Tucidide, meccanismo, diciamo, storico, ma vale per qualunque attività. C'hai un ristorante storico, aprono un kebab vicino e ti preoccupi perché ti porta via qualche cliente? E quindi, che ne so, glielo fai chiudere perché sei geloso?
1: Non va bene, non bisogna fare così.
0: Non bisogna essere aggressivi nei confronti della concorrenza, ma viverla come uno stimolo per migliorarsi.
1: Cioè, quindi,
0: questo è il significato di queste cose.
1: Torniamo a quello che disse molti anni fa, che mi colpì molto.
0: C'è arriva uno che fa le imitazioni meglio di te. Tu Beh, cosa devi fare?
1: Io lo
0: ne
1: porto
0: trovi
1: su.
0: Di nuovo?
1: Lo porto su.
0: Ma nel tempo stesso ne trovi di nuove.
1: Ne trovo anche di nuove, certo, non c'è
0: stimolo,
1: dubbio.
0: Stimolo. Come il mare.
1: Bravo, a questi microfoni Roberto D'Agostino, il patron di Dagospia, disse: perché escludere quando si può includere?
0: Quella è una visione un po' più opportunistica,
1: diciamo romana, diciamo.
0: Però non hai avuto l'impressione che Xi Jinping fosse più grande e più grosso di quello che ti immaginavi? Ho visto delle foto, magari sono scattate con una prospettiva cinese.
1: Sì.
0: Però siccome nella mia testa Trump è quello che in Romagna si chiama un lombardone.
1: Sì, un pezzo d'uomo,
0: cioè,
1: certo.
0: Pezzo d'uomo, 1,90 m, 120 kg.
1: Sì.
0: Xi Jinping in molte fotografie sembra addirittura più alto e più grosso.
1: Ma io vuoi che tiri in ballo il complottista Teola qualunque per ricordarti che è un sosia, quello che abbiamo visto ieri? Ma certo, ma è ovvio.
0: No, ce l'ho. Secondo me Xi Jinping usa la tecnica Nixavin.
1: Sì,
0: cioè quando si fanno le foto sta un passo più avanti.
1: Passo avanti con il tallone leggermente rialzato dietro,
0: sì,
1: giusto? Hai visto la faccia affabile? di Donald Trump,
0: certo.
1: Cioè non aveva il solito sguardo,
0: era affabile perché era lì a fare affari.
1: Esattamente.
0: E anche lì gli affari sono sempre come, cioè, se tu riconduci tutto alla sua essenza si torna veramente all'origine dell'uomo. Come hanno chiuso l'accordo? Mucche per aerei.
1: Davvero?
0: Cioè la Cina tornerà a fornire carne macellata, quindi mucche praticamente, agli americani. Era una cosa che avevano bloccato da qualche anno, e gli americani in cambio gli danno 200 Boeing. Voi ci date le mucche, noi vi diamo gli aerei.
1: Hai capito?
0: Cioè è tutto così semplice. Una volta che sfrondi.
1: Sì.
0: In questa foto Xi Jinping è un po' più piccolo.
1: Ma lo sono, sono alti uguali, dai.
0: Il fotografo è morto. Non si capisce per quale motivo. Dai che c'è il sole, almeno in televisione.

0: Always Shines on TV. Si può dire che sia un po', come dire, la risposta nell'epoca dei videoclip a Video Killed the Radio Star, una o il proseguimento in qualche modo. Sì, siamo ancora qua, faccia pagare.
1: Esatto.
0: E anzi, siamo qua dopo 40 anni a usarvi per riempire un programma che nasce come programma radiofonico. In una fredda mattina di venerdì, e quando dico fredda mattina credo di abbracciare, non dico tutta l'Italia, ma buona parte.
1: Sì, sì, sì, no, è incredibile. Cioè, ricordatevi una cosa, non ci si veste con il calendario, ci si veste con il termometro. Lo so, è il 15 maggio, uno dice, mi devo vestire leggero. No! Fa freddo, Magda! Covriti, no?
0: Com'è a Torino oggi?
1: Freddo.
0: Freddo.
1: Torino poi, cioè, se Milano è già freddina,
0: sì,
1: Torino
0: sì.
1: In genere è freddissima, perché sì, è più vicina alle montagne.
0: Ieri sera devo dire...
1: Lo sappiamo bene,
0: sapere,
1: lo sappiamo bene anche noi, lo sappiamo bene.
0: Ho nominato Torino inavvertitamente perché oggi pomeriggio alle 6 io e Nicola saremo al Salone del Libro. Ieri sera sono andato a teatro a vedere il grandissimo, meraviglioso Lundini, ci sono andato in Vespa, erano le 8:30 di sera mentre andavo, e andavo verso... verso Sesto San Giovanni, insomma, dove c'è diciamo, gli Arcimboldi, e però puntavo verso nord con la, no, con la direzione, e c'erano le montagne, le prealpi
1: innevate, che sono
0: tutte innevate. È incredibile,
1: è nevicato.
2: Sta nevicando adesso a Livigno,
1: Livigno, Bormio, tutto
0: si
1: neve,
0: sente,
1: dappertutto, sì, moltissimo.
0: Allora, io esco il venerdì con le mie amiche e mio marito muto anda da Treviso. Caspita. Giusto per rimanere nella città dove stiamo per andare.
1: Beh, non è male anche questa condizione, cara Anna da Treviso, parlo per esperienza vissuta, quando lei torna un po'
0: ci arriviamo,
1: allegra,

0: Ci arriviamo. Il venerdì sera la moglie mi lascia serata libera per giocare a poker con gli amici. Saluti Paolo da Como. Caspita. Mi lascia.
1: Caspita. Sì, oh. Così. Dipende da come magari la imposti, diciamo.
0: Segnalalo anche alla tua assistente sociale.
1: Esattamente.
0: L'unica che con certezza sa dove sta suo marito è la vedova, dice Roberto. Perché ci sono molti mariti che dicono delle bugie.
1: L'hai capita questa, Matteo?
2: Ripetigliela.
0: È l'unica che sa con certezza dov'è suo marito è la vedova, perché sa che suo marito è al Camposanto.
1: Capito,
0: magari il marito gli ha detto vado qua e invece è andato
1: sono
0: là.
1: Questi scampoli di saggezza popolare, no? La vedova, lo
0: il
1: scapolo.
0: Venerdì mia moglie sa che mi vedo con gli amici per giocare a Mahjong. Vostro Mauro da Bagnacavallo.
1: Perfetto, adesso non perdiamo mezz'ora su Mahjong, come se l'avessimo fatto. Non so cosa sia, ma...
3: Buongiorno amici, ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito un venerdì sera. Lui era sposato, aveva la serata con gli amici il venerdì. E si firma T, la famosa Tina di Mondovì.
1: Ho capito, ma intanto adesso questo cosa ha detto? L'uomo della mia vita?
0: Quello che sarebbe diventato mio marito, che era sposato però allora.
1: Ho capito, ma intanto è ancora sposato.
0: Con lei. Quindi è ancora il venerdì continuerà a uscire. Enzo, con un po' di amarezza di Saronno, confermo, venerdì calcetto, altro che sesso.
1: Io sapevo giovedì, diciamo.
0: Ciao ragazzi, oggi è venerdì, io e mia moglie in smart, le bimbe a scuola alle 11.30, c'è Aldo, ok, le ho detto, alle 11.30 si tromba.
1: Ragazzi, sei proprio imprevedibile, eh? Ed eccolo, si vede del fumo da lontano, con dei cavalli che galoppano. C'è un accampamento. Ed ecco una diligenza. La diligenza questa volta assalta, non so perché, ma assalta un'altra diligenza.
0: Guardala qua, la diligenza in persona. Elena che scrive: beati voi, io ho un figlio ventenne super fit, no? Molto attento al suo corpo, che non beve, non esce, e quindi noi si ficca solo alle 6 di mattina quando lui finalmente va a correre. Organizzazione familiare.
1: Non male però la mattina, devo dire non male. No, in genere.
2: Un po' di alito pesante, però
1: no,
2: sai.
1: Sì, esatto, ma si può ovviare, diciamo le teste.
0: Va bene, io andrò
1: lontane
0: in pubblicità e poi ci colleghiamo con Qui Domenica. Che dovrebbe
1: sfuggita
0: essere in Catalogna. Faccio finta di non aver sentito. Chiama Italia.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
5: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
4: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
5: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
10: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
13: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: sposa, sposa, sposa.
1: 25 anni fa, secondo me, usciva per
0: quelle parti.
1: Quella vera. Capita.
0: Le 10.33, state ascoltando Radio DJ. Fra 7 minuti cominciano le prime prove del Gran Premio di Catalunya. Allora, prima che inizi la telecronaca, ci colleghiamo con Guido Meda. Buongiorno, Guido.
2: È vero, sono qua tutto in trance.
1: Bravo, bravo. Reduce dalla finalissima di Pechino Express, in cui, diciamo, giudicavi una gara di lotta di sumo, sostanzialmente.
2: Sì, anche di tiro con l'arco.
1: Anche di tiro con l'arco, vero, vero, vero. Giusto, giusto.
2: Sì,
1: giusto.
2: Di cultura generale.
1: Bravo.
2: Di attenzione, di memoria.
1: Bene,
0: sì,
1: bene.
0: Guardavo stamattina, hai pubblicato un po' di foto e hai scritto una cosa molto carina sulla tua esperienza pechinese, chiamiamola così, insomma,
1: sì.
0: No? Cioè il piacere, per esempio, di dormire in una casa di sconosciuti e di sentirsi comunque a tuo agio, no?
2: Ecco, bravo, cioè andare in Giappone, arrivare intanto chiedere l'ospitalità è un casino, sempre quella roba lì viaggiatoria devono affrontare tutti i santi giorni. Poi entri in una famiglia giapponese con papà, mamma e i due bambini e scopri che è esattamente tutto come da noi dentro una famiglia, ed è stato bellissimo, perché sembrava di avere a che fare con i miei figli e i miei nipotini, non so, che non ho, però insomma.
0: Cambiano i vestiti, cambiano le lingue, ma gli esseri umani tecnicamente sono sempre
1: figli
0: quelli,
1: ne hai, non hai nipotini, è diverso.
2: Esatto, non sono nonno ancora.
0: Non sono ancora in età di riproduzione. Allora, veniamo invece al Gran Premio di oggi, anzi di domenica, Gran Premio di Catalunya, che si corre senza Marc Márquez, non si sa se e quando rientrerà. All'inizio dicevano per il Mugello, ma adesso mi pare siano un po' più prudenti da quel punto di vista. Ma ti faccio una domanda: cadono tutti i motociclisti, no?
2: Sì.
0: Fa parte proprio del loro mestiere, insomma, sono molto bravi a cadere, quasi sempre non si fanno male. Márquez, quando cade, non cade quasi mai in maniera normale.
1: Sì, non fa le scivolate,
0: sì,
1: fa le cose in grande.
0: Viene sempre sparato via.
1: Sì.
0: È una sensazione
2: No, non è una sensazione, è giusto, perché Márquez è uno che si avvicina, cioè che tende a avvicinarsi al limite più degli altri, in qualche caso gli è capitato di oltrepassarlo, e quando lo oltrepassi non hai la scivolata con la ruota davanti che si chiude e ti butta per terra, ma la moto di norma punta, cosa che l'elettronica dovrebbe impedire, ma se spingi puoi anche andare oltre il limite dell'elettronica, la moto si mette di traverso, quel punto diventa una catapulta. In questo caso il sospetto che hanno in Ducati è che la caduta di settimana scorsa sia stata dovuta al fatto che aveva questa vite messa nella spalla l'anno scorso, che interferiva con un importante nervo. Se di colpo ti fa mancare la forza nel braccio o nella mano con cui tu sei appeso, può creare uno scompenso che allora ti induce a fare una manovra che non volevi e che finisce male, che finisce peggio. Ecco.
0: Un'altra cosa che mi ha colpito è anche il tempo di reazione praticamente istantaneo del meccanismo sanitario che sta intorno ai piloti, ed in particolare un pilota ricco e famoso come lui. Cioè, si è fatto male il sabato pomeriggio, la domenica mattina lo avevano già operato a 1000 chilometri di distanza.
1: Caspita.
0: Più o meno.
2: È così, un po' perché sono ben organizzati, un po' perché a qualunque medico piace poter dire ho operato e
0: riannullato
2: Márquez. Io in questa cosa credo molto, ma vale per tutti gli sportivi, cioè il medico che ha curato Ronaldo, Pinco e Pallino, alla fine è uno che sul mercato
1: fa curriculum.
0: Certo.
2: Magari sì, adesso.
1: È così.
0: L'ultima cosa, Guido, su Márquez, poi parliamo dell'Aprilia che sta dominando il campionato. Leggevo nei giorni scorsi che ci sono delle clausole nel suo contratto che gli permetterebbero o permetterebbero alla Ducati di interromperlo nel caso di, insomma, condizioni fisiche non all'altezza, è vero?
2: Allora, secondo me questa è una grandissima supercazzola e nessuno lo sa a parte la Ducati e Márquez. Cioè, non so se è sfiltrata un'informazione di questo genere, a me non risulta. Però non voglio nemmeno essere arrogante. Io so che lui ha firmato un biennale.

0: In effetti sono stati veramente bravi, hanno una dimensione, diciamo, aziendale più piccola, non hanno le spalle, diciamo, coperte finanziariamente dall'Audi, che è proprietaria della Ducati, fanno tutto da soli, ma l'hanno fatto molto bene. Se, adesso non voglio ridurli a un'entità artigianale, assolutamente no,
1: Beh, Aprilia fa parte
0: però
1: del gruppo Piaggio comunque alla fine,
0: del
1: no?
0: gruppo Piaggio, della famiglia Colaninno, Ducati fa capo al gruppo Audi. Poi è un'azienda tutta italiana, non c'è un tedesco, in Italia la Ducati, questo va assolutamente detto. Però, insomma, in caso di necessità di supporto di grandi investimenti sono più strutturati. E questo è un punto. Secondo me il secondo punto è la metamorfosi di Bezzecchi e di Martin, ciascuno per il suo verso. Cioè Bezzecchi, che era uno un po' leggero cazzaro, molto riminese nell'approccio alla vita, ecco, si è reso conto che per pensare di provare a vincere il mondiale deve entrare in una bolla di, chiamiamola, concentrazione, e la sta mantenendo alla grande. Cioè, se voi lo vedete in televisione, Bezzecchi non è più il cazzaro
1: Certo,
0: che la
1: è un
0: butta di là
1: leader lì davanti. Scusate, mentre
0: ed entra in
1: parlavate,
0: quella.
1: però l'ultimissima cosa, poi chiudiamo. Ma non è che tutto questo dominio Aprilia sia dovuto al fatto che Marquez non sta bene, diciamo, al di là
0: Beh, certo,
1: dell'ultimissimo
0: bravo,
1: infortunio?
0: bravissimo, bravissimo Nicola, una domanda molto pertinente.
1: No,
0: Diciamo
1: certo, perché un
0: che
1: po' seguo, un pochino, poco.
0: è giustissimo, è giustissimo. Allora, non abbiamo la controprova, nel senso
1: Già.
0: che forse dobbiamo aspettare che lui torni sano, e
1: Per
0: io credo
1: vedere.
0: che questi due interventi l'abbiano sistemato per vedere se davvero può entrare in pista e dare un secondo al giro a tutti, oppure se effettivamente il valore che
1: È
0: abbiamo
1: così.
0: visto da Bezzecchi e da Martina è questa roba qua.
1: Va bene. Sono le 10:40, cominciano ufficialmente le prove libere. Grazie Guido.
0: Vado, grazie, grazie.
1: Ciao, un
0: Ciao,
1: abbraccio.
0: ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: ciao.
2: DJ Chiama Italia.

0: skin, però cioè uffa.
1: E questa è la trafila proprio. Io copio te, che copi lui, che copia l'altro, che ha copiato quell'altro, sì, e alla fine non si capisce più dove è iniziata tutta.
2: Anche perché...
1: sicuramente è finita con i Maneskin. Già,
2: diciamo
1: catena.
2: Che sai, al grido di vince chi grida più forte, i Maneskin hanno gridato molto più
1: esatto,
2: forte.
1: Che sono stati gli ultimi in linea temporale a cantare, sì, questa canzone, sì, che però è stata incisa per la prima volta negli anni 60. Questa versione che abbiamo appena sentito è di una ventina di anni fa, sì, invece. Sì. Era dei Madcon. Sono le 10:44, sta cosa del venerdì sera libero o della serata libera è uno spaccato di vita non soltanto italiana, penso che accada in tutto il mondo occidentale quantomeno.
3: Stasera mia moglie esce con delle sue colleghe, amiche, maestre, vanno a cena fuori ogni tanto, lei? Una volta ogni mese, mese e mezzo si ritrovano.
4: Troppo poco,
3: e i miei figli non vedono l'ora perché mi dicano: babbo, stasera quando la mamma va via, serata tra uomini, hamburger, schifezze, birra, Coca-Cola, come se non ci fosse un domani.
1: Vabbè, però
3: Mirko da Prato.
1: Tra papà e figli è carina, no?
2: Sì, molto,
1: è
2: molto
1: carina. Mi fa più specie questo messaggio. Conosco persone, dice Michele, che dicono di essere il venerdì sera in piscina con gli amici. In realtà in piscina entrano, bagnano il costume in modo che sappia,
2: certo,
1: di cloro,
2: certo,
1: e poi vanno in birreria.
2: Che trasgressione!
5: Scusate, compratevi una bottiglietta di cloro, lo bagnate,
2: esatto,
5: a casa senza passare dalla piscina.
2: Lo scienziato.
1: Il venerdì sera mi è capitato di uscire con le amiche, dice Lella da Parma. Beh, certi uomini in libera uscita veramente scatenati come dei teenager, insopportabili.
2: Abbastanza. Sì,
1: direi,
2: sì,
1: quasi anche un pochino ridicoli. Il venerdì mia moglie, dice Andrea da Carugate, non mi permette di fare un cazzo.
2: Ecco, e io guarda,
1: c'hai i ceppi alle caviglie.
2: Ce l'avevo qua proprio sulla punta della lingua. Non, poi fate quello che volete, però di base il proibizionismo nella coppia produce
1: produce frustrazione che a sua volta poi diventa voglia di
2: frutti amari,
1: diventa prurito, poi
2: diventa
1: dopo
2: prurito, sia da lui sia lui che lei, se
1: si grattano,
2: sì, cioè se lei proibisce a lui, lui cosa deve fare? Dopo un po' proibisci oggi, proibisci domani, proibisci dopo domani.
1: Tu sei uno che lascia libera.
2: Io lascio libero e vengo lasciato libero, la porta è aperta, incredibile, vabbè. No, te lo giuro, a me è proprio zero. Vai Magda, vai!
1: Fai quello che devi fare, poi ne riparliamo.
2: Vai!
1: Allora, scrivono dalle Dolomiti che la neve c'è fino a 1500 metri di quota, cioè da 1500 in su ha nevicato e sta nevicando. Questo ascoltatore in particolare è preoccupato per il Giro d'Italia che fra una decina di giorni passerà da quelle parti,
2: allora,
1: e potrebbe trovare la neve. Ma magari nel frattempo...
2: Perché tra una decina di giorni, tipo da martedì, estate col sole,
1: sì,
2: che spacca,
1: sì,
2: le pietre,
1: sì, sì,
2: 100 gradi.
1: Oggi fanno,
2: sì,
1: il Blockhouse, eh? Sì. Blockhouse è una salita che, a dispetto del nome, che sa di Austria e,
2: sì,
1: ha qualche origine,
2: sì,
1: legata a quello, è in Abruzzo,
2: ah,
1: invece.
2: Abruzzo, okay.
1: E oggi la tappa arriva lì, diciamo, oggi si fa sul serio, sì, si comincia a fare sul serio.

0: L'inizio della fine è anche un modo di dire, no? Guarda, questo è l'inizio della fine.
1: Sì.
0: Lui dice la fine, dell'inizio. Però, esatto. Insomma, il gioco di parole è legato a quello. Oh, questa canzone non smette di essere contemporanea, di essere un successo. È in classifica da 2 anni, credo.
1: Caspita,
0: no?
1: Complimenti.
0: Peraltro, quando la mettevamo le prime volte, era una di quelle cose che pensavamo ce ne saremmo dimenticati velocemente.
1: Facevamo anche fatica proprio. Guarda, faccio sentire una registrazione mia. Questo sono io che cerco di dire il titolo.
0: Perché ha avuto successo anche in Africa, mi pare, questa canzone, no? E questo è un DJ africano, in verità, che la sta presentando. Che brutto, però, da quando abbiamo scoperto che era finta sta cosa. Perché era stata venduta come un politico americano africano. Che parlava tipo alle Nazioni Unite e doveva parlare in inglese, ma non aveva confidenza.
1: Rigi, rigi!

0: Cattivo.
1: Per fare lo spiritoso che ti lascio in tangenziale davvero.
0: Linus Cattivo, oggi Linus Vacus Avinu, Torino. Dopo Linus deve tornare, faccio dire Savino che è più facile. Questo fetente. Oggi dobbiamo andare a Torino. Andiamo insieme.
1: Sì.
0: Dopo lui deve andare, sentite bene, da Torino a Treviso. Da Torino a Treviso si passa da Milano, ma si lambisce Milano con la tangenziale. Per noi.
1: Lasci in tangenziale.
0: No!
1: No. A Cormano ti lascio.
0: No, ormai così è e così rimane. No.
1: Ti fai venire a prendere al casello.
0: Ma non solo, il livello di difficoltà aumenta perché devo andare a casa sua.
2: Ah, a quindi, casa sua. Quindi è la macchina.
0: Ma
2: lì.
0: Non ce l'ho, cioè,
2: con
0: ce
2: la
0: l'ho.
2: Pioggia.
0: Con la pioggia, tutto un casino.
1: Devo venirti a prendere.
0: No, fa niente. Vieni a prendermi, Ricky.
1: No, c'è un'altra cosa.
0: Ecco, pure.
1: Che siamo in macchina in tre.
0: E c'è la bicicletta
1: a fianco. E due biciclette.
0: E quindi arrivo col segno della catena sulla faccia. Ma io mi vedo con Antonello Dose, Marco Presta, il ruggito del coniglio oggi pomeriggio, un momento storico, diciamo, una foto che voglio tenere sulla lapide.
1: Sporco di catena.
0: Sporco di catena di chi è la seconda bicicletta?
2: Mia.
0: Tua.
1: Perché gliela devo portare a Treviso, che domani facciamo un giro,
0: giusto,
1: se non piove.
0: Giusto, giusto.
1: Io non penso di arrivare vivo a domenica sera.
0: Ma non ti
1: preoccupare. Perché ti metto in ordine le complicazioni. Primo, devo portare te in macchina fino là,
0: sì,
1: te e Ricky insieme che parlate, sì. Minchia che mal di testa.
0: Tantissimo.
1: Poi il salone del libro è bellissimo, ma è l'anticamera dell'inferno.
0: Sì, certo, non
1: per
0: ci
1: fortuna
0: vivrei.
1: Fa freddo e quindi non è la temperatura africana che c'è abitualmente in questo periodo al salone.
2: Sì, è come il Lucca Comics, ma con le borsette della Adelphi.
1: Esatto, c'è tanta di quella gente e di sì. Solito ci fa un caldo che si muore, almeno quello oggi dovremmo salvarci. Poi c'è il viaggio di ritorno con te che ti lamenti.
0: No, il viaggio di ritorno non c'è,
1: certo,
0: perché mi scarichi lì come un cane ad agosto.
1: No, poi dobbiamo andare a Treviso. Poi domani abbiamo promesso degli amici che facciamo anche un giro in bicicletta.
0: Bravo.
1: E ormai gliel'abbiamo detto, e anche se pioverà un giro lo facciamo.
2: Non è un
1: lo
2: giro,
1: stesso.
2: 60 chilometri.
1: Tu non raccontare tutti i cazzi, cioè tu stai su quello che dico io.
0: Ok,
1: così?
0: Ok.
1: Poi c'è tutto l'affetto degli amici di Treviso.
0: Treviso.
1: Spritz, Cartiz,
0: quello che vuoi.
2: E tirami su.
1: C'è tutti un bicchiere in mano.
0: Bravo.
1: Per strada. Come fate ad avere sempre due bicchieri, uno per voi, uno per voi?
0: Il gran finale.
1: Il gran finale domenica.
0: Domenica.
1: Il gran finale domenica, perché domenica mattina c'è la corsa. Devo fare in tempo a fare la corsa, finire, rimettermi in sesto e arrivare a Milano entro le 3:30,
0: no,
1: 4.
0: Entro le 5.
1: E le 5 c'è già casino.
2: Ma no, non perché c'è il festeggiamento.
1: Sì, perché sono 20 anni che non vincono un cazzo.
0: Non esce nessuno.
3: Veramente
0: negli ultimi 20 anni.
3: Perché c'è
0: perché l'Inter ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia.
1: Il doppletto.
0: Ma fino alle 6 non esce nessuno.
1: Io non mi fido.
0: No, fidati, fino alle 6 non esce nessuno.
2: Che tempo c'è?
0: Bello, bello. Da domani in poi è finita, ragazzi. È finita.
1: Finita news.
0: Da domani è finita news.
4: DJ, DJ, Drama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
21: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
20: Develey ti salsa la vita!
22: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
26: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
27: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
28: Febal Casa, Febal Casa.
27: Più info su febalcasa.com.
29: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
30: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
31: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 10.

0: chiedo scusate al mio esperto di anagrafica, questa canzone risale alla fine degli anni 80?
1: Metà, 86.
0: È l'album quello doppio, no?
1: Sì, quello bianco, The Blue Turtle. Sì, comunque da quelle parti.
0: Quello doppio.
1: Sì, sì, sì, può essere.
0: Quindi siamo 86-87.
1: Può essere, può essere.
0: In questa canzone, anche nel video che l'accompagna, Sting passeggia per una New York innevata, è un Central Park molto molto invernale. Secondo me in quel periodo lui era già molto famoso, era già anche molto ricco.
1: Era già successo tutto coi Police.
0: I Police erano già finiti.
1: Già finiti, già
0: questo
1: successo.
0: È il primo disco che lui fa da solo. Sì, insomma,
2: Nothing Like the Sun.
0: Nothing Like the Sun, ok. E quindi stava cominciando a cercare di concretizzare certi suoi sogni, no?
1: Certo,
0: ed evidentemente
1: certo.
0: Fra i suoi sogni c'era proprio quello di diventare newyorkese fino in fondo, perché nella canzone lui gli diceva sì sì, sono qua a New York,
1: sono un alieno legale, ma alieno
0: sono un alieno, un inglese, non bevo caffè, bevo soltanto tè, questo sì, l'avrà mantenuta sì, mi sa come abitudine, forse avrà aggiunto un po' di vino da quando c'ha la tenuta in Toscana,
1: ma poco poco, perché comunque è salutista, secondo me beve anche il tè matcha, tipo queste robe che poi
0: robe
1: sono arrivate nuove diavolerie con gli anni.
0: Allora, sì,
1: non insomma, esistevano le bacche di Goji allora.
0: Qualche anno dopo, nel 2008, finalmente trova la casa dei sogni.
1: Ah, okay.
0: Lui e Trudy trovano la casa dei sogni.
1: Sì, sì, sì.
0: Se volete vi do anche l'indirizzo. Aspetta.
1: Chi glielo doveva dire? 20 anni dopo trovano la casa.
0: 2008.
1: La casa dei sogni.
0: 2008. Numero 15, Central Park West, è la strada che costeggia il parco, diciamo dall'altra parte rispetto alla quinta strada, la strada dove c'è il museo.
3: L'arrivo della maratona,
0: dove ti fanno uscire quando la gara è finita.
1: Ma soprattutto, seguiteci, è Vista Parco.
0: Vista Parco,
1: Vista
0: sì.
1: Parco.
0: È il palazzo di fianco a quello dove, ahimè, hanno ucciso John Lennon. Quei palazzi bellissimi che si affacciano proprio sul parco.
1: Okay.
0: Sul parco.
1: Bene.
0: 2008, comprano 2008. Due appartamenti.
1: Due.
0: Vengono comprati due appartamenti, 16° e 17° piano, gli ultimi due piani di questo edificio. Li mettono insieme, una bella scala interna per collegare i due appartamenti.
1: Tanto potrebbe averli comprati abbastanza bene, ma non bene come li avrebbe comprati uno o due anni dopo, crisi mutui subprime. Capito? Cioè, il mercato era buono, non impazzito come adesso.
0: Adesso ti do un po' di cifre, vai, così
1: vai,
0: mi dici
1: vai,
0: se era buono.
1: Vai.
0: Due appartamenti, li mettono insieme e viene fuori una casa da 500 milioni.
1: 500 metri.
0: 500, no, metri. È che io e Alex stiamo guardando la scala a chiocciola. Orrà!
2: Sì, ma scomodissima.
0: Ma, cioè, ma per avere una scala chiocciola devi essere costretto, cioè se non è alternativa va bene anche quella, per carità, ho capito, cioè.
1: Ma tempo poi, al tempo,
0: cioè
1: tempo
0: 500 vabbè, metri di casa, no, cazzo, la
2: dopo facciamo
0: che arriva in salotto oltretutto.
2: Sì.
1: Non mettiamo il carro davanti a voi, spiega tutto bene, poi arriviamo alla scala chiave.
0: Quindi viene fuori un appartamento su due livelli, 500 metri quadri, molto bello, molto rarefatto come colori, sì, con una vista sì, spettacolare su Central Park. Lo pagano 27 milioni di dollari.
1: Lo pagano tanto, secondo
0: dice
1: me.
0: Dice che è tanto.
1: Secondo me lo pagano tanto, cioè avesse aspettato, ma non
0: Matteo,
1: poteva
0: sei
1: sapere.
0: Sei capace di fare 500, 27 no, milioni diviso no, 500?
2: 27,
3: non l'hanno pagato. 3,
1: secondo te non l'hanno pagato? Nel 2008?
3: Non l'ha pagato tanto.
1: Secondo me l'ha pagato tanto. Comunque andiamo avanti. Andiamo avanti. Nel frattempo arriva il prezzo al
2: mese. Diviso 500, siamo a 54.000 dollari al metro quadro.
1: È un po' tanto. È un po' tanto. L'anno dopo.
0: Tanto, però 10 anni dopo.
1: Alcuni
0: siamo nel
1: nostri
0: 2008.
1: Colleghi avrebbero preso delle case a New York che tirate dietro, perché ovviamente è arrivata la crisi.
0: Ok, 10 anni dopo, nel 2017, l'appartamento lo vendono,
1: okay?
0: Lo vendono e prendono 50 milioni di dollari.
1: Da
0: 27.
2: Quindi 100.000 euro al metro quadro.
1: 100.000 al metro quadro.
0: Ok. I nuovi proprietari di questa casa, che l'hanno comprata appunto nel 2017, la comprano, la pagano 50 milioni di dollari e non ci vanno quasi mai.
1: Ma pensa te che rimbambiti.
0: Tant'è che adesso, qualche anno dopo, l'hanno messa di nuovo in vendita a 45 milioni di dollari.
1: Ma si sono fatti scammare, come direbbe mia figlia. Cioè,
0: ma
1: hanno...
0: chissà quella fortuna...
1: di dubbia provenienza. Ma tu pensi
0: male. Mi piacerebbe sapere l'origine di

0: Questa tu fortuna, pensi male. Mi piacerebbe sapere il cognome di questi signori.
1: Bravissimo. Veniamo alla scala chiocciola, ora che abbiamo descritto il pezzo, perché il pezzo viene da un'unione di due case.
0: Due appartamenti, sotto e sopra,
1: allora,
0: è casa mia.
1: Il brillante che cosa fa? Perché voi seguiteci, cioè quando tu fai un buco sopra, il buco toglie metri quadrati.
0: Chiaro, certo.
1: Quindi il non brillante, quello un po' tirchio, dice no, fallo piccolino il buco, perché... Invece il brillante dice, oh, quanto c'è da fare una scala bella? Si buttano via 20 metri, che vabbè. Sarà mai?
0: Ma poi non si buttano 20 via 20 metri,
1: 20 metri...
0: se ne buttano via 5.
1: 5?
0: Sì, la scala è larga un metro e 20, qualcosa di questo genere. La proiezione in verticale saranno 6 metri, quindi 6-7 metri.
1: Sopra e 6-7 metri sotto, quindi sono 12. A quel prezzo al metro, 12 metri quant'è?
2: È un milione.
0: Un milione. Vado a mettere la chiocciola. Okay.
1: Un milione.
3: Automaticamente la casa prende più valore.
1: Prende più valore con l'altra scala, perché è una scala importante.
0: Sì,
1: perché
0: stiamo
1: voi...
0: parlando di appartamenti, in questo caso da 500.
1: Voi ve la vedete Gloria Swanson nel Viale del Tramonto che scende dalla cazzo di scala chiocciola? Cioè, ma deve avere un minimo.
4: Avrei un'idea per risparmiare ancora un pochino di
1: che
4: più.
1: Che cosa?
4: Una bella pertica di pompiere. Almeno finché te stai giù in la puoi usare.
1: Esatto.
4: Quando diventi vecchio fai lo scalone.

0: scusa, io ho una buona memoria, almeno questa, almeno per adesso, sì, resiste, insomma. Sì. Mi ricordo che Riccardo ci diceva l'anno scorso che si sarebbero presi un anno sabbatico, ok?
1: Oh.
0: E addirittura ci sono i manifesti per il loro tour del 2027, no? Il 26, no, c'è la creatura.
1: No, ma la creatività non la fermi, la creatività.
0: Ho capito,
1: non
0: gli
1: la
0: scappa
1: fermi.
0: Da incidere.
1: Sì,

0: quindi ha scritto Bossa Nostra, sì, per Gaia, sì, sì. Ha fatto un nuovo pezzo, ha scritto anche un'altra, non
1: anche
0: me la ricordo,
1: anche un'altra che passiamo in questi ultimi
0: non
1: tempi
0: me la ricordo,
1: e
0: sì.
1: Poi appunto questa canzone che esce ufficialmente come Pinguini,
0: sì,
1: l'altro
0: sì,
1: giorno
0: sì.
1: Era da Mattarella.
0: Sì,
1: ma insomma,
0: pazzesco.
1: Ma tua moglie ti fa stare sempre in giro, Riccardo.
0: Eh beh, no,
1: allora,
0: vieni in giro con lui.
1: Che sei sempre in giro, sabato prossimo, fra due sabati, il 6 di giugno,
0: sì.
1: C'è Party Like a DJ. Confermi che ci sei? Confermi?
0: Sì, sì, oh, ci sono. Sì, sì, non c'è problema.
1: Sì, perché si sono aggiunti anche i Pinguini
0: grandi,
1: alla festa di Radio DJ.
0: Che bello.
1: Al
0: non ho
1: Sempione.
0: Ancora detto una cosa,
1: dimmi.
0: Io farò la mia solita vinilata alla biblioteca del Parco della Musica
1: nel pomeriggio,
0: poi seguiranno diciamo dettagli sull'orario, perché credo alle 6, ma non sono sicuro.
1: Peppe, ciao ragazzi, oh
0: prima.
1: Il ballo di Peppe, ti ricordi il ballo di Peppe?
0: Questo è il ballo di Peppe, questo è il ballo di Peppe,
1: Ciao ragazzi, erano 10 anni che non vi vedevo in onda dal video. Vi ho sempre sentito soltanto via radio.
0: E?
1: Ora che per un infortunio sono a casa, vi vedo in televisione sul canale 69,
0: sì?
1: Ma ricordo che esiste anche la possibilità sul canale di YouTube. Devo dire che in questi 10 anni vi siete tenuti bene. Complimenti.
0: Male,
1: meriterebbe un festeggiamento, sì, tipo farci un ballo proprio.

0: dura, ragazzi,
1: sono spaccati dura. Di bicchieri per l'Italia.
0: Sì, sì, sì.
1: Un cliente mi ha raccontato che ogni tanto si vede in passeggiata, continuano ad arrivare messaggi per il venerdì sera per l'autorizzazione scritta che i mariti o le mogli devono chiedere al consorte a volte per avere un po' di tempo libero dal matrimonio. In questo caso Edoardo che dice: un cliente mi ha raccontato che ogni tanto si vede in pausa pranzo con un suo amico, però di nascosto dalla moglie perché è gelosa.
0: Che palle.
2: Che vita difficile.
0: Guardate che vanno a finire
1: fra suo cliente e suo amico c'è una storia.
0: Potrebbe essere.
1: È geloso come nelle di quella
0: città,
1: pazza.
0: Come nelle città di pianura. Quanto a un certo punto tra il lusco e il brusco. Attenzione voi che andate a Treviso adesso questo weekend. Se andate da un architetto in una bella casa, in un casale, in vendita, attenzione, perché l'architetto
1: che un nobile decaduto
0: ti può guardare negli occhi a un certo punto, specie se hai quella barba ispida.
1: Batin.
0: Hai mai provato, Linus, il sapore dei baffi di un uomo? Saluto il mio amico Walter Santillo, che è un comico toscano,
1: sì?
0: Collaboratore di Carlo Conti, che ogni volta che mi vede mi dice: ma te hai detto per radio, hai mai provato il sapore dei baffi di un uomo? Mi ha fatto schiantare dal ridere. E tutte le volte mi dice: hai mai provato il sapore dei baffi di un uomo?
1: Saluto Laura da Torino che scrive: il venerdì io e mio marito lo dedichiamo a noi, lasciamo a casa le tre figlie che fanno serata fra di loro e noi andiamo a cena nel nostro locale preferito e ci continuiamo a guardare come due innamorati, e sono 23 anni che facciamo sempre la stessa cosa.
0: Che bello.
1: Allora, una canzone stupenda questa, sì. Era di Marco.

0: fatto diventare la mia vita più dolce. Cantava Marvin Gaye giovanissimo, e la ricantava, devo dire, in una versione stupenda, forse
1: sì,
0: quasi
1: stupenda,
0: più bella di quella originale.
1: Stupenda.
0: Nick Heyman, questa era un estratto da un Azzurro dell'87 dal Teatro Petruzzelli.
1: Dal Teatro Petruzzelli di Bari.
0: Il tentativo qual era? Avere un festival bar invernale.
1: Invernale, un tentativo
0: modo.
1: Più volte fa.
0: Anno,
1: ma riuscito assolutamente.
0: C'era tanto materiale.
1: Nick Heyman di una bellezza incredibile.
0: Beh, perché mischiava quell'esotico
1: sì. Ed era uno dei rarissimi casi in cui noi maschi non potevamo dire e vabbè, ma fa musica di merda. No, nemmeno. Cioè, era
0: pop,
1: sicuramente...
0: ma era un pop molto carino.
1: Sì,
0: 11:21, Radio DJ. Cominciamo a entrare un po' in atmosfera. Tra poco arriva Aldo Rock. Volevo salutare Andrea, che è un ragazzo che chi ci guarda in televisione forse avrà intravisto sedersi
2: alla
0: mia
2: ciao
0: sinistra.
2: A tutti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao. Chi è Andrea, vi dire? Fatevi
1: È uno. Andrea è un ascoltatore.
0: Allora, avevo un debito di riconoscenza con Andrea e l'ho, spero, saldato questa mattina ospitandolo qui a vedere una puntata dal vivo.
2: Sì.
0: A dicembre io e Matteo siamo stati a Sanremo all'Ariston per una tappa del tour di Radio Linetti. In quella tappa, siccome il giorno dopo avevo la giornata praticamente libera, ho chiesto tra il pubblico se ci fosse qualcuno che la mattina dopo fosse disposto ad accompagnarmi per fare un giro in bicicletta. Quando fai una cosa come questa è un po' pericoloso, no?
1: Certo, perché non sai
0: perché
1: chi ti capita.
3: Puoi finire nelle mani di un matto.
0: Infatti ho pescato quasi. Andrea, no, che è una persona per bene, per dire che mestiere fai, Andrea?
3: Lo psicomotricista in una comunità psichiatrica.
1: Ah, che bello.
0: Quindi è lui che ha pescato il matto.
1: Esattamente.
0: È lui che è venuto
3: ci siamo trovati per quello, forse.
0: E allora Andrea, insomma, mi ha accompagnato, abbiamo fatto un giro molto bello, era una giornata anche stupenda. Poi mi dice, magari un giorno vengo a Milano perché la mia famiglia non abita lontana, la mia famiglia di origine, mm-hmm. e li vengo a trovare. E così ha fatto. La cosa però che merita un racconto è come è venuto a Milano.
1: Indovinello.
0: Esiste la Milano-Sanremo, ma esiste anche la possibilità di fare Sanremo-Milano.
3: Esattamente.
0: Sei partito ieri mattina?
3: Ieri mattina alle 3:30 da Santo Stefano al Mare.
1: Cioè alle 3:30 di notte.
3: Del mattino.
0: La scelta era per essere sicuro di starci dentro nella giornata e anche per evitare un po' il casino del traffico in costiera?
3: Per tutte e due, anche per il tempo che era molto incerto, dava pioggia, grandine, vento.
0: E l'hai trovata?
3: Ne ho trovata a Vercelli, Grandine, però 65 km, gli ultimi 50 di vento contro, che neanche sul mare.
1: Brutto, vero.
3: C'è da dire che l'anno scorso ci ho provato nuovamente, cioè la prima volta, a Novara mi ha messo tutte sulle strade secondarie, le risaie, avevo la bici da strada, ho spaccato raggi.
1: Davvero?
3: E dopo 300 km la traccia sbagliata ho dovuto abbandonare.
0: Con che bici sei venuto?
3: Una bici da strada alla corsa, una vecchia bici in carbonio.
0: Normale.
3: Di 10 anni.
1: Senti, è più difficile, una domanda del cavolo, la Milano-Sanremo o la Sanremo-Milano?
3: Ma io la Milano-Sanremo sostanzialmente non l'ho mai fatta,
1: okay.
3: Ma la Santo Stefano-Sanremo Coarezza, dove abita mia nonna, che saluto, e che ieri mi ha ospitato, e i miei zii, è abbastanza difficile, soprattutto io non sono un atleta professionista, sono psicomotricista, ho tre figli, faccio una decina, 10.000 km l'anno, però... in maniera molto tranquilla, e quindi è di testa, perché quando comincia a piovere oppure le prime fatiche, i colli, insomma.
0: Quante ore sei stato in sella?
3: Sono stato in bici 12 ore e 40, quasi 13 ore.
0: Come ti sei nutrito?
3: Barrette, panino, salame, banana e cioccolato fondente.
0: Tutta roba che ti hai riportato o ti sei fermato?
3: Mi sono portato tutto, perché quest'anno era in autonomia e l'anno scorso mio padre mi ha seguito, ma quest'anno è in autonomia e mi sono portato quasi tutto, tranne che poi mi fermavo nei vari paesi dove
0: un caffettino, una Coca-Cola.
3: Sì.
1: Ma non è che fumi, no?
3: Non fumo.
1: No, okay.
3: Non fumo.
1: No, sento odore di sigaretta, dico, ma allora che.
3: No,
1: sarebbe stata una bella cosa. Che... sì, no, ma fumo anche.
0: Sì, una pausa per una sigaretta ogni tanto.
1: No. Ok.
3: Magari comincio dopo questo viaggio.
1: No, per carità, non farlo.
0: Senti, la traccia come l'hai studiata?
3: Traccia, ho seguito i vostri consigli con Komoot.
0: Ah, vedi.
3: Dal tuo tuo consiglio per quello che ti ho scritto quel giorno.
1: Sì, ecco, non sponsorizzato, ecco, no, ci teniamo a dire. No, però, questo c'è.
3: Però
1: questo
3: funziona a me, ma sì, non
0: peraltro, mi ha è buono Komoot perché è un collettivo fondamentalmente. Sì, chiunque fa una cosa la posta e tu puoi riciclare quella fatta dagli
3: assolutamente
0: altri.
3: Assolutamente, e non mi ha fatto fare un attimo di fuoristrada, strada precisissima. Ho perso solo il GPS a Vercelli, ma è colpa veramente del mio cellulare, che mi ha portato in una campagna, ma poi dopo si è ritrovato il segnale e sono riuscito a
0: rimanere. Quanto rimani adesso a Milano?
3: Io adesso parto, vado a casa, ho tre figli che mi aspettano.
0: Cioè parti adesso?
3: No,
1: ma non
3: dopo
1: in bici?
3: Ho finito qua, vado
1: col treno?
3: Due, sì.
1: Col treno?
3: Sì, sì, sì.
0: Okay. Ah, non mi ha fatto preoccupare.
1: Un'ultimissima domanda, forse la più importante. È vero che cioè, quando ti arriva una cosa, è vero che dici voilà? Che dite voilà voi?
3: Abbastanza, ma noi siamo sul ponente estremo, come tu ben sai.
1: Certo, siete francofoni.
3: Noi siamo quasi più francesi che italiani, quindi verso Genova si dice voilà.
1: Anche verso Genova si dice voilà.
3: E adesso noi un po' di meno, però sì, abbiamo questa
1: voilà,
3: intercalare.
1: Bene, grazie. Era Andrea, voilà.
3: Grazie molto per l'opportunità. Grazie. DJ, chiama Italia.
0: Radio. DJ. One Nation, One Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto.

0: birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
2: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Alla ricerca della qualità.
12: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
12: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Danat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
19: Ci sei.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ecco, se nella canzone avete sentito anche degli effetti speciali, era il caffè di Aldo, che oggi indossa una giacca, secondo me, fresca di regalo.
2: No, no, no, questa è una giacca fresca di opera d'arte. Questa è giacca by made Yuri Scarpellini.
1: Ah, vuoi vedere? Che te l'ha regalata domenica scorsa.
2: No, no, la giacca era mia.
1: Ah, lui regalata, sai, e te l'ha personalizzata.
3: Dietro anche.
1: Ah, hai voluto la bici, adesso pedala attento alla tazzina. Sigla!

0: anticipo perché so che tu stamattina, te e il discepolo, avete intenzione di parlare di sacrifici, ok?
1: Sì. Sì.
0: Guarda che quelli che fanno il sacrificio più grande qui dentro sono gli ascoltatori.
1: Ah sì? Sono
0: poi
1: così?
0: Ci siamo noi e poi arrivate voi due belli belli.
1: Beh,
0: buongiorno.
1: Buongiorno. Ascoltatori, il rinvio della gratificazione, questo è il sacrificio, cioè rinviare la gratificazione. Okay. Vuol dire che se stai lavorando e non ti spari tutto quello che guadagni, se il venerdì non bevi tutto il bevibile,
2: più quello, ecco,
1: se non mangi tutto il mangiabile e ti trattieni un po' e magari metti da parte qualcosa, beh, il futuro ti sorride.
0: Questa è la chiave di lettura, già ne parliamo. E nel tuo caso come si applica?
1: Beh, nel mio caso cerco di seguire quello che fanno gli atleti. Allora, io sono un ex atleta.
0: Se io vado a guardare nell'armadio del tuo fisico, sì, e apro le ante del tuo interno proprio, sì, io non trovo più niente che tu hai messo da parte, perché hai fatto in due domeniche di fila due mezzi Ironman.
1: Ma noi siamo nati per questo. Cioè, noi siamo nati per cacciare ogni giorno.
2: Scherzi, quello che hai appena detto prima collide un po' con quello che ci dici tutti i venerdì, cioè vivi qui e ora, la felicità è vivere qui e ora.
1: Sì,
2: ma se tu ti trattieni,
1: attenzione,
2: no?
1: Attenzione, il procrastinare, la ricompensa, vuol dire comunque vivere il presente, vuol dire la consapevolezza, cioè questo è, cioè tu sei consapevole che gioia, dolore, fatica, coraggio, sono tutte cose che ci devi mettere nella vita. E poi avrai la tua ricompensa. Questo però nel ventunesimo secolo non esiste.
0: Non è così garantito.
1: Cioè, nel senso, nemmeno
0: diciamo che ci sono delle variabili impazzite.
1: No, attenzione,
0: adesso
1: nemmeno la gente ci crede, perché in effetti funziona ancora così. Cioè, se tu ti vuoi sentire realizzato, cioè la differenza tra un fallito e un realizzato cos'è? È quello che procrastina quello che vorrebbe avere tutto e subito, cioè lo mette da parte, pensa al domani. Quello è veramente la persona realizzata. Il fallito è quello che alla fine si ubriaca, beve, mangia, non pensa al domani. Ecco, questo secondo me non va bene, perché esiste ancora un valore che si chiama virtù. Voi e anche molti degli ascoltatori ci ridono sopra, però è qualcosa di importante la virtù. La virtù serve per andare avanti, per superare i momenti difficili come questo, per superare le gare di Ironman.
0: Where the smoke, there's fire.

0: il contrario dell'espressione
1: tutto fumo,
0: tutto
1: e, niente
0: fumo
1: arrosto.
0: E niente arrosto. In questo caso invece se c'è fumo c'è anche arrosto.
2: Beh,
0: è un
2: sì.
0: po' la teoria di Hitchcock, no? Se tu vedi un film e nel primo tempo c'è una pistola, sicuramente sì. c'è un morto nel secondo tempo.
1: Non so perché, ma mi vengono in mente anche cose extraconiugali, sai? Non so, un uomo che si
0: che
1: cura un po' di più. Allora
0: certo.
1: quello lì c'è fumo, vuol dire che c'è fuoco anche.
0: Eh sì, perché la differenza fra maschi e femmine è questa, tendenzialmente, che le femmine, per fortuna loro, si tengono sempre.
1: Sì, bene,
0: no?
1: bene. Sì.
0: Noi maschi a un certo punto ci lasciamo andare, quando a un certo
1: schifo.
0: Punto della vita ci riprendiamo.
2: Sì, sì. Beh,
0: c'è un motivo sempre.
2: E questo, cioè il rinunciare a qualcosa di prezioso nel presente per avere qualcosa di meglio nel futuro, questo è il vero segreto per avere una vita realizzata, ecco, per conoscere se stessi, per essere sempre sorridenti anche nei momenti difficili, perché è questo. E voglio fare l'esempio di tre corridori, vabbè, se ne è parlato del record di Londra,
0: certo.
2: eccetera. Però la cosa interessante, forse non l'hanno detto, tutti e tre contemporaneamente hanno battuto il record di Kiptum.
0: Sì, si è parlato di più del fatto che
2: esatto,
0: due si erano andati sotto, le,
2: sotto
0: due ore,
2: le due ore,
0: dimenticando che anche il terzo comunque
2: esatto,
0: avrebbe
2: riuscito,
0: fatto il record del mondo.
2: È riuscito correndo 2.028.
0: Ovviamente ce lo dice perché il terzo chi è? Il suo amico?
2: No, non lo dico per questo e non lo dico perché andrà in onda il filmato dell'Uganda.
0: Attenzione, sì. Mi dicono che oggi è il giorno in cui il famoso filmato...
2: Il D-Day.
0: Uomo, ricorda che il documentario si trova...

0: qui, homepage dj.it, canale YouTube di DJ, Instagram di Radio DJ. Da adesso.
1: Sì, in questo momento. Okay, 11:30 a parte. Ecco, cosa fanno questi ragazzi quando vanno a scuola, fanno dei sacrifici, quando si allenano? Cioè, fanno delle cose incredibili. Sapete chi ha vinto e ha battuto il record? Che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa straordinaria, me l'ha raccontato l'allenatore Claudio Berardelli. Cioè lui, anziché fare i soliti 36 chilometri di lungo, ok?
2: Perché per allenarsi ai 42 chilometri
1: arrivi massimo.
2: Noi comuni mortali facciamo prima un 20, poi un 25, poi un 30.
1: Un 30. Loro arrivano magari anche 5, 6, 36 chilometri.
2: 36
1: Lui nelle tre settimane precedenti, quindi Aldo Rock che fa due mezzi ari in due settimane.
2: È un
1: è una formica.
2: Sì. Cosa ha fatto lui?
1: Lui ha fatto tre volte i 40 chilometri, ok?
2: Ne mancavano due.
1: Però li ha fatti tutti e tre in 40, cioè in due ore e un minuto.
2: Cioè, già spingeva già, tantissimo.
1: Ed era a 2500 metri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se scendi, la proiezione è che tu ci sei dentro. Se le condizioni climatiche sono giuste, tu ce la fai. E sapete perché io ho fatto i due mezzi Ironman?
2: Perché?
1: Perché oltre a pregare, prendo gli aminoacidi, quelli di quello che ha fatto il record di Londra.
2: Cioè, ma c'è un'altra cosa che fai prima delle gare. Secondo me, scrivi e poi leggi il diario di un uomo.
1: Dal diario di un uomo, il senso più profondo della vita lo percepisci quando tutto ti sembra perduto. Allora accade qualcosa di inaspettato, accade sempre qualcosa. Come nel viaggio dell'eroe, come nel pensiero di Carl Jung, come nell'eroe dai mille volti di Joseph Campbell. È il potere del mito che si manifesta. L'eroe deve andare verso l'ignoto, vagare in un territorio inesplorato, affrontare nuove sfide e correre rischi notevoli. Questo è il modello del viaggio dell'eroe, ma questa è anche la vita. Dopo eventi inaspettati e travolgenti, dopo catastrofi, dopo il caos, in pratica, dopo un tragitto iniziatico, emerge sempre un nuovo ordine, una nuova consapevolezza, una nuova vita ricca di significato. Hollywood ha sempre trovato utile questo viaggio dell'eroe, ma anche i triatleti, quando seguono il loro lungo sentiero dorato. Ed è così che ho affrontato il challenge di Cesenatico, come affronto tutte le gare dure. Ma questa volta, sulla strada, oltre alle prove da superare, ho trovato qualcosa di più. Oltre al ritmo delle onde, oltre alla brezza marina, ho trovato bellezza e magia. Lungo la strada e sotto una pioggia liberatoria, ho trovato la forza, la gioia e il dolore di essere un triatleta che attraversa la vita. Miei cari triatleti, quando l'avventura chiama, andate. Voi ce la potete fare, voi siete all'altezza e lo sapete. Ricordatevi solo di puntare continuamente al cielo mentre vi allenate diligentemente sulla terra. E se volete sapere chi siete, dovete solo sognare. Il sogno darà potere alla vostra azione, a quel potere che è dentro di voi.

0: ogni tanto nei tuoi racconti viene fuori un'espressione che è un'espressione molto popolare, ma sì, che magari non tutti conoscono, cioè il viaggio dell'eroe.
1: Sì.
0: Il viaggio dell'eroe lo ha teorizzato, come si chiama, Campbell, quello che dice.
1: Sì, non solo Campbell, ma anche Jung nei suoi...
0: Però il viaggio dell'eroe cos'è? È uno schema che si ripete e alla fine è alla base di tante narrazioni.
1: Sì.
0: Star Wars...
1: È bravissimo,
0: l'Odissea.
1: Ma è una cosa, cioè una cosa mitologica. Hai parlato di Tucidide e ti faccio tanto di cappello.
2: Grazie, insomma, ne ha parlato così.
1: Tucidide Strap è uno dei libri fondamentali per gli storici, come Erodoto. Erodoto anche lui, solo che
0: Erodoto ci metteva un po' di miti dentro.
1: E invece Tucidide era preciso.
0: Sai che abbiamo fatto il classico noi. Barcellona Real Madrid.
1: No, ritornando al viaggio, il viaggio dell'eroe è fondamentale perché vuoi diventare, cioè c'è un bambino pauroso che, come dicono gli psicologi, devi rubare la chiave da sotto il cuscino della mamma, cioè devi diventare uomo, e beh, allora devi andare a leggere tutta la mitologia, tutte le fiabe, cioè il famoso mago Merlino fa parte di questo viaggio dell'eroe, il ragazzo deve superare delle prove, cioè avete ascoltato il discorso di Draghi? Ecco, nella vita e nel viaggio dell'eroe devi affrontare tanti draghi. Ecco, questo è il viaggio, cioè superare delle prove, e poi c'è il mentore, e poi c'è la morte, la resurrezione, il ritorno a casa, Ulisse, capito? Certo. E quindi il famoso re pescatore, la leggenda del re pescatore vuole che il re vero non era ferito, il pescatore aveva una ferita purulenta e quindi viveva lontano dal palazzo e mandavano lì i figli per farli crescere. Sai il vero problema di diventare uomini e non avere più i mentori, cioè non una volta,
0: cioè,
1: ma anche il padre che insegna nella tribù a cacciare il figlio, ecco, quello è qualcosa per diventare il mozzo su una nave che trova il nostromo, cioè quello per diventare uomini.
0: Adesso il mentore è TikTok.
2: No, sì, però ti sarà capitato, Aldo, sono
1: anche
2: serio,
1: a voi,
2: ti sarà capitato che qualcuno si è avvicinato a te e ti abbia detto tu sei il mio mentore, tu come ti senti?
1: Hai
2: una stessa responsabilità.
1: Sì, io a Cesenatico, ma anche a Cervia, e quando si affiancavano i triatleti e mi dicevano io sono qui per colpa tua.
2: Che bello, cara.
1: Capisci?
2: È una cosa bella anche a Linus.
0: Colpa tua, sono qua.
2: Sì, è colpa mia.
0: Allora mi devi dire grazie.
1: E quindi, cioè, quando loro mi dicono io sono qui per te, io gli rispondo anch'io sono qui.
2: Che bello, bello, bellissimo.
1: Perché anch'io sono per dire.
2: Sono quelle cose, non so se siete d'accordo con me, che quando spegni l'abajur e chiudi gli occhi dici oh, sono qui al mondo anche per questa cosa qua.
1: Bravissimo,
2: sono a posto.
1: Bravissimo, il senso della vita è proprio questo.
0: Se ti chiudiamo, fai gli auguri a Massimiliano, che è un ascoltatore che domenica fa la sua prima mezza maratona.
1: Beh, Massimiliano, quello che ti voglio dire è questo: tu fai la tua mezza maratona, ma alla seconda, come diceva Tommy Yomi, un chitarrista, diceva impara il primo accordo, ma al secondo trovati un avvocato. Io ti dico, tu al primo falla così, ma al secondo prendi gli amminoacidi di Aldo Rock.
2: Ma perché? Ma perché questa spinta oggi?
0: Chissà come mai. Va bene, abbiamo finito, adesso c'è Sandrino, noi ci vediamo domenica mattina a Treviso. Grazie.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì.
20: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Alla ricerca della qualità. La sentite?

0: È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
3: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
2: Neffa,
4: devi stare molto calmo,
2: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
5: Mezzogiorno adesso.
6: DJ!
7: E di nuovo il momento delle notizie. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera Maldiviana che opera sul luogo della tragedia in cui ieri 5 subacquei italiani hanno perso la vita nel corso di un'immersione. Nella zona sopra la grotta, profonda 60 metri, in cui i sub sono scomparsi, sono arrivate le imbarcazioni di soccorso con un esperto sommozzatore italiano, ma le condizioni meteo potrebbero ostacolare le operazioni di recupero dei corpi. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla vicenda. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One è in volo verso Washington, dove arriverà stasera. Mentre saliva a bordo, il presidente americano ha alzato il pugno in segno di vittoria. Nel secondo giorno di colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, il tycoon ha concluso quelli che ha definito fantastici accordi commerciali. Pechino ha detto importerà petrolio e soia dagli Stati Uniti e acquisterà 200 aerei dalla Boeing. Lo stesso Trump in un'intervista ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo. Sulla questione delle scorte nascoste di uranio arricchito, il presidente americano ha minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte. Intanto è di almeno 4 vittime e 12 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini avvenuto la scorsa notte sulla città russa di Ryazan. Per Kiev il raid avrebbe colpito una raffineria di petrolio. L'inflazione in aprile in Italia sale al 2,7% dall'1,7% di marzo. Lo comunica l'Istat, che ha rivisto leggermente a ribasso la stima preliminare, che era del 2,8%. L'aumento è sostenuto soprattutto dalle tensioni sui prezzi dei prodotti energetici a causa della situazione geopolitica internazionale. Intanto, per la Banca Centrale Europea, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita, con la fiducia di consumatori riprese sul futuro che si è incrinata. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, afferma la BCE, le prospettive vedono rischi al ribasso e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in diversi porti della Sardegna 100 yacht per un valore di 48 milioni di euro, riconducibili a persone residenti in Italia ma che operano con bandiere estere per sottrarsi al fisco. I proprietari potrebbero pagare sanzioni amministrative per 23 milioni di euro.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: È tutto alle 14, le notizie sportive in Ciao Sport.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
18: Dimmi di sì,
17: il gusto di stupirti con un sì.
5: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: mia amica?
1: Sì.
0: Alla mia amica Maddie. Sì. La Maddie, grande, grande Madonna, insieme a Sabrina Carpenter, nella meravigliosa canzone di cui tanto mi ha parlato recentemente, ma poi ne vedrete i risultati più avanti. Noi siamo pronti per iniziare un meraviglioso venerdì. Buongiorno a tutti, questa è la nostra sigla.

0: Avanti.
1: Zitto.
0: Allora ragazzi, come state? A me sembra che più andiamo avanti un tempo, quando ero piccolo, il 15 maggio avevo non tirato i remi in barca, proprio
1: di più.
0: E invece mi sembra che ci stiamo andando a incastrare con sempre più impegni. Adesso c'è il Salone del Libro a Torino, dove ovviamente c'è Accento con uno stand il più grande di sempre che abbiamo mai avuto, perché stiamo crescendo. Quindi è bella quella cosa lì, che forse non tutti sanno, nelle fiere dei libri, così, ma immagino in tutte le fiere hai uno spazio adeguato alla tua dimensione. E quindi noi siamo partiti da mezzo tavolo in affitto con una casa editrice che ci ha ospitato, poi un piccolo tavolino nostro in un angolino, poi un piccolo tavolino doppio esposto con...
2: Doppio esposto,
0: ventilato, con cucina living,
1: sì?
0: Messo lì così, e adesso abbiamo il tavolone. Non abbiamo ancora il tavolonissimo, il tavolonissimo...
2: Feltrinelli...
0: Allora, secondo me c'è ancora una categoria intermedia.
2: Mondadori.
0: No, allora, tra noi e Feltrinelli e Mondadori, secondo me c'è ancora una categoria intermedia.

0: intermedia di gente che ha il tavolo più grosso di noi.
1: Blackie.
0: No, ma però stiamo parlando di tavoli.
2: Sellerio.
0: No, Sellerio è già nella categoria
3: dei grandi.
0: Quelli, vai, basta. Oh,
2: io voglio saperne uno.
0: No, allora, secondo me Blackie sarà tipo noi.
3: Bao.
0: Bao con zero calcare, è tutto sulla schiena di zero calcare, però devo, sì?
4: Sulla 1 il capo redattore di Blackie.
0: Chi riconferma che abbiano i tavoli come i nostri. E poi ci sono quelle grosse che al Salone del Libro di Torino hanno traslocano lo store. Traslocano proprio il negozio, quindi hanno proprio gli scaffali, le casse automatiche con i cassieri, cioè 10 loro
2: POS.
0: Un sacco di post. Noi viaggiamo ancora con due, di cui però per pigrizia ne usiamo solo uno.
2: Giusto.
0: Litigandocelo anche un po', perché l'altro funziona col telefono ed è un po' una rottura di scatole. È quello che te lo vendono come se fosse smart, ma poi alla fine ti incastri sempre, quindi andiamo avanti su quello. Va bene, basta ragazzi. Quindi vi dicevo, un sacco di impegni, cerchiamo di stare dietro a tutto, ma come ci insegnano i grandi filosofi zen, una cosa per volta, ragazzi. Cosa per volta, concentriamoci sul presente. Stiamo qua. Io adesso ho davanti Maurizio, non ho davanti i milioni di clienti che verranno a comprare i libri di Accento in questo weekend al Salone del Libro di Torino. Stand.
2: Basta.
0: Non mi ricordo neanche lo stand. Vabbè, ci trovate. Io ho davanti.
2: Poi ci scrivono, parla solo delle sue cose.
0: Ho davanti Maurizio.
4: Ma
2: no, poi la gente scrive, Mauri, parla solo delle sue cose.
0: Ma da quando ci interessa, scusami?
2: No, mi dispiaceva così.
0: No, stiamo qua nell'oggi. Oggi abbiamo anche un grandissimo ospite. Un idolo delle folle che è venuto a trovarci, Giuseppe Pastore.
2: Sì.
0: Ormai volto notissimo del progetto Cronache da o di Spogliatoio? Di Spogliatoio. Cronache di Spogliatoio, e poi ha tutte delle sue rubriche che vanno benissimo, tra cui questo talento incredibile di essere uno degli uomini con più memoria.
2: Io quella cosa lì sai che ho sempre pensato fosse.
0: Allora, lui è. Adesso è venuto, viene qui, ci parlerà di un libro che lega l'arte, la pittura e il gioco del calcio. Sì. Ok, questo è l'argomento del libro. Lui però sa. Tu gli dici una giornata a caso del campionato di Serie A del 1997, tu gli dici nona giornata di andata del 1997, lui ti dice le partite, i risultati e spesso i marcatori. Tu gli chiedi un qualunque Sanremo, lui ti dice chi ha vinto, la classifica e tutto quanto. Tu gli dici moltissimi film e lui ti sa dire quando sono usciti, ti dà mille chicche di citazioni di quei film. Ha una memoria enciclopedica incredibile.
3: Ma del calcio lui va indietro a fin dove lui era già al mondo o prima?
0: Questa è una bella domanda che gli faremo. Secondo me ha delle cose che sa di prima, però poi insomma da quando ha iniziato a seguire il calcio. Però è una bellissima domanda. Se vogliamo testarlo, è un po' la sua benedizione e la sua rovina. Il fatto che le persone sanno questa cosa e appena lo vedono gli fanno: oh, dimmi un po'. E noi lo faremo? Certo che lo faremo anche noi. Quindi Giuseppe Pastore sarà il nostro ospite qui oggi. Noi partiamo col primo pezzo. Ah, oh, la mia canzone del funerale. Ah, oh, che meraviglia. Tap Thumping, Chumbawamba su Radio DJ.

0: Ciamba Wamba è qui con noi Giuseppe Pastore, benvenuto Giuseppe.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buongiorno a tutti.
0: Anche a te, Maurizio. Giuseppe quando è entrato mi ha fatto gli auguri per lunedì e io mi ricordo che già me li aveva fatti perché c'è una nozione che riguarda un capolavoro del cinema che gli fa ricordare che è il mio compleanno. Io so da lui che se lo ricorda veramente, non come voi che avete dovuto vederlo sui social per farmi... stiamo parlando di...
1: Quei bravi ragazzi. 11 maggio 1980, c'era una delle scene più belle della storia del cinema con quell'inseguimento elicottero, auto, Ray Liotta, sì? E montaggio strepitoso che insegnano.
0: Quando aveva finito di fare le polpette. Mentre stanno facendo le polpette al sugo.
1: 10 minuti, poi l'arrestano alla fine, scusate lo spoiler. 11 maggio 1980, non so se a che ora più o meno se eravate coordinati.
0: Io sono 9 del mattino, però conta che loro là hanno il fuso orario.
1: Certo.
0: Sì, può essere.
1: Sì,
0: può
1: sì, era appena stato consegnato.
0: Sì, credo. Nelle mani, al grembo di mia madre. Come stai Giuseppe, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, è uscito martedì questo libro che dicevamo unisce l'arte al calcio, perché poi spesso il calcio ti offre delle pennellate di magia che possono riportare all'arte. Si intitola Capolavori, i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali. Prima di fartene parlare, nota di merito per l'illustratore, che si chiama Antonio Pronostico.
1: È il nome più bello che ci possa essere.
0: Pensavo fosse un trailer di Maccio Capatonda, sai, quando è disegnato da Antonio Pronostico. E invece è un bravissimo illustratore.
1: E non è un nome d'arte soprattutto.
0: No, immagino. Allora, dici un po' la genesi di questo libro.
1: Ero a pranzo con l'amico editor della casa editrice Sam Feltrinelli e abbiamo pensato: ma cosa è che possiamo ancora dire di nuovo sui mondiali? Cioè, cosa sono la parola capolavori? Cosa ci fa pensare? Ci fa pensare all'arte, alle opere d'arte. E ai gol più belli, che sono il famoso dibattito Mosca, Squitieri, Sgarbi, l'emozione di un calciatore,
0: certo.
1: Eccetera.
0: Che programmi meravigliosi che mancano un po', mancano
1: alte, visto il livello. E quindi abbiamo buttato giù una lista di 25 gol stupendi della storia dei mondiali, cercando di coprire un po' tutte le nazionali, le epoche, da Pelé in poi, fino a Mbappé, finale 2022, operazione molto divertente. Anche un po' a rischio cialtroneria, ma è un tono anche divertito quello che abbiamo messo nel libro, quello di paragonarli ad altrettanti capolavori di storia dell'arte, quindi dall'ultima cena a Banksy, a
0: Kandinsky, c'è un po' di tutto,
1: alcuni sono, alcuni tutti, facciamo un po' di autopromozione, sono abbastanza brillanti e azzeccati e qualcuno potrà anche, come dire, scatenerà il dibattito, la discussione.
0: Vabbè, certo, perché poi ognuno ha il suo preferito. Allora io qui nella scheda tecnica, diciamo così, vedo un po' di nomi. Van Persie, che immagino sia quello contro la Spagna in tuffo di testa,
1: uno dei gol che più mi ha emozionato dal vivo in vita mia.
0: Sì, molto, molto bello. Ho visto un Bergkamp che istintivamente mi ha fatto venire in mente che però era in campionato, in Premier League, con l'Arsenal contro il Newcastle. Invece immagino sia quello contro l'Argentina.
1: Bravo.
0: Palla che arriva con la neve, lui la domestica, dribbla. Insomma, le scelte con chi le hai fatte?
1: No, mi sono messo davanti a un foglio bianco e ho detto: allora, adesso ne butta giù 50.
0: Ok, i primi che mi vengono in mente, proprio a memoria.
1: Quelli sono poi... La cosa che mi ha colpito dopo, perché uno pensa l'arte, quale grande paese europeo non ha un pittore, un artista? La Germania, no?
0: Non
1: ti viene in mente un pittore tedesco?
0: Allora, me ne viene in mente uno che in realtà era austriaco, però che comunque è passato alla storia per altro.
1: Esatto.
0: un grande pittore tedesco no.
1: E infatti non ci sono gol tedeschi, ma me ne sono accorto dopo alla fine. Accidenti, un Gerd Müller, un Klose, un Matteus potevo metterlo, invece no.
0: Ma non li hai messi perché manca il pittore? O perché la Germania non fa gol poetici?
1: Anche per questo, perché la Germania è la patria, almeno calcisticamente, della prosa, del pragmatismo. Non c'è un grandissimo gol tedesco, se tu ci pensi. Qual è il gol dei mondiali? Ti viene in mente tanta Olanda, ovviamente Brasile, Italia, Argentina.

0: La Germania no.
1: Sì.
0: Mentre c'è la
1: tutti gol un po' di forza, di potenza, di metterla lì quando serve.
0: Italia 90, Matteus, so che con te sfonda la porta aperta, però
1: sì. C'era anche un Breme, beh, lì aveva fatto gol su rigore in finale, sì, però ovviamente il rigore
0: capito.
1: Non è. Sì, sì,
0: esatto.
1: Certo.
0: E quindi tanta Argentina, ovviamente, a cominciare dalla copertina e sposando un po' tutte le generazioni. C'è un gol che mi sta molto a cuore, è un gol peruviano, un gol bellissimo di un grande numero 10 che però in Europa non è molto considerato, si chiama Teofilo Cubias,
1: no,
0: in 6 minuti contro la Scozia fa due gol della Madonna d'esterno, batte una punizione d'esterno, stile Trivela 40 anni fa e la mette all'incrocio, un gol poco noto perché Perù-Scozia 78 non è proprio la partita che ci viene in mente,
1: che ci
0: però un gol pazzesco che ho voluto mettere. E poi c'è un gol, il gol che fa, come dire, venire fuori quel paragone a Ewan McGregor in Trainspotting, Erci Gemmill in Scozia-Olanda 78, che lui cita in Trainspotting dopo che si è intrattenuto con la sua fidanzata.
1: Uh-huh.
0: Non mi sentivo così dal gol di Erci Gemmill contro l'Olanda.
1: Sì. E com'era il gol?
0: Era un gol, azione personale, ne salta 4 da solo e poi tocco sotto sul portiere olandese in uscita. È un gol legato alla Scozia perché, non so se ti ricordi quel monologo del film in cui dice: noi scozzesi siamo un popolo di falliti perché non ci siamo fatti colonizzare dagli inglesi. La Scozia ha fatto 8 mondiali e uscita sempre ai gironi.
1: Uh-huh.
0: E quel mondiale lì, quel gol lì non serve a niente. Tanto bello quanto inutile perché vanno a casa anche quella volta lì. Ed è un po' il simbolo,
1: della storia della sfiga di questa squadra. Va bene, mettiamo una canzone e poi continuiamo a parlare dei grandi capolavori contenuti nel ultimo libro di Giuseppe Pastore. Night forte su Radio DJ.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: A me è venuto in mente, tra i gol molto belli che mi pare fosse, anzi sono quasi sicuro che fosse un mondiale, James Rodriguez.
1: C'è?
0: L'hai messo?
1: Non voglio svelare tutti i paragoni.
0: Quanti sono in totale? 25. Prima dicevi che della Germania ce ne sono, cioè non ce n'è praticamente nessuno. L'Inghilterra?
1: Sì, l'Inghilterra, c'è un gol che mi emozionò tantissimo da quasi bambino, avevo 12 anni, quello di Owen all'Argentina.
0: Certo, sembrava
1: la risposta a Ronaldo, il fenomeno. Era uno ragazzo di 18 anni che arrivava quasi dal nulla e andava al triplo degli altri.
0: Nella famosa partita dell'espulsione di Beckham.
1: Esatto.
0: Che poi, insomma, se avete visto il documentario, è ben raccontata.
1: È quella lì. Ed è l'unico gol inglese, anche perché anche loro.
0: Simpatici, ci stavo pensando. Sono più sul pragmatico.
1: Mancano poesia negli ultimi anni.
0: Sì. Chiedeva la Fosca prima: tutte queste cose che tu ti ricordi, sono ricordi che hai visto da quando hai iniziato a seguire il calcio da bambino? O tu nella mente hai anche ricordi, non so, degli anni 70, degli anni 60?
1: Allora, il primo gol di questo libro è del 58, Pelé contro la Svezia, che peraltro è l'unico quadro, tra virgolette, in bianco e nero, perché il gol è in bianco e nero. Quindi sono andato a cercare qualcosa che. Quindi, no, ovviamente, sono dell'85, sarebbe un problema. Io adoro la storia. Io proprio fin da bambino mi sono appassionato a tutti i tipi di storia. Che era la storia, come dire, più accessibile per un bambino, quella del calcio. E quindi sfogliavo riviste, guardavo i VHS e mi colpivano soprattutto le storie che si sviluppano nell'arco di 50-60 anni, quindi i brasiliani che perdono la finale nel 50 e poi però la rivincono, comunque ripartono da quella sconfitta, così come c'è una cosa simile per tutte le nazionali del mondo. E i mondiali, ancora più oggi che il calcio è affari e bilanci e amministrazione, ti riportano a quel discorso lì, le nazioni che si sfidano pacificamente, anche se questo mondiale avrà i suoi problemi, per la Coppa, che è qualcosa di molto infantile ma bellissimo da trasmettere a un bambino.
0: Sì, ma guarda, infatti ne abbiamo parlato quando l'Italia, ahimè, è rimasta fuori per l'ennesima volta. A chi magari provava a dire sì, non andiamo ai mondiali, ma nello sport italiano abbiamo fatto tante cose belle quest'anno, che è tutto verissimo. Però quella cosa fanciullesca dei mondiali credo che sia inarrivabile per qualunque sport.
1: Guarda,
0: no?
1: Ti racconto questa. Io ho un amico a Brescia e sai, oggi i bambini hanno classi, per fortuna, multietniche, certo, in cui ti confronti con tutto il mondo. E il giorno di Bosnia-Italia mi raccontava che suo figlio, che ha 8 anni, era in tensione perché il compagno di classe marocchino, senegalese, equadoregno erano già
0: erano
1: mondiali.
0: Tutti ai mondiali.
1: Quindi
0: mancava
1: la loro famiglia diceva, in estate vedremo i mondiali, voi cosa aspettate?
0: Sì.
1: E che ti fa anche capire poi il declino del nostro calcio.
0: Sì.
1: E quindi è rimasto molto male per quella sconfitta. Perché questo è il discorso. Tu usi il calcio come strumento di coesione sociale.
0: Coesione, socializzazione. Sì, no, ha mille aspetti romantici.
1: Poi, al bambino si dice: guarda che riformeremo la Federcalcio grazie a questa sconfitta.
0: Siamo nell'epoca meno poetica del calcio, forse di sempre. Cioè, anche se tu guardi il palinsesto di canali sportivi, ma anche di redazioni web, c'è sempre una parte che si occupa, e spesso sono parti che vanno molto bene nel palinsesto, che si occupa di soldi, bilanci, plusvalenze. Beh, questa cosa non dovrebbe essere l'ultima che ci interessa del calcio da tifosi.
1: Da tifosi sì, soltanto che oggi, sai, sui social oggi si specializza la figura del tifoso ragioniere che sta lì e ti pubblica tutto il bilancio. Ma perché in realtà, se tu ammortizzi questo e lo metti a bilancio, che non dovrebbe fregarcene niente,
0: pur essendo
1: un aspetto centrale del calcio italiano.
0: No, ma io anche ne sono vittima anche non volendo. Io d'estate, passo l'estate, mi rendo conto a guardare tutte cose che un tempo non mi interessavano, e rimpiangevo gli anni in cui l'unica informazione di calciomercato te la dava la Gazzetta, in quella pagina dove ti metteva le formazioni di tutte le squadre con scritto acquisti, cessioni, trattative. E tu ti facevi bastare quei tre nomi lì e andavi a dormire e il pomeriggio pensavi ad altro.
1: A me piaceva quando trattative rimanevano tipo un mese lì.
0: Sì,
1: ma provi che fine ha fatto, te l'ancora trattando.
0: Ma è già in un'altra squadra, perché lo stiamo trattando ancora noi?
1: Questo poi chiaramente va nella direzione dell'H24 e tu non puoi passare due giorni senza avere un aggiornamento sul giocatore. E quindi devono darteli anche se non ce ne sono.
0: Sì.
1: Sui mondiali questo riporta il calcio a
0: quella dimensione, vero.
1: Me ne sono accorto 4 anni fa, mondiale del Qatar, mondiale meno poetico della storia, d'inverno, in un paese che come ha comprato fondamentalmente il mondiale. Mondiale che aveva tutte le cose peggiori della storia.
0: Però non era stato un brutto mondiale.
1: E arriva la finale, che è la partita più bella che abbia mai visto.
0: Sì.
1: E dici, il calcio è veramente un qualcosa che alla fine riesce sempre a uscire, come quello che sta affondando, alla fine riesce a mettere la mano fuori, come chi

0: Bill,
1: dalle
0: sabbie
1: dal
0: mobili,
1: terriccio,
0: riesce ad affermarsi anche in questo contesto un po' artificiale di plastica, con la partita più incredibile degli ultimi 50 anni. Sì. Noi eravamo lì a vederla, non è Italia-Germania che ce la raccontano da 50 anni e non abbiamo mai vista, questa l'abbiamo vista in diretta. E il calcio è questa cosa qui, alla fine riesce sempre a rimettersi da solo come Bayern PSG al centro della scena. E io io stimo molto il calcio, al di là dei calciatori,
1: certo.
0: Il gioco,
1: sì, il gioco è
0: troppo
1: bello, è incredibile. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco con Giuseppe Pastore su DJ.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
9: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
8: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
10: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
11: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.

0: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Have fun with
3: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
4: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete. Cattelan, incredibile.

0: Bentornati, bentornati American Girls, che saranno tutte le tifose dei prossimi mondiali americani. È uscito un libro che si intitola Capolavori, di Giuseppe Pastore, che è qui con noi, che associa i gesti più belli del calcio a grandi dipinti, e li rende opere d'arte, come poi in realtà spesso erano. Un gol, che differenza c'è tra un gol bello e un gol memorabile?
1: Il gol memorabile, intanto, per definizione è qualcosa di cui stai a parlare tra
0: Quindi
1: 30
0: anche un po'
1: anni.
0: Il contesto, l'importanza, il
1: gol
0: peso,
1: di Grosso,
0: il peso,
1: sì, alla Germania. Un bel gol, non sarà il gol più bello della storia del calcio italiano, ma per l'importanza che ha avuto lo diventa. E quindi è anche quello il criterio di selezione, no? Tu scegli 25 grandi gol che però sono, come dire, in base anche all'importanza. Tardelli, il gol di Tardelli alla Germania, che peraltro, ecco, il paragone è più facile, l'urlo di Munch,
0: sì,
1: chiaramente,
0: certo,
1: quello era proprio
0: fatto venire
1: da solo
0: subito, sì.
1: E chiaramente un gol che nel momento in cui viene segnato tu realizzerai dove, saprai già che tra 20 anni ti ricorderai dove eri, cosa facevi, eccetera. Il gol bello è più difficile da ricordare, perché se è solo bello lo lasci in un angolo della memoria. C'è un gol che ho lasciato fuori, che mi è dispiaciuto lasciare fuori, un gol di un saudita, Owairan, nel 94, fa gol al Belgio, a mezzogiorno a Washington, 40 gradi, Arabia Saudita-Belgio, un gol che in tutto e per tutto simile a quello di Maradona all'Inghilterra 8 anni prima, che scarta tutti,
0: sì,
1: soltanto che Owairan, il Maradona del Golfo, ma non è l'originale,
0: sì.
1: Verrà, come dire, annoverato oggi nelle top 10 della FIFA o dei gol più belli, ma nessuno ti dirà
0: ricordo, ti ricordi quel gol
1: quel pomeriggio
0: in Belgio
1: vedere... purtroppo per lui, perché chiaramente il contesto alla fine va, è come andare a fare una performance memorabile a Sanremo o in un concerto di Piaese,
0: sì,
1: che chiaramente,
0: cioè,
1: non avrà la visibilità.

0: abilità. E quindi è l'artista, tra virgolette, che performa il palcoscenico più importante, ha per forza un valore aggiunto che va riconosciuto.
1: Ti chiedo questa cosa sui gol belli di oggi, perché da un lato mi sembra che un po' manchino, mi sembra che ci sia questa tendenza dei giocatori, ormai mi

0: i numeri 10, ma ormai il livello del calciatore medio, anche di un difensore, gli rende possibile magari durante un anno fare uno di quei bei gol al volo, in mezza rovesciata, in rovesciata di tacco, cose del
1: genere. Sì, infatti, tanto perché la qualità anche del singolo difensore, soprattutto ad alti livelli, è aumentata. Quest'anno abbiamo visto Valverde fare 3 gol in Real Madrid Manchester City, giocatore fortissimo, ma fondamentalmente un centrocampista, una mezzala, un giocatore a cui non associeresti l'idea di fantasia numero 10, ce ne ha tantissimo ovviamente. Adesso la qualità è proprietà di quasi tutti i calciatori,
0: cioè,
1: in campo.
0: Chi è in campo? A volte anche i portieri.
1: Il Paris Saint-Germain ne ha 9 che potrebbero fare gol del genere: Hakimi, 2 terzini, anche Marquinhos. Però è vero quello che dici. Tu hai citato prima James Rodriguez. No, perché ci ricordiamo di quel gol lì? Perché è un gol quasi da giardinetto, da campetto. Stop di petto e tiro al volo. Da sassata sotto la traversa.
0: Da lontano, poi sì.
1: Anche, come dire, istintivo, che però nessuno ha più. Nessuno ha più il coraggio.
0: Ha proprio fatto un gesto che, se non avesse fatto gol, e succede il 99% delle volte di non fare gol così, ti sgridano.
1: Certo.
0: Cioè ha proprio fatto una cosa sbagliata.
1: Non a caso lo fa un giocatore sudamericano, di una nazionale non di primissimo livello, cioè la Colombia, che ha quindi quella libertà, secondo me, quella leggerezza di farlo, proprio perché da quelle parti, per quel modo di vivere il calcio, in un mondiale che si gioca in Sud America, in cui tu sei in quel momento baciato dalla grazia, puoi farlo, devi sentirtelo. Lo fa, ecco, in Bosnia Italia nessuno dei nostri avrebbe avuto la, non voglio dire,
0: sì, l'ardire, però, ecco. Lo suevos,
1: esatto.
0: Lo suevos,
1: perché sai che poi ragioni come se giocassi con uno zaino addosso. Dio, oddio, e adesso il pensiero negativo è quello che frena alla radice questo tipo di gesti, che invece il coraggio, l'arte sgorga, se vogliamo, anche dalla libertà, dal coraggio, dal dire faccio quello che mi pare senza curarmi delle cose negative, che è un po' quello che sta dietro a quasi tutti quei 25
0: gol.
1: La rovesciata è un gesto che al 90% ti fa prendere i fischi dagli spalti, 99%.
0: Certo.
1: Quando ti esce,
0: te la ricordi.
1: Sono pochissimi gol rovesciati della storia dei mondiali, sono 5 o 6.
0: Senti, che mondiali saranno questi, secondo te?
1: Molto
0: divertenti?
1: Grandi a livello di dimensioni,
0: certo.
1: 48 squadre.
0: Si viaggia un sacco.
1: 4 fusi orari, 3 paesi, un mondiale gigantesco che secondo me porrà qualche problema organizzativo, già li sta ponendo. Avremo secondo me un mondiale pazzesco dagli ottavi in poi, cioè questa lunghissima prima fase di 72 partite per farne fuori 12 su 48, che sinceramente anche è come le serie TV che hai 6 episodi di presentazione dei personaggi.
0: Sì.
1: Poi l'azione comincia più avanti.
0: Sì, alcuni saranno un po' riempitivi.
1: Parecchi.
0: Alcuni saranno riempitivi.
1: Però magari tira fuori la sorpresa.
0: A proposito di questo argomento, scusami, questo è un parere che ti chiedo. Sto parlando con i miei amici da un po'. Nel calcio di oggi, che fa un po' fatica a mantenere l'attenzione del pubblico, un torneo come la Champions League non dovrebbe eliminare l'andata e il ritorno?
1: Bello, bel tema. Allora, secondo
0: me, fai tutto il girone. A me piace anche questo nuovo girone un po' lungo, così un po'. Va bene. Poi, però, quando hai scelto le squadre, magari aggiungine un po'. E poi però dentro fuori subito, senza l'andata.
1: Ti direi che le TV vogliono il
0: doppio
1: spettacolo.
0: Certo,
1: io farei la Final Four, come fanno nel basket. Cioè, si trovano le migliori 4 in una città scelta una settimana e 3 partite secche. Però l'andata e ritorno però ha senso, secondo me, perché il fattore campo in Europa in certi contesti,
0: conta.
1: Ne sa qualcosa l'Inter, per esempio, ha ancora il suo peso ed anche il suo fascino, perché andare al Circolo Polare Artico o a Istanbul è comunque
0: è
1: un qualcosa che ti porta un po' di fascino alla competizione. L'idea che la piccola possa mettere in campo il tifo infernale, il campo un po' rovinato per metterti in bastone tra le ruote. Quando arrivi in 4, secondo me, andata e ritorno è un po' stucchevole. Proprio devi essere.
0: Sì. Te la vai a giocare via. Allora, mettiamo ancora una canzone e poi testiamo la memoria di Giuseppe Pastore su una giornata di campionato del 2008. Non ti diciamo ancora quale. Ci proviamo?

0: canzone meravigliosa che poi rimanda ai mondiali del Brasile in Francia. Allora, Giuseppe, veniamo a noi. Abbiamo scelto una giornata perché siamo buoni. Abbiamo scelto l'ultima giornata.
1: Bravi.
0: Che comunque è anche un po' una
1: è
0: giornata. Sì, dai, una giornata che.
2: Tanti gol, però.
0: Chi non se la ricorda? L'ultima giornata di qualunque campionato della storia. 18 maggio 2008, 38esima ultima giornata della stagione 2007-2008. Ti ricordi le partite e i risultati?
1: Sì,
0: vai.
1: Ricordo dov'ero, ero in un pub di Piazza Venezia a Roma, che studiavo a Roma e c'era in città questa...
0: C'è chi ci sono stato l'altro ieri in quel pub di Piazza Venezia
1: a Roma? È quello un po' irlandese, esatto, per far vedere le partite, eccetera. E c'era un po' di friccicore a Roma perché c'era la possibilità di vincere lo scudetto, io ero colata sull'Inter.
0: Sì.
1: Ma l'Inter vincerà a Parma, 2-0 doppietta di Ibrahimovic,
0: esatto.
1: E la Roma pareggia a Catania. E per un tempo la Roma è campione d'Italia, perché l'Inter sta pareggiando. Fa 1-1, Catania-Roma 1-1.
0: Sì.
1: Poi c'è Milan-Udinese 4-1, perché il Milan va fuori dalla Champions.
0: Con quella partita? No, come
1: no, arriva, perché è già quinto, deve vincere e sperare che la Fiorentina non vinca a Torino, ma vince.
0: Sì.
1: Osvaldo è rovesciata.
0: Certo.
1: Citavi le rovesciate, 1-0.
0: 1-0, è tutto vero.
1: Poi
0: per
1: c'è
0: adesso
1: un casino in zona retrocessione pazzesco e va giù, oltre alla Parma che perde con l'Inter, va giù il Livorno.
0: Che, aspetta,
1: che però era già retrocesso, secondo me.
0: Sì.
1: E va giù l'Empoli.
0: Attenzione.
1: Allora, le partite quali erano? Fammi pensare, perché ci sono un po' di partite.
0: Allora, hai già detto Parma-Inter
1: 0-2.
0: Milan-Udinese 4-1, l'hai già detto. Torino-Fiorentina 1-0, l'hai già detto. Catania-Roma 1-1, l'hai già detto.
1: La Lazio gioca in casa.
0: Sì.
1: Contro il Napoli.
0: Certo.
1: E vince.
0: Sì.
1: La Lazio.
0: Sì.
1: 2-1.
0: Certo.
1: Beh, no, okay. Vado un po'
0: sì,
1: a tentativi. Poi mancano 5. L'Empoli gioca sicuramente in casa.
0: Sì.
1: Ma
0: questa, attenzione, è tricky perché hai nominato il suo avversario.
1: Il Livorno.
0: Eh sì, era proprio scontro.
1: E la vince l'Empoli.
0: Sì.
1: 2-1.
0: Certo.
1: Però è inutile perché l'Empoli va giù. L'Empoli di Malesani, pensa. E poi mancano 4 che erano probabilmente tutte inutili perché riguardavano squadre fuori dai giri europei.
0: Vuoi che ti dico quelle che giocavano in casa?
1: Vai.
0: Giocava in casa l'Atalanta.
1: Ok.
0: Giocava in casa il Cagliari.
1: Il Cagliari.
0: E giocava in casa, cosa ti manca? Il Siena.
1: Il Siena e anche il Genoa forse. Atalanta-Genoa.
0: Atalanta-Genoa, bravissimo.
1: Però Atalanta-Genoa è a partire del tutto inutile. Sarà stato uno...
0: 2-0. 2-0
1: no, non me la ricordavo.
0: Sì.
1: Perché sono quelle proprio senza...

0: La Juve, abbiamo detto la Juve.
1: Ah, no, la Juve, vero,
0: la Juve giocava in trasferta.
1: Sì,
0: senza dubbio.
1: Bella partita questa.
0: Bella partita. Sì. Genova, sabato pomeriggio.
1: Certo.
0: Perché anticipano 2-3.
1: Sì.
0: O 2-2.
1: Temperatura di? Temperatura di?
0: Ma
1: sarà stato un primavera.
0: È l'ultimo anno in cui i primi due capocannonieri della Serie A sono della stessa squadra, che sono del Piero e Trezeguet.
1: Sì, e fanno gol tutti e due.
0: 21-20 fanno.
1: Sì.
0: Mai più successo. Potrebbero farlo pure a me, Lautaro, ma
1: sì,
0: non è facile.
1: Sì, sì.
0: E quindi l'anticipano il sabato. E ne mancano due, che poi sono Siena.
1: Sì.
0: Che squadre mancavano? Il Chievo non c'era,
1: no.
0: Era in B. Il Genoa, l'abbiamo detto, a Bergamo.
1: C'era un Cagliari-Regina, che sinceramente era difficile da
0: Cagliari-Regina 1-1.
1: 2-2, un pareggio, però giusto.
0: Due.
1: E poi Siena-Palermo.
0: Siena-Palermo. X,
1: bravo, 2-2 anche quello.
0: Due.
1: Perfetto.
0: Come Caranese pro patria.
1: Comunque è incredibile questa cosa. Maurizio, ti ricordi anche il tuo numero di scarpe?
2: Io,
1: o tu, ti ricordi? Va bene. Giuseppe, grazie mille. Capolavori
0: grazie
1: da martedì, lo trovate nelle librerie. Un bel libro che vi racconta un po' di gol memorabili. E in alcune pagine sono anche delle bellissime illustrazioni. Grazie mille, Giuseppe.
0: Grazie.

0: Ebbene, bene, bene, vi ha stupito questa cosa, è un portento della natura. Se ci fosse ancora Telemike... Mazza, diventava miliardario. Ragazzi, fate un buon weekend. Se siete in zona Torino, vi aspetto al Salone dei Libri insieme a tutte le case editrici di questo bel paese. Ci vediamo lì, altrimenti lunedì su Radio DJ da mezzogiorno a luna. Ciao!
1: Radio DJ One Nation, One Station. This is DJ
2: Training Center. Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ. This is DJ
3: Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro

0: acquisto 10 su develay.it.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
6: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
5: Beh, dovresti proteggerti di più.
7: Corridoio, io uso Max Meyer.
8: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
16: 3, 2, 1.
15: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
16: Top, game, set, match.
15: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.
23: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
24: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
27: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
26: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
27: 10 chilometri oppure 5.
26: Si va lì e si corre.
27: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
26: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
27: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
28: DJ Ten. Run like a DJ.
29: Sabato 6 giugno

0: Biglietti su ticketone.it.
1: C'è il Vic e c'è la Mari e sono le 13.
2: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
3: No, era molto tecnico.
2: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
4: A seconda nuova entrata.
5: La DJ Parade con Albertino Fargè. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
6: Il mio momento preferito di tutta la giornata è quando parte il vostro programma. Vi aspetto a questa metà giornata con proprio con piacere e siete fantastici. Vi adoro. Ciao.

0: Olivia Rodrigo su Radio DJ, le 13:03. Senti che entusiasmo.
1: Ho ancora proferito parola.
0: Sai che si sente nell'aria.
1: Io sono meteoropatica e ovviamente con questa giornata uggiosa l'umore è quello che è. Poi
0: brutto,
1: fai conto che non ho dormito la notte perché mia madre ha sbagliato ieri le pastiglie della pressione.
0: Lo so, perché
1: ha preso
0: il
1: doppio.
0: Sono stato coinvolto ieri sera, chiaramente. Io e l'amico Roberto.
1: Sì, che trafila prima tutta la guardia medica, però non mi fidavo, anche se il dottore è gentilissimo, fa no, ma stia tranquilla. Ma tutti terrorizzati guardando l'intelligenza artificiale, perché dice se ha un calo di pressione, siccome prende delle bombe, va per terra, si spacca. Questo significa che
0: e dopo
1: me
0: bisogna
1: occupare io ancora più di quanto faccio. E quindi niente, a costringerla.

0: No, tipo, quindi un notte insonne a guardarsi. Io fumavo, ti dico, l'elettronica a letto.
1: Certo.
0: E perché è stata una notte lunghissima. Nel frattempo abbiamo chiamato anche il cardiologo Roberto, l'amico del Vic, gentilissimo.
1: La persona più gentile che io conosca, Roberto, sempre disponibile. Pensa, l'avevo appena sentito, come ho detto, guarda, una giornata oggi tutti
0: è
1: a stendere.
0: Carico.
1: Li mando tutti a stendere. Guarda, ho un'amica che adesso, se vuoi, ti scriverà, se vuoi mandare a stendere anche lei.
0: No, l'abbiamo sentito al telefono. Mia madre ha cercato anche di prenotare un cardiogramma da lui a settembre. Ho detto, mamma, non è questo
1: piano,
0: il caso, stai
1: piano.
0: Straparlando, hai preso una dose da leoni, capito?
1: Quindi
0: in più
1: cosa
0: guardandomi,
1: certo.
0: Ma ho sbagliato le pastiglie, continuavo a mettersele in bocca, non sapevo cosa dovevo fare se inserirle due dita, vabbè, una giornata.
1: Quindi aveva, perdonami, la pressione a due, forse.
0: A due, sì,
1: a due,
0: sì,
1: certo.
0: Ma avevo paura di controllarla perché poi dopo crollava anche a me, vabbè,
1: no,
0: lasciamo
1: lascia
0: perdere.
1: Fare.
0: Giornate
1: bene.
0: Difficile per gli ipocondriaci come
1: capite
0: me.
1: Capite perché io parto con entusiasmo, anche simulato tra l'altro, perché dico, magari do una botta da questa parte per cercare di... Dai, iniziamo! Arriverà mica qualcuno a suonare alla porta? Sì, chi è?
0: È un cardiologo.
2: Buongiorno, Mick. Buongiorno. Buongiorno, Mari.
1: Ciao.
2: Allora, io non so se c'è già una rubrica del genere su DJ, ma ve la propongo. Ho bisogno tipo di un 20 minuti di sospiri. Sospiri carichi di ansia, presa male.
1: No, dai,
0: ce li ho, ce li ho.
1: Oggi no, oggi.
0: Te li faccio privatamente.
1: Ma scusa, non ho capito. Lei vorrebbe che noi facessimo tipo...
0: Ma lo glielo posso fare io, ma privatamente, perché non tutti sono in questo mood.
1: No, poi soprattutto quelli all'ascolto, secondo
0: hanno
1: me...
0: Hanno bisogno
1: che
0: di un po' di leggerezza.
1: Perché vi divertite a sentire due che per un'ora fanno...
3: 20 minuti, non un'ora.
1: Dai, 20
0: Dani,
1: minuti
0: guarda,
1: la rubrica.
0: Solo a te poteva piacere. Andiamo, mettiamo una bella canzone.
1: No, mettiamo un po' di pubblicità.
0: Un po' di pubblicità bellissima e poi una bellissima sigla.
1: Questo è l'ordine.
4: DJ One Nation, One Station.

0: Stato sa di felicità.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Have fun with...

0: Allora, voglio dire subito questo, Enrico, che scrive un messaggio e ti voglio dire: non è giornata, dice, quindi è stata male, avete chiesto ai dottori, non vi siete fidati, avete ascoltato l'intelligenza artificiale. No, ho chiesto all'intelligenza artificiale perché non sai cosa fare in questi casi, non è che il dottore ce l'hai sotto mano e dici: cosa faccio, disturbo la guardia medica se magari non è una cosa urgente, no? Tra l'altro l'ha fatto mia sorella per me mentre io cercavo di tenere
1: Foligno, tutto
0: in piedi
1: questo.
0: La situazione.
1: Mezza Italia coinvolta da nord a sud.
0: E lì ha detto che bisognava contattare un medico. Mentre ero al telefono con la guardia medica, che c'è un numero universale adesso, no, da chiamare.
1: Ah sì?

0: vizio, sì, non mi ricordo, 116-117, una cosa del genere. E vabbè, era in attesa, ci vuole del tempo. Allora,
1: e lì controlli un po' anche su Google.
0: No, è lì che ho chiamato te per chiedere il numero del cardiologo, perché dopo mezz'ora che ero lì, dico, se non mi rispondo.
1: Certo. Allora, senti, no, parliamo anche di altre situazioni, tipo Deborah ci fa presente questa situazione.
2: Buongiorno carissimi Vic e Mari, io vi sto ascoltando e nel mentre mi sto preparando la minestrina con i risultati, perché ho freddo, freddo.
1: Sì, fa freddo.
2: Un bacione, Deborah da Milano.
1: Che buona la minestrina con i risoni, che fai anche cuocere un po' più del dovuto, gli metti tanto formaggino e appicci, fanno un po' pastone, però ti dirò, ha anche un suo perché.
0: Buono. Sì. Io ieri sera, per esempio, ho buttato via il couscous, che avevo couscous per settimane, cioè non è che l'ho buttato via, ma l'ho buttato via come concetto, nel senso non lo mangerò, e con le polpette avanzate ho fatto le tagliatelle.
1: Hai fatto bene.
0: Fa freddo,
1: ma con quelle polpettone era buonissimo.
0: Sì, buone.
1: Poi ciao Vic e Mari, voglio leggere un po' di messaggi.
0: Bravo, dai,
1: da
0: facciamo
1: ce ne
0: così.
1: Frega, dai, su, è venerdì. Allora, ciao Vic e Mari, vi ringrazio tantissimo perché poco fa mi è arrivata la mitica DJ Box che avevo vinto con voi. Ogni tanto va bene anche leggere i messaggi di quelli che la ricevono.
0: Sì, perché
1: DJ Box.
0: Di solito
1: Sennò,
0: non gli arrivano
1: non arriva mai a nessuno. E l'ho vinta quando avevo la varicella.
0: Vedi,
1: cara, bene, per cui adesso è molto contenta.
0: C'è qualcuno che ha qualche magagna che gliela facciamo vincere oggi?
1: No. Brava, è un'ottima idea. Comunque, Simona, cinquantenne con varicella, che bello non è. Poi avevo dell'altro. Ah no, questo lo teniamo perché è un inizio ottimo per una delle prossime puntate. Allora dai, diamo una notizia.
0: Passiamo alla notizia di partenza, una notizia che interesserà un po' tutti. E ci dice il report Elis 2026, voi lo leggete di solito?
1: Io sempre. Mi è arrivato questa mattina via posta.
0: E che cosa dice? Fotografa la carenza di competenze nel mercato del lavoro, e questo genera ovviamente una difficoltà nelle imprese, tra edilizia, industria, trasporti, cioè quali sono le figure tecniche, i lavoratori che mancano.
1: Sì, allora voglio soltanto dire che ho appena leccato un dito per spostare il foglio e andare a leggere. Hai visto?
0: Non ho detto
1: che
0: niente.
1: Bella immagine di me stesso che voglio dare al pubblico all'ascolto.
0: Nonostante il tuo fisico sia quello di Roberto Bolle, la testa come dice la mia amica Fiore, la testa inizia ad invecchiare.
1: Allora, sono dieci i lavori, quelli che proprio fai fatica a trovare, ma proprio fatichissima. Adesso non so se vi vogliamo dire tutti i dieci, però si parte. Al decimo posto l'autista di mezzi pubblici.
0: Certo.
1: Quello c'è, ma non abbastanza, quindi trovarlo diventa complicato.
0: In alcuni posti, tipo Milano, è anche molto complesso per via del fatto che il costo della vita, degli affitti, è talmente alto che è molto difficile. Dice, lei cosa vai? Faccio l'autista, poi
1: però è complicato.
0: Casa,
1: volevo
0: e
1: salutare.
0: Poi mangio degli Smarties.
1: Volevo salutare l'autista di Pullman che ieri mi ha suonato. Ho anche un po' litigato con lui.
0: Come per dire che sventola?
1: No, perché stavo attraversando la strada in un punto dove oggettivamente non c'erano le strisce. Però, a mia discolpa, c'era tutta una fila. Erano proprio tutti fermi. Quindi attraverso davanti al Pullman, sono già dall'altra parte e suona. E mi sono arrabbiato perché mi sono spaventato. E gli ho detto, ma cosa suoni? Ormai sono già passato da un quarto d'ora.
0: Anche io delle volte lo faccio, dico, ma la vuole, mi fa cadere.
1: Ma cosa suoni? Per ormai è andata. Vabbè, comunque.
0: Poi il tecnico di laboratorio controllo qualità, il programmatore CNC. Non lo so che
1: non
0: cos'è,
1: so
0: il
1: nemmeno
0: gruppo
1: io.
0: TNT.
1: Il programmatore a controllo numerico sta per quello.
0: Ma è già difficile così, ci credo che non ci siano, perché uno dice, ma come
1: manco
0: fare
1: cosa
0: da
1: fa.
0: Grande? Voglio fare il programma, no, magari ce ne sono tanti, insomma. Sì. Poi il tecnico di automazione. Al sesto posto una figura è
1: che io avrei visto
0: idraulico.
1: Io l'avrei visto sul podio, onestamente, perché provate a cercare, non so nella vostra città, ma nella nostra città trovare un idraulico è un'impresa impossibile. Se lo trovi ti dice...
0: Io ne ho trovato uno che era un farabutto di prima categoria.
1: Appunto, ma se lo trovi ti dice vengo mercoledì prossimo... Ma non ti
0: ma
1: dice
0: di
1: prossimo qua, esatto. Quindi potrebbe passare un anno dal mercoledì prossimo. Poi
0: al quinto posto il meccanico specializzato, al quarto posto il saldatore.
1: E
0: poi arriviamo al podio.
1: Allora c'è l'impiantista elettrico, cioè l'elettricista.
0: Anche
1: questo io però ce l'ho, per esempio.
0: Ah, bravo,
1: ce l'ho uno di fiducia.
0: Anch'io ce l'ho, sì.
1: E poi il manutentore industriale al secondo posto.
0: Sì.
1: E poi al primo posto tutti quelli che costruiscono le case, cioè i carpentieri, gli escavatoristi. Volevo complicarmi la vita, potevo dire operaio e basta, invece insomma loro al primo

0: posto, sono più
1: altrimenti
0: complicati.
1: Non funziona, cioè no, l'edilizia senza di loro. Un altro dato, che uno studente delle superiori su due, sì, cioè diciamo circa la metà, scarta a prescindere l'idea di svolgere un lavoro tecnico. Ecco perché
0: non ce ne sono, ed è un peccato, perché invece avreste lavoro assicurato. Dall'altra parte tutti vogliono fare cose diciamo concettuali, ma lì c'è l'intelligenza artificiale.
1: Certo, quella che consulto io, allora sì, poi mi
0: medica non fa niente.
1: Dai, metti un disco.
0: Se volete ovviamente protestare contro le scelte in situazioni diciamo di pericolo e di sbattimento di Marisa Passera,
1: no,
0: il numero da consultare è sempre lo stesso. No, sto scherzando. Mettiamo una canzone di un po' di anni fa, 1989, già all'epoca ero ascoltatore della radio nella quale oggi parlo. I Folli I Could, Sydney Youngblood su Radio DJ. Senti com'è ancora bello questo disco.

0: I Folli I Could su Radio DJ, le 13:18 minuti.
1: I Folli I Could, sarei ad Otranto con l'Elisa che dice: mentre a Milano si fa la pastina, io mi mangio il pesce crudo nella mia Otranto. Allego foto. La foto è la mia idea di paradiso.
2: Non l'ho vista la foto, ma
1: è un mare, il mare meraviglioso di Otranto.
0: Certo, giusto. Ma mi sa che ha messo un filtro di qua, perché alcuni messaggi non mi arrivano. Vabbè, non importa.
1: Pensavo nella foto.
0: Ha messo un filtro, il mare non
1: oramai,
0: c'era.
1: Oramai che stai in procinto di sostituire anche l'altro cristallino, ci vedi proprio, era GX. Il Vic con gli occhi ti sa dire se hai utilizzato l'intelligenza artificiale.
0: Tra un po' sì, come l'intrepido il Monello. Allora, diamo dei suggerimenti. Questo è un programma dove vengono dati dei suggerimenti. È un programma pratico per la gente che non ha tempo, l'ed è Milan magari, ha da fare delle cose tipo quando durante la settimana uno è molto impegnato, deve fare la spesa. Tendenzialmente l'italiano la spesa la fa il sabato, ok? E cerca di
1: pianificare. Pensa che vita!
0: Che vita bruttissima!
1: Perché mi potrei rilassare un attimo e no, il centro commerciale, il posto tremendo, gigantesco. Perché questo vale per le grandi città.
0: Sì, sì, è vero, magari per altre realtà diverso. Però diciamo spesa il sabato pomeriggio e poi ti rendi conto che ne so, che il mercoledì della settimana
1: è già
0: dopo
1: finito tutto.
0: È tutto sbagliato.

0: sbagliato, ti hai avanzato tantissimo di una roba che però non l'abbini con il resto che non c'è più. Ed ecco che, sai chi? Il web ci arriva in soccorso con un suggerimento che sta tra creator, ma anche persone nutrizioniste, esperti di salute, potrebbe svoltare il nostro sistema, diciamo, da
1: esatto, acquisto. L'articolo dal quale prendiamo questa notizia è di Cook del Corriere, lo sai che io sono di parte, perché
0: certo,
1: sono faccio parte di Cook, sono bravissimi. Allora, ci sono vari metodi che sono esattamente come il calcio, poi noi non sappiamo bene le metafore calcistiche, quindi non so dire il 3-3-2, sai,
0: sì, però è come uno schema, vabbè, lì metti in campo più attaccanti, più difensori, più centrocampo, qui invece è un ordine preciso di
1: però
0: acquisto.
1: Alcuni sono attaccanti, alcuni sono difensori, le verdure più difensori,
0: è vero, cioè, è vero,
1: le proteine magari più attaccanti. Allora, il primo metodo è il 5-4-3-2-1, il numero di telefono di mia nonna.
0: Va bene, allora, come funziona il 5-4-3-2-1? Facilissimo.
1: Pronto, mica.
0: Andate al supermercato e dovete prendere 5 tipologie diverse di verdure.
1: Ok.
0: Ok. 4 tipologie di frutta.
1: Se posso permettermi, di verdure e verdure che resistono, perché se prendi, capito, tutte verdure che devono essere mangiate freschissime.
0: Ma infatti qua fa l'esempio, dice zucchine, pomodori, spinacino, fagiolini e asparagi.
1: Certo.
0: Questa è la quota di verdure. Poi, 4 tipologie di frutta. Vabbè, qua, se vuoi ti faccio
1: fragole,
0: un esempio.
1: Fragole, che le devi mangiare subito.
0: No, no,
1: però.
0: Infatti mele, albicocche, albicocca regge abbastanza, ciliegie e kiwi.
1: Se le ciliegie però costano un botto, signora mia,
0: è vero,
1: signora Cook.
0: È vero.
1: Poi, 3 fonti di proteine, quindi legumi, carne, pesce, uova, latticini.
0: Sì, poi, due fonti di carboidrati.
1: Questo sai perché? Perché i carboidrati comunque in casa ce li hai sempre.
0: Sì, però teoricamente a un certo punto, tipo la pasta finisce, puoi prendere quella,
1: sì,
0: il pane.
1: Siccome si conserva, è normale che tu ce l'abbia di più, e quindi solo due. E poi uno sfizio.
0: Sì, uno snack. Fanno l'esempio del gelato, della vaschetta del gelato. In questo modo, quando arrivi a casa, perché uno dice vabbè, adesso che ho fatto 5-4-3-2-1 che succede? Quando arrivi a casa puoi combinare gli ingredienti e quindi creare dei pasti completi, tipo con gli esempi che abbiamo fatto, l'insalata di orzo che era tra i cereali con uova e asparagi,
1: certo,
0: oppure la pasta con i pomodorini e i ceci.
1: Ce li ho.
0: Vedi? L'insalata di spinacino.
1: No, perché ho fatto la torta salata alla greca.
0: È buona, tra l'altro. Mela e petto di pollo.
1: Ce l'ho.
0: Vedi? Sei già organizzata.
1: Ce l'ho nel freezer. Ma certo. Io sono molto organizzata. Se no, c'è un altro metodo che è da 6 a 1.
0: Sì.
1: Questo è di uno chef di Instagram, Will Coleman, che ha fatto anche un libro di ricette, eccetera. Perché ovviamente il modo che hai di fare la spesa ti fa risparmiare parecchio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché altrimenti ti ritrovi senza niente. Ti tocca chiamare, andare a prenderti la pizza fuori oppure chiamare un delivery, eccetera.
0: Comunque il sistema 6 a 1, che è uguale 6-5-4-3-2-1, aggiunge al secondo posto, diciamo, salse e creme spalmabili.
1: Che noi non ci abbiamo, perché gli italiani al massimo usano, non so, un po' di maionese magari, ma se la fanno loro, a rischio.
0: Sì, un po' a rischio. E senti, poi c'è il metodo 5x3, ma mi ero annoiato, non l'ho letto.
1: Non l'ho letto neanche io. Speravo l'avessi letto tu.
0: Comunque, ragazzi.
1: Comunque volevo dire che gli italiani usano poche salse, ma in realtà abbiamo delle salse buonissime, tipo la salsa verde.
0: Vero, hai ragione, quella molto. E lì però ci vorrebbe una mamma che ti pulisce, perché c'è la parte noiosa.
1: Non fanno il prezzemolo già pulito.
0: Brava, hai ragione. Io l'ho visto fare
1: questo business.
0: Cosa fai? Che lo infili forse nella grattugia e poi tiri? Ho visto quel sistema.
1: Ma non so se funzioni, poi si acciaccano tutte le foglie.
0: Che secondo me. Vabbè, se vuoi sapere l'ultimo sistema, com'è che si chiamava? Il 3x5.
1: 3 verdure, 3 frutti, 3 carboidrati, 3 proteine, eccetera. Sì. Ma vedi, non ha anima.
0: No, per quello non l'abbiamo letto, l'avevamo già intuito dal titolo che era una sola. Vabbè, dai, mettiamo una canzone e poi magari ognuno ha il suo sistema, oppure ci sono i disperati che rincorrono sempre il tempo. Noi siamo qua al 347-342-5220.

0: Bossa nostra su Radio DJ.
1: Favola da favela. L'ho sentita già 7 volte oggi.
0: Brava.
1: Questa canzone. Vabbè, sai che voglio molto bene alla Gaia.
0: Allora, sono arrivati chiaramente 1 milione di messaggi. Devo dire che tra tutti gli ascoltatori la tecnica che va per la maggiore è quella di mangiare sempre le stesse cose.
1: Ma ragazzi, che vita triste.
0: Lo so, però attenzione, perché detta così sembra che tutti i giorni mangi le stesse cose. No, tutti i lunedì mangi la stessa cosa a pranzo e a cena.
1: Come la mensa della scuola, che
0: esatto,
1: più o meno sai.
0: Esattamente.
1: O
0: però
1: la
0: così
1: mensa
0: non
1: della
0: sbagli.
1: Rai, che mi ricordo il giovedì c'era la pizza. Mi faceva felicissima.
0: Infatti, io mi ricordo. Io me lo ricordo.
1: Molti hanno la mensa aziendale, non come qui che non c'è neanche un...
0: Io l'ultima volta che avevo, diciamo così, tutto preciso era purtroppo però in ospedale. Ma
1: sì,
0: c'erano dei giorni che dicevo, oggi c'è...
1: Che felicità!
0: È mercoledì, tipo, non mi ricordo già più, perché ovviamente è un po' rimosso. Vabbè!
1: È un bel brivido. Invece, che cosa si può fare? Si può...
0: bere del vino adesso?
1: Sì, stavo cercando di ricollegarlo, ma è difficilissimo,
0: no,
1: perché di fatto è la fermentazione,
0: certo,
1: che fa il cervo ballerino.
0: Diciamo così, allora, se noi da una parte facciamo fatica perché dobbiamo chiaramente andare al supermercato, scegliere e pagare anche quello che mangiamo,
1: in natura
0: cervo gira.
1: Potremmo andare, ma sai, tipo così, a prendere le pesche nel giardino del vicino.
0: Non va
1: bene. Gli animali selvatici lo fanno. Allora, è stata diramata un'allerta un'allerta in Borgogna.
0: Sì.
1: E la polizia ha avvertito, non tutti in strada sono sobri, quindi fate molta attenzione.
0: La gendarmerie,
1: ma non si riferiva alle persone, si riferiva ai cervi, ci sono anche i video che giravano veramente storditi, tipo mia madre ieri sera.
0: Brava, sono come in stato di ebbrezza, ma questo perché? Perché in primavera molti animali selvatici, soprattutto i cervi, vanno a mangiare i frutti fermentati, la vegetazione in decomposizione. Diciamo che il cervo non ha proprio tanto gusto, se posso dire.
1: Ma lei cos'è, un critico gastronomico?
0: Cervo è bravo in tantissime cose, non proprio a scegliere la roba buona da mangiare, però
1: sembra di no.
0: Comunque, mangiando soprattutto la frutta
1: fermentata,
0: però magari
1: gli piace invece questa frutta fermentata che diventa quasi alcolica e l'effetto stordente gli fa un po' piacere.
0: Comunque c'è quel

0: eccolo qua,
1: guardati,
0: il cervo.
1: Tra l'altro, in compenso un ottimo cantante.
0: Ha una bellissima voce il cervo Ciucco. Comunque, hanno diramato questo video dove si vede il cervo che fa dei movimenti circolari ripetuti, perde l'equilibrio.
1: Si rialza,
0: ma in modo un po' incerto. Forse ha preso due volte la pastiglia alla pressione.
1: Può essere.
0: Rimane immobile per alcuni istanti, poi riparte, ma vedi che non sa bene dove andare. Diventa pericoloso se sei automobilista.
1: E tutto questo sulla via dell'amore, perché ovviamente in questo stato di fibrillina è proprio perché è la stagione dell'amore, che come si sa viene e va. Anche noi veniamo e andiamo. Adesso andiamo via un attimo.
0: C'è la pubblicità e poi torniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
3: Tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
1: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
0: La musica è espressione di se stessi.
1: Proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali, per un benessere naturale e più consapevole.
1: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
4: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ehi, Proxa.
12: Dimmi pure.
11: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
12: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
11: Proggy, felici voi, felice la natura.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà,
20: solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 100

0: 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Have fun with Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
6: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
7: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
5: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
8: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
5: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: bagno di Lavic, non sapevo come comunicarti.
1: No, vai, vai, vai, vai, non ti preoccupare. Io nel frattempo, intanto che vai a recuperare il foglio, tra i vari messaggi, perché molti sono organizzatissimi, sanno come fare, poi ci sono quelli molto pratici, tipo lui, senti,
2: Bicche Mari! Io quando vado a fare la spesa uso il metodo della calcolatrice. Entro al supermercato, guardo quanto ho nel portafoglio, 70-80 euro, ecco la calcolatrice, devo farci stare più cose possibile nel carrello.
1: Ecco, questa è un'ottima tecnica, cioè non è che stai lì troppo. Poi c'è tutta un'altra tecnica che è quella di persone che vanno e comprano in base alle offerte, che è un'altra tecnica che funziona molto. Hai trovato il foglio, Mari?
0: Sì,
1: o vuoi che racconti la storia della mia vita?
0: Era qui davanti a me, non lo so se vuoi farlo.
1: Ok, no, no, no, certo che lo facciamo, perché siamo in attesa di collegarci col premio fedeltà, ma nel frattempo...
0: E nel frattempo perché non rispondono al telefono?
1: No,
0: chiedono il premio fedeltà, poi non rispondono al telefono perché dicono, ah, mica sono scemo io che rispondo a un numero sconosciuto.
1: Esatto.
0: Lo so, però,
1: ragazzi,
0: non saprei come altro contattarti.
1: All'inizio della puntata abbiamo detto, vi piacerebbe, se avete una magagna, il minimo che possiamo fare per così alleviare un po' dal dolore è regalarvi il premio fedeltà. Però poi dopo non rispondete e diventa complicato. Vabbè, dai, fa niente.
0: Allora, nel frattempo arriva anche la notizia che la stagione degli amori del cervo è in autunno.
1: Ah, non è
0: io
1: adesso.
0: Pensavo in primavera, però sai che io me la bevo, tutte le cose che mi dicono gli ascoltatori ci credo.
1: Era molto più bello pensare adesso.
0: Era molto più bello, però certo non ho mai avuto un cervo domestico.
1: Comunque c'è anche da dire, poi so perché l'hai detto, comunque c'è anche da dire che il cervo allora a questo punto è davvero strano, perché mangia tutta la frutta marcia e si embriaca. Quando arriva il momento che tutti sono in amore, lui se ne fotte, aspetta la brutta stagione.
0: Ma comunque... poi quando non c'è in giro più nessuno in autunno, si sa, poi quei posti di montagna vai a dormire anche presto.
1: Vai a capire. Allora, abbiamo recuperato la vincitrice del premio fedeltà.

0: The Final Act. Mamma è anche medico, per cui perfetto, sì. Torna sempre utile,
1: dopo
0: un medico in famiglia. Esatto. Francesca da Parma.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao
1: cara. Allora, cercavamo di premiare delle magagne e in questo caso tu una ce l'hai a casa, perché tua figlia è a casa con 39 di febbre.
2: Esatto.
1: E però tutto organizzato
2: prima della festa di compleanno.
0: No,
1: tutta organizzata da tre mesi.
0: No,
2: tutta organizzata.
0: C'era anche il mago. Cosa
1: anche
0: faceva il mago?
1: È difficile, cioè fai conto, magari non so, del cibo già preparato, dici certo. Lo regalo, ma un mago
0: niente.
1: Non è che puoi dire guarda ti do il regalo 5 minuti di mago in tour,
0: però bello, perché il mago a quel punto viene, tu stai sul divano e gli dici fammi la magia.
2: Esatto, stavamo pensando alla videoconferenza, così almeno ce le teniamo
0: su
2: per
0: Zoom.
2: Noi
1: esatto, il mago su Zoom,
0: un bel compleanno su Zoom. Vabbè, l'altro figlio c'ha il torcicollo. Tu sai cosa devi fare, Francesca, che ti regaliamo i biglietti per andare al cinema, fregatene, li lasci lì tutti a casa e tu vai al cinema. Arrivederci.
2: Vabbè. Questa è una soluzione, mamma mia.
0: Vabbè, Francesca, in bocca al lupo, ti
1: un
0: abbracciamo
1: bacio,
0: forte.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Un bacio. Ciao.
0: Ciao.
2: Buona giornata.

0: Sleeping Satellite 1992, Tasmin Acher su Radio DJ, le 13:46 minuti. Non
1: corri,
0: vedo
1: subito
0: l'ora.
1: Da lui, Lorenzo Campagnari, seguitelo su Instagram.
0: Non vedo l'ora di sentirlo al telefono. Ciao Lorenzo.
2: Il figlio della schifosa, dite la verità.
1: Vabbè. È la settimana scorsa.
0: C'è stato un
2: la settimana scorsa non mi c'è stato un piccolo che non c'eravate.
0: Eravamo in vacanza e giustamente riposandoci ci siamo dimenticati di te.
2: Giusto. Ma il signore provvederà prima.
1: Ha già provveduto, Lorenzo, poi ti chiamo.
2: Allora, oggi parleremo di una coppia dell'intrattenimento che ha segnato per anni, decenni, la cultura popolare di questo paese in modo profondo, così da lasciar ogni possibile dubbio che si parli di voi.
1: No, certo.
0: No, non siamo
1: che noi sempre cultura, in leggerezza.
2: Sì. Non c'entrate. No. Ma stiamo parlando di Albano e Romina Power.
0: Wow, ragazzi.
3: Tenersi per mano, andare lontano.
2: Allora.
0: Sì.
2: In questi giorni si fa un gran parlare di questi due signori di una certa età che per i nati dopo il 2000 credo risultino ostici come la preistoria in prima elementare.
0: È un po' sì.
2: Quando ti parlano dell'era del fuoco, del ferro e tu non capisci di che cosa stiano
0: hanno inventato
2: parlando.
0: La ruota? Si domandano alcuni.
2: Più o meno. Tu ti intendi solo di Didò e invece di parlare di queste realtà.
0: Già.
2: Per chi non li ha vissuti, sono stati per 30 anni la coppia sublime, la rappresentazione dell'amore, la quintessenza del sogno irrealizzabile per tutti quanti.
0: Sì.
2: E questo non accadeva solo a casa loro, nel loro tinello, ma in TV, nei dischi, nei festival. Viene da dire, per fortuna che non c'erano i social, perché altrimenti e Ferragni in confronto erano Elio Germano. Sapete che non ha neanche... sarebbe stata una roba allucinante. Come ride, c'è cioè ancora il dire in circolo.
0: Dall'altra
2: erano amati come nessuno. Erano amati come nessuno. La loro felicità a Sanremo, manifesto di questa filosofia che per naifitudine e mondo fumettato fa un basso a chi smilice.
0: Certo.
2: È uno dei brani italiani più famosi al mondo, 200 milioni di streaming, una roba allucinante,
0: sì.
2: E senza autotune, anche perché la macchina non sarebbe riuscita a captare la voce di Romina Power, che in quello era praticamente inesistente. La TV non poteva farne a meno, non si contano le ore dedicate a questa coppia da favole, lei bellissima, figlia di bellissimi divi hollywoodiani, meno bello il figlio, lui diciamo di contadini pugliesi, ma chi poteva scrivere una storia così? Io no di certo.
0: No.
2: Ricordo un documentario meraviglioso in cui i genitori di Albano parlano della loro storia doppiati da uno degli attori di film, quindi mio figlio Albano.
1: Ma veramente?
0: Ma voglio vederlo.
2: Incredibile.
0: Sì.
2: Si conoscono nei musicarelli, ma poi la cosa curiosa è che diventano più famosi prima con l'Eurovision, con l'Eurosong, che a Sanremo, con il brano che tutti ricordano, We'll Live It Again. Lo ricordate?
0: No.
2: Sanremo su Sanremo, tour in giro per il mondo, figli, altri Eurovision. La TV dedica a questo duo un programma dietro l'altro, trasmissioni di Natale, trasmissioni per la festa della mamma, trasmissioni per la bella tradizione italiana. Tra queste cito Gran Festa Italiana del 93, ambientato in una sagra paesana tutto il tempo con balle di fieno, galline e festoni di carta.
1: Fantastico.
2: Per dirvi quanto, eravamo immersi in questa cosa. Il

0: concepito, credo che fosse Satana e si sente l'odore di zolfo a distanza. E quando si separano, quindi crolla, diciamo, certo, un po' tutto, no?
1: Certo.
0: Ma la cosa divertente fu che in quel momento lei era presentatrice in TV di un programma intitolato Per tutta la vita, e intanto si separa.
2: No, certo.
0: E insieme a lei Fabrizio Frizzi, che si era appena separato da Rita Dalla Chiesa.
1: Beh, quindi se un titolo così. Sì.
0: È come quando i politici parlano di famiglia e sono tutti separati, divorziati, sì, o con compagni sessuali. Anni dopo decisero, e siamo ai giorni nostri, di riunirsi, lo fecero a Sanremo,
1: certo,
0: poi per molti concerti, ma poi diciamo che in qualche modo tornarono a fare vite separate, a lasciarsi frecciatine varie, come è successo appunto in questi giorni, la facendo largo l'idea che sotto sotto c'era qualcosa che sapeva più di business e che ha portato parecchio. E con questo danno un consiglio a voi, ragazzi,
1: sì,
0: lasciatevi,
1: sì,
0: lasciatevi per poi rimettervi, o magari lasciatevi e basta, che dite?
2: Ah, ma io il Vic,
1: ma parli in generale agli ascoltatori, sì, o proprio me alla mare? No, agli ascoltatori,
2: sì,
1: ah, ok, va bene.
0: E così fate finalmente i soldi, dai.
1: Lorenzo Campagnari, grazie, ci sentiamo venerdì, ciao.
0: Ma vediamo, ciao.
2: Se risponde.

0: Ah, come mi piace questo
1: bellissima,
0: disco.
1: Bellissima.
0: Madame con Marrakesh, stupendo. Volevo capire l'ultima canzone. Ce ne andiamo felici dopo aver sentito questa canzone. Poi c'è il weekend e poi ritorniamo.
1: Va bene, sono contenta che sia venerdì. Baci a tutti.
0: Ciao.
2: Andate, andate, partite, andate, divertitevi, visitate.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
1: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
3: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.

0: Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio Malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
1: Oggi non c'è sole intorno a me.
13: Night.
19: Dici che resti, allora urlalo forte.
13: Fabri Fibra.
3: Stavo pensando a te.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: Sono le 2.
4: DJ!
16: Amici sportivi!
11: Ciao Sport!
10: Bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Cominciamo dal tennis, gli internazionali d'Italia, tinte azzurre con Sinner, Dardari, Vavassori e

0: Nicolelli ancora in corsa nel torneo romano. Stasera Jannik non prima delle 19 scenderà in campo per affrontare Daniil Medvedev per la 17esima volta in carriera. 9-7 i precedenti a favore del numero 1 del mondo, che però ha vinto 9 degli ultimi 10 confronti, il più recente nella finale di Indian Wells con un doppio tiebreak. Ieri l'altoatesino ha scritto una nuova pagina di storia di questo sport battendo Rublev in 2 set, conquistando il 32esimo successo consecutivo in un Masters 1000 e migliorando così il record che apparteneva a Novak Djokovic. Ora si punta ad una finale, si spera in una vittoria nel torneo di casa che manca all'Italia da ben 50 anni. L'ultimo a trionfare al Foro Italico fu Adriano Panatta nel 1976. E sarebbe qualcosa di straordinario assistere ad un ultimo atto tutto italiano, straordinario come il percorso di Luciano Darderi, che a colpi di dritti devastanti, match point annullati e 6-0 inflitti senza pietà, prima al numero 3 del mondo Zverev, poi a Rafa Hodder, il giovane spagnolo predestinato a scalfire il duopolio Sinner-Alcaraz, è sbarcato in semifinale dove affronterà Casper Ruud, mai incontrato prima per il tennista nato in Argentina ma naturalizzato italiano grazie a un nonno di Fano e al trasferimento in Italia a 12 anni, è la prima della sua vita in un Masters 1000. Si spera anche nel doppio maschile con Vavasori Bolelli in campo in questo momento nei quarti di finale contro il finlandese Eliovaara e il britannico Patten. 5-2 i precedenti a favore della coppia numero 1 del tabellone, ma gli italiani si sono imposti nell'ultimo incontro, la finale di Miami. E la finale del singolare è prevista domenica alle 17 alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, mentre a pochi passi allo Stadio Olimpico a mezzogiorno si disputerà a Roma-Lazio, anticipata di mezz'ora per lasciare una forbice di 3 ore tra il derby e la partita sul centrale del Foro Italico. Sempre a mezzogiorno si disputeranno inoltre le altre gare che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa per la Champions, ovvero Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. La Corsa Rosa, invece, il Giro d'Italia, affronta oggi la settima frazione, la prima con arrivo in salita sul monte Blockhaus in Abruzzo. I corridori dovranno confrontarsi con una pendenza che si manterrà attorno al 9% per quasi 10 km con punte fino al 14%. È la frazione più lunga, ben 244 km. La maglia rosa, di leader della classifica generale, resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio con 2 minuti e 51 secondi sullo spagnolo Igor Arrieta. Un altro spagnolo, Jorge Martín, è tornato grande protagonista nella MotoGP a un anno dall'inizio dei vari infortuni che hanno rischiato di compromettere la sua carriera. Il 28enne di Madrid, insieme con Marco Bezzecchi, sta dando vita a una rivalità tutta interna all'Aprilia ufficiale, che per ora ha messo in ombra le Ducati. I due sono staccati di un punto in classifica con l'italiano in testa, quota 128. Questo weekend si corre al Montmeló, il Gran Premio di Catalogna, dove Martín ha vinto il titolo mondiale nel 2024. Oggi in programma le qualifiche, domani qualifiche e gara sprint. E con questo è davvero tutto da Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona giornata su DJ.
1: Ciao Sport!
2: Radio DJ!
3: One Nation, One Station.
4: Sei nell'anima.
5: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
6: Goccia, goccia. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: In viaggio, in pausa o dopo la DJ10, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
12: con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
13: Ciao belli.

0: Senti come pompa DJ Angelo. Era novità Pinterest con Girl Like Me su Radio DJ.
1: Bravo Roberto, sarà contenta l'artista del tuo disannuncio.
0: Se spero, non so.
1: 14.07, prima della sigla, qualche amico da casa.
0: Lo scotto non c'è.
1: Come?
2: Scusate, avete visto Ignazio?
0: No.
3: Ciao belli, sono Angela da Valenza.
1: Buongiorno.
3: Volevo fare gli auguri a Beppe, mio marito. Sì. Quest'anno sono 50, tondi tondi.
1: Okay.

0: scappa!
1: E con la voce di un giovane talento della nostra Academy abbiamo aperto il grande weekend con Ciao Belli. E per chi apprezza anche gli artisti meno performanti, tra poco parte la grande classifica del venerdì. Nella puntata di oggi ci occuperemo anche di stress da lavoro e burnout. E nel nostro percorso incontreremo chi, come la nostra amica Sabrina, ha detto basta e ha scelto di affidarsi a uno psicologo per intraprendere un percorso di crescita personale.
2: Certo, io dalla psicologa ci vado per stare meglio con me stessa e con gli altri, ma un'altra grande verità è che io ci vado per tutte quelle persone che non ci sono andate, che non ci stanno andando o che pensano di non doverci andare.
3: Bravissimo.
1: È passata una settimana dalla festa degli alpini di Genova e il successo

0: Adesso è stato straordinario.
1: Sì, bello, bello.
0: Tra poco faremo il punto, ragazzi, su come è andata insieme al nostro amico Gabra, che è lì e ci racconterà tutto.
2: Allora, ragazzi, buonasera a tutti.
3: Ciao.
2: Possiamo dirlo che Genova ha sfatato il mito di città inospitale?
3: Sì, è vero,
2: lo possiamo dire. Perché con gli alpini, ragazzi, abbiamo spaccato.
3: Veramente
2: siamo stati numerici. Dobbiamo fare un applauso, ragazzi. Sì. Perché Genova è una città ospitale.
3: Come
2: c'è
3: no,
2: solo una condizione che pone il genovese. Sì. Che dentro il termine della giornata ti levi dai coglioni. Che magari arriva uno, posso restare a dormire?
3: No,
2: tu le stelle ce l'hai nel cervello, le vedi fuori da casa mia, tre stelle, quattro stelle, allora fuori da l'unica condizione che il genovese può.
3: Giorno dopo,
0: e tra i momenti top della settimana saremo con la mitica Valeria Marini, che qualche giorno fa ha sorpreso tutti i suoi fan rivelando alcuni momenti particolari.
4: Sesso a tre l'hai mai fatto?
5: Sì.
4: Con uomo o donna?
5: No, fanno due uomini.
4: Due uomini?
5: Sì, con due miei amici.
4: E come sta?
5: Bellissimo.
4: E con due donne? Cioè tu, un'altra donna e un uomo?
5: Sì. No, è più bello con due uomini.
4: È più bello con due uomini. Sex toy?
5: Sì, quelli. Io li ho fatti pure nella mia linea. Adoro i sex toy.
4: Tipo quali ti piacciono?
5: Tutti. E a me piace quelli che le cose che vibrano.
0: E prima di partire con il puntatone di oggi, dedichiamo un momento ai nostri amici a quattro zampe. La primavera, per quanto bella, li rende più vulnerabili. E a proposito di sensibilità, premiamo Giuseppe Ippolito, che sull'argomento ci ha inviato un contenuto davvero toccante.
6: O cane, o meglio amico l'uomo, è stato un cane, l'ha fatta sempre a meglio compagnia. Quando tu guarda, guarda che ti parla, come volessi dire, amore mio. Quando ti vede triste, vicino a te si accuccioleia, e tu non muore la cura, perché capisce che ti non
3: una
6: lacrimuccia. Tu guarda sotto oggi, come volessi dire, io non mi muovo, a stringermi più forte un po' poco.

0: nostra amica Sabrina, che salutiamo. Ciao Sabri, questa è la Boys dal 1987 su Radio DJ.
1: Qualche amico da casa.
2: Ciao belli, e Sabrina Salerno.
3: Sì, sì.
2: Per me il fine settimana
3: è a posto.
2: Inizia scoppiettando.
3: Dai, ciao.
4: Boys, boys, I wait for a good time.
1: Sì, ok.
2: Dammo cane.
3: Gli è venuto in mente anche lui.

0: cane pezzo che ha fatto parte della nostra classifica.
1: Certo, certo, certo. Da qualche giorno il mio vicino di casa ha esposto la bandiera dell'Inter fuori dal terrazzo. In tanti giorni non riuscivo a sopportare la cosa. Ora poi ho saputo che nel comune di Milano è partita un'iniziativa molto interessante. E allora andiamo a sentire di cosa si tratta e nel frattempo facciamo un punto anche sul campionato di calcio.
0: La zona Champions.
2: C'è una data che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno, quella in cui l'Inter ha completato il suo primo doblete nella storia del club. La conquista della Coppa Italia, arrivata questa settimana, ha sancito una stagione da leggenda per l'allenatore Christian Chivu e ha acceso l'entusiasmo di milioni di tifosi in tutta Italia, scesi in piazza fin da domenica scorsa per festeggiare. A Milano e in molte città d'Italia il clima è quello dei giorni speciali. Dalla sera di domenica sulle finestre e sui terrazzi di tutta la città sono spuntate bandiere nerazzurre, un segno visibile e commovente della gioia di una tifoseria che aspettava questo momento da decenni. Eppure, in mezzo ai coriandoli e all'euforia, arriva una nota stonata. Il Centro per l'Urbanistica del Comune di Milano ha scelto questo momento per far valere il proprio regolamento. Nessun vessillo, nessuna bandiera potrà essere esposta dalle finestre della città. La questione è già approdata sul tavolo dell'assessore Loris Tognani, che si è personalmente messo in contatto con uno dei trasgressori. E allora entriamo nel suo ufficio per capire come stanno le cose.
3: This is the joke on demand on radio DJ. Send your prank ideas to 3443. This is joke on demand.
4: Sì, buongiorno, sono Loris Tognani della sezione urbanistica del Comune di Milano. Senta, abbiamo notato che avete una bandiera dell'Inter esposta sul balcone. Ecco, allora abbiamo ricevuto il numero.
5: Le passo mio marito, così almeno ci crede.
4: Grazie, sì.
6: Sì, pronto.
4: Sì, Loris Tognani della sezione urbanistica del Comune di Milano. Senta, abbiamo ricevuto il suo numero dall'amministratore. Allora, per motivi di sicurezza, ma soprattutto sicurezza di decoro, lei ha messo una bandiera dell'Inter grande. Dai. Andrebbe rimossa.
6: Ma è uno scherzo o è vero?
4: No, è vero, perché
6: no, è il colmo, guardi, è il colmo. Se lei vedesse la mia bandiera, prima di tutto non è aperta, è un filo praticamente. Però mi viene da ridere, guardi.
4: No, guardi, le spiego, se la può togliere lei manualmente, altrimenti se vuole un aiuto noi possiamo passare con il camion, la tiriamo giù con il coppo, che è un bastone fatto apposta per rimuovere le bandiere.
6: Ma no, certo che l'ho appesa al coso dei vasi. No, il colmo, nel senso,
4: devo farle i complimenti perché ha proprio delle belle piante, perché piante, ho visto la foto belle, che mi è arrivata e...
7: anche la foto del balcone.
6: No, è l'amministratore che l'ha mandata, è l'amministratore
4: sì, ma che gliel'ha segnalato. Vabbè, tutti gli amministratori.
6: No, va bene, no, ma io parlerò con l'amministratore, la ringrazio, comunque la tolgo,
4: allora,
6: va bene.
4: Le dico una cosa, allora, grande. Senza fretta, io ripasso lunedì per vedere se c'è ancora bandiera.

0: dell'Inter sì. sul balcone, pure al massimo davvero interveniamo noi con il coppo, la togliamo.
1: Ma
0: senza
1: no, ma no, no, si figuri, ma io l'ho appesa io qua, tra l'altro non è neanche aperta, sa, non è che sventola, è praticamente una una, come si può dire, un drappo che vabbè comunque la tolgo, va bene. Detto, grazie della signora.
0: Detto tra noi, io non sono tifoso di nessuna squadra, ma sì, non so se si ricorda che in Champions League l'Inter è stato eliminato dal Bodo Glimt.
1: Ah, va bene, ho capito. Allora,
0: comunque
1: va bene,
0: la ringrazio.
1: Saluti, arrivederci. Buon weekend. Il decoro. Grazie, signore.
2: Sei che
1: vuoi? Sei come un psicopatico. Ma quelli signori...

0: piace, piace il DJ Angelo, sta ballando da quando inizia.
1: Hola, papacito.
0: Piace anche alle nostre amiche, il nuovo di Saif. Buona domenica su Radio DJ, dai.
2: Mettetevela sulla fronte una bella bandiera, così vi mantiene il giudizio dentro.
3: Ciao raga, stasera abbiamo Bari su Tirol, ci potete mandare in bocca al lupo, dobbiamo salvarci da sta stagione disastrosa, grazie, sì, ma senza pronostici.
4: No, niente, vinca il migliore, vinca il migliore, vinca il migliore.
5: Lavori in ospedale.
6: Ciao. Ma se bene, Peppino va a casa di Peppina, sì, e Peppina va a casa di Peppino, certo, chi va a casa di chi e come?
4: Mi sono perso.
7: Sai, ma se avete visto Ignazio?
4: Bravo, no, niente, Ignazio. L'imitatore di Allegri è bravissimo.
0: Sì.
4: Prima del break, una comunicazione, poi torniamo alla classifica.
8: Vale. C'è un programma che gli italiani amano da generazioni.
0: Certo.
8: Lo conosci?
0: Come no?
9: La ruota. Se tu giochi ti diverti di più.
8: La ruota della fortuna. Un classico senza tempo, in versione radiofonica su Ciao Belli. Ogni giorno scegliamo un ascoltatore a sorpresa e gli diamo la possibilità di girare la ruota più famosa al mondo. Sì. Vuoi far vincere un tuo amico o una tua conoscente? Certo. Mandaci il suo numero al 344 037 0050. Potrebbero essere i prossimi fortunati, perché il nostro selezionatore Hermes Leprotti è sempre alla ricerca di nuovi concorrenti.
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset, buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna e stiamo dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarli via solo un paio di minuti?
10: Andate a cagare, Radio DJ!
11: Perché?
0: Ci ha beccati, eh?
11: Che grande! Buon viaggio!

0: Vuoi che il prossimo concorrente della ruota della fortuna sia qualcuno che conosci? Invia il suo contatto in totale riservatezza e al numero più magico chiama. Dell'universo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
5: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
3: Dai, poteva andare peggio.
5: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
3: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes,
10: James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
23: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Questa è la via.
21: Dal 20 maggio al cinema.
24: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
25: Febal Casa, Febal Casa.
24: Più info su febalcasa.com.
26: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso.
27: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
26: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: ciao caro.
1: Eccolo qua il nostro Alex Farolfi, questa è la sua You Only You. Nuova
2: ciao caro.
0: Ciao caro.
1: Alex, complimenti.
2: Ciao carissimo.
0: Ciao caro.
2: Buon weekend.
0: Ciao caro.
1: Bene, bene. Ciao Alex.
2: 14:35.
3: Ciao belli.
1: Ciao.
3: Quando vi venite a mangiare due olivette fritte?
1: Dove?
3: A 100 buchi. Vi aspetto.
1: Ad Ascoli, sa, ad Ascoli.
4: Sposto, scrivi a Gio Belli 344-0370050. Forza, scrivi a Gio Belli.
2: Alle ore 12 si vedranno in campo tutte le squadre che si contendono la zona Champions.
1: C'è anche il derby, Roma-Lazio.
2: Ma la competizione più attesa è qui da noi, perché sta per partire la classifica.
5: Benvenuti alla classifica del 15 maggio 2026. La playlist di oggi è il frutto di una lunga riunione editoriale in cui i nostri creator hanno ascoltato e valutato i brani pervenuti nel corso della settimana tramite la Music Room. E allora partiamo con la prima nuova entrata, dove troviamo una grande reunion. Loro sono i The Journalist by Tommaso Paradiso, che hanno deciso di riunirsi per il tour estivo 2026. E come prima release usciranno a mezzanotte di questa sera con il loro singolo dedicato ad un argomento di attualità, come i pavoni a Punta Marina. E allora ascoltiamoli, loro sono i The Journalist.
6: Saltano, le spiagge bruciano, a Punta Marina i pavoni forte gridano, scappano i giovani,
2: da Riccione a Punta Marina,
6: scappano i

0: Pavone,
1: ed erano i The Giornalisti con la loro reunion nella grande classifica del weekend.
0: Bravi.
1: Che continua con un'altra nuova entrata. Lei è un'artista italo-francese nata a Torino.
0: Sì,
1: si chiama Dimanche. L'abbiamo vista come quarta classificata nella scorsa edizione di Amici. Ora ha deciso di fare il grande passo e pubblicare il suo primo singolo, che si intitola Salmone a colazione.
0: Salmone
1: ed è prodotto dai maghi dell'Electro Music Master Foco e Lenny Robbins. E allora ascoltiamola. Lei è Dimanche.

0: tolgono notevolmente spazio. E allora vi presento la prossima band.
1: Sì,
0: loro
1: sentiamo.
0: Sono gli Ornitorincons e nel loro nuovo brano raccontano gli incontri andati storto nelle app di dating, quell'attesa infinita per un match che non risponde fino al classico lui e lei erano diversi dalle foto.
1: Sì.
0: La canzone si chiama Senza filtro, qui nella grande classifica del 15 maggio 26.
2: E gli occhi grandi, grandi come il mare.
3: Però ci siamo dimenticati di chi parla, quindi
2: io vorrei
1: ecco, perfetto.
3: L'ascoltiamo dopo.
0: La nostra grande classifica continua e lo fa con un brano dal sapore vintage. Loro sono i Bambanauti, una formazione italo disco da non sottovalutare. In cabina ci sono Piero Cane, Maria Lello e Gino 94. Volete saperne di più? Trovate tutto su www.bambanauti.it. Mettetevi comodi, ecco i Bambanauti con Brutti ricordi.
4: Noi siamo i Bambanauti.

0: radio sembrano dei morti, proprio. Sembrano dei cadaveri. Bene, ma fai un altro lavoro.
1: Va bene, ciao Pino.
2: Ciao, a tra poco.
3: Ciao belli.

0: Power dal 1990 su Radio DJ. Che energia e che potenza, eh?
1: Sempre forte tu.
2: Mangio il prosciutto crudo a colazione. Sì, mangio il panino col prosciutto crudo a colazione.
3: Bravo. Ma i bambanauti navigano sulla neve.
4: Bravissimo, esatto. Bravissimo. Ed ora nel grande venerdì con Ciao Belli andiamo in gita a Praga con un gruppo di studenti un pochino indisciplinati.
0: Bella Praga, eh?
4: Poi riapriamo la gintoneria e passiamo anche a casa di Mara Bernier, che si è presa male con degli amici di Non è la TV. E per l'arte apriamo un talk sulla pittura erotica.
0: Hai
4: che
0: capito.
4: È sempre molto bello.
5: Concordo con lei.
4: Ciao!
6: La scolaresca in gita a Praga.
0: Eccoli
6: da
0: qua.
6: Dritto e rovescio, la vita di Filippo Champagne. Da Non è la TV, Mara Venier contro Grazia Sambruna. Da contemporanea podcast, la pittura erotica. Il contattista in visita al mondo extraterrestre.
0: No, il contattista subito.
4: Vai, andiamo in gita.
0: Vai.
7: La scolaresca in gita a Praga.
8: È un vero e proprio ultimatum quello che Vito Battistuzzi, titolare dell'omonima ditta di trasporti di Conegliano, ha rivolto a una scolaresca padovana in gita in questi giorni a Praga. La situazione dentro e all'esterno del pullman è diventata infatti incandescente, con ragazzi che sembrano totalmente fuori controllo. A riferirlo allo stesso Battistuzzi è stato un prof accompagnatore.
9: Alle 8:30 mi telefona un insegnante e mi dice: sa, questa notte i ragazzi hanno fasciato un po' l'albergo, poi hanno fatto un casino tutta la notte, non ha dormito nessuno, tutta la notte in piedi, non te svegli, l'autista è stanco morto perché non ha mai dormito, aveva gli occhi fuori di testa,
0: certo.
9: Però sa, noi adesso dobbiamo andare in giro per Praga perché abbiamo le visite prenotate,
0: sì.
9: E l'autista si rifiuta di portarci in giro perché lui è stanco e deve riposare.
8: Il titolare dell'azienda non ci sta,
4: non
8: i video del resto che arrivano dal pullman documentano una situazione di caos,
4: sì,
8: tra spazzature e sigarette elettroniche, il mezzo è quindi fermo da oltre 24 ore con tutte le conseguenze del caso.
9: Certo. Loro si stanno muovendo a Praga a piedi, autonomamente.
4: Sì,
9: il viaggio di rientro sarà rispettando le norme di sicurezza.
7: La vita di Filippo Champagne.
10: A uno che dice che queste robe qui che mostri eccetera sono un cattivo modello, che...
11: Ma io rispondo semplicemente che io della mia vita faccio quello che voglio, anche perché non faccio del male a nessuno.
0: No,
11: bere si può bere, è legale. Io poi sono anche un grandissimo giocatore d'azzardo, mi piace andare al casino, giocare i cavalli. Cioè, cosa faccio di male? A me piace divertirmi, mi piace oziare tutto il giorno.
4: Sì.
11: Io mi alzo alle 5 del pomeriggio, perché ovviamente vado a letto al mattino alle 7, alle 8. Mi alzo alle 5, mi lavo. Esco con gli amici, faccio colazione, poi faccio con l'aperitivo e poi ovviamente durante la serata, io dico la verità, il bere è un contesto fondamentale.
7: Mara Venier contro Grazia Sambruna.
12: Cerno è proprio un allegrone, diciamo. Scusi.
13: Beh, ma Cerno fa la tua vita è un'altra cosa.
12: No, diciamo, infatti, non è la TV. Dico in generale come personaggio. Però se dovesse, se lei, Mara Venier,
13: ma sto parlando di un'altra, scusami, tu hai tirato fuori Cerno, forse anche in maniera...
12: No, era una battuta che ho voluto...
13: Cerno adesso, sì, hai fatto una battuta che non c'entrava assolutamente niente.
12: No.
13: Io con grande onestà mi sto aprendo il cuore e sto parlando con voi e vi sto dicendo quello che penso.
12: E io mi sto sentendo mammucari in questo momento, mi scusi.
13: Se tu fai la battuta su Cerno perché vuoi fare la figa,
12: non
13: è sbagliato. Io sono qua per duello.
0: Direttore,
13: se volete
0: tempo,
13: parlo con duello, se no vi saluto.
14: Grazie Mara, grazie.
7: La pittura erotica.
8: Marta ovviamente fa anche dipinti.
4: Pittura
8: era anche l'onore delle cronache per
4: siamo
8: dipinti con lo
4: podcast.
12: Vabbè, avete capito, insomma, quando esce tutta l'acqua dalla patasnacchera, ok?

0: E bravi The Colors, Rolling Stones su Radio DJ. Ciao Benny.
1: Angelo, come si chiamava la vodka numero uno nei peggiori baschi? Non me la ricordo.
2: Petazzani credo. Andiamo dai incontisti per chiudere.
3: Il contattista in visita, eccolo, al mondo extraterrestre. Vai,
4: vai. Il modo col quale loro ci hanno contattato è stato vario. Però gli incontri sono stati fisici.
5: Quindi anche quando parli del mondo dove siete stati, ti hanno fatto viaggiare e siete arrivati in quel mondo, anche quello era un mondo fisico.
4: Assolutamente, cioè io ci sono andato fisicamente.
0: Sì, ma com'era?
4: Cioè noi siamo entrati proprio nell'astronave, cioè prima nel disco, poi nell'astronave, poi da lì siamo andati in questo mondo.
0: Che bello.
4: Tu entri in questa grande luce, perché è una grande luce, però il tuo corpo in quella luce subisce qualche trasformazione, perché tu diventi parte di quella luce, diventi più leggero, cominci a percepire i pensieri degli altri, puoi comunicare senza bisogno di parlare, entri in un'altra dimensione. Però io ci sono entrato fisicamente.
6: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli, ascoltaci su.
0: Se come dire non ci sono è perché sono entrato anch'io in contatto con loro,
7: pronto per l'uscita.
0: Esatto, vai, guarda.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 40

0: 5.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Cosa vuol dire per noi rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
11: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
10: Scoprire isole di silenzio.
12: E oasi di divertimento.
10: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto.
20: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
21: Pronto?
22: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: Anche stanotte zero riposo.
25: Allora cambiamo sistema letto.
24: Non è il momento di spendere.
25: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
26: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
27: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18.

0: inizia con Freedom versione anni 90, no? Perché poi c'è anche la Freedom del suo vecchio gruppo.
1: Sì, certo, c'è anche la Freedom di Robbie Williams,
0: che è questa
1: sempre anni 90, ma è la cover
2: 98, mi sembra 98.
0: No, però sai che i Wham, la band precedente di George Michael, avevano già una canzone si chiamava Freedom, che non c'entra.
1: No, no, esatto, non c'entra niente.
2: Sì, e l'avevano fatto all'epoca, gli hanno cambiato il titolo per Google, diciamo, hanno detto metti che
0: per
2: poi...
0: indicizzare, questione di indicizzazione, cioè
2: già nel 90, capito?
1: Loro lo sapevano, avanti,
0: su Alta Vista era un casino.
2: Sì. Secondo me nel 90 non c'era neanche Alta Vista.
0: No, ce l'avevano solo i servizi segreti, i militari, insomma, loro.
2: E Bagatta, secondo
0: vabbè.
2: Me.
0: Vabbè,
1: Bagatta uno dei primi.
3: Certo. Ma che bel regalo mi fate per affrontare questo pomeriggio di lavoro, di rientro dalle ferie in queste giornate uggiose. Grazie mille per George Michael.
1: Ma grazie a te.
0: Bellissima canzone. Chissà, poi magari ti riferivi al video dove c'era una discreta
1: una vagonata, una sventagliata di guest. Importante.

0: cantante internazionale, tra l'altro.
1: Proprio, sono Andy e Mike, sì. Proprio dei tempi d'oro. Elena Christensen, Kim Basinger. Io vado a caso perché
2: no, non, c'era. Kim Basinger,
1: non c'era. No. Naomi Campbell,
0: sì.
1: Aiutami,
0: Cindy. Linda Evangelista.
1: Linda Evangelista, che anche tu sei esperto. Aiutami, aiutami.
0: Cindy
1: Crawford.
2: Poi questa che io onestamente non conosco, Christy Turlington. Scusate, ma non la
0: conosco. Christy Turlington.
1: Oh, Miriana Trevisan. Laura Freddi. Elisa Triani.
0: No,
1: Luisa Corda.
0: Ci sarebbero state molto bene.
1: Molto bene.
3: Dai, ragazzi, sulle note di questo brano c'è chi si è atteggiato come una top model,
1: sì,
3: e chi mente.
1: Anche noi, anche noi abbiamo fatto un catwalk qua in studio.
0: Bentornati, ragazzi, Summer Camp, che come vuole lo schema, il modulo, diciamo, adesso si ferma per un minuto circa, poi c'è la nostra sigla, poi puntata del venerdì.
4: Summer Camp.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Sole.
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Erano anni che non vedevo quello che ho visto.
1: Fai del surf a Jesolo Beach e al Kavain. Ragazzi, oggi l'Oceano Adriatico ha regalato.
2: Ma sì, eh.
3: Wow.
4: Vai, Giacomo, la seconda. Vai.
2: Babam,
5: eh. Tutto all'inizio. Oh. Sono Claudio della spiaggia 151 di Rizzone.
3: Sì, te lo ricordi.
5: Al confine con Rimini, sì, perché è un po' una spiaggia di confine lì dove si fa il surf. Oggi ha regalato l'Oceano Adriatico che non ti dico
3: c'era
5: neanche.
3: C'era onda.
5: Ma che onda.
2: Quanto erano alte ste onde?
5: Cavalloni, quale onde? Erano alte, luce. Guarda, le ho misurate con mio fratello col metro, era la più grossa 12,4 centimetri.
6: Aiuto. Una roba. Bentornato Nicky, come stai?
2: Come va?
6: Buon weekend a tutti e tutte.
2: Ehi. Bene, bene, tutto. Passiamo carichi per l'arrivo del weekend, eh?
3: Carichissimi.
2: Si corre, si nuota, si pedala.
7: Sei guarito. Dai, un giorno poi weekend di tisane e purè. Dai,
2: tisane e purè.
7: Purè
2: in purezza.
3: Col burro, dai, un po' di burro ce lo buro.
2: Un pochino, un po'. Vabbè, ma la ricetta del purè alla fine.
7: Latte.
2: Chiede anche il latte.
3: Patate prima di tutto.
2: Un po' di chino. Sì, ma per la consistenza, dico io, cosa fate voi? Mini pimer?
3: No, se no c'è lo schiacciapatate, quello antico, quello di alluminio, capito?
2: Eh.

0: però
1: a mano,
2: sì, perché lo schiaccia, è una specie di maglio.
1: Ma soprattutto voi lo volete proprio purea o qualche grumo non vi dispiace?
3: Io qualche grumo lo gradisco.
1: Qualche grumo ci sta.
4: Sì. Ciao Summer Camp, un aggiornamento dalla calda Lettonia, finalmente 22 gradi.
1: Ehi.
4: Non siamo da Coppa AFA, non ci qualifichiamo, però si gode. A prendere il pupo all'asilo e si fa un peggio non bici. Di lavorare non se ne parla, di venire di no, ma che
1: no,
2: non si
1: in
2: lavora.
1: Lettonia? In Lettonia 22 gradi.
0: Ma scusa, bellissimo. Io pensavo fosse un summer campista che era in vacanza, che faceva un weekend lungo in Lettonia, invece è proprio un resident.
2: Cioè, diciamo. Poi 22 gradi, va a prendere il pupo, come dice lui, in bicicletta, e oggi non si lavora. Perfetto.
1: Ma che bello.
0: Ma
1: ragazzi,
0: poi guarda che allora magari
1: tutti
0: non
1: in Lettonia.
0: Ma va che bello, c'è un bel mare in Lettonia, nelle belle giornate c'è tutta questa cosa. Sta ove, no, vabbè,
2: con
0: niente,
2: tutto il mare che bello,
0: no,
2: che abbiamo,
0: ho capito, però il mare c'è anche nel resto del mondo, no?
1: Guarda, Nicky, è della terza imitazione nel giro di 3 minuti, non ti posso sentire parlare, proprio a me che sono del Salento, che abbiamo le Maldive, e le Maldive in Italia sono in Salento.
0: Ma tu mi sapresti indicare un punto del Salento dove c'è il mare particolarmente bello?
1: Ti ringrazio per la domanda, Nicky, perché ovviamente io ho le mie spiaggette segrete.
0: E dimmene una.
1: Come fai a dirne una? Come cadi di bene
5: l'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
0: Bene ragazzi, siamo pronti per cominciare con la musica. Lo avrete magari già incrociato stamattina, perché è stato suonato da DJ Chiama Italia, e magari avete già sentito quello che vi stiamo per dire. Non so se lo sapete già, ma i Pinguini Tattici Nucleari, i Pinguini diciamo per gli amici e per i fan, si aggiungono alla già lunghissima lista del Party Like a DJ.
1: Serata del 6 giugno, sabato 6 giugno, Arco della Pace, dalle 20:30. Insieme a Annalisa, Carbrave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Safe, Colors, Tommaso Paradiso.
2: E tutte le info su DJ.it, ragazzi.
0: Vabbè, ma uno ci vuole andare a sta cosa dove se lo compra il biglietto, su DJ.it?
2: No, su TicketOne.it, e comunque anche su DJ.it c'è il link per raggiungere.
0: Quando lo dicevo io, no.
2: Così,
0: nuova dei Pinguini. Sorry, scusa, lo sento.

0: giochi di parole che soprattutto al primo ascolto ti colpiscono. A me piace molto la faccenda di quello che lavorava come spettro e organizzava feste triste, ma mi ricordi una, mi ricordi due,
1: bello,
0: secondo me
1: bello,
0: spacca.
2: Sì, sì, di brutto.
1: Molto apprezzata anche in Lettonia questa canzone.
2: Davvero?
1: Sì,
2: eh?
1: Sì, sì, sì.
3: Raga, il mare in Lettonia è bellissimo, eh? Poi si sta comodini comodini.
2: Carina perché c'è il lettore.
0: Mi è arrivata, no, è arrivata un filo dopo.
2: Se mai si sta comodoni comodoni, sì.
1: Vabbè,
2: se scusa, se sei lettone, stai comodone.
4: No, ma guarda, anche io sono in Lettonia, però quella di casa ha parlato dura.
1: Ciao, ciao.
2: Controra, controra.
1: Grande successo anche per il purè qua al centro messaggi.
0: Oh, beh, è un segno dei tempi. Una volta, una volta facevamo in discoteca con Radio DJ. Adesso, ma voi il purè, come, cioè, vi piace con un po' di grumi?
1: No, non sta piacendo con i grumi.
0: No,
1: solamente piace.
2: Solo a noi.
1: Vabbè, insomma.
5: Ciao a tutti, carissimi. Noeli da Brescia. Ho appena finito di lavorare, inizia il mio weekend, sì, di purè, benissimo, adoro il purè.
1: Vedi.
5: Il mio amore lo fa benissimo. E basta, preferisco senza grumi, grazie, ciao, sì, un abbraccio a tutti.
2: Senza agrumi, anche stanno un pochino male. Vorrei ricordare che almeno negli anni 80-90 si usava il purè per fare le pubblicità del gelato. Cioè si usava il purè, si tingeva a seconda del gusto che si voleva presentare. E la pubblicità, la foto del gelato almeno non si scioglieva, era purè.
1: Adesso si usa il gelato per fare la pubblicità del purè.
0: Cambia.
1: Ci scrive Ghigo e dice: la ricetta originale per il purè di Cesare Battisti, chef del Ratanà di Milano, che salutiamo,
2: idolo,
1: okay?
2: Ciao Cesare,
1: è
2: idolo.
1: Patate e stessa quantità di burro, capito?
0: Ah, e basta, okay. Quindi no latte, diciamo. Chi il latte di no? Incluso nel...
1: E ci vuole lo schiaccia a patate rigorosamente,
2: sì.
1: Non robe,
2: okay.
0: Vabbè, ma quando c'hai mezzo chilo di burro penso che si schiacci quasi da... si autoschiacci,
1: si schiaccia un fisolino, no? Anche dopo.
0: Va bene ragazzi, nella giornata dell'asfalto che celebriamo tutti gli anni sempre con
2: la mano sul cuore,
0: beh,
2: quasi,
0: grande sì, affetto, sì. Diciamo, poi insomma io sono un po' come per il Natale, no? Sai, quelli che magari solo il 24-25 si danno un po' questa cosa di bontà, mentre invece certo. Bisognerebbe essere tutto l'anno. Allora noi a Milano l'asfalto veramente tutti i giorni abbiamo
2: maggio,
0: grandissime,
6: sì. Ma puoi anche mettertelo a casa, togli il parquet e metti una bella passata di asfalto,
2: bello.
0: Io ho visto una casa una volta di un in realtà era a Los Angeles e il pavimento era fatto come il cortile dove giocavo a pallone, dove ti ho detto cacchio, spero di non cadere a casa tua perché mi sbuccio le ginocchia. Come
2: io invece ho visto una casa qua a Milano con il pavimento imbarcato a causa della radice di un albero, come in viale Ceccarini a Riccione. E mi ho detto, ma questo sai come si dice qua, qualsiasi cosa brutta, beh, ma vecchia Milano si chiama così. E allora va bene, dai,
1: c'è ancora un aggiornamento purè, ragazzi.
2: Dai,
1: ma così.
7: Allora, ciao Summer Camp, il purè è meglio senza agrumi.
1: Attenzione.
7: Ma è buonissimo con gli agrumi.
1: Vedi.
7: Io faccio un purè con grattugiata sopra la scorza del lime ed è una roba spettacolare. Maurizio, chef da Lissone.
0: Poi sono squale di pensiero, no? In fondo il purè sembra un po' la crema pasticcera, e anche lì c'è la scuola, scorza di limone, sì.
6: Impazzisce
0: o no?
6: Anche il purè.
1: Poi ci sono le patatine lime e pepe rosa, ad esempio,
2: vero,
1: per cui
2: vero.
1: Sono anche molto buone. Sempre
2: con la scorza che si chiama.
0: Scorza,
2: no?
1: Non
2: zest. Ve lo dico, zest. Roba del
0: zest.
1: Zest, forse. Limone, come si chiama? Aspetta,
2: vabbè, ci siamo avvicinati.
0: Sì, no, però è vero che è un nome che si vede sempre. È un po' il nuovo steso su un lesso, sì. Diciamo.
2: Secondo me, zest, una cosa del genere, zest, che metti zest, anche, non so, nei cocktail.
1: Ce l'abbiamo.

0: Comunque, ragazzi, il top lo si raggiunge quando hai due figli che ti chiedono il purè, sei in montagna e non hai nulla se non le patate e giusto l'occorrente alimentare. Quando inizi a far bollire le patate e usi le forchette messe manico contro manico a mo' di frustino. Ah, viene uno spettacolo, ve lo consiglio.
1: Bene, grazie.
2: Manico contro manico, sì, ok, sì, sì.
3: Ah, ti inventi uno.
2: Sì, non hai la frusta, la fai con le forchette.
4: Ottima ricetta quella lì del purè. Il problema è che dopo fai l'analisi del sangue ti trovano delle tracce di sangue nel purè.
5: Nel burro. Allora, fare l'analisi del sangue per le feste di Natale e sul reperto c'era scritto che si accompagna con formaggi e cacciagione rossa.
2: Sempre bella.
3: Va bene, ancora un po' di dolcezza, eh. Molti si stanno interrogando sulla cosiddetta quota rock di Summer Camp, che non sarà in questa mezz'ora, però ho come l'impressione che poi
6: arriva, arriva.
7: Ce n'è.

0: più buona del mondo, è della mia mamma.
1: Questo messaggio mi ricordava: siete la radio più bella
2: delle altre radio.
1: Che tenerezza.
3: Attenzione.
4: Ciao Summer Camp, volevo dirvi, ma secondo voi
3: sì,
4: si dice il purè o oppure la purè? D'altronde purè si fa con la patata, quindi è la purè, se no sarebbe il purè.
3: A casa mia in Piemonte si è sempre detto la purè. Lo confesso. Oh, come la purea quanto di frutta, un po' quella roba lì, no? La purea.
2: Ricordiamo purè, che il tocco.
1: La purea però si dice in tutta Italia. Anch'io sono cresciuto con la purea, però ho come l'impressione che si utilizzi soltanto
3: a Carmagnola, no?
1: Non lo so. No, ma nel senso, so perfettamente. È l'italiano, no?
2: Da quando la purea de fave è finita nelle lirie di una canzone di Natale
1: e lì è stata nazionalizzata.
2: Adesso si dice in tutto il mondo.
3: Allora cambiamo zona e andiamo in Sicilia.
5: Ciao Summer Camp, sono Mattia, ho 11 anni e vengo da Catania e ora sto andando a Salina a casa a mare. Ciao.
1: Wow,
2: che c'hai casa a Salina.
1: Mamma, pensare a un viaggio verso una casa al mare nella giornata di oggi mi sembra così surreale. Ma questo è il bello. Infatti.
3: La magia della radio. Tra l'altro sentivo in sottofondo, secondo me, del rumore di motore tipo ape Piaggio. Non lo so perché sentivo
2: l'ape car. Andando con l'ape car a prendere il traghetto.
1: Vuoi fare un VAR e isolare gli stem e sentire soltanto la strumentale?
3: No, perché arriva il blocco.
6: Blocco sequenziale.
1: Il castello impegnato. Va bene, ci sentiamo tra poco. 347 342 5200.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy. Felici voi, felice la natura.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con

0: presente ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
16: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: Have fun with
19: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
20: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: possibile.
1: Ma devi pedalare con la sella all'altezza giusta.
0: Ma infatti questo stavo dicendo, no. Secondo voi sotto i commenti nel video di Lorenzo
2: peggio,
0: e Franky
2: gli
0: dicono anche a loro però occhio che quel frenino lì non lo state,
3: come ti hanno fatto morire.
0: Francesco è stato molto criticato per la sua postura sulla il nostro non Franky Energy.
3: Franky Quarna ha preso una bella pettinata per sta cosa qua,
2: sì, stamattina lo shampoo.
3: Sì, Battiste.
2: Ma torniamo a parlare di purè, che è meglio.
4: Ciao Summer Camp a Livorno. Il purè si chiama patate mashè.
2: Mai sentito.
3: Ma io voglio sapere se ci mettete lo zest di lime come ci ha consigliato uno chef di Lissone. Perché io degli chef di Lissone mi fido, perché lo chef di Lissone non ti fa solo il piatto ma ti fa anche la cucina.
0: Certo.
1: Perché
0: è famosa per i mobili, amici del resto d'Italia.
3: Capitale del mobile, possiamo dire.
0: Vabbè. Comunque ha senso, perché per esempio purè in inglese si chiama mashed potato, no?
2: Sì.
0: C'è anche la canzone "To the mashed potato", quella che abbiamo rifatto all'incirca così recentemente. E poi mashé, come si dice cartapesta in inglese? Paper mashé. E perché mashé secondo me vuol dire un po' tutto spappolato, no?
2: Tipo anche i mashup di DJ.
0: Esatto. E alla fine, ma se ci pensi,
3: sono delle puree di canzoni.
2: Prima di dare la linea appunto al blocco di DJ Aladdin, mi collego con la Liguria.
5: Ed è comunque stamattina a Varazze c'erano i surfisti che surfavano con delle onde che manco ad Albisola.
2: Manco ad Albisola. Beh, Varazze,
0: bello manco ad Albisola. Sì,
3: Varazze è un altro oceano, è l'oceano tirrenico.
2: Sì, prova a mettere
0: lì, ce n'è di onda,
3: lì si surfa di brutto.
2: Prova da Foresto a surfare lì sul molo di Varazze. Vai, che viene molto bene. Sì.
3: Prova a surfare dopo le 18, io devo andare a casa qua.
6: Blocco. La giornata dell'asfalto in Toscana, sotto la pioggia, verso Arezzo, venendo da Lusalentu per andare a fare un incontro con i miei amici dell'Erasmus. Quest'anno corre il 20° anniversario di Erasmus. Top.
0: Che bello, ragazzi, beati voi che avete fatto l'università e in particolar modo l'università all'estero, che potete fare queste reunion. Io mi tengo ben stretta la mia reunion delle elementari e quella delle medie.
3: Io ho fatto l'università ma non all'estero, purtroppo l'Erasmus niente, l'ho solo vissuto.
0: Ma l'hai
3: da
0: finita l'università?
3: No.
0: Vabbè, però
3: manca poco, però io non ho mai mollato, cioè potrei riprenderla da un giorno all'altro.
0: Ma poi scade.
3: Lo so,
0: ti ricordi il Previ che ci raccontava che a un certo punto scade.
3: Mancano pochi esami, ma niente.
0: Ma sai cosa non scade mai?
2: Cosa?
0: Il blocco sequenziale che sta per cominciare. Comincia con una novità che ci arriva mica dalle case discografiche.
1: Ma sapete dove me l'ha
0: dato? Mica dalla grande distribuzione, ci arriva proprio direttamente dal coltivatore, no?
3: Sì,
1: Perché se ultimamente Bob Riffo, boss dei Bloody Beetroot, mi piace camminare in montagna. Ci siamo visti in un rifugio.
0: Non è vero.
1: Mi ha consegnato una valigetta col nuovo singolo.
0: Cioè neanche le poesie di Hermes Panisesto venivano consegnate.
3: Pensavo proprio a quello.
1: Esatto. Voi lo vedete con la maschera tutto incazzato, ma gli piace andare in montagna.
0: No, ma è sempre stato mattiniero.
1: Bravo,
3: sempre con la maschera anche in montagna, ma in borghese ovviamente.
0: Chiaro. Allora, Bob Riffo, l'inventore del progetto Bloody Beetroots, che sentiamo con una nuova canzone, si chiama Stomper.

0: mattina come sveglia nel cellulare.
1: Che c'è? No, io ho sentito dire che questa sarà la prossima sigla di Domenica In con la zia Mara l'anno prossimo.
2: È il tipico sound da Eurovision, sì, secondo me.
3: Beh, sì, anche
1: Eurovision ci sono. Sì,
3: vi pensavate che potevate farla controra? La prima mezz'ora parlando di purè, di burrino, mettendo musica delicatina.
4: Tisana purè.
3: Bella, ragazzi, si chiama Stompers, la nuova dei Bloody Beetroots, le loro inconfondibili sonorità. Salutiamo anche Hiro the Hero e Mazzare o Mazzare, insomma.
1: Ma Walter Mazzare.
2: Grande, bestemmia maschile, bestemmia femminile. Non lui, non il mister.
3: No, beh, però comunque musica che te la fa dire di gioia. Di gioia.
2: E andiamo proprio nella patria delle mannaggette.
5: Invece chi ha fatto l'università della strada oggi giustamente festeggia la giornata della spada.
1: Ben detto.
2: No, era questa la patria delle mannaggette.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Qui in Friuli addirittura neve. Non c'era mai vista male.
2: Sta nevicando.
1: Quando è scesa la neve, cosa avete esclamato da quelle parti oggi a maggio?

0: Ciao Summer Camp, finito di lavorare e ora fuga a Torino per il Salone del Libro perché esce un mio libro e me la sto facendo sotto. Buon weekend a tutti, ciao da Ivan.
1: Ciao, ciao Ivan.
2: Vai a fare il firma copie.
1: Vedi che
3: Vabbè, certo, incontri anche Linus e Nicola perché sono al salone
1: alle 18. Sì, sì.
3: Alle 18.
2: In un incontro multiplo, no? Saranno in tantissimi, moderati da Luciano Littizzetto.
1: Sì. Esatto. Consiglio a questo ascoltatore di fermarsi all'area di sosta di Villa Arboit.
4: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretto.
2: Non so se ve l'ho mai raccontato, ma l'anno scorso ero a Torino nei giorni del Salone del Libro. Non sono andato a vedere il Salone del Libro, ma sono andato a Torino più in centro, che il Salone del Libro è un po' lì verso il Lingotto.
1: È un bel movimento, eh.
2: Cioè, mi piace, a me come un po' il fuori salone, no? Più che andare al salone
3: vai
2: vado
3: al
2: fuori, no?
3: Al fuori Salone del Libro.
2: Esatto.
3: Quindi.
2: E praticamente ero a mangiare lì al Parco del Valentino, in questi ristorantini bellissimi che danno appunto sul fiume, sul... No, ma sono molto popolari, cioè a Milano sarebbero degli stellati da due. Invece lì sono molto popolari e tutti ci possono andare. E ho conosciuto una signora che veniva da fuori Torino, una signora molto piemontese con un forte accento, molto dolce, molto gentile, e io le ho detto: ma signora, cosa fa? Ma oggi presentano un mio libro al Salone del Libro. Ma poi alla fine io non mi sono osata e non è andata.
3: Cioè, quindi non è andata alla presentazione
2: non è andata.
3: Del suo libro.
2: Ha detto: ma cosa gliene frega del
1: Brava,
2: mio libro?
1: Era proprio piemontese.
2: Guarda, veramente una super punk. Mi è piaciuta un molto.
3: Non è
2: simpatico.
3: Male, firma copia, ma senza l'autore.
2: Senza l'autore, mi fa. Tanto il libro è lì.
3: Le copie sono già firmate.
1: Comunque,
3: le
1: Nicky, la tua imitazione del piemontese fa molto il bandito di Trinità, diciamo. Sì, la mia sposa stava al fiume.
2: Verso ovest, un po' più in là, diciamo.
3: Però sei piemontese, è come la mia imitazione del toscano.
2: No, migranti, sì, migranti, apolide.

0: blocco aereo, ma cario di metallo.
1: Ma cario, questo non è davvero metallo,
2: però, Però mi sa che arriva un po' di metallo.
3: Arriva, senti, a proposito di Oasis, fammi salutare Valerio Lundini che è a teatro in questi due giorni, ieri e oggi, anche stasera sarà di Arcimboldi.
4: Ha fatto qualche cover?
3: No, qualche cover no. Beh, uno spettacolo indescrivibilmente bello che ormai porta in giro da un bel po' di tempo. Lui è uno dei fan numero uno al mondo degli Oasis. Io ho messo una story, come si fa, insomma, no? Biblical, con una foto del suo spettacolo. E la storia è stata vista da Paul Gallagher, che non è né Liam né Noel, ma è il terzo fratello Gallagher, e stamattina abbiamo festeggiato questa cosa qua, che Paul Gallagher ha visto la storia.
4: Bello.
5: Ciao Summer Camp, mi godo veramente il blocco sequenziale perché stamattina mi hanno riempita a me di managgette sul lavoro.
3: No.
5: Una pazza squinternata, ma tante, viva il blocco!
4: Dai, shampoo secco anche
2: oggi. È la giornata mondiale dello shampoo sul lavoro, diciamo. Vabbè, va così, siamo in tanti.
4: Allora, due in una, come succede insomma un po' in tutti i mashup, cioè la musica di una, ma sì, la voce di un'altra. Almeno ho capito bene, no?
3: Una purea, dai, praticamente. Vai.

0: spazzato a farla condurre, voi mettete tutta sta mano. Mannaggia,
1: a te stavo pensando quando è cominciato il blocco.
2: Abbiamo fatto apposta
3: un blocco
2: svegliarti.
3: Melodico, che sì, bello, sì, che bello. Sì.
1: Beh, Caparezza l'avrete riconosciuto, ovviamente fuori dal tunnel. La musica però è quella di Granson, con una canzone che suonavamo fino a qualche settimana fa e che sembrava essere caduta nel proverbiale dimenticatoio. Invece non ci siamo dimenticati.
2: Sì. Abbiamo sbloccato un ricordo.
4: Ciao Summer Camp, io mi sto bevendo un bel caffè mentre faccio l'ultima oretta di lavoro, anche meno, a casa, e domani porto il libro a Torino. Ci vediamo tutti al salone. Comprate, spero che tu. Ciao.
2: Spero che tu. Non ha detto il nome dell'autrice, che è lei.
1: No, magari è spero che tu, il titolo dell'album.
2: Ma non ha detto il nome dell'autrice. Vabbè, dai, si trova.
1: Mica ci saranno tanti altri libri che si chiamano Spero che tu.
2: Andiamo a cercare.
1: Magari sì. Beh, tanti scrittori comunque.
2: Beh,
1: che
2: non male, bene. Beh,
1: e forse aveva ragione quella signora. Cioè, ma allora non vado. Bueno, che passa por la calle, dai.
3: Vabbè.

0: prendi un buon panino con mortadella e Filadelfia.
1: Filadelfia, non Auricchio, Filadelfia.
2: Tutti adesso.
3: Una bella rosetta. Una bella rosetta, sì, sì.
4: Ma come me la fare?
5: Come me la mangi adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e Auricchio.
3: A proposito di grandi classici, KRS-One con It's the Sound of the Police, quindi pop vecchia scuola, primi anni 90. Se avete, insomma, aguzzato l'udito, no, forse no, è più ingegno.
2: Ma in Romagna aguzzare vuol dire un'altra roba.
5: Aguzzare.
3: Okay. Insomma, sì. Se vi piace questo tipo di sound, state con noi, sì. Che tra poco c'è uno dei rappresentanti di questo sound in Italia, almeno secondo me, no? Attinge molto dal rap dei primi anni 90, Willy Peyote, che tra pochissimo ci presenta il nuovo disco, che ha un titolo che non riesce a entrarmi in testa, infatti me lo sono scritto.
1: Sì.
3: Però me lo sono scritto in un foglio che non ho davanti in questo momento.
1: Anatomia di uno schianto.
3: È difficile, ma è questo il bello.
1: Anatomia di uno schianto prolungato.
3: Può essere.
1: No, l'ho letto 140.000 volte, anche ascoltato, ma anche a me non rimane in testa.
2: Una cosa è certa, che è di Torino, dove è in corso il salone del libro, appunto.
6: Perché ragazzi, qua tutti che scrivono libri, leggono libri, vendono libri, vanno al salone dei libri,
3: firmano libri.
6: Non faccio un
1: cazzo. Alla grande. Chiara del Gaudio, l'ascoltatrice che ci ha mandato il messaggio prima, sono andato a cercare. Lei, la scrittrice che ci ha scritto.
7: Se volete vado io, pubblicità!
3: Dai, a fra poco con Willy Peyote!
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Le nostre chiamate, lunghe, è tutto un... Attendere, prego, attendere, prego!
15: E chiama uno!
14: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità.

0: è un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
3: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a €4,69 e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a €3,49. Lidl, vale davvero.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Sabato 6 giugno.

0: cioè ne avevamo scelta, ci si poteva mettere anche qualcosa di più groovy, diciamo, no? Di Bruno Mars. Però voglio dire, anche una bella ballata dal sapore.
1: Ma poi scusate, cioè, scusate.
0: Il peyote dov'è che arriva? Si trova? In Messico. È questa canzone che vai va.
2: E come faccio di cognome Bruno, tra l'altro?
0: Perfetto. È vero.
3: Ma allora vedi che link c'era, perché temevo che Willy pensasse, ma cosa ci incastra? E invece
0: dice
3: no.
0: Ma come? Anzi, appena entrato dice che bello che avete messo KRS-One. No, per preparare un po' il terreno con rap vecchia scuola.
2: Mi è piaciuta molto la scelta, in realtà. Quindi.
3: Bella. Quasi involontaria, direi, con tutte queste coincidenze.
0: Bentornato Willy, bentornato al Summer Camp. Ciao. Beh, intanto come hai festeggiato ieri sera, mezzanotte, la fai un po'?
2: Sì,
0: anche intimo.
2: Abbiamo fatto una festa tra amici ai Murazzi. Quindi siamo andati lunghi, mettiamola così.
0: È che in Murazzi è difficile andare corti, almeno una volta si andava lunghissimi. Ma anche adesso si va.
2: Sì, sì, nonostante qualcuno lavori ancora, quindi qualcuno è dovuto andare via prima, però sì. Siamo andati abbastanza lunghi.
3: Poi, essendo tu il festeggiato, non è che puoi andare via troppo prima, se no facciamo brutto. Come la signora che fa il firmacopie o la presentazione al Salone del Libro e non ci va, del suo libro prima.
0: Non so se stavi ascoltando.
2: Sì,
0: ho conosciuto questa signora super simpatica, sai che comunque ci sono i grandi classici, i grandi autori che vendono milioni di copie al Salone del Libro, ma anche tanti indipendenti.
2: Certo.
0: Lei probabilmente lo era. A me è piaciuto molto il gesto di andare comunque a Torino, si era fatta accompagnare da una giovane nipote. Poi è andata lì, è presente dove ci sono gli imbarchini, Perosino, forse non si chiama più, a mangiare. Ha visto due paperelle, bella giornata, ha detto: ma sai che c'è?
2: Ma io non vado.
0: Ma io non vado. Non mi oso, diciamo, che è un'espressione tipica piemontese, tra l'altro anche del tuo nuovo.
2: Sì, sì, dico proprio come si dice a queste parti: non mi oso.
0: Non mi oso.
2: Non mi oso.
1: Torino, grande protagonista, ho un messaggio sabaudo, sentite.
4: Ma visto che state venendo tutti a Torino, sapete che faccio io?
1: Ehi.
4: Da Torino me ne vado su in collina e mi faccio un bel weekend sopra Peceto a raccogliere le ciliegie. Speriamo di raccoglierle e non mangiarle. Io l'imodium me lo porto.
3: Sai che una tira l'altra e l'effetto è quello, no?
0: Sopra la decina.
2: Non mi aspettavo questo finale, devo dire.
3: Vabbè. Sì, sopra il mezzo chilo.
0: Vabbè, questa però è una delle caratteristiche più, come si dice, come dicono in generazione Z, best kept secret, cioè un segreto tenuto molto bene di Torino, è che tu in un attimo, anche a piedi, sali su in collina e dopo un po' scavalli.
5: Scusa Nick, ma se ho i Murazzi alle spalle, parte è la salita.
0: Beh, se hai i Murazzi alle spalle, la collina ce l'hai di fronte, no?
2: È proprio dritto.
0: Ed è vero che puoi farti una giornata in campagna senza
2: a mangiare le ciliegie.
0: A mangiare le ciliegie, ma senza neanche utilizzare una macchina. Oddio, una bella scarpinata, ma
2: sì.
0: Secondo me in un'oretta scavalli.
2: Sì, beh, forse per arrivare a Superga ci metti un po' di più,
0: sì.
2: Però dipende da quale collina passi. Se passi da Chieri ci metti meno, in
0: ok. Perché per la Maddalena sono dai.
2: La Maddalena è su, eh.
0: Un'oretta, dai, sì. Un'oretta.
2: Cammini veloce tu.
0: Io cammino veloce, sì.
3: A me è venuta una gran voglia di ciliegio in questo momento.
0: Ah, sì, pensavo di camminare.
3: Anche di camminare, anche di camminare.
0: Va bene, raga. Beh, a parte che per Superga c'è la dentera.
2: Sì, sì, sì.
0: Che ho scoperto grazie al documentario tuo. Tu prendi, però ovviamente sai, da residente, magari nei giorni infrasettimanali, quando
2: sì,
0: non c'è
2: quando
0: casino.
2: Magari c'è qualcuno da fuori, li porti a Superga con la dentera, è molto bello.
0: È, è bellissimo, e soprattutto non devi scarpinare.
3: Non devi scarpinare, esatto. Comunque tra poco parleremo di anatomia di uno schianto prolungato. Dai che senza leggere.
0: Dai che fra due anni sarà semplicemente anatomia.
2: Ma anche
0: perché
2: tra due giorni proprio.
0: Perché i titoli degli album poi vengono.
3: Ma poi non contano poi così più. No, nel caso degli album sì, ma ieri sono stato a vedere l'11. Che anche tu conosci, sì. E infatti dico sono stato a vedere Lundini, non
2: certo.
3: Il mansplaining spiegato a mia figlia, perché lui spiega che il nome è un nome messo lì a caso, non si parla di mansplaining, non ha una figlia.
2: Fa mansplaining.
3: Esatto, e di solito uno dice sono andato a vedere Lundini, sono andato a vedere Zalone per dire il film di Zalone,
2: certo,
3: ho ascoltato il nuovo di Willy Peyote, quindi i titoli a volte si perdono. Ma
0: no,
3: in questo,
0: ma questo,
3: caso
0: questo
3: è, mirato,
0: è bello perché
3: certo.
0: C'è un significato dietro, infatti, dopo approfondiamo.
3: Dai.
0: Fra pochissimo, dopo lo spot.
6: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: godi tra luglio e settembre in uno stabilimento balneare che senti arrivare dagli speaker, no?
1: Sì.
0: Mentre sei andato a prendere il gelato, e tra le altre cose ci diceva Willy è stata anche scritta in uno stabilimento, proprio
1: così,
0: in uno di quelli.
2: Sì, a Gabicce.
0: La
2: riviera di cui parlo è quella romagnola. A Gabicce Mare, sì. Dovevo suonare a Cattolica un paio di giorni dopo, mi sono fatto due giorni di mare e ero a Gabicce.
1: Perché tutto l'album un po' l'hai scritto in
2: giro,
1: no?
2: Sì, infatti
1: giro.
2: Poi dopo quella data di Cattolica avevo la da Roma e nei tre giorni prima sono stato a Testaccio e ho scritto la canzone.
0: Sì.
2: Caldo.
0: Vabbè, perfetto, un tour mega produttivo.
1: A me piace tantissimo il video che accompagna questa canzone, che avrete visto se ci seguite anche sul canale 69, in cui il protagonista è un donut,
2: sì,
1: una ciambella che se ne va in giro, che ricorda molto, cioè,
2: non casualmente,
1: ho percepito questa citazione, il video di Coffee and TV dei Blur, no?
2: Sì.
1: Lì c'è il bricco del latte, qua invece c'è una ciambellina.
2: Sì, sì, è una citazione totalmente voluta. Ci sono diverse citazioni degli anni 90 nel disco, sia musicali che appunto visive nel caso del video. Sì.
1: C'è anche la macchina di Santa Maradona, mi
2: esatto, sì, quella macchina che guidano alla fine è la stessa macchina che hanno Bart e Andrea in Santa Maradona. Sì.
0: Ma soprattutto, forse la cosa che piace di più a Willy, ci sono delle birre che bevono le birre,
2: sì, troppo
0: che effettivamente non capita, insomma, tutti i giorni, perché insomma questi oggetti vengono animati, no? C'è la bottiglia di Campari, ci sono i croissant, come li chiamiamo noi,
1: i croissant fanno brutto perché se tu li metti in orizzontale quelle fasce lì sono muscoli e le braccia sembrano proprio delle braccia da culturista,
2: sì,
1: no? Con gli occhiali scuri fanno molto brutto.
3: Mancano solo le ciliegie di Pecetto.
4: No, summer camp. Appena scesa a Torino, passando da Pecetto, con sosta per acquisto di un chilo di ciliegie e un chilo di patate novelle. Tempo così, un abbraccio da Torino.
1: Ma perché abbiamo parlato sia di purè che di ciliegie, quindi stiamo facendo pubblicità.
0: Direi che con un chilo di ciliegie io passerei anche in farmacia a prendere quell'altra cosa che può sempre servire come diciamo.
3: E poi comunque un chilo di ciliegie in questi periodi costa.
0: Poi quelle di Pecetto, ragazzi, top quality.
1: Te li devi poter permettere, vero?
0: Senti, torniamo a questo titolo che è difficile da memorizzare ma che ha un significato molto profondo. Anatomia di uno schianto prolungato. Lo schianto prolungato è un po' una sorta di ossimoro, no?
2: Sì.
0: Un po' come dire ghiaccio caldissimo,
1: sì. Silenzio assordante, cioè due parole opposte e accostate.
2: Sì, l'ho scelto apposta perché mi piaceva l'idea di mettere una contraddizione nel titolo, perché parlando di un periodo così pieno di contraddizioni mi piaceva l'idea di averla già nel titolo. E poi la parola anatomia, oltre a citare il film Anatomia di una caduta, ovviamente,
1: sì,
0: certo.
2: Mi piaceva l'idea di anatomia perché oltre ad affrontare il crollo del sistema, questo tema generale, io sono anche entrato nei 40 anni e mi sono reso conto che da qui in poi, diciamo, non si va verso un miglioramento anatomico e fisico.
1: Voglio sapere, da anch'io entrato.

0: tutti, insomma, siamo entrati nei 40 anni qua in questo studio. Quali sono le prime avvisaglie che hai?
1: Ma adesso giro con delle medicine nello zaino, che cosa che prima non facevo, ad esempio.
0: Sì.
1: Il Gaviscon me lo porto dietro, mettiamo
0: la sicurezza che non si sa mai.
2: Che aiuta contro l'hangover, no?
1: Ma più che altro con il fatto che io non mi voglio convincere che non posso mangiare un kebab e poi stendermi a dormire direttamente come facevo a 20 anni. Io pretendo di farlo e quindi poi a mezzanotte mi alzo e mangio, devo prendere un Gaviscon perché il mio corpo mi dice che non è più cosa.
3: Allora prosegui ancora un po', superi Trofarello, superi Cambiano, arrivi a Santena e ti fai un chilo di asparagi.
4: C'è la sagra degli asparagi, tra l'altro.
1: Ok, ma allora andiamo anche a Carmagnola e più a 2 puro.
2: Però
0: tutto a chili comunque, cioè la porzione deve essere solo almeno 1 chilo.
2: Beh, allora c'è tanto nord-ovest nei messaggi. Allora, Willy è conosciuto e ha successo in tutta Italia, però davvero tra i cantanti, ti metto nel giro cantante, anche se nasci rapper, diciamo, però poi comunque canti,
1: sì,
2: no?
1: Sì, dai.
2: Tra l'altro anche senza autotune, no?
1: Senza, almeno non si sente, dai, lo teniamo bassino.
2: No, un po' di correzione, però diciamo tanti dei rapper che poi hanno iniziato, diciamo, a fare le canzoni hanno deciso di andare giù piuttosto pesante, diciamo, con questa. Però c'è tanto in te questo rappresentare, che tra l'altro è un termine molto usato nel rap, no?
1: Sì.
2: Cioè, quante volte hai sentito un pezzo rap americano che dice represent for Harlem, representing for Torino e in Piemonte,
0: sì,
2: diciamo, cioè
0: sì.
2: È molto forte in te questa cosa.
1: Sì, ma io credo che, cioè, nel senso, gli artisti che ho seguito l'hanno sempre fatto, nel senso che se no non puoi togliere Bologna da Dalla o da Cremonini,
2: o Napoli da Pino Daniele,
1: o Roma da Venditti, cioè, nel senso,
2: è vero.
1: Quindi comunque a me quella cosa piaceva come idea e credo che sia è molto rap, ma non solo, cioè
2: certo.
1: È un concetto comunque anche cantautorale,
0: sì.
1: Cioè non puoi togliere Genova da De André, c'è poco da fare.
0: Certo. Però una cosa che leggevo e l'ho letta perché non sono riuscito a fare proprio l'anatomia di tutti i testi, che però la parola Torino non compare mai. Ma Torino ovviamente compare già dal primo
1: nell'inizio.
0: Pezzo, comunque ci sono i Subsonica, c'è il Club to Club.
1: Esatto. Sì, ma lì l'idea era quella, solo che è un disco scritto in tour, io quando parto per andare a suonare parto sempre da Torino, quindi il primo pezzo parte da Torino,
0: sì,
1: per poi andare in altri posti.
2: Figo.
0: È una sorta di guida, ma in ordine geografico un po'?
1: No, l'ordine è stato casuale.
2: Beh, com'è quell'espressione che si usa un po' questi anni? Dimmi che sei di Torino senza dirmi. È un
0: giusto,
2: po'.
0: Esattamente.
1: Io ce l'ho
0: quello.
1: Una parola che però in radio non si può dire per capire che sei di Torino senza.
2: Vabbè.
1: Di Torino.
2: Forse finisce con fa?
1: Sì, finisce con fa.
4: Una nota musicale.
2: Sì,
4: no?
2: Sì. Una nota musicale.
0: Maggiore o minore?
1: Allora. Minore.
2: A proposito di tonalità minore, perché credo lo sia, insomma, ci andiamo a sentire quella che è un po' una ballad, no? Perché Burrasca è così, insomma.
1: La mia prima ballad.
2: È la tua prima ballad. Dai, dici, introducici questa canzone, insomma.
1: Non sono mai stato così dolce.
2: È vero, è vero.
1: Sono invecchiato, raga.
2: Sono i 40 anni.
0: È quello.
2: Dal nuovo disco di Willy, questa è Burrasca Radio DJ.
5: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli? Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: ragazzi, in mezzo a tutto questo groove una canzone d'amore ci può stare
1: ogni
0: però.
1: Tanto
0: certo. Questa qualcosa mi dice che è di quelle del nuovo disco che metterà in scaletta per i concerti.
1: Senza dubbio, sì. Il momento acustico, sai.
0: Perché non c'è mai stato il momento così intimo. No,
1: è davvero la prima volta che mi approccio a un pezzo così. Così, nel senso, una ballad voce chitarra con poca batteria, poco basso. Però, sai, mi ha insegnato che mi posso anche liberare di certi paletti mentali. Che avevo un po' paura di mostrare certi lati, no? E invece a sto giro ho aperto anche a questo tipo di soluzione. E mi è piaciuto. Poi sai, ho cercato di imparare da artisti, che ad esempio Dario Brunori, che è presente anche nel disco.
0: Sì, è bellissima quella collaborazione.
2: Si chiama Mi Arrendo.
1: Mi Arrendo, sì, però da lui ho imparato questa capacità di alleggerire un po' magari e arrivare più dritti a livello proprio di emozione senza stare troppo cervellottici sull'essere,
0: certo.
1: Sai, cinici e balle così. Invece, quindi lui mi ha insegnato anche quello. Poi ha avuto la fortuna di averlo nel disco, che per me è veramente.
2: Ed è una collaborazione che nasce condividendo l'esperienza di Sanremo.
1: Sì.
2: Perché magari in quei giorni lì uno diventa più amico, non lo so.
1: Sì, sì, noi eravamo nello stesso hotel. Anche lui oggi ha scritto appunto Galeotto fu quel pianerottolo.
2: Ah, vedi?
0: Bello.
2: Vedi.
1: Perché ci incontravamo.
0: Allo stesso piano allora.
1: Sì. Ci incontravamo, io salivo e lui scendevo, viceversa. Okay. Dovunque andassimo ci incrociavamo.
2: Ma quindi, quello è il destino allora.
1: Sì,
2: destino.
1: Sì, infatti siamo diventati molto amici, lui era una persona incredibile.
3: Sì. Diciamo che si sente che hai cuore. Granata, ecco.
2: Allora, non puoi non parlare di Toro quando viene Willy, scusa.
1: Ma casualmente domani è il cinquantennale dello scudetto.
3: Ma infatti, stanno scrivendo in tanti scudetto. Per quello lo dicevo. Sì.
0: Serie su Sky e tutto il resto. Ma io infatti adesso poi Willy ci parlava appunto di anatomia, di uno schianto prolungato, insomma il pianeta, il riscaldamento globale, la crisi, la guerra, però comunque siamo ancora qui, quindi uno schianto prolungato, ma anche il declino post 40 anni. Io volevo a tal proposito parlare di calcio giocato, ma il mio riferimento non è al derby che è un po' alle porte,
2: no.
0: Ma alla partita del cuore in cui Willy è in campo. Cioè, un paio d'anni fa c'ero anch'io in campo,
1: sì.
0: Quest'anno Fratelli Granata, non mi vedrete perché sarò via, ma non credo vi perdiate molto dal punto di vista tecnico. Invece Willy, con cui ho giocato l'altra volta, i colpi ce li ha.
1: Io faccio il difensore, tendenzialmente centralone, sì.
2: Porca.
1: Sì, sì.
2: Allora, ti ispiri a Pasquale Bruno, immagino.
1: Sì, a Pasquale Bruno. Annoni, sì.
0: E tra le altre cose, nell'ultima partita del cuore, o forse la penultima, quella dove c'ero io, e il nostro mister era proprio Pasquale Bruno.
2: Vedi?
0: Comunque faceva una certa impressione, sì. No? Perché tu ti giravi verso la panchina aspettando indicazioni, e c'era lui che ti guardava.
1: Sì, che non l'ha vissuta con leggerezza.
0: No, lui la vive. Sì,
2: per i più giovani, chi non conoscesse Pasquale Bruno, era un difensore roccioso, no? Il difensore roccioso della storia del
0: calcio.
2: Roccioso. Ha giocato anche alla Fiorentina, ovviamente.
1: È vero, ha giocato anche nella Juve prima di andare
2: anche
1: al Toro. È uno dei pochi che ha fatto il salto al contrario.
0: E comunque è riuscito a farsi voler bene.
1: Tantissimo,
0: diciamo,
1: certo.
0: No? E questa partita si terrà il 6 giugno al Philadelphia, ed è una partita per commemorare, diciamo, lo spirito del Toro. Diciamo, non è necessariamente legata alla società, anche se la società dà una mano.
1: È legata più al museo che non alla società.
0: E quindi c'è tanta della Torino musicale, c'è Busta anche.
1: Sì,
0: no?
1: c'è Oscar degli Statuto.
0: E poi ci sono le cosiddette vecchie glorie, però tipo quest'anno mi hanno detto che viene Martin Vázquez.
2: No!
0: Mi hanno detto così. Mi hanno detto
1: Io mi ricordo che ho fatto fatica a marcare Ferrante e anche Tonino Asta, ma hanno proprio sbeffeggiato in campo l'anno scorso.
0: Ah vabbè, loro fanno ancora quello
1: ma
0: che
1: grande, con grande umiltà, sì. Lo dico, sono ancora forti. Anche Fuser.
2: È difficile.
0: Fuser
1: era incredibile. Un gol in Rabona da fuori area che ancora me lo ricordo.
2: Però dico, è difficile essere difensore roccioso come sei e marcare un tuo mito. Cioè, ti viene quasi da non volerlo sfiorare Martin Vázquez.
0: Ma no, ma infatti non li ho mai toccati. Ma vai Martin, fammi godere.
2: Proprio sul velluto,
1: No, infatti non sono stato così roccioso, devo dire.
2: No.
0: Senti, allora, tutte le volte che ci viene a trovare qualcuno,
2: sì.
0: DJ Aladdin prepara un mashup, no? E a volte può essere piuma, a volte cioè può essere piuma, sì. O può essere ferro.
2: Noi,
0: stavolta è stato ferro.
2: Osserviamo sempre la reazione live dei nostri ospiti, che
1: titolo,
2: a volte diciamo recitano entusiasmo, a volte l'entusiasmo è invece genuino.
0: Allora non è un pezzo di questo album, ma un po' diciamo un classico di Willy. Questo mashup è ribattezzato Smells Like Chiavi in Borsa, che comunque hanno un loro odore.
2: È già il titolo, parlando di

0: bellissimo.
1: Oh, può essere anche un'idea per i live.
2: Ma sai che adesso la dico subito.
1: Perché quando è venuto Zucchero e Aladdin gli ha messo i Metallica sotto, Zucchero ha detto: dovrei farla dal vivo, che cominciamo bello, con i Metallica.
3: E Aladdin era già lì che si sbeccava le mani, poi ancora il contatto non è avvenuto, ma...
1: Vabbè, in ogni caso i soldi se li pigliano i Metallica.
4: Sì, beh, in ogni caso, ma mi guadagno due biglietti per vedere il concerto.
1: Al massimo
4: senza...
1: meno
4: quello.
2: Quello proprio senza dubbio.
1: Però quest'estate non suoni.
2: No, no, riprendo direttamente dall'autunno.
1: Ok, quindi
2: club.
1: Nei club.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Io leggo qua che si parte da Nonantola il 10 ottobre, poi dal 20 ottobre Milano e via via via fino al 7 novembre Padova.
1: Quest'estate cosa fai qui? Quindi.
2: Quest'estate
1: Sciallo,
2: parte, sì, no. Qualche evento di raccolta fondi beneficenza, ad esempio, okay. Per Don Gallo a Genova il 30 di maggio. Siamo poi a un evento che organizza Elio Germano il 25 di giugno a Roma, Panarpane, per raccogliere fondi per la comunità di Sant'Egidio. E poi SS Palestina a Firenze, organizzato da Piero Pelui,
1: certo.
2: Il 20 di giugno.
1: 20 ci sono
2: giugno.
1: Anch'io con la band. Oh,
3: sì,
1: yeah.
3: Sì, 20 giugno.
2: Quindi questi sono gli eventi prevalenti quest'estate. Poi vado a trovare mia sorella e i miei nipoti in Ecuador, che non li vedo da un po'.
1: Ma che figata! Ah,
3: wow.
1: Ma che figata! Bellissimo.
3: Che bello. Dove? Montagnita, per esempio.
2: Sono, conosci Montagnita?
3: Oh, no, me ne hanno parlato.
1: Io conosco Montagnetta.
3: Montagnita è un villaggio. Sì, mi hanno detto che è una figata.
2: È uno dei primi posti in cui mia sorella ha vissuto. Adesso vive a Baglienita, invece.
3: Vabbè, comunque sempre Ito.
2: Ita,
3: sempre...
2: Sì. Allora diminuiscono tutto. È tutto sì, Ito, Ito. Sì.
3: Però diamo anche consigli turistici. Mi dicono che è un posto stupendo.
2: Meraviglioso, sì, sì. Sull'oceano, con le balene che passano. Bellissimo.
1: Che figata. Bello. Ragazzi, bello. Intanto quindi memorizzate le canzoni.
3: Sì.
1: Anatomia di uno schianto prolungato. È uscito da poche ore, ora è vostro, come
3: è di tutti,
1: come si dice, come si dice, lo vedrete in giro qua e là, ma soprattutto lo vedete in giro nei club poi quest'autunno. Willy Peyote, grazie ancora,
2: grazie a voi, grazie a voi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Che fitta il dente!
3: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
3: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
4: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
10: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi limitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Alla ricerca della qualità.
20: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
21: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
20: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
22: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
24: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Questa è la via.
22: Dal 20 maggio al cinema.
25: Fino a 27 chilometri con un litro. 116 cavalli!
26: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
27: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.
7: Chiama Summer Camp, tatu tatu. Chiama Summer Camp, tatu tatu. Chiama Summer Camp, tatu tatu. Chiama Summer Camp, tatu tatu.
17: Nueva York.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Può succedere, ci potrebbe stare.
2: Grande Bad Bunny, anche lui sarà... No.
3: No,
2: vabbè, volevo vedere se eravate
1: comunque a Milano.
3: Beh, comunque a Milano.
2: Comunque a Milano li fatti. Infatti, vuoi vedere che Unexpected magari non va soltanto.
3: Sì, ma vedremo. Insomma, vedremo, intanto c'è un aggiornamento vediamo, sul calciatore Fuser, ragazzi.
2: Grande,
4: ragazzi,
2: Diego.
4: Confermo che Fuser gioca ancora tutti. No. Mi sembra di mercoledì o giovedì sera in un campetto qua provinciale con degli amici. Ma fisicamente potrebbe giocare ancora in promozione.
2: È bravissimo, bravissimo.
1: Però va detto solo con una voce: Fuser,
2: quella ah, di, certo, come
1: quella
2: la chiamava.
1: Di Pizzolo.
2: Vero, vero.
3: Ancora sulle ciliegie.
5: Ragazze, mi aiutate? Vi ospito su da me. Allora, sono in collina a Torino, sì, proprio sopra Torino, e sì, c'ho un bel albero di ciliegie. Io vi aspetto. Ciao, Alessandra. Io sono Alessandra. Chiedimi del mio albero di ciliegie.
3: Capito? Tutte vai a Torino, volte, chiedi di
1: tutte
3: Alessandra.
1: Tutte che qualcuno ci ospita, però non approfittiamo mai. Dovremmo un po' fare.
2: Com'è, com'è che bisogna dire?
3: Alessandra, quella delle ciliegie.
2: Quella delle ciliegie.
3: E loro
2: dai,
3: sanno.
2: Sì, domani sono in zona. Scusa, conoscete Alessandra?
1: Quella delle ciliegie.
2: Sì, quella delle ciliegie. Certo. Esatto, quello è ancora meglio.
1: Dice,
2: ma sai, Alessandra, quella delle ciliegie.
1: Quella delle ciliegie, ovvio.
3: Andiamo in Toscana.
6: A proposito di ciliegie, la disperazione di questo periodo è che avevo l'albero stracarico di ciliegie maturissime. È una settimana che piove a dirotto e vento, l'ha tirate giù tutte. E quelle che sono rimaste su sono tutte in zuppe e tutte rovinate dall'acqua.
2: No.
6: Che tristezza.
2: E quelle cadute? Si fa la marmellata? No, non è quella roba, no.
1: Cadute col vento, la pioggia, magari sono un po' rovinate.
7: L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
1: Sì.
3: Salutiamo anche gli amici di Turi in Puglia, dove si producono delle ciliegie molto buone. Così ci scrivono, io mi fido. Okay.
2: Ma grande.
8: È arrivato un po'.
2: Sarebbe bello andare in tour a tour, cioè mettere tra le
3: Turi, valide...
2: Turi, scusami, no?
1: Sì. Vabbè, Turi tutto l'anno.
9: Comunque, a proposito di sagre, qui in Trentino noi siamo famosi per questo, perché ce ne sono due molto famose: quella degli asparagi a Zambana e quella della polenta in Valle dei Laghi, mi pare. Tempo di merda, oserei dire.
2: Okay,
9: oggi.
2: Dai, insomma, dai.
9: Ma meno male che c'è Summer Camp alla radio e che il weekend è vicino. Ciao.
2: Direi che ci siamo praticamente dentro. Dopo questa canzone di Bad Bunny, io sinceramente dichiaro
1: aperto il weekend. Siamo lanciatissimi,
2: allora.
1: Hai ragione.
2: Abbiamo ancora una novità da farvi ascoltare. Naturalmente venerdì, quindi giorno di nuove uscite, l'album di Willy Peyote che era qui, ma...
3: No, dicevo che per tutte le altre novità poi diamo l'appuntamento al programma Radar con,
2: certo,
3: con me e con la Carlotta ogni sabato sera alle 20.
1: Per tutte le altre novità,
2: non ci possono stare tutte, anche perché poi noi mettiamo tanti classici.
3: E quella è la nostra mission. Scusa.
1: Ma certo, e direi anche mission accomplished.
2: Allora, è bello che Francesco abbia detto con me e Carlotta, perché ci poteva stare anche l'uso del terza persona, no? Sai, tipo calciatore.
3: Io
2: no?
3: Lo dico.
2: Ti ricordo Radar con Francesco, cioè...
3: No, pure
2: dicendo di se stesso.
3: Come fanno tipo alla BBC, with me Pete Tong, dico...
2: Ah, certo, con me Francesco Quarna.

0: ma sai self and die, capito?
1: È vero, sei veramente umile, posso dire.
2: Ragazzi,
1: veramente
2: nuovo corso umile. Di Quarna è avere più ego, diciamo.
3: Davvero, mamma mia.
1: Allora, la novità che facevo ascoltare è la nuova canzone di Elisa, si chiama Amore.

0: la nuova canzone di Elisa. L'altro giorno abbiamo rispolverato quell'espressione, no, che ai tempi si utilizzava per parlare di Mina, no? Potrebbe cantare anche l'elenco telefonico, mm-hmm, e sarebbe una cosa bellissima. Però poi ricordo che l'avevamo attualizzata, no? Perché l'elenco telefonico non c'è più, ma non mi ricordo più com'è la nostra nuova espressione.
1: Potrebbe cantare, non mi ricordo più, è vero. Vabbè, comunque vale anche per Elisa.
0: No, questa vabbè, ma ragazzi, vale anche per Elisa. Ma sei pazzesca. Tra l'altro, Elisa è anche sul nuovo disco di Frankie Hi Energy. Nella nuova, se non sbaglio, proprio nella nuova versione di Fight the Fight, dal grande classico di Frankie, che poi è stato rifatto in questo voce batteria. E c'è Elisa e i cori. E Frankie, che è passato da poco in Radio DJ, raccontava di come Elisa gli abbia mandato questi cori molto africani, no? Mm-hmm. Registrati da se stessa, ma doppiandosi, mm-hmm, triplicandosi. E ho sentito un po' di questa vibe di grande coro. Sì, africano, soul in sottofondo di questa canzone.
1: Si chiama Amore è, nuovo singolo di Elisa.
2: Ultimo messaggio sulle ciliegie.
3: Ma che ciliegie? Anche se sono di Parma, ma ho la casa in Puglia, sono di origine pugliese. Mm. Sì, ci sono le ferrovie che saranno buone anche a Turi, ma Turi è la capitale mondiale dei percochi, frutto più buono che esiste sulla faccia della terra.
1: Le percoche,
0: cioè, che è, è un tipo di pesca.
1: Sì, un incrocio tra una pesca e sono quelle che si usano per il vino, no? Che si mettono nel vino.
0: Le percoche, quelle sono. No?
1: Sì, sì, sì. Le pesche che si mettono.
0: Devi dirlo con la O chiusa, perché
4: se non è pesca è castoro.
0: È la percoca, è quella delle emoji.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il docufilm Bowie, The Final Act.
0: Ed eccoci collegati con Udine, in collegamento con noi c'è Katia, alla vigilia di una maratona o una mezza maratona? Vabbè, in ogni caso un grande sbatta.
1: Ciao Katia.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Stai facendo il pieno di proteine mentre stai facendo la spesa, esatto, per prepararti alla giornata di domani.
0: Allora, fammi indovinare, fagioli, ceci,
1: uova,
0: lenticchie,
6: carne,
0: lo sapevo. Esatto. Sì.

0: Sì.
1: Ma scusa, ma quando si fanno queste grandi corse, a me hanno sempre detto che la settimana precedente si fa carbo loading,
2: anche
1: che
2: a me l'hanno
1: devi
2: detto.
1: Mangiare pasta sempre, no?
0: Ma io mangio riso più che altro, okay. Però dai, va bene un po' tutto. Ma io non è che sono una grande professionista, quindi faccio un po' a occhio come...
1: Ma infatti,
2: un po' a occhio. Senti, la maratona che devi fare domani non è la Faster Than Death di...
0: No,
2: organizzata da DJ
0: peccato.
2: Aladdin, che è comunque domani. No, no, no.
0: No, purtroppo, vabbè che domani è la mezza maratona, però è a Jesolo, io sono Jesolo. Di Udine, quindi mi è
1: cosa
0: più comoda
1: fai
0: quella.
1: Vai già giù stasera oppure...
0: No, no. Domani.
1: Quindi
0: domani
1: sveglia proprio alla Aldo Rock, no?
0: Sì, con
1: alle 4 ti...
0: Ma che alle 4? A Jesolo è due ore.
1: Ma scusa, a che ora? A che ora inizia?
0: Proprio male alle 4.
1: Alla sera!
0: Alle 7 e mezza.
1: Ma che bello! Ma finalmente, insomma, una corsa che si può fare anche un po' con calma.
2: Ma scusa, non puoi fare il giorno dopo un defaticante alla DJ Ten di Treviso?
0: Sarebbe bello, sì, ma anche no.
2: Oppure
0: anche
2: vai
0: no.
2: Proprio in dritto nel senso che ci arrivi proprio correndo.
1: Sì, insomma, dai, dopo che hai fatto 21 km. Tra l'altro interessante perché la corsa di Aladdin è praticamente anche lei multipla di 7. Cioè, loro fanno 7, 14 e tu fai 21.
3: Io faccio
0: 21.
1: E poi puoi andare avanti, 28, 35, 42 fino ad arrivare a...
2: Certo, non fermarti a 26, cioè sempre multiplo del 7.
1: Assolutamente.
0: No, squalificato altrimenti.
1: Va bene, senti, buona corsa, buona maratona. Quando
0: tornerai,
1: insomma, verso il prossimo weekend, puoi andare al cinema, rilassarti un po', mettere un po' di... Stavo dicendo gambe sotto al tavolo, ma il tavolo non c'è al cinema. Però le gambe si mettono belle comode, insomma. Comunque, a vedere il documentario su David Bowie, ok?
0: Perfetto,
1: vai,
0: grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao, bella, buona visione, buona corsa. Ciao.

0: sigla finale. Adesso può sembrare che un po' sigla, oh, riduttivo, ma pochi secondi prima della, dei saluti finali rientriamo per salutare un ultimo messaggio vocale. Non viviatela come una mancanza di rispetto nei confronti di David Bowie.
1: Aladdin, perché domani ho una gara sul lago di Garda, se no sarei venuto al tuo fantastico evento della corsa più veloce della morte. Oh. Un abbraccio, ciao ragazzi del Summer Game.
2: Bravo, hai capito che ricordano anche il claim, perché così si chiama.
0: Certo, in italiano, in versione italiana. Tra l'altro si può andare anche non solo per correre, ma anche per sentire della buona musica. Mi dicono che c'è il Golfo Mistico in console.
2: Beh, certo, c'è Francesco che suona, c'è la Flo Flo, Florenzia. Mi vuoi dire che tu, quindi questa morbida promozione della gara ha funzionato, insomma?
3: Grande. E abbiamo la dieta per la sera prima della gara, sentite qua.
4: Ma tutti che vanno al salone, tutti con i libri pubblicati.
0: Ultimamente
5: che è rovinato.
3: Basta, weekend rovinato.
0: No, dai che lo recuperiamo, riproviamo.
6: Ascolta Summer Camp, ascolta qua, ascolta là. Stasera mi avete fatto venire voglia di purè. Stasera mi faccio un bel purè di patate con grumi. E scaloppine al marsala.
3: Bravo. Ciao ragazzi,
2: bella storia. Vai. Così, dai.
0: Andiamo. Grazie, ciao a tutti. Torniamo lunedì, buon weekend.
7: Movie Time.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Movie Time.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
7: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Radio, DJ. One Nation, One
17: Station. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento. In aumento.
19: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
8: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
8: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono.

0: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: Attilio, Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Manca poco alle 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. La tragedia alle Maldive in apertura è del padovano Gianluca Benedetti, il primo dei cinque corpi identificati dei sub italiani morti durante un'immersione. Le operazioni di recupero, già considerate ad alto rischio, sono state interrotte a causa del maltempo e riprenderanno domani. L'ambasciata italiana a Colombo offre assistenza ai connazionali che hanno partecipato alla spedizione, mentre la Procura di Roma ha avviato un'indagine. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. Apertura di Teheran a un'azione cinese che possa allentare le tensioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi all'indomani dell'incontro a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Quanto al processo di mediazione avviato dal Pakistan, lo stesso Araghchi ha sottolineato che non è fallito ma sta incontrando delle difficoltà. Il presidente americano intanto ribadisce: Hormuz va riaperto e stop al nucleare per 20 anni, e Pechino conferma la visita del suo presidente a Washington il prossimo autunno. Continua la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che dopo 12 giorni di sciopero della fame si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della commissione vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero, dallo sciopero della fame a quello della sete, ha detto lo stesso Giachetti. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto.

0: Taranto, il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che a Taranto hanno ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non avere notato che la vittima stesse sanguinando. Infine il tennis, è il giorno delle semifinali degli internazionali d'Italia, la vera protagonista però finora è la pioggia che ha costretto all'interruzione del primo dei due match, quello fra Dardari e Ruud, gara interrotta nel primo set sul 4-1 per il norvegese.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 18.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quante cose al mondo.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Have fun with Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 17.07 su Radio DJ, ultimo giorno di questa settimana in onda, perché domani, anzi già stasera, andiamo verso Treviso.
1: Esatto, perché ci sarà la DJ Ten. Che bella la DJ Ten di Treviso.
0: Per la Ten o la Five?
1: Io faccio la Five, dovrei farla con Vic.
0: Ma
1: con Vic e Danilo
0: bellissimo.
1: Da Fiumicino. Questo bello. Dovrebbe essere il gruppo.
0: Va bene, noi ci vediamo là per chi vuole e può esserci. Mentre per tutti gli altri, tutte le altre in onda, cioè in ascolto adesso, nella puntata in onda,
1: sì.
0: Dopo la sigla vi diciamo cosa abbiamo in mente. Contiamo su di voi.
1: Praticamente sì.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca.
0: Buonasera Marta.
1: È venerdì.
0: E allora
1: un'altra settimana, salutiamo Pina che ci ascolta dal Giappone.
0: Ciao Pina, ciao, goditelo tutto il Giappone, sì, anche sì, per sì. Noi. Noi invece qui in questo venerdì e alla chiusura della settimana ci godiamo un bel praticamente. Non l'avevo mai fatto, praticamente. E via, con confessioni, ammissioni.
1: Sì, è uno sportello di sfogo.
0: Sfogo,
1: di...
0: sì.
1: A segreti personali che riguardano la vostra vita, quella dei vostri vicini di casa, dei colleghi di lavoro, cioè tutte quelle cose che non potete dire a nessuno, le dite a noi camuffando la voce in modo tale che non vi sgamino.
0: Cioè per la tutela della vostra vita poi, diciamo così, il libro nero delle vostre bassezze, perché poi diventa un po' questo.
1: Esatto.
0: Piccole cose, piccole meschinità fatte, piccole vendette,
1: sì.
0: In famiglia, sì. Ritorsioni,
1: sì. Sì. Spesso, sì, vale tutto, vale tutto.
0: Spesso in famiglia e in ufficio, che sono due luoghi di, proprio familiari.
1: Certo, certo. Voi quando registrate, oltre a cambiare la voce, a iniziare il messaggio con praticamente, abbassate la radio, perché sennò si crea un macello sonoro incredibile.
0: Sì, e poi questo praticamente detto con quei toni di voce a volte devia le traiettorie di alcuni uccelli,
1: sì,
0: lo diciamo, perché dopo due ore di praticamente
1: è vero.
0: Però...
1: allontanate i cani e i gatti dalle radio,
0: ecco. Dai, 347 342 5220 come sempre pronti.

0: 17.14 su Radio DJ. Abbiamo deciso di fare questo venerdì, di fare di questo venerdì un venerdì di praticamente.
1: Sì, che funge anche da sfogo, eh.
0: Ma infatti, dai, ci sta, fine settimana ci sta. Ne sono arrivati già diversi. Vale, sei pronta?
1: Prontissima.
0: E allora andiamo!
2: Praticamente io e mio fidanzato abbiamo fatto casa insieme, ma io non sopporto i suoi nipoti e non voglio che vengano a trovarmi, quindi li odio proprio.
0: C'è sempre una zia un po' perfida, quella zia perfida sei tu.
1: Purtroppo non ti puoi esimere, no. Quindi sfogati con noi.
0: Sì, infatti, infatti.
3: Oggi a scuola abbiamo cambiato i posti e la professoressa mi ha messo di fianco una persona a cui non mi sta molto a cuore. Non è mia amica.
0: Oh. Ai, ai, ai, a cui non mi sta molto a cuore. Non è neanche proprio italiano, ma fa niente.
1: Vabbè, ma fatte l'amica, che ne sai che scopri poi. Non ha neanche modificato la voce.
0: No, a volte le persone possono sorprendere.
1: Esatto.
0: Magari poi si rivela un compagno o una compagna perfetti per andare bene a scuola, per esempio.
1: A cui?
0: Della quale?
4: Praticamente settimana scorsa sono andata a mangiare il sushi con la mia amica a pranzo. Poi alla sera mio marito mi ha detto: ma ti va un sushi? E io gli ho detto: sì, va bene, tanto che non lo mangio.
0: Amore.
4: Ho sportino a cucinare, mi sono mangiata sushi a pranzo e cena.
0: Poverina, fatto bene. Che carina,
1: i miei preferiti sono quelli tra moglie e marito.
0: Sì, è vero, vero, molto belli. Ancora?
5: Praticamente non sopporto più mio marito, ecco, che a casa da 2 mesi in malattia e non vedo l'ora che vada al lavoro perché è diventato un ossessivo compulsivo sulle pulizie di casa e sull'ordine. Aiuto, mandatelo al lavoro per favore.
0: Però sai che a un certo punto ti mancherà.
1: Sì, a un certo punto.
0: Perché
1: però
0: tornare a casa e trovare tutto pulito, proprio perfetto.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: mai?
1: Sì, vero.
6: Praticamente mi sta sulle balle in una maniera pazzesca la moglie di uno dei miei capi. Non la sopporto.
1: Oh.
6: È una ragazza giovane con un bambino piccolo, ma è proprio insopportabile. Siccome abita sopra il mio ufficio, me la cucco quasi tutti i giorni. Ecco qua. Ciao.
1: Si è fatta male alla gola,
0: sì,
1: per cambiare voce.
0: Tra l'altro hai detto degli indizi che secondo me sono un po' riconducibili.
1: Un filo, occhio. Un filo.
0: Un filino. Ce ne sta ancora uno, andiamo. Dai, l'ultimo.
7: Praticamente mia mamma mi ha regalato un braccialetto d'oro.

0: Oro, però proprio brutto, brutto, brutto. E io l'ho ringraziata. E poi un giorno sono passata davanti ad un negozio, una gioielleria, e me lo sono fatto valutare e ho preso al posto suo un anello con i diamanti. E
1: Caspita
0: mia
1: che...
0: mamma mi ha chiesto che fine avesse fatto il
1: Aia,
0: braccialetto e gli ho
1: aia.
0: detto che l'ho perso.
2: No! Pensa alla mamma che ha speso
1: Ma
2: una cifra
1: amore, ma
2: incredibile, ma
1: diglielo, ma
2: diglielo!
1: dai. Mamma, cattivo gusto, ma tutto è bene quel che finisce bene.
2: Ma povera!
1: Comunque è la puntata preferita, 347-342-5220.

0: 17:20 su Radio DJ, puntata di Praticamente a Pinocchio a chiudere la settimana. Ne arrivano tanti, voi vi sfogate, sì. E noi siamo qua per quello.
1: Siamo partiti a bomba, eh?
0: Sì.
1: Dai, andiamo.
2: Praticamente c'è un mio collega, felicemente fidanzato e convivente, che manda a un'altra mia collega delle storie Instagram private in cui fa esercizio fisico quasi per nulla vestito.
1: Urca!
0: Ma a parte felicemente, ma a parte tu come lo sai?
1: L'ha saputo.
0: Vorrei sapere quello.
1: Occhio alle voci, ragazzi. Ve lo diciamo spassionatamente.
0: Poi,
1: occhio alle voci.
0: C'è esercizio e comunque la ginnastica fa bene.
1: Sì, sempre.
3: Praticamente io odio la figlia della mia migliore amica. È una cretina. Non la sopporto. Ma lei non ho mai detto.
0: Non dirlo.
1: Sarei curiosa di sapere quanti anni ha sta creatura.
4: Praticamente lunedì vado al lavoro, mi licenzio e apro la mia attività di distribuzione alimentare.

0: Bocca al lupo.
1: Vabbè, dai, ciao, che spirito.
2: È pieno. Bocca al lupo. Pieno. Sì, bocca al lupo, dai.
3: Praticamente ora, mia cognata è una stronza infame.
2: Però ragazzi,
3: solo che in famiglia la sopportiamo solo per il bene di mio fratello. Però la ucciderei.
1: La esagerata.
2: Sono frasi che si dicono per sfogare.
1: Sì, sì.
2: Comunque siete veramente arrivati. Meno male che abbiamo fatto la puntata.
1: Meno male.
2: Dai.
4: Praticamente io ho fatto dei disegni su commissione. Dovevo mandarli prima in mail e poi spedirli. Siccome che mi hanno pagato meno del previsto, non glielo ho mandati, con capo che glielo ho mandati, no? E quando mi chiamano e mi dicono: ma signora, dove è finito l'originale dei disegni? Io, boh, colpa delle poste, e li ho tenuti io.
1: Sono piaciute molto le alte di questo volte, messaggio.
2: Che prevedevano poi la, cioè, la soluzione trovata, no?
1: Sì.
2: Dopo l'alto, sì, cioè...
1: Benissimo.
2: Ecco,
5: praticamente...
2: L'ultimo.
5: Da noi a scuola ci fanno sempre la predica per come ci vestiamo, che dobbiamo vestirci in modo consono, niente maglie scollate, niente pantaloni stracciati. E poi oggi il mio professore di matematica si è presentato con la camicia slacciata a metà.
2: Che coraggio! Continuate col praticamente 347-342-5220.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Cercare di mangiare sano, fare movimento, provare a non stressarsi. Si sa che seguire il ritmo del benessere è importante.
6: Fate un piccolo gesto in più, provate Yakult e vi chiederete come mai non l'abbiate fatto prima.
2: Yakult contiene 20 miliardi di fermenti probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
6: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
2: Ed è buonissimo, venite a provarlo alla DJ Ten.
6: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Ehi, Proxa.
16: Dimmi pure.
15: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
16: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
15: Proggy. Felici voi, felice la natura.
17: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
18: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro

0: nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Have fun with
11: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ Ten.
12: Venerdì 5,
13: sabato 6,
12: domenica 7 giugno, ritorna
14: Party Like a DJ.
15: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
16: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
12: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
17: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
11: Pinocchio, solo su Radio DJ.
18: Pinocchio!

0: 17.31 su Radio DJ. Oggi a Pinocchio facciamo la puntata del Praticamente. Come sempre noi apriamo i nostri microfoni perché voi possiate sfogarvi, cioè tra di noi tiriamo fuori quelle cose, quelle piccole meschinità, quei fastidi che abbiamo.
1: Sì, ma anche segreti,
0: piccoli
1: eh?
0: Segreti, sì. Piccole rabbie provocate, sì, da gente a cui non possiamo dirlo.
1: Sì, brutti gesti compiuti che restano lì sulla coscienza,
0: esatto.
1: Tiriamoli fuori. Però tiriamoli fuori come? Modificando la nostra voce,
0: sì,
1: e iniziando la frase dello sfogo con un praticamente
0: così.
2: Praticamente il mio capo ha messo un'altra persona nel mio ufficio e adesso questa persona l'aveva messa a comandare me, che ero io che comandavo prima, perché lui vuole che io vada via forse, ma lui quello che non sa è che comunque io non vado via, che ha messo una persona che le sta pagando magari anche senza aver bisogno. Io non vado via.
1: Questa è una minaccia.
0: Non vado via.
3: Praticamente io odio la mia vicina di banco e quando io gli perso le cose gliele vorrei tirare in faccia, ma rimango sempre con il sorriso.
1: Aiuto.
0: Molto bene.
1: CBCR, cresci bene proprio.
0: Mi raccomando.
4: Praticamente ho comprato 2 biglietti per un concerto per me e per mio marito. Mio marito non ama tantissimo, ecco, i concerti, ma io l'ho preso lo stesso, glielo regalo per il suo compleanno.
0: No! Ma perché? Ma poverino! Oltretutto un regalo brutto in più ci deve venire.
1: E per forza non può dir di no, un regalo.
5: Praticamente negli ambulatori dell'ospedale che pulisco per prima la mattina spesso trovo dolcetti, cioccolatini regalati dai pazienti ai medici e agli infermieri e io ne faccio sparire sempre 1, 2, 3 o 4.
1: Fai bene, la mattina presto.
6: Praticamente non mi sta andando di andare al lavoro perché mi sono appena svegliato e stamattina sono stato in campagna con la motozappa e non mi sto in cotta propria.
1: E quindi non va a lavoro.
0: Non ho capito. Questa non l'ho capita, ma la accogliamo,
1: ma
0: sulla,
1: certo,
0: fiducia.
1: Certo.
0: Così, a braccia aperte.
7: Praticamente domani ho preso un congedo parentale al lavoro perché non mi davano le ferie, perché gli ho detto che dovevo tenere la mia bambina e invece la bambina la tiene la nonna e io vengo a Milano con mia moglie che si fa tatuare. Magari passo in radio a trovarvi.
0: Non ci trovi. Per qualcuno c'è, non ci siamo noi che siamo a Treviso, però sì, vieni.
5: Praticamente io e le mie colleghe abbiamo sempre sospettato di una nostra ex collega che avesse avuto una tresca e che quindi la sua terza bambina non fosse figlia del suo marito.
0: Dai.
5: E adesso che la bambina sta crescendo assomiglia sempre di più a quello con cui noi sospettiamo lei abbia avuto una tresca.
1: Ma, siete, cioè, tremende.
0: No, ma neanche
1: tremende, neanche beautiful.
0: Ma no, neanche Siranda di Pedra, cioè non so, veramente quell'ufficio, cosa può succedere in quell'ufficio?
8: Praticamente sono incinta di 5 settimane, ma non lo posso dire a nessuno, però sono molto felice, speriamo vada tutto bene, ciao!
0: Brava!
1: Evviva!
9: Praticamente ho mangiato tutto un pacco di biscotti e ho nascosto la carta vicino al letto di mio figlio, così mia moglie si è arrabbiata con lui.
1: Molto bene.
0: Anche queste ritorsioni sui figli ci piacciono moltissimo. 347-342-5220. Dai che facciamo una puntatona di Praticamente. It's Britney, bitch.

0: Valida, valida,
1: ma tantissime,
0: vero?
1: Andiamo.
0: Vai.
2: Praticamente io quando avevo 7 anni ho aperto un canale YouTube senza l'autorizzazione dei miei genitori.
1: Adesso quanti ne avrai? Oggi tantissimi minorenni e minorenni, eh?
0: Non so se questa cosa si può fare. Non ci metterete.
2: Praticamente ieri ho accompagnato mio figlio a scuola in prima media e l'ho salutato dicendogli che sarei andata a lavorare, ma niente, mi sono nascosta dietro una macchina e l'ho osservato che interagiva con i suoi compagni.
1: Oddio, che amore, che tenerezza, da piangere.
0: Stai contando sempre meno nella sua vita,
1: sì,
0: amore.
1: Oddio,
0: chiusa nella macchina.
1: Andiamo avanti.
3: Praticamente pensavo fosse una scorreggia di pete alla cacca.
0: Dai ragazzi, ma vale. Dai.
1: Che succede? Succede.
0: Ho capito. Noi
1: succede.
0: Dobbiamo. Dai, che se... andiamo avanti.
4: Praticamente in ufficio abbiamo un tabellone dove mettiamo le X ai caffè, in modo che a fine mese facciamo i calcoli, i conti, e di nascosto noi li mettiamo a quello più avaro dell'ufficio. Praticamente, scusate la voce, ma avevo bisogno.
0: Hai fatto bene. Fatto, aggiungi una X, aggiungine un'altra, guarda.
5: Praticamente vi dico solo che la mia collega

0: non so che cos'è prato fiorito, mi basta, cosa mi tocca sopportare ogni giorno.
1: Silenzio anche da parte
2: mamma
1: nostra.
2: Mamma mia, che paura.
1: Sì.
2: Dai, ancora uno.
3: Praticamente un po' di mesi fa mi sono lasciata col fidanzato. Ho conosciuto uno, è venuto a casa mia, è stato lì una notte, ha dimenticato il giubbotto, ma non mi sono accorta. Poi sono tornata insieme al mio fidanzato e quando è venuto a casa mia gli ho detto: guarda che hai lasciato qua il tuo giubbotto.
1: Oddio.

0: da, perché devi appiglierlo a lui sto giubbotto.
1: Buttalo sto giubbotto, buttalo.
2: Praticamente la mia nonna, che ogni tanto poverina le manca qualche giovedì, che non vuole mangiare le frittelle, quando mia mamma le prepara, se le dico che sono dolcetti, allora li mangia.
0: Oh, cari.
1: E le piacciono, immagino.
0: Immagino di
1: sì.
0: Sì, piacciono anche a me.
3: Praticamente è arrivata la primavera e io ho gli ormoni a palla.
0: Che paura.
1: Si salvi chi può.
0: Questo fa paura.
2: Praticamente oggi nella pausa pranzo in cortile ho trovato un serpentello che probabilmente i miei cani hanno ucciso, non sapendo cosa farne l'ho buttato nel giardino, nel cortile dei miei vicini.
0: Tremendo.
1: Se non sapendo cosa farne.
0: Ma poi tra l'altro cosa devi farne? Cosa vorresti farne?
4: Praticamente, anche se ho quasi 50 anni, a volte vado a dormire col peluche.
1: Amore, ci piace tanto.
0: Sì, non te ne devi vergognare, anzi devi andarne fiero.
2: Praticamente, l'attack nelle guarnizioni della porta della macchina dello scassaminchia del mio vicino ce l'ho messa io.
1: E questo è illegale.
2: Ora se lo, no, se lo ricorderà tutte le sere di non parcheggiare.
0: Cambia voce, fermati.
1: Raga, non esagerate con la no, complicità dei nostri confronti.
0: Poi non sconfiniamo nell'illegale, vi prego.
1: Dai.
0: Cioè cose
1: da ridere.

0: Sono le 17.47, abbiamo ancora circa 3 minuti per farci stare un po' dei vostri praticamente che ci state mandando al 347-342-5220, cambiando la voce,
1: abbassando la radio in modo tale che si senta solo quello che dite voi
0: e non confessando cose illegali, vi prego.
1: Esatto.
0: Cioè, cose tipo queste.
2: Praticamente ho a che fare con 3 colleghi che non capiscono nulla, ma devi anche cercare di comportarti bene, anche invece volesti pelarli come le rane.
1: Succede, guarda, non me ne parlare.
0: No, lascia stare, lascia stare qua dentro.
3: Praticamente mio marito ha un paio di pantaloni corti un po' rotti, una t-shirt vecchissima, e io glieli ho buttati via, ma non glielo dico. E lui si chiederà che fine hanno fatto.
1: Hai fatto bene, fatto anch'io. Fatto anch'io con delle magliette di mio marito che non voleva buttare. E basta.
4: Anche io per 3 anni non l'ho messa, l'ho buttata la settimana dopo. Dov'è quella maglietta? Non lo so.
2: Praticamente mi sono sbagliato, ho messo i chicchi del caffè dove va messa l'acqua e si è rotta la macchina del caffè di 600 euro. E mia mamma ha dato la colpa a mio papà.
1: No!
0: Però dai,
1: che maledetto.
0: Un po' sì. Povero papà.
5: Praticamente sabato dobbiamo andare al compleanno di mia nuora, ma a me non mi va proprio. Non ne ho fatto neanche il regalo. E quella stronza di mia figlia non mi aiuta.
1: Perché volevi. Inventati di star male, tu hai un mal di testa fotonico.
0: Però posso dire adesso, non voglio fare. Ma un mazzo di fiori. Guarda, non mi sento bene, ma questo mazzo di fiori per dirti tanti auguri. Dai.
1: E via.
0: Dai, fai così.
6: Praticamente ho sempre avuto ragione quando diceva mio marito che le sue dipendenti nuove creavano problemi. Hanno entrambi intrapreso relazioni extraconiugali con i colleghi.
1: Fine. Sì. Lei nera, lei, ma soddisfatta.
0: Sì, perché aveva ragione.
7: Praticamente sono andato a fare un corso che mi interessava molto e per il quale sono stato pagato. Il mio capo avrebbe voluto impedirmelo, ma è talmente stupido da non essere stato capace di informarsi. Così sono andato a fare il mio corso.
1: Bene per te.
0: Infatti, non ho capito bene cosa è successo.
1: Ha fatto il corso, è stato pagato per fare il corso, allora, il capo non voleva, ma lui l'ha fatto uguale.
0: Bene, bene. Allora, dobbiamo ascoltarne ancora tanti, ma abbiamo ancora un'ora intera.
1: A voglia.
0: A tra poco.

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
2: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
0: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente anche sui 10 km.
2: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
11: Salone, hai visto cucina?
12: Ringiovanita.
11: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
12: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
13: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
14: Amore è fatta.

0: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
0: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
13: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
12: Neffa,
14: devi stare molto calmo,
12: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
15: Sono le 18. DJ!
16: Ancora buonasera, edizione flash delle 18 e del padovano Gianluca Benedetti, il primo dei 5 corpi identificati dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Operazioni di recupero interrotte a causa del maltempo riprenderanno domani. Sulla vicenda, la Procura di Roma ha aperto un'indagine. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizia. A dirlo è ovviamente Donald Trump di rientro dalla Cina sull'Air Force One. Teheran intanto apre alla possibilità di un'azione cinese che possa invece allentare le tensioni. Con la cronaca di nuovo adesso andiamo a Taranto. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. Il ragazzo sostiene di avere difeso gli amici. Sport tennis, la coppia Bolelli-Vavassori si qualifica per la semifinale di doppio agli internazionali d'Italia. Interrotta per pioggia invece la semifinale di Luciano Darderi, gara sospesa nel primo set sul 4-1 in favore del norvegese Casper Ruud.
17: Radio DJ, informazione gratuita.
16: Ci risentiamo alle 19.
18: Radio DJ.
19: One Nation, One Station.
20: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
21: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
20: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
22: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
23: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
24: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
25: Sei nell'anima.
26: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
27: Goccia, goccia.
0: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
24: Have fun with
27: nuova Fiat 500 ibrida. Dall'Italia con amore. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Sono le 18.06 su Radio DJ, chiusura della settimana di Pinocchio con una puntata di Praticamente.
1: Sì, era tanto che non lo facevamo e si evince dalla quantità di messaggi che stiamo ricevendo. Il Praticamente, per chi si fosse sintonizzato solo oggi e per la prima volta a Pinocchio, è un momento nel quale abbiamo la possibilità di sfogarci, di raccontare piccoli segreti di cui siamo a conoscenza, piccole magagne che abbiamo messo in atto ma che non possiamo rivelare a nessuno. Lo facciamo raccontandole in diretta radio, è vero che le sentono tutte, ma modificando la voce, così non siamo rintracciabili.
0: Se abbassate il volume della radio, se tenete, diciamo, una voce che non è riconoscibile, se non dite troppe parolacce e non ci confessate cose illegali, la puntata è perfetta.
1: Esatto, se no è Pinocchio uguale.
0: Sentiamo.
2: Praticamente quando ero all'università nel lontano 2006, la vicina di casa puntualmente ogni volta che tornavamo da ballare ci mandava i carabinieri perché facevamo casino e diceva che eravamo drogati, e io la notte della finale della Coppa del Mondo io ho trinciato con la tronchesina il cavo dell'antenna.

0: Era, no, però era tanti anni fa.
1: Sarà caduto in prescrizione.
0: Sì, è caduto,
1: speriamo,
0: in prescrizione.
2: Che paura. Una volta ho litigato con la mia compagna. Allora, mentre lì si faceva la doccia, sono andato giù nella caldaia, ho chiuso la qua calda.
0: Questo non è illegale, bastardo.
1: Per fa ridere.
3: Praticamente ho capito che io seguo questa speciale format della trasmissione non solo per ridere come una pazza, ma per prendere spunto da tutte le vostre bellissime idee.
0: Questo... siamo radio di servizio,
1: una fucina di buone idee.
3: Praticamente mio marito mi stressa con la benzina. Dove la metti? Mettila dove si spende di meno. Vai al non ti far servire, mettila da sola. Sì. Puntualmente io vado al servito dove mi faccio servire con le chiavi in mano che passo al ragazzo e poi ringrazio. E la benzina quanto costa?
0: Senti, ti capisco.
1: Ma sì, signora.
4: Ciao ragazzi, praticamente io faccio l'insegnante a scuola e ho insegnato tanti anni sostegno e per cui riesco a leggere il labiale. Ovviamente le mie colleghe non lo sanno e so benissimo di cosa sparlano, su chi sparlano e anche quando sparlano di me che fanno finta di girarsi dall'altra parte oppure abbassano la voce di 8 toni e io veramente mi faccio di quelle risate anche perché così so i cazzi di tutti, ecco. Che ridere.
0: Senti, dobbiamo tenere il tuo numero,
1: sì,
0: perché abbiamo bisogno per tutti quei video dei red carpet nei quali la gente si parla tra sé.
1: La Vale ha bisogno,
0: ho
1: di
0: bisogno
1: questa
0: di
1: cosa
0: te.
1: Basta usare questo talento solo nella sala professori. Scusa,
5: Praticamente riporto quello che mi racconta il mio collega ad una mia amica e a volte mi è capitato che l'ho perfino registrato di nascosto,
1: no,
5: per farle sentire come parla e poi ridiamo come matte.
0: Che stupido. Perché parla strano.
1: Io lo so, però dai.
6: Praticamente ogni volta che passo vicino alla casa della ex amante, quella gatta morta che è stata con mio marito, vorrei tanto scendere,
1: no,
6: e rigarle la macchina nuova con la chiave.
1: No.
6: Ma poi sono troppo buona.
0: No, sei giusta, guarda, sei giusta.
1: Anche perché, cioè, non è che lei ha puntato la pistola alla tempia, quindi 50-50.
0: Però ci sta che tu ce l'abbia detto, come se fosse fatto.
1: Dai,
0: guarda.
1: Sì, ecco, nella fantasia, dai.
7: Praticamente mio fratello mi ha fatto arrabbiare e io gli ho sbavato sul letto.
1: Hai fatto bene.
0: Questa te la rubo,

0: no, 18:15. La vita è un carnaval e la puntata del praticamente è un gran carnaval.
1: Davvero.
0: Grazie di tutta la fiducia che mettete in questo programma.
1: Anche troppa.
0: Anche troppa confidenza.
1: Basta con le cose illegali che avete fatto.
0: Dai, veramente. Se no poi dopo diventa pericoloso continuare
1: anche
0: a fare
1: noi,
0: le puntate.
1: Cioè, noi vi copriamo, però.
0: Fino a un certo punto. Sentiamo.
2: Praticamente. Quando mi viene la diarrea, faccio finta di non sapermi pulire con l'acqua, ma in realtà sono pulito, soltanto che mi fa schifo la cacca e quindi lo faccio fare a mia madre al posto mio.
1: Amore!
0: Io spero tu sia piccolo.
1: Amore, oggi io temo che tua madre lo sappia.
0: Sì. Amore, sì, caro. Comunque, oggi la puntata è forte. Non me l'aspettavo.
2: Praticamente, quando viene mia sorella alle pranzi e alle cene di famiglia, deve sempre scroccare le sigarette. Perché lei non le compra mai. Prima le scroccavo me, adesso le scrocca mio compagno. Che
1: nervi. Sì, che fastidio.
0: Anche perché lei ha capito che non è proprio troppo, cioè che le ha chieste troppo a te.
1: Esatto.
0: Però è uguale.
2: Praticamente la mamma del mio fidanzato ci ha invitato a pranzo come al solito. Che due palle. Io ho inventato una scusa dicendole che è un impegno, ma in realtà me ne starò a casa tutto il giorno a grattarmi la pancia.
1: Meno male che ha detto pancia.
0: Che infatti.
2: Praticamente mia figlia, tutte le volte che dice qualcosa, deve iniziare con praticamente.
0: Non dar la colpa a noi,
1: no,
0: però.
1: Infatti.
0: Cioè, non lo facciamo tutti i giorni. Dai.
2: Praticamente, una volta ho fatto una delle mie prime interviste al lavoro in inglese, non capivo niente. Ho fatto finta di parlare senza emettere suono.
0: Non è
2: e
0: vero.
2: Poi ho attaccato dicendo scusate, non vi sentivo più.
1: Tu sei un genio.
0: Fantozzi, è lei. Brava, il labiale.
3: Praticamente ho un vicino di casa stronzo che quando parcheggia prende due posti e io gli faccio cambiare i tergicristalli tutte le volte.
0: No, ragazzi, però.
1: Ste macchine le lasciamo stare.
0: Dai, queste ritorsioni. La vicina.
4: Praticamente ho rotto una pecora di porcellana abruzzese che ho qui in negozio.
0: No.
4: E siccome era prima di Natale, per non farmi strillare dalla mia socia, gli ho fatto credere di averla venduta.
0: Povero.
1: Quanto era grande questa pecora di porcellana abruzzese?
0: Ma poi non è che ha dato la colpa a qualcun altro.
1: No, l'ha venduta, ci ha messo i soldi lui.
0: Ma a un certo punto i conti andranno fatti in quel negozio.
1: Che poi una socia che gli strilla, cioè ha paura della sua socia. Siamo con te, la compriamo noi una pecora di ceramica. Di.
2: Praticamente a Pasqua ho mandato il diavolo mia cognata, mi stava troppo sulle palle, maltrattava tantissimo mio fratello e non focavo dalla mattina alla sera,
0: ecco.
2: Praticamente l'ho mandata al diavolo.
0: Ecco, ha fatto bene.
2: Evviva!
1: Dai, sei sollevata.
0: Le feste in famiglia servono anche a questo.
2: Praticamente io canto in un coro e mia suocera va a sentire tutti gli altri cori tranne il mio dicendomi che bravi gli altri cori.
0: Ma
2: vaffanculo.
0: Beh, è molto simpatica tua suocera, posso dire.
1: E c'ha ragione anche. Sono bravi,
0: gli altri sono bravi, non lo sa se sei brava anche tu, gli altri sono bravi.

0: 18 e 22 su Radio DJ, il praticamente continua, abbiamo ancora un paio di minuti scarsi, infiliamoli il più possibile, dai, andiamo.
1: Praticamente ho una vicina di casa molto invadente che tutti i giorni viene a prendere il caffè a casa mia, mai una volta che mi inviti a casa sua perché è molto tirchia. E allora io ogni tanto faccio finta di non esserci e non le rispondo.
0: Non respira.
2: No, no, chiusa in casa, TV spenta, silenzio e buio.
1: Praticamente ho beccato la mia vicina di casa che fa fare la cacca al cane, non la tira su, e io l'ho messa sul cofano della macchina.
2: Non si fa. Cioè, hai fatto bene tu, però, non si raccoglie la cacca del cane, si raccoglie.
0: Poi però anche dirlo. Perché poi anche tu andar lì fare, cioè dici guarda, ti ho vista, dai, tirala su. No.
1: Praticamente io sono un omone grande e grosso, nessuno direbbe che ho questa vocina fantastica, invece ce l'ho, praticamente la mia compagna che è fissata, per dirne una, compagna è fissata con la varichina, la mette da tutte le parti e quando va in bagno la lascia sopra la tavoloccia del cesso. E io ogni volta che entro mi bagno il culo. Adesso mi sono stufata, allora prendo gli asciugamani, quelli del viso, e ci pulisco la tazza del cesso.
2: Questo è troppo.
0: No, cambiamo tono, ragazzi. Dai. Mettiamoci d'accordo, non c'è Pina, non fateci fare brutta figura. Non vi approfittate di noi,
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. Nuova Fiat 500 ibrida, con il suo design iconico, i raffinati interni e il nuovo motore ibrido con cambio manuale, rende omaggio all'Italia tornando a essere prodotta nella fabbrica di Mirafiori a Torino.
0: Scoprite nuova 500 ibrida nelle concessionarie Fiat e alla DJ10.
3: Nuova Fiat 500 ibrida, dall'Italia con amore.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700€, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950€, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183€, 35 rate da 129€ al mese. Rata finale di 10.067€. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950€ su Fiat.it. Aperti anche domenica.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
17: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15€ di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende.

0: cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Sono le 18.32 di questo venerdì 15 maggio che chiude una settimana e a Pinocchio facciamo la puntata praticamente.
1: Sì.
0: Allora, però, la regola è, non è che se non c'è Pina vi approfittate di Vale.
1: Già ci sbrachiamo noi, se vi sbraccate anche voi, cioè, arriva la polizia qua.
0: Quindi, va bene, confessione di piccole ritorsioni, di fastidi, di odi, di cose inconfessabili che qua potete sfogare. Provate a essere, diciamo, non scurrili,
1: esatto,
0: e a dire cose che sono legali, per piacere.
1: Dai.
2: Praticamente, quando ero bambina, siccome ero gelosa di mia sorella, ho preso a martellate la porta di legno e gli ho lasciato i segni e ho dato tutta la colpa a lei.
1: A imperitura memoria.
2: I miei queste cose non l'hanno mai saputo.
0: No, però...
3: Praticamente ho mandato a fanculo il mio capo più volte perché mi chiama in orari e in momenti in cui non posso rispondere. Perché sono in ferie oppure perché sono assente, perché magari sono dal fisioterapista. Eppure, nonostante tutto, lui lo sa benissimo perché mi autorizza le assenze e mi chiama.
1: Fastidio.
3: Ma porco Giuda!
0: Ho preso un colpo. Questo è uno sfogo legittimo. Perché
1: dici,
0: dai,
1: sei in ferie, ti chiama.
0: È che sei insostituibile.
1: Davvero, sei straordinaria.
0: Sei unica.
2: Praticamente sono a dieta, mio marito sa che vado in palestra, ma non sa che ogni volta che finisco vado in gelateria a farmi il gelatone.
1: Che tenera!
0: Ma diglielo, scusa!
1: Vabbè. No, il suo segreto,
0: a
1: il
0: casa
1: suo segreto
0: dieta.
1: Con noi. Il gelatone poi!
4: Oh, praticamente ho appena fatto una grandissima figura di M perché una mia amica mi ha detto: ci vediamo sabato sera? E io le ho risposto: ovvio, andiamo al compleanno della nostra amica. E lei mi ha risposto: ma io non ne so niente.
0: Non hai cambiato neanche la voce.
1: No, infatti. Vabbè, non è colpa tua.
0: No, infatti, tu cosa c'entri?
1: È lei che è odiosa.
5: Praticamente quando ero piccola e andavo alla materna, per far finta di avere la febbre mettevo la fronte sul termosifone così che avevo la fronte calda e mi facevano uscire prima.
0: Brava,
1: amica,
0: brava.
1: L'abbiamo fatto tutti,
0: però mia mamma mi mandava lo stesso.
2: Faccio la maestra e quando mi scappa una puzzetta niente, la faccio e poi
0: Solente,
2: dalla colpa ai bambini.
0: Certo,
1: per forza,
0: sì,
1: per forza.
0: Ma guarda, ma l'hanno fatta loro. Ti sembra
1: sì,
0: te? Però
1: sì.
0: Guarda,
1: sono lì apposta i bambini per prendersi la colpa delle tue scoregge.
2: Praticamente, mio figlio ha perso il dentino, doveva arrivare la fatina dei dentini e invece la fatina dei dentini non è arrivata perché me ne sono dimenticata. Non contenta, sono andata a Pilates per poi scofanarmi due etti di ovetti.
0: Ecco.
1: Tuoi.
0: Quindi gli ovetti, no, cioè, quindi i soldini del dentino sono finiti in ovetti, capito?
1: Maledetta fatina.
6: Praticamente, la mia vicina di casa è una vegana rompiscatole.
1: Sì.
6: E noi ogni volta che accendiamo il barbecue mandiamo il fumo tutto verso casa sua.
1: E ogni quanto lo accendete il barbecue?
0: Ogni due volte al giorno.
2: Praticamente mio figlio dopo le vacanze pasquali ha deciso di non tornare subito all'università a Milano ma di fermarsi una settimana in più a casa.
0: È passata.
2: Ed io ne ho le scatole piene di averlo tra i piedi.
1: È ancora lì.
0: Figlio mio, sei grande, vattene, vai a studiare.

0: Sono le 18.41 su Radio DJ, la Vale e io vi stiamo ascoltando e siamo rapiti.
1: Sì, siamo pazzi di voi.
0: Sì, perché comunque devo dire che passano le puntate, ma cioè ne escogitate.
1: Tante.
0: Sì, ne pensate e ne fate.
2: Praticamente abbiamo un figlio di quasi 13 anni che quando esce per coglire i suoi amici chiede sempre dei soldi per andare al bar a comprarsi qualcosa, e mia moglie è contraria perché dice che non deve spendere

0: di junk food e io invece gli do di nascosto.
1: Ti amerà di più tuo figlio.
2: Sei il preferito.
3: Praticamente, siccome sono l'unico che corre su e giù per mia mamma,

0: Praticamente i miei compagni di classe mi chiedono sempre di mandare gli appunti e io non li mando e dico che li ho scritti a mano e la mia scrittura non si capisce, ma in verità non glieli voglio mandare. Ciao!
1: Ma tu sei me.
2: Questa è proprio una passionata.
1: Tu sei Diego Passoni, quindi.
0: Sì. Praticamente... mia mamma ha scritto il mio nome e quello di mio fratello sul citofono. Io ho strappato il mio e quello di mio fratello e ho detto che era stato lui.
2: Non so come mai, ma comunque evidentemente se lo meritava.
1: Hai fatto bene.
3: Praticamente ho nascosto la Nintendo dei miei bambini da mesi e quando me la chiedono se gli dovessi mai dire che non gliela voglio dare, mi massacrano. Allora praticamente è da mesi che gli dico che non mi ricordo più dove l'ho nascosta.
2: Te lo ricordi invece?
0: Niente, quando mia cognata mi chiede un piacere, anche se non ho niente da fare, gli dico di sì, che mi organizzo, avevo un impegno, ma vedo di essere libera per fare a lei piacere. E questo succede sempre.
2: Cioè glielo fa pesare.
0: Non lo sopporto.
1: La tecnica è fargliela pesare.
2: Sì, di brutto.
1: Comunque fai un favore.
2: Sì, però ero piena di impegni.
1: Ma questo è perfido.
0: Mio marito è convinto che quando lui il venerdì va a tennis io sia triste perché rimango a casa da sola. In realtà alle 8 di sera ho già mangiato e sono già sul divano col pigiama a guardare le mie serie preferite.
2: Amore, questa è la tua serata, amica. Questa è la tua serata.
0: Praticamente io di solito sono una maniaca della pulizia e sgrido sempre mio marito perché non pulisce bene. E questa settimana lui è in trasferta, io sto vivendo nell'ercio, ma lui non lo saprà mai. E quando tornerà farò finta di avere tenuto la casa super pulita come lui non riesce a fare.
2: Che meraviglia!

0: Sono le 18.48, grazie a tutte e tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo praticamente, però volevamo fare un attimo il punto.
1: Sì.
0: Perché sono, si è chiusa quest'altra settimana, che è la seconda, che vede Vale e me qui ai microfoni.
1: Esatto, la Pina sarà via ancora per un'altra settimana. Noi questo weekend lo passeremo insieme, caro Passoni,
0: sì,
1: e caro Ciocca.
0: Sì.
1: Partiamo stasera per Treviso perché domenica si correrà la DJ Ten. Siamo molto contenti, io in particolar modo, perché a Treviso c'è un calore.
0: Sì.
1: C'è un calore.
0: Non ce l'aspettavamo finché non siamo venuti. Grazie per chi già sta scalpitando. Noi domani mattina siamo già a fare una cosa con Adidas.
1: Sì.
0: Poi saremo in giro. Io domani sera sono alle 18 a fare un aperitivo in centro, nella piazza centrale, proprio in una sala comunale, con il sindaco e l'urologo Nicola Macchione, a parlare di prevenzione e sessualità maschile.
1: Bello.
0: Su richiesta del sindaco.
1: Beh, che meraviglia!
0: Poi la mattina c'è il risveglio muscolare.
1: Esatto, molto presto, cioè 8:15, 8:30 più o meno, lì al Village. Poi si va tutti alla partenza, poi si corre tutti e poi si torna a casa. Direi che il progetto è questo. In mezzo, svariati spritz.
0: Beh,
1: vorrei augurarmi.
0: Vorrei dire svariati spritz e svariati tiramisù al motto di Treviso, la capitale dello spritz, ma qui noi lo facciamo meglio di tutti. Oppure Treviso, la capitale del tiramisù, ma è qui che lo mangi meglio di tutti, che fa parte del gioco.
1: Certo,
0: ci sta.
1: Certo.
0: Io ve lo dico, facciamo proprio il giro delle sette chiese. Cioè,
1: sì,
0: vogliamo assaggiare tutti gli spritz e tutti i tiramisù.
1: Esattamente.
0: Per quanto mi riguarda.
1: Esattamente. Per il resto, io correrò la 5 km e conto di fare il mio tempo record. Che
0: vuoi,
1: non so,
0: vuoi spenderti
1: è
0: una cifra?
1: No. Non lo so, no.
0: No, ma non spendo.
1: No,
0: un
1: non me
0: numero.
1: La spendo.
0: No,
1: no, anche no, perché non saprei.
0: Ma correrai con Vic, che invece non corre mai.
1: Vic non corre da tantissimo, dice che la fa con me, e corro con Danilo, perché io sto facendo tutte le DJ Ten correndo con Danilo da Fiumicino, che sembra un format, ma è la dura realtà.
0: Ma che bel trio però.
1: Sì,
0: Erano la Vale, Danilo da Fiumicino e Vic, e facevano la 5
1: sì,
0: chilometri.
1: Poi domani pomeriggio invece Ciocca è al Village a mettere la musica.
0: Sì. Sì, esatto, quindi passate dalla sessione a Treviso. Poi noi siamo qua, praticamente noi non ci separiamo finché non torna Pina a calmare le acque.
1: Sì.
0: Perché ora che torna Pina rischiamo di litigare.
1: Esatto,
0: noi,
1: esatto, va bene, dai, ci salutiamo tra poco.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tanfisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna.

0: Segna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Attenzione! C'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
10: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Levante.

0: biglietti su ticketone.it. Pochi secondi alle 19. DJ! Di nuovo buonasera dalla redazione. Di rientro sull'Air Force One dal suo viaggio in Cina, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Credo che potremmo intervenire ancora per fare un po' di pulizia, ha detto, sottolineando di aver accettato una tregua per fare un favore al Pakistan, pur non essendo molto favorevole all'idea. Una guerra alla quale invece gli Stati Uniti non vorrebbero partecipare, quella tra Cina e Taiwan. Voglio che si calmino tutti, dice sempre il presidente americano, nessuno si deve sentire autorizzato a dichiarare l'indipendenza pensando che poi noi gli copriremo le spalle. L'ultimo pensiero è su un conflitto che invece dura da oltre 4 anni, quello tra Russia e Ucraina. Secondo Trump, il lungo e potente attacco di Mosca, che ha causato 24 morti nella sola Kiev, potrebbe avere effetti molto negativi sugli sforzi per trovare una soluzione pacifica. E Vladimir Putin, nel frattempo, ed è questa notizia diffusa poco fa, la prossima settimana sarà proprio in Cina, a pochi giorni dalla visita di Trump. Ora andiamo alle Maldive, dove riprenderanno domani le operazioni per il recupero dei sub italiani morti durante un'immersione. Sono state interrotte a causa del maltempo un corpo recuperato finora. Si tratta di quello di Gianluca Benedetti. Stando alle parole di un testimone, intanto l'immersione doveva durare circa un'ora, allo scadere della quale è stato subito dato l'allarme. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il ragazzo di 15 anni accusato di aver sferrato le coltellate fatali che a Taranto hanno ucciso Bakary Sacco, 35enne di origine maliana. Il ragazzo ha detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno dichiarato di non essersi accorti dell'accoltellamento e di non avere notato che la vittima stesse sanguinando. Per tutti l'accusa è quella di omicidio volontario. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha interrotto lo sciopero della fame e della sete e iniziato per protestare contro lo stallo in commissione di vigilanza RAI. Giachetti, ricevute le rassicurazioni dalla maggioranza, ha dunque deciso di sospendere la sua protesta. Oggi si era addirittura incatenato in aula. Restiamo a Roma e parliamo di tennis. Non ci sarà una finale tutta italiana agli internazionali d'Italia. Al termine di un match sospeso circa 2 ore per pioggia, Luciano Darderi si è arreso al norvegese Casper Ruud, che si è imposto 6-1-6-1. Al netto dell'interruzione, la gara è durata poco più di un'ora. In serata l'altra semifinale, che vedrà in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev, semifinale con italiani anche nel doppio grazie alla qualificazione della coppia Bolelli-Vavassori.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 20. Radio.

0: quanto sa di felicità. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che in omaggio

0: La giornata del body shaming di domani oggi è particolarmente brutto.
1: Sì,
0: oggi...
1: No, gli altri giorni invece dei fregni, guarda.
0: Oggi è venerdì 15 maggio 2026. Chiara, di nuovo i santi.
1: Ma...
0: San Reticio e Sant'Alvardo. Io sono.
1: Ma scusa, ma
0: sono in fissa.
1: Ma è Reticio o Retisio?
0: No, credo sia Reticio, immagino.
1: Reticio.
0: Io
1: okay.
0: Sto in fissa, ormai vado su Wikipedia per cercare le feste nazionali e improvvisamente il mio sguardo è attirato da santi col nome assurdo.
1: Vabbè.
0: Quindi,
1: forse finché va avanti l'Eurovision,
0: esatto,
1: le nazioni hanno il loro da fare.
0: Perfetto. San Reticio, auguri a tutti i retici e Sant'Alvardo, auguri a tutti gli alvardi. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, i sondaggi danno per le elezioni del 2027 un possibile pareggio e il governo pensa a una legge elettorale che contempli i rigori.
0: Mi sembra poi, sai che non è una brutta idea.
1: Noi siamo bravi.
0: Li tirano Calenda e Vannacci, secondo me.
1: Aiuto.
0: Esteri, dopo l'Iran, Trump si dice contrario al nucleare anche in Italia. Il governo accoglie la proposta e promulga un decreto che ribattezza la band Pinguini Tattici a Benzina.
1: Che costa comunque, quindi.
0: Comunque.
1: Teologia, ricercatori scoprono un passaggio della Bibbia in cui Dio promette a Israele la vittoria all'Eurovision.
0: Eccoci qua, sì.
1: Profeti.
0: Sappiamo chi è che vincerà domani. Italia, Papa Leone parla agli studenti della Sapienza di Roma. Non vi fidate della guerra e neanche del tutto di questa famosa fisica di cui si parla tanto.
1: Allora.
0: Ce lo vedo, posso dire.
1: Calcio, per evitare la sovrapposizione con la finale degli internazionali di tennis, il derby Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, ma ora è polemica per la possibile sovrapposizione con l'Angelus.
0: Di cui sopra, appunto.
1: Giustamente,
0: ragazzi,
1: giustamente.
0: Roma è piena di eventi,
1: troppa
0: non si
1: roba,
0: riesce a
1: roba.
0: Sincronizzare musica. Dopo lo spostamento dallo stadio al palazzetto per i pochi biglietti venduti, i Modà spostano ancora il concerto e danno appuntamento a tutti a casa di Checco.
1: Allora,
0: in salotto, centriamo.
1: Francia, la polizia lancia l'allarme per un cervo ubriaco che potrebbe disturbare i passanti chiedendogli un aiuto per capire perché la sua cerva gli ha messo le corna.
0: Posso dire un po' amori de Dio questa notizia? Arrivano anche oggi. Toscana, un po' mi vergogno di questa prossima.
1: Perché?
0: La faccio lo stesso. Vabbè,
1: poi tipo ti dissoci da te stesso.
0: Si vede arrivare da un chilometro come battuta, però la facciamo perché alla fine chi siamo noi per giudicare il nostro stesso lavoro?
1: Ma senti.
0: Toscana, sequestrato cantiere edile nella villa di Sting. Sono state riscontrate violazioni sulle norme di sicurezza e qualcuno ha chiamato i polis.
1: Dai, beh, non è male.
0: Vedi che si vedeva arrivare da chilometri, vai con l'ultima.
1: Scherza. Scienza,
0: guarda,
1: è una gag.
0: Guarda.
1: Scienza, gran parte dei danni causati dall'alcol possono essere invertiti. Questo è il risultato di uno studio a cui seguirà Open Bar.
0: Ma nessuna di queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone è questa e come diciamo in gergo a intro zero, quindi bentornati a Chiacchiericcio.

0: siamo, è piena zeppa di travisate, ma non vorremmo mai togliere il lavoro ai tre zozzoni del trio Medusa, quindi
1: no.
0: Per noi rimane Wuthering Heights di Kate Bush. spero di averla
1: perché l'hai detto sbadigliando.
0: Wuthering Heights.
1: Wuthering
0: Heights,
1: che sarebbe
0: Cime tempestose dall'omonimo romanzo. Perché stai così bassa, Chiara?
1: Ma perché non posso
0: ti si sente
1: seduta.
0: Come se fossi in cantina. Aspetta,
1: mi alzo.
0: Dall'omonimo romanzo di Emily Bronte.
1: Scusa, non mi veniva il nome, una delle sorelle Bronte,
0: famose anche per il loro pistacchio.
1: Per il loro pistacchio.
0: E perché abbiamo scelto Wuthering Heights per aprire questa puntata di Chiacchiericcio? Perché una canzone che porta con sé il titolo di un libro? Perché dopo tutto, sì, siamo dei cialtroni, siamo dei cretini, ma siamo anche un programma di cultura.
1: Siamo anche autori, ragazzi. Qua siamo autori di libri.
0: Io ne ho fatto uno.
1: Uno non si nega nessuno.
0: Posso dire,
1: ragazzi,
0: che nessuno. Esatto. Ormai chiunque ha fatto
1: due è già finire in galera.
0: Domani comincia il.
1: È iniziato.
0: Ah, non è sabato che inizia? Inizia venerdì?
1: No, inizia il venerdì.
0: Vedi, il salone del libro, ma
1: anzi,
0: in realtà.
1: Giovedì, scusami, il 14.
0: Ha iniziato ieri.
1: Ieri, sì.
0: Ah, eravamo distratti ieri,
1: sì,
0: evidentemente.
1: Sì,
0: ma perché?
1: Venerdì si inizia a sgasare, sabato a Torino, tutti al Salone del Libro.
0: Quindi vai al Salone del Libro tu.
1: No, io non
0: perfetto,
1: ci vado
0: questo era il tono che volevamo. Però non parliamo del Salone del Libro, parliamo di un articolo uscito su Il Post che ha toccato la nostra fantasia e ha a che fare con il libro. In questa puntata di Chiacchiericcio, non ho detto neanche che programma siamo, con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Perché? Perché cos'ha che fare con il libro, la puntata di oggi?
1: Ha a che fare con i libri perché parliamo di una cosa che ha a che fare con i libri, cioè in che posizione leggerli.
0: Ah.
1: Perché è uscito questo articolo molto curioso e che quando io l'ho letto ho pensato, cazzo, ma sai che c'ha ragione questo giornalista.
0: Attenzione.
1: Qua? Un giornalista americano a un certo punto, mentre stava leggendo appunto, si è reso conto di una cosa, che lui è sempre scomodo quando legge. Cioè, anche quando è nella poltrona più comoda, sdraiato nel letto più comodo e con il libro in mano, comunque dopo un po' lui c'ha dei dolori. Allora ha chiesto in giro, scusate, ma anche voi, colleghi, amici, cose così. E tutti gli hanno detto, sì, effettivamente anche io c'ho sempre male, mi dà fastidio. Qualcuno dice, io provo male, ma questo dolore significa che io sto facendo una cosa importante. No, no, sei matto.
0: Perché questo giornalista americano ha detto, faccio un'inchiesta sugli Epstein Files, faccio un'inchiesta sull'Iran,
1: o faccio un'inchiesta
0: sul posto più strano, cioè sul modo più strano per leggere un
1: senti,
0: libro.
1: Senti, non è che mo tutti devono fare gli Epstein Files, ok. E a un certo punto ha intervistato anche dei fisioterapisti che effettivamente gli hanno detto una cosa che sottoscrivo, è vera. Cioè, il corpo umano non è fatto per leggere.
0: Oh.
1: Non è fatto. Ma no, cosa c'entra? Cosa c'entra?
2: Non si legge.
1: Ma cosa c'entra?
0: Ragazzi, liberi tutti. Tanto ormai, dai, la cultura è un peso. Lo possiamo dire in questa
1: ma
0: società.
1: Ma aspetta, ma questa cosa però dovrebbe valere anche per chi sta tanto al telefonino, chi sta tanto a scrollare. Perché il problema è che non siamo fatti per rimanere a lungo nella stessa posizione, per quanto comoda possa essere, ha dichiarato.
0: Anche
1: uno
0: se stessimo facendo l'amore?
1: Ma a parte che non stai fermo in quei momenti lì.
0: Io sì.
1: Ma guarda che sei incorreggibile.
0: E lo sai bene.
1: Sei incorreggibile, guarda.
0: Mi viene da dire.
1: Comunque, a quanto pare, il problema è proprio nel fatto che quando leggi sei immobile e quindi dopo un po'.
0: Ma propongono soluzioni attive?
1: La soluzione

0: ogni tot cambi posizione, ogni tot ti muovi.
1: Riuscite voi a leggere camminando?
2: Ah, no. Camminando sì, dai sì, però non lo faccio.
0: Ma come fai?
2: No, sì, si può fare, però
0: ma vai a sbattere contro le cose.
1: Questo sì, però scomodo, magari, sì. Scusami, adesso è sempre più frequente vedere gente che cammina scrollando.
0: Sì.
1: Si potrà camminare anche leggendo un tempo, per esempio.
0: Sì, ma è cafone farlo al cellulare, sì, non è che col libro dici, ah, però è un intellettuale, lasciamolo
1: però
0: fare.
1: Però probabilmente in quel caso avresti problemi alla cervicale.
0: Ma anche col cellulare sta cambiando, dicono che sta cambiando la postura dei giovani con il collo un po' più avanti a causa dei cellulari.
1: Comunque, questa è la notizia fra un attimo. Su questa notizia, come sempre, insieme a voi al 347 342 5220 facciamo del chiacchiericcio insieme.

0: direzione su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Stiamo parlando di posizioni per leggere i libri in vista del Salone del Libro, che è già iniziato ieri,
1: sì,
0: abbiamo scoperto,
1: sì, sì.
0: Però ci saranno tanti lettori magari che andranno e vorranno dire: ma come mi devo mettere per leggere comodamente? C'è un'inchiesta che è stata fatta.
1: Non si può. No, allora, in realtà una soluzione c'è.
0: Quale?
1: Volendo.
0: Quale?
1: Se può. Allora, è un po' prevede un po' di cose. Allora, innanzitutto dovresti leggere su un e-reader, cioè
0: sì,
1: su un supporto di quelli con i libri digitali.
0: Sì. Devo dire, mi odieranno per questo gli amici librai, nonostante mi piaccia l'odore della carta, il tenere libri, quindi quando posso lo compro fisico, ultimamente mi sono un po' piegato all'e-reader, cioè al lettore digitale, agli e-book, chiamiamoli così, soprattutto da quando Chiara Galeazzi mi ha svoltato la vita.
1: Scusate, sono un genio.
0: Allora, adesso non esagerare.
1: Avrei
0: visto
1: tanto
0: su TikTok questo TikTok.
1: È una tipa su TikTok.
0: Allora, lo dico soprattutto alla nostra Gen Z Agnese. Tu hai presente quella specie di pomello che si mette sul cellulare?
1: Dietro i cellulari per tenerli
0: in mano mentre...
1: Quella cosa che tu praticamente riesci a infilare le dita perché è in un punto stretto, però poi dietro...

0: c'è un
1: tipo l'anello, un per anello. Capirci, sì. Sì, una specie
0: sì, ma anche che se no una specie di bottone, sì, che tu estrai quando sì, hai bisogno di infilarci le dita. Ma
1: lei me l'ha fatto mettere
2: un po'.
1: Me l'ha fatto mettere sulle buca, raga, sì, svolta.
0: Ah, perché così
1: lo tieni
0: così
1: con la mano, come se stessi leggendo dalla tua mano.
0: Esatto.
1: E quindi
0: ora,
1: è veramente
0: bello,
1: comodo.
0: Ora sì, comodo, però dopo un po' è comunque.
1: È tutto il resto del corpo. Mano, sì, è tutto il resto del corpo che fa fatica.
0: Quindi l'altra, la cosa da aggiungere è prendere un braccio estensibile.
2: Ah, certo.
0: Sai, tipo quelli del, per attaccare il navigatore alle,
1: sì,
0: macchine,
1: okay,
0: con la,
1: sì,
0: ventosa, così, però magari un po' più lungo, che puoi pinzare al comodino, alla testiera del letto, di modo che tu non devi tenere in mano il, le buche.
1: E questo risolve il problema del braccio,
0: questo,
1: ma non del tutto il corpo.
0: Problema
1: de,
0: no, risolve il problema del braccio, perché tu stai, te lo piazzi davanti,
1: sì,
0: come gli omini di Wall-E. Non so se avete presente il cartone della Pixar,
1: okay,
0: che stanno sdraiati e hanno lo schermo davanti.
1: Ah, sì, okay, sì, sì.
0: Fai questa cosa.
1: Quelli
0: qui,
1: però pesavano poi 700 kg.
0: Ragazzi, e poi per girare le pagine.
2: Infatti, io sono lì.
0: Telecomandino Bluetooth.
3: Sì, basta, finito,
1: sì,
3: proprio.
1: Posso dirvi? Posso dirvi, sonda anale, che stringendo le chiappette svolti una pagina, mentre stringendole due volte ci torni indietro di una. Raga,
0: vabbè, ma cacchio, alleni tantissimo i glutei, però.
1: Raga, il libro, cioè normale, ti sposti un po', cerchi di stare attento, dai, lo,
0: oh,
1: è vero,
0: senti,
1: ha ragione,
0: ma
1: è scomodo leggere.
0: Vabbè, ma scusa, io do delle soluzioni e vengo criticata in questo modo.
1: No, no. Parte non
0: poi non sono andata io, è un giornalista,
1: esatto,
0: della CNN ha,
1: esatto,
0: detto che usa questa modalità per leggere.
1: No, la scomodità, sai che si dice chi bello vuol comparire un po'
0: deve
1: soffrire.
0: Soffrire.
1: Anche,
0: vale,
1: chi dotto vuol comparire un po' deve soffrire.
0: È la questione della friction, come dicono adesso.
1: Cioè?
0: Che adesso tutto quello. No, aiuto, perché non sapevo che partiva questa musica. Ma io non sono, non me la merito. Comunque, pare che il problema di questi giovani d'oggi che non
1: signora
0: fanno
1: mia,
0: più un tubo, signora,
1: sì,
0: mia, è che è tutto troppo comodo, tutto troppo facile. Quindi non c'è una frizione, quella della macchina.
1: Anche
0: friction, cioè,
1: sì,
0: non c'è nessuna cosa
1: fatica,
0: che ti, sì, che ti faccia fare un minimo di fatica. E attraverso la fatica, però, in realtà passa l'apprendimento, tutta una serie di cose nel superare quella fatica.
1: Quindi
0: lì,
1: i giovani tipo Agnese,
0: quindi
1: che non stanno
0: tipo
1: faticando,
0: Agnese, che fanno un tubo, niente, tutto il giorno, vabbè, dovrebbero avere un po' di friction.
1: Siamo a un passo da
0: bella,
1: guarda Agnese, che io non ci sarò per sempre.
0: No, esatto, Agnese.
1: Noi un giorno,
0: giorno
1: non ci saremo.
0: Rimpiangerai le cose che ti abbiamo,
2: io
0: detto
2: mi segno
0: finora.
2: Tutto, mi segno tutto.
1: Ci capita ogni tanto di trattare Agnese come se fosse nostra figlia.
0: Nostra nipote.
1: Senza nessun motivo.
0: Nipote.
1: Peraltro, perché non è che abbiamo tutta questa differenza d'età, però Agnese ricorda.
0: Tu sei un bel

0: Senti come finisce questo disco all'improvviso, che ci ha preso quasi in contropiede. Ma no, eravamo attenti, stavamo solo raccontando alla nostra nipotina delle favole.
1: Sì, così, della guerra, le abbiamo raccontate.
0: Di quando abbiamo fatto la guerra e cose del genere. Oggi è venerdì. Stiamo per arrivare nel momento più brutto della radiofonia italiana.
1: La frizione, diciamo, della
0: ecco, proprio la frizione italiana. Della radiofonia italiana. Sei. Una fatica della quale faremo volentieri a meno. Tra poco arrivano gli amori di Dio, ma subito dopo la pausa.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
16: Alcuni sono fatti per stare insieme.
15: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
17: Questo killer non sbaglia mai.
15: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa.

0: cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Il bel disco dei New Genea o New Genea, scegliete voi come preferite pronunciarli, on and on. State ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e una sorridente sotto i baffi Chiara Galeazzi. Perché stai sorridendo? Perché sai quello che sta per succedere. Magari però qualcuno non lo sa, quindi spieghiamolo. È venerdì, ultima mezz'ora, intorno alle 19.30 più o meno. Noi ci occupiamo di attualità, ma non il venerdì sera. Il venerdì sera è un momento in cui facciamo quello che fanno i giornali. Mentre il mondo è in fiamme, cerchiamo di attirare la vostra attenzione con dei teneri animaletti. Momento che noi abbiamo chiamato Gli Amori di Dio e che Chiara fa, conduce, con una vocina piuttosto insopportabile.
1: Basta dir così, alla fine è una voce carina, come lo sono Gli Amori di Dio. Bellissimi, che carini che sono tutti Gli Amori di Dio. Quanto deve andare avanti sta canzone, pare l'Eurovision.
0: Brava Chiara, sì. Parliamo di animali, in genere raccontiamo due storie. Oggi per fortuna non abbiamo tutto questo tempo, però sappiamo che ci sono tanti bambini.
1: Io guarda, basta una e sono tutti contenti.
0: Tanti bambini all'ascolto. E allora, o sbirulino di Radio DJ, dove ci porti con la prima storia?
1: Allora vi porto in un paesello della Spagna
0: che si chiama?
1: Castiglia-La Mancia.
0: Castiglia-La Mancia.
1: Sì, è dove si trova un convento di Sant'Antonio da Padova.
0: Sono molto confuso.
1: I santi, tanti sono italiani, però hanno colonizzato i monasteri di tutto il mondo, tra cui la Spagna.
0: È una delle cose buone, cioè una delle tante cose buone, made in Italy, ecco, diciamo.
1: Abbiamo esportato i santi.
0: I santi, certo.
1: Esatto. E c'è questo convento in Spagna, sì, dove ci sono queste suore che stanno facendo una cosa importantissima.
0: Tra l'altro ricordo che Sant'Antonio è, se non sbaglio, il patrono degli animali. Vado a memoria, ma secondo me ha a che fare...
1: Non è degli uccelli?
2: Attenzione.
1: E basta?
0: Non lo so.
1: E San Francesco è degli animali?
0: No, secondo me ha a che fare con gli animali Sant'Antonio,
1: sì.
0: Ma adesso qualcuno ci aiuterà. Intanto
1: e anche, non è quello che si invoca anche quando si perdono le cose?
2: È protettore delle cose smarrite, dei
1: sì,
2: poveri, dei viaggiatori.
0: E non c'entra niente con gli animali,
2: no.
0: L'ho completamente inventato, va bene.
1: Vabbè, comunque detto questo, praticamente c'è questo convento dove le suore stanno facendo una cosa molto importante per
0: sì,
1: la Spagna,
0: sì,
1: che è quella di salvare il raro coniglio gigante spagnolo.
0: Il raro coniglio gigante?
1: Sì. Perché in Spagna praticamente esiste questa razza di coniglio, ma sono grandissimi, pesano 20 kg, sono giganti!
0: Ma 20 kg di coniglio?
1: 20 kg di coniglio!
0: Agnese pesa di più, pesa di meno.
1: Agnese,
0: dire,
1: io vorrei farti vedere la foto per farti emettere un suono.
2: Addio!
1: Perché sono veramente bellissimi, hanno le orecchie enormi.
0: Che patate devi usare, una cosa gigantesca.
1: Allora, guarda che si sono estinti proprio per questa ragione qua.
0: Ah, sì, poverini.
1: Perché lì, perché quando c'era la carestia durante la guerra civile
0: si mangiava.
1: Questo è successo. Però adesso, grazie a queste suore, si sta recuperando, perché a Suor Consuelo hanno regalato...
0: Stavo a Suor Coniglio.
1: No, a Suor Consuelo, 30 anni fa, hanno regalato una coppia di questi conigli giganti, che sono
0: sì,
1: rarissimi,
0: sì,
1: e che sono a uso personale.
0: Cioè
1: sono
0: tanti, non li puoi spacciare.
1: No, non li puoi vendere, non li puoi, cioè non esiste.
0: Okay.
1: Vabbè, sono talmente rari e quindi
0: okay,
1: li hanno regalati. Ovviamente qual è il problema? Che le femmine di questa specie fanno 22 bambini, piccolini, non
0: sì,
1: bambini, cucciolini.
0: Cucciolini.
1: E quindi questi hanno iniziato a riprodursi. Adesso siamo a un

0: Lucia, mi spiace. No, tu che ci scrivi, ma scusate, ma Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio da Padova non sono lo stesso Sant'Antonio? No, sono due Sant'Antonio diversi.
1: Certo,
0: sono proprio due persone diverse, hanno degli omonimi anche nei santi, evidentemente. Uno è noto anche come Sant'Antonio nel deserto, nato intorno al 251 d.C., e l'altro, Sant'Antonio da Padova, è nato nel 1195 a Lisbona. Quindi parliamo anche di...
1: Perché da Padova? Perché poi è andato a Padova.
0: Immagino adesso.
1: Ha fatto l'università lì.
0: Allora, non diventiamo blasfemi. È vero che sono gli amori di Dio. È vero che in qualche modo sono comunque...
1: Anche Sant'Ambrogio non era milanese.
0: No, blasfemi, perché in realtà dovremmo parlare di animali e non di santi. Quindi
1: teniamo... Ma sono tutte creature.
0: Separate le due cose. Qual è la seconda storia?
1: La seconda storia viene dagli Stati Uniti. C'è stata una traversata un po' strana. Nel senso che a un certo punto tu saprai che esiste un'isola molto famosa, perché c'è una cosa su quest'isola che è una famosa prigione.
0: Alcatraz. Indovinato.
1: Che si trova
0: al largo di San Francisco.
1: Bravissimo.
0: È un museo adesso. So che Trump la voleva riaprire per metterci dei criminali, ma non credo sia avvenuto.
1: Ma sai cosa c'è adesso?

0: notizia anche su Alcatraz.
1: Cosa c'è?
0: Un coyote.
2: Ah.
0: Un coyote che è arrivato a nuoto.
1: Beh, anche alla Casa Bianca c'è un gran coyote. C'è un, c'è un bel coyote proprio.
0: Però non c'è il video della traversata di Trump per arrivare alla Casa Bianca.
1: No, no.
0: Però c'è il video della traversata. Cioè, di questo coyote che a un certo punto nuota, nuota, nuota, va ad Alcatraz e sta lì.
1: Ah, che tra l'altro.
0: Dici, ma che cacchio.
1: Tra l'altro, è pericolosissimo il mare attorno ad Alcatraz perché ci sono delle forti correnti. Era uno dei motivi per cui hanno fatto la prigione in quell'isola.
0: E invece questo coyote, hai visto che bravo che è stato? Però uno dice, vabbè, dai, da San Francisco sono buoni tutti, non sono neanche 2 chilometri. Hanno fatto l'esame del DNA estratto dalle feci del coyote, perché comunque l'hanno dovuto prendere da un posto particolare questo DNA, e hanno scoperto che in realtà viene da un'isola più lontana, che sta a 3 chilometri, quasi 3,5 chilometri, che si chiama Angel Island. Quindi questo coyote
1: ha nuotato,
0: si è messo a nuotare.
1: È l'Aldo Rock dei coyote, lo possiamo dire.
0: L'hai voluto dire tu? Io mi dissocio. Però insomma, questo coyote si è fatto una bella nuotata, che uno non si immaginava che un coyote si mettesse a nuotare, tra l'altro per andare ad Alcatraz da solo.
1: Magari voleva visitare la cella di Al Capone, perché lì c'è quel e adesso vive lì?
0: No, adesso non lo so. Cioè, per adesso era analizzato, era là. Non so adesso, in questo momento.
1: Scusami,
0: dove
1: non
0: si
1: sai
0: trova.
1: Che fine ha fatto questo coyote?
0: Non lo so. L'hanno avvistato. Non
1: ti c'è... salva che c'è un disco, guarda.
0: Guarda.
1: Hai un disco di tempo per scoprire che fine ha fatto
0: va
1: questo
0: bene,
1: coyote.
0: Va bene, va bene, va bene.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Superstar, superstar come il coyote, che a quanto pare, Chiara, che fine ha fatto?
1: Non si sa più.
0: È scomparso, è svanito nel nulla, non si hanno tracce di questo coyote. Buon per lui, magari sarà andato verso un'isola, lo vediamo spuntare all'Elba o al Giglio.
1: Magari è tornato a casa sua.
0: Chi lo sa, però per fortuna il tempo a nostra disposizione è finito, quindi stop agli amori di Dio. Grazie mille ad Agnesi in redazione, grazie a Francesco Pagax Paganelli, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lanza.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi vi auguriamo un gran bel weekend. Ci risentiamo lunedì sempre alle 19, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti. Ciao.
2: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: DJ, c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ. DJ
1: Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
17: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1.428 colori.
16: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso.

0: Ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno a me. Night.
2: Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Fabri Fibra.
3: Stavo pensando a te.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: DJ!
5: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimata a 60 metri di profondità. Le operazioni riprenderanno domani. Finora l'unico corpo trovato e identificato è quello di Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla vicenda per accertare cause e dinamica. Sulla nave, al centro di verifiche sui permessi per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano poi percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, a dirlo Donald Trump all'indomani dell'incontro con Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano dall'Air Force One è tornato a parlare anche di Iran. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizie, dice. La visita a Pechino sembra avere portato al disgelo diplomatico, ma non alla svolta auspicata da Stati Uniti e Cina, e proprio a Pechino la settimana prossima è atteso Vladimir Putin. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali, accoltellato a morte all'alba dello scorso sabato a Taranto. Il ragazzo ha detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno dichiarato di non essersi accorti dell'accoltellamento e di non avere notato che la vittima stesse sanguinando. Per tutti l'accusa è quella di omicidio volontario. Gesto clamoroso da parte del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si incatena in aula alla Camera contro quello che ha definito il sequestro da parte della maggioranza della Commissione Vigilanza Rai. Una protesta, accompagnata anche dallo sciopero della fame e della sete, poi rientrata dopo aver ricevuto le necessarie rassicurazioni. Ora in Francia, a Cannes, Palma d'Oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnatagli poco prima della proiezione de Volo Notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista. Travolta, fra l'altro, era arrivato in Costa Azzurra proprio pilotando lui stesso il suo aereo privato. Infine il tennis, niente da fare per Luciano Darderi. In finale a Roma va Casper Ruud, il norvegese, al termine di un match interrotto lungamente per pioggia. Si è imposto in due set 6-1-6-1. In corso proprio in questi minuti l'altra semifinale, quella tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev.
6: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
5: Nella mattinata di domani avremo ancora piogge frequenti, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. Tendenza un lento miglioramento con il passare delle ore, ma con piogge ancora possibili al nord-est e al centro-sud. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it ritornano domani mattina.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
8: Radio DJ,
9: One Nation, One Station.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Have fun with
6: Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

No It All su Radio DJ Teddy Swims ad aprire la puntata del venerdì, una puntata sempre molto importante perché è la puntata che chiude la settimana, ma è anche un varco tempo. No, forse sto esagerando. Comunque c'è Gazzolo.

0: Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche questo venerdì 15 maggio, anche se almeno qui a Milano sembra un po' 15 novembre, ottobre, non lo so, un po' sì, ma passerà anche la pioggia, passerà anche il maltempo e in un attimo pam sarà estate, non ve ne accorgerete neanche.
1: Portate via un po' di polvere.
0: Sì, ma un po' di polvere, ma sì,
1: un
0: anche
1: po' di
0: quello,
1: polvere,
0: un po' di tutto, sì, un po' di tutto. Gazzologi che anche questa sera noi, guarda, ci teniamo, avevamo fatto già il calendario di tutte le puntate e non siamo in concomitanza con nessun altro evento, quindi tutti i nostri fan che devono venire sotto la radio non incontrano fan di altri sport o di altri programmi o di altre cose, quindi noi veri, cioè tranquilli. Noi il calendario delle puntate l'abbiamo proprio fatto preciso e in questo caso qua nessuno, devo dire, ha avuto niente da dire, no?
1: Esatto.
0: Cioè, problemi di ordine pubblico via Massena stasera?
2: No,
0: sciopero, ci sono state cose, non ho capito se poi c'è stato, non c'è stato, vabbè. Siamo
1: l'abbiamo
0: qui.
1: Portata a casa.
0: Io sono Gianluca Gazzoli, carico e pronto come sempre nel tentativo di farvi compagnia. C'è Elisa Cyber from redazione, buonasera.
3: Fra Paga,
0: c'è anche Fra Paga,
4: regia,
0: che ieri sera siete andati a farvi un bel aperitivo, ragazzi.
1: Sì.
0: Un po'.
4: Mi ha fatto il regalo di compleanno,
0: diciamo. Subito, no, più a bere una roba, più che aperitivo, era dopo la diretta, quindi insomma siete andati a bere una cosa così. Ti ha fatto il regalo, era?
1: Era questo.
4: Era uscito.
1: Era
0: eravate in un posto con dei salami appesi.
4: Hai visto, che bello?
0: Sì.
4: Luci soffuse.
1: Luci rosse. Vero?
0: Beh, questi però voglio dire, quanti colleghi sul posto di lavoro possono dire di avere
4: pubblicamente.
0: Ma il regalo era il salame che c'era appeso.
4: Era tutto questo.
0: Bellissimo.
4: Aperitivo, la bottiglia.
0: Che bello.
4: Questo
0: è team building. Io invece volevo raccontarvi questa cosa. Ieri ho preso un che poi ieri non l'ho raccontata questa cosa, però avevo preso un treno.
1: Eh sì.
0: E devo dire, no, non posso raccontare una
1: okay,
0: cosa che sono andato a fare con quel treno. Però
1: mi sempre avvisato.
0: No, è il treno, ragazzi, calma. Cioè il livello tecnologico al quale è arrivato il mondo e con la quale ormai io sono, diciamo, abbastanza fregabile, purtroppo non è un termine italiano corretto, però tante volte capita, no, che tu sei in giro e arriva magari un venditore ambulante, un qualcuno
1: che ti
0: vuole vendere qualcosa, allora tu provi a dire no, guarda, non riesco, perché nel mio caso io forse avevo già preso cose dagli altri 5 prima, perché poi sanno che tasti andare a toccare, no? In questo caso qui è arrivata questa ragazza con dei libri in mano, che stava vendendo questi libri e mi ha detto: dai, puoi prendermi un libro per favore? E faccio: guarda, avevo veramente in quel momento, ho solo il telefono, no? Su
1: certo,
0: quale ho caricato le carte, eccetera. Mi fa: va bene, non c'è problema. E ha tirato fuori il POS.
5: Pagate prima.
0: Livello altissimo.
1: E allora glieli hai comprati tutti.
0: Ne ho presi due. Ma fregato, ne ho presi due. Però erano due per bambini. Ho detto: a sto punto li prendo per bambini. Ed è stato molto bello.
1: Sicuro.
0: Ma sai qual è stata la cosa più bella? Vado per prendere il treno.
1: Sì.
0: Becco Ensi. Becco delle altre persone. Vedo tutti quelli intorno a me. Tutti avevano il libro. Cioè l'aveva venduto a tutti. Tra un sorriso, un
4: grande,
0: POS e una parola gentile, c'eravamo cascati tutti.

0: Giorgio Husier su Radio DJ questo venerdì 15 maggio. L'abbiamo detto più che maggio e novembre. Vorrei imitare Giusy Ferreri e fare novembre, però lei ha appena...
1: fatto?
0: No, è che ha appena, non so se avete visto, ha appena registrato la sua voce per non essere replicata con l'AI, quindi non mi voglio permettere neanche io, che la farei male.
2: Ma
0: quindi...
2: posso dire una delle più difficili da replicare,
0: esatto,
2: probabilmente.
0: Esatto. Però proprio per questo forse una delle più diciamo da uniche da proteggere, no? In questo caso, quindi ha fatto bene Giusy. Lei e Taylor Swift l'hanno fatta questa mossa di avanguardia. E però no, è pur sempre venerdì, dopo ci viene a trovare un'amica Xabella La Torta. Sono veramente contento perché anche l'ultima volta che è venuta a trovarci, insomma, come sempre siamo stati bene insieme, speriamo anche voi. Ma prima le notizie della settimana. No, non ve le facciamo scappare. No, no, no, no.
1: Anche se in versione ridotta.
0: In versione shorts, cioè non in verticale, 15 secondi, no, come gli shorts di YouTube, ma ne abbiamo selezionate due. Le notizie di cui si è più parlato all'interno della Radio DJ questa settimana, selezionate appunto da Elisa Cyber.
1: Partiamo con la prima.
0: Però posso dire
1: gli errori.
0: Ah no, ho detto cavolo, è partita così aggressiva.
1: Gli errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso.
0: Ma però memi.
1: Eh sì, esatto. Cioè, questa è uno studio di Libreriamo,
0: okay,
1: in occasione
0: bella,
1: della settimana della lingua italiana nel
0: mondo.
1: Ma
0: sai che hai preso una bella...
1: Vero? Sette italiani su 10, quindi il 71%, avrebbero una conoscenza insufficiente della nostra lingua, tanto da commettere errori grammaticali davvero banali. Quali
0: tipo,
1: sono?
0: Tipo i più gettonati.
1: Allora, l'apostrofo è quello assolutamente più sbagliato, cioè quello che
0: quindi
1: sbagliano
0: proprio nella scrittura anche. Però posso chiedere una volta, cioè...
1: il 45% degli italiani non conosce le regole dell'apostrofo.
0: No, vabbè. Vabbè, però oggi, cioè io prima di postare o di scrivere una cosa, adesso molte, quando ho un mezzo dubbio
1: scrivo.
0: La scrivo su.
2: Certo. Vuole poco.
0: Adesso c'è l'AI, figurati. Però insomma te lo fai, vedi, verifica, no?
1: Sì, è vero.
0: È che non ti viene proprio
1: non
0: il dubbio.
1: Non ti viene, esatto. Il 69% degli italiani non ha idea di come si usi il congiuntivo.
0: Quanto il?
1: 69%.
0: Tanto 60. 69.
1: Il 65% degli italiani non sa come usare i pronomi. Ok? E il 47% degli italiani non conosce la differenza tra né senza accento e né. Ok?
0: Sì.
1: E anche la punteggiatura è un mistero.
0: Sì.
1: Punti, punti e virgole, doppi punti, punti esclamativi.
0: Allora io ti fermo qua perché sta prendendo una desolazione generale. Quindi
2: triste.
0: Facciamo così.
1: Ho anche le parole più difficili.
0: Però vabbè, allora ci sono degli errori. Ai congiuntivi capita di sbagliarli ogni tanto. Oppure ci sono delle parole che sono scorrette, ma che ormai sono state quasi naturalizzate.
1: Ti dico solo l'elenco delle parole delle parole più difficili per gli italiani. Allora, evacuare, scuotere, proficuo, promiscuo, riscuotere e innocuo.
0: Cioè, sono
1: tutte
0: le
1: con
0: più?
1: La Q, le scrivono tutte con la Q invece che con la C.
0: Sipario.
1: A posto.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio DJ. Stiamo parlando delle notizie della settimana, cioè le notizie di cui si è più parlato sulla Radio DJ questa settimana. Lo facciamo ogni venerdì, oggi in versione ridotta. Già è difficile scegliere, diciamo, scegliere normalmente, ma sì, addirittura la responsabilità è ancora più alta lì, perché ne potevi scegliere solo due
1: e ne ho dovute eliminare
0: la prima. Ci ha rovinato il weekend, neanche ci ha rovinato probabilmente italiano, dato che parlavamo degli errori
1: la seconda
0: grammaticali
1: un po' più leggera, sì, cioè sì, la sì, scienza spiega perché le riunioni cancellate sono così meravigliose.
0: Ah, cioè quella sensazione, esatto, che provi quando ti cancellano.
1: È una gioia riunione universale, quindi sì, quella di aprire il calendario e scoprire che una riunione è stata cancellata. Non importa se si tratta di 30 minuti o di un'ora, la sensazione è sempre la stessa, cioè il tempo sembra dilatarsi, si è guadagnato del tempo. Allora, cosa succede? Il fenomeno funziona sia quando appunto l'impegno salta, sia quando comunque tu volevi farla quella riunione, ma cioè eri contento di fare quella riunione perché magari è una riunione importante che ti riguardava,
0: sì,
1: esatto, ma se salta comunque ti sembra di aver guadagnato del tempo per fare altre cose. Quindi il tempo guadagnato spinge a scegliere attività più lunghe, sia nel lavoro che per quanto riguarda il tempo libero. Hanno fatto un test reale, quindi alcuni partecipanti hanno ricevuto 10 minuti extra all'improvviso, mentre altri sapevano già di avere quei 10 minuti in più. Entrambi quindi avevano lo stesso tempo a disposizione, ma chi lo aveva ottenuto all'ultimo ha impiegato il 13,7% in più di tempo per uscire, muovendosi più lentamente, soffermandosi di più sugli oggetti disponibili, sulle cose da preparare, perché ti sembra di avere più tempo,
0: certo,
1: per fare le cose.
0: Quindi dobbiamo sperare tutti che
1: ci cancellino delle riunioni.
0: Raga, sai la riunione che dovevamo fare settimana prossima?
2: Quale?
0: Infatti non c'era. La facciamo, diciamo oggi che la faremo e poi la cancelliamo. Questo è il segreto. Il segreto. No, il segreto è una serie, una fiction, non c'entra niente. Questo è

0: Ricco di fibre, fonte di proteine, alto grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
5: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
4: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
6: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di...

0: Boost. Passa allo Spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: E ora la sfida finale! Cocktail!
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione!
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate!
14: Crociera all'inclusive con Costa!
13: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa?
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12!
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
22: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
23: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
24: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
25: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
26: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
25: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
26: 10 chilometri oppure 5.
25: Si va lì e si corre.
26: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
25: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
26: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
25: DJ Ten. Run like a DJ.
27: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Cazzology. Parola di SpongeBob. Tocca a te.
28: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: canzoni che probabilmente non prevedi, ma che a un certo punto arrivano, perché tu dici: ma chi è Mari Frosi? Io non lo so, eccetera. Arriva nel 2026, secondo me, quest'estate, insomma, la sentiremo. Anche se il clima, almeno ripeto, nella giornata di oggi, ma probabilmente spero già nel weekend cambierà, non è sicuramente particolarmente estivo. Noi ci proviamo non solo, diciamo, a farvi arrivare questa atmosfera anche della buona musica, ma anche a portarvi delle cose interessanti. È venerdì, c'è Gazzologi, è una sera apparentemente come tutte le altre, ma in realtà siamo molto felici perché l'avevamo anticipato. È tornato a trovarci Xaba dalla Zorza. Ciao Xaba.
1: Ciao, buonasera.
0: Xaba, sei una di quelle persone che quando io personalmente la vedo mi sento meglio, cioè dai quel tipo di serenità alle persone.
1: Ma guarda, ma che bel complimento.
0: Sì, ma più che altro perché a me non devi giudicare come quando magari vai in giro a giudicare delle altre cose, che invece secondo me lì ci sono un po' di prese di come
1: ma
0: dire,
1: tu sei bravo,
0: di sensazioni.
1: E modesto.
0: ci proviamo. Come stai Xaba, tutto bene?
1: Molto bene, grazie.
0: Come lo vivi tu quando c'è il maltempo?
1: Io adoro quando piove, sì. Perché adesso che posso dire che faccio la scrittrice, cosa c'è di più romantico,
0: clima,
1: che è una tazza di tè, la pioggia e scrivere, no? Fa molto così, secolo scorso, quindi è tanto mio.
0: Devo dire che questa è un'altra delle tue sfaccettature, perché ovviamente insomma il pubblico ti conosce per diverse cose, la tua vita insomma ti ha portato in diverse parti del mondo anche, insomma sei partita in realtà col marketing, no?
1: Sì.
0: Nella vita. Poi insomma hai avuto un percorso che ti ha portato a raccontare, a parlare di cucina, a parlare di buone maniere, a diventare un po' un'icona delle buone maniere in Italia.
1: Ci provo.
0: Ma allo stesso tempo tu avevi un sogno da quando eri adolescente, che era fare la scrittrice, e devo dire che ci hai preso gusto, perché l'ultima volta che eri venuta a trovarci eri venuta con un romanzo che era il tuo primo, perché in realtà tu di libri ne avevi già fatti tantissimi, ma erano diversi,
1: certo,
0: diversi.
1: 23 di cucina
0: no? 23 di cucina, e poi hai preso, diciamo, non so se coraggio, però hai detto
1: proprio
0: io ho una Gianluca. Storia da raccontare.
1: È che io lo volevo fare da quando avevo 17 anni, ma non avevo avuto veramente il coraggio, cioè avevo paura di non saperlo fare. Poi a un certo punto nella vita, sai, è come quando sei sul trampolino e sai che l'acqua è fredda, cioè o scendi o ti butti, perché sennò fai un
0: non
1: po' la figura di quello che è. E quindi io mi sono buttata l'anno scorso, però la cosa meravigliosa, oggi posso dire, è che questa governante è stata accolta molto bene, perché il numero di copie vendute è stato in effetti molto positivo.
0: Beh, allora, perché la governante è il titolo del romanzo dell'anno scorso,
1: primo,
0: quindi se tu fai un libro nel giro di un anno, praticamente un nuovo libro, vuol dire uno che è andato bene, ma anche che tu avevi voglia di già, cioè ce l'avevi già in testa anche quest'altra storia.
1: Sì, perché io quando ho pensato questa storia, in realtà adesso ti dico una cosa che non ho ancora detto in pubblico, cioè Io sono Adele avrebbe dovuto essere il mio primo romanzo, non il secondo, quindi io ce l'avevo già in testa, perché la protagonista è la stessa donna, questa donna di 60 anni che molto mi assomiglia, perché anche lei è un po' signora delle buone maniere e anche lei lavora nella cucina, eccetera.
0: E, però l'hai fatta con qualche anno in più.
1: Sì, pochi in più, dai, abbiamo 6 anni di differenza.
0: Davvero?
1: Io e Adele.
0: Complimenti Xaba, grandi complimenti.
1: Grazie. E quindi avrebbe dovuto essere il primo, però sempre perché ho scarsa fiducia a volte nelle mie capacità, ho detto no, non ce la faccio a partire con un libro scritto in prima persona. Allora mi creo una sorta di cuscinetto, tipo la rete, sai, quando ti butti, una rete di salvataggio, e sono partita con la governante. Però in realtà Io sono Adele inizia esattamente nello stesso minuto là dove la governante finisce, nella stessa casa, nella stessa stanza. Quindi da un lato è il prosieguo, però proprio perché era stato pensato per essere scritto prima, puoi leggere prima Io sono Adele e poi dopo, se ti interessa, leggere la governante.
0: Sai, Fra, mi ricorda un altro grande saga, quella di Star Wars.
2: Sì, esatto.
0: Però diciamo che ci sono delle atmosfere diverse.
1: Allora,
0: tra poco Xaba ce le racconta su Radio DJ.

0: You've Got the Love su Radio DJ, una delle canzoni più belle di Florence and the Machine. You've Got the Book, nel caso di Xaba dell'Azzardo, ce l'abbiamo anche noi, perché io sono Adele e il libro che è venuto a raccontarci Xaba, che ha appena scritto, in realtà è uscito i primi di maggio, una decina di
1: il
0: giorni
1: 7,
0: fa,
1: sì.
0: Praticamente quasi una decina di giorni fa. Adesso fuori onda ridevamo e scherzavamo perché ho fatto un parallelismo, perché appunto Xaba, che lo ricordo se vi siete sintonizzati con essi soltanto ora, ovviamente la conoscete per altri mondi, diciamo, più legati magari alla televisione, alle buone maniere, alla cucina. Però insomma da due anni, tre anni, perché poi i libri si scrivono anche prima,
1: sì,
0: è diventata anche autrice di romanzi. Il primo, La Governante, è andato molto bene e Io sono Adele è un po' il sequel, ma come ci raccontavi prima, tu ce l'avevi già in testa prima di scrivere,
1: sì,
0: l'altro, e dicevo, cavolo, come George Lucas, secondo me lui, sì, lui non secondo me, se non sbaglio la prima trilogia lui, sì, ce l'aveva già in testa prima di far uscire l'altra. Però lui credo avesse problemi di budget, nel senso che forse non riusciva,
1: non di autostima come me.
0: Tu di autostima che però devo dire dopo anni in realtà, insomma, perché non ci hai provato? Cioè, comunque hai fatto 23 libri di altre tematiche, l'abbiamo detto,
1: sì,
0: di cucina principalmente,
1: buone maniere, di buone maniere, sì,
0: che ovviamente sono andati benissimo anche quelli, no? E a un certo punto però...
1: Allora, sai, lì Gianluca è stato un po' un crescendo, perché io ho sempre sognato di scrivere romanzi. Adesso lo dico, posso sorridere, perché quando lo dicevo un anno fa ci stavo provando, ora uno l'ho fatto, il secondo anche, tra l'altro...

0: quello che mi piace fare e soprattutto il mio obiettivo è anche un po' quello di insegnare, che poi aiutare, quello che ho fatto anche in televisione. Quindi Adele è un personaggio che adesso è nato e nasce per aiutare le donne, soprattutto le madri, le donne che hanno scelto di barcamenarsi tra la vita in famiglia, seguendo i figli e anche un lavoro che è un lavoro che desiderano, perché poi appunto lei a 60 anni si rende conto che i suoi figli sono fuori di casa, sono cresciuti, il matrimonio chiaramente non è più come 30 anni prima per tanti motivi e forse anche normale, questo non lo sa. Quello che sicuramente sa è che lei non si sente vecchia, lei a 60 anni dice: io ho ancora davanti una parte di vita bella, interessante, che io voglio vivere. Perché poi da mamma sai benissimo che all'inizio sei anche un po' fagocitata da tutto quello che sono le incombenze familiari e non ci pensi al futuro, ma poi il futuro, se sei fortunata, arriva e a quel punto è giusto trovare quelli che si chiamano i propri spazi. Lei si rende conto che ha avuto tanto dalla vita, però si è data moltissimo come figlia, come moglie, come madre, e forse dice: io pensavo che avrei avuto indietro qualcosina in più di quello che ho avuto. E allora si fa una grande domanda guardandosi allo specchio e dicendo: ok, ho 60 anni, chiaro, non sono più bella come 25, però non sono neanche da buttare via, non ho più quell'energia, però mi sento di avere ancora voglia, ma soprattutto io potrei interessare ancora un uomo, potrei ancora far innamorare qualcuno di me e soprattutto innamarmi io. E questa è la grande domanda che Adele ha in testa quando
1: parte. Questo è un tema che ho scoperto essere molto attuale, anche molto potente, parlandone con Luciana Littizzetto, che certo, ha scritto anche lei un libro su questo, parlando di questo periodo della vita, insomma, esatto, di questa età.
0: L'ha scritto un anno dopo lei.
1: Beh, devo dire che insomma in qualche modo rappresenta, perché chiaramente poi lei entra effettivamente anche lei in quell'età, però è un tema, vedendo poi dai commenti e dalle reazioni a cui... Cioè, forse non, molte persone non si sentivano forse rappresentate prima. Cioè, allora, non ne parlava nessuno.
0: Sono due libri diversi. Questo è il tema della governante del libro che io ho scritto l'anno scorso, mentre il suo è uscito adesso. Tra l'altro, lo stesso giorno nel quale sono uscita io con Io sono Adele, quindi siamo compagne di libreria. È chiaro che è un tema concreto, perché i 60 anni oggi non sono come i 60 anni una volta. Mia nonna negli anni 80 diceva: ma io ho 50 anni, dove vuoi che vado? No? Beh, insomma, adesso a 50 anni sei una ragazzina, proprio giovanissima. Quindi
1: guarda, su questo tema mi ha fatto molto sorridere vedere un meme su come avevano rappresentato Brad Pitt a 60 anni nel curioso caso di Benjamin Button e com'è realmente oggi Brad Pitt a 60 anni. C'è una leggera differenza.

0: The Colors su Radio DJ, sempre con Gazzola. Oggi venerdì 15 di maggio, chiudiamo la nostra settimana nel migliore dei modi con le buone maniere, sì, di Xaba Dalla Zorza, ma anche il suo libro Io sono Adele, di cui abbiamo parlato poco fa. Tra l'altro, scusami, in che momento scrivi effettivamente? Perché la tua vita, diciamo, è abbastanza
1: piena,
0: no? C'è tutta la parte televisiva, la parte familiare anche, tutto quanto.
1: Allora, scrivo al mattino presto, ma non sempre. Io scrivo a gennaio, febbraio, sì, che è quando non giro mai la televisione, okay, e poi di solito ad agosto anche un po' più in maniera estensiva, mm-hmm, perché è un momento in cui di televisione non se ne fa, ci sono meno impegni. In vacanza mi piace molto alzarmi presto in Francia e scrivere.
0: Ah, questo è proprio l'immaginario.
1: Sì, quello c'è.
2: Però è la cornice perfetta.
0: No, ma poi lei lo fa davvero, capito? Uno si immagina, dice no, ma lei lo fa davvero.
1: Io l'anno scorso sono andata proprio in vacanza portando tutta la famiglia a Villeneuve-les-Avignon, che è il paesino in cui è ambientato Io sono Adele, mm-hmm, proprio per viverlo. Era un posto che conoscevo già, perché sai che io ho vissuto in Francia per 7 anni quando ero ragazza, ma sono andata per ritrovarlo. E la cosa bella è quindi che chi leggerà il libro troverà la panetteria veramente lì all'angolo.
0: Scusami, posso dire una cosa? Adesso magari la butto lì e cade nel vuoto, però dobbiamo creare una connessione, raga. Ti è venuta in mente anche a te, Eli, tra Xaba e la Cri. Tu conosci Cristina Di Cagno, Scatola Lilla, è la nostra libraia di fiducia.
1: Certo.
0: Lei, tra le varie mille attività che ogni volta si inventa, organizza dei viaggi dove porta
2: l'autore
0: insieme a un gruppo di lettori, insomma, chi riesce a accaparrarsi il posto, nei luoghi dove sono ambientati.
1: Andiamo.
0: Dobbiamo creare questa connessione.
1: Cristina, andiamo, sì, anche perché c'è descritto, c'è il negozio di fiori meraviglioso, e poi c'è la libreria con la Porta Verde, quindi
0: no,
1: a questo
0: si
1: punto
0: deve, si
1: dobbiamo
0: deve andare
1: lì.
0: Si deve andare.
1: Pochi posti, mi raccomando.
0: Sì, non troppi, perché sennò
2: buoni.
0: Ne ho già fatti un po' e sono andati bellissimi. E devo dire che è come per chi guarda un film viaggiare su un set, forse qui ancora di più, perché tu te lo sei fatto solo nella tua testa. Il
1: e
0: film.
1: Poi sai cosa? Una cosa importante, che in Io sono Adele ovviamente si apparecchia tanto, bellissimi piatti e si mangia.
0: Sì.
1: E quindi già sento scricchiolare il pane cioccolato sotto i denti, seduti in quella caffetteria all'angolo.
0: Sai che sono stato a Madrid recentemente, sono andato a vedere il Palazzo Reale, sono andato a vedere, c'era la mega tavolata del Palazzo Reale. A chi ho mandato la foto per vedere se era apparecchiata bene, a Xaba, che ha confermato che effettivamente a Palazzo Reale a Madrid era apparecchiato bene. Sì. Come sta andando con la parte TV? Adesso sono sempre in onda, come funziona?
1: Adesso
0: con Cortesia
1: stiamo per iniziare a registrare le nuove puntate che andranno in onda l'anno prossimo, quindi a breve sarò a pranzo e a cena a casa.
0: Sì, di qualcuno, state attenti.
1: Mi raccomando il cucchiaino
0: ecco,
1: da dolce.
0: Quelle sono le prime core, ormai dovreste saperlo se conoscete Xaba. È intensa la registrazione? Quanto si fa?
1: Abbastanza, facciamo giugno-luglio e poi settembre-ottobre, quindi è abbastanza intensa, però siamo un team rodato e saluto Tommaso Roberto, e quindi ci divertiamo un sacco, le persone che incontriamo sono meravigliose e adesso porterò Adele con me, che un po' insegna le buone maniere, perché io sono Adele.
0: Guarda, chiudo quindi, perché io quando ricevo i libri li leggo sempre la parte della dedica, che a me colpisce sempre, e qua dice: questo libro è dedicato a chi ha bisogno di ricominciare, a qualunque età possiamo cambiare la traiettoria della nostra esistenza. Il bastoncino 38 del
1: Centung
0: dice: sei tu l'artefice della tua fortuna.
1: E chi meglio di te può spiegare che è vero?
0: Sì, ti ringrazio anzi per questo pensiero, però è un qualcosa che secondo me appunto può servire veramente a tante persone. Grazie mille Xaba.
1: Grazie.
0: Sì?
3: Mamma,
0: è il coach. Sì, coach, stavo ricordando Xaba Dalla Zorza, Io sono Adele, il suo nuovo libro, ma seguite Xaba in tutte le cose che fa, perché è davvero è una di quelle persone che ispira molto, e abbiamo bisogno di esempi, non solo di buone maniere, di educazione, gentilezza e tutto quanto. Però adesso c'è quel pane al cioccolato che scrocchia, che non me lo tolgo più dalla testa.
2: Anche
0: sarà l'orario.
2: Sono quasi le 9.
0: Grazie Lisa Cyber.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Frappaga in quel della regia.
3: Grazie a voi
2: e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, passate un buon weekend. Noi ci sentiamo precisi e puntuali lunedì, sempre dalle 20 alle 21, giusto Eli? Tutto confermato
2: sempre.
0: Anche settimana prossima.

0: Esattamente.
1: E allora confermatevi anche voi. Ci sentiamo su Radio DJ, non cambiate.
2: Il mio lavoro qui è finito.
3: Ma non hai fatto niente.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
25: Doppio malto.
26: Birra, cucina e felicità.
24: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
27: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
28: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
29: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
30: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
31: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo

0: casco.
1: MEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: teatri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Ciao, say what?
3: DJ Radio DJ.
4: Go, go, go.

0: po' c'è, un po' c'è. Dal regista di Le Sette Note, le hanno già suonate tutte, ma c'è chi le suona meglio, tipo Bruno Mars, Risky Doll.
1: One Gang Show.
0: 21:03, ciao a tutti ladies and gentlemen, spero stiate bene, inizia il weekend, tagliamo il nastro del weekend al mio 3, 1, 2, 3, applausi.
2: A tutta la grande.
0: Inizia il weekend di questa settimana, sarà il weekend del 15, che è oggi, 16-17, poi lunedì, alcuni lo allungano così, penso si inventano un ponte e lo fanno, anche se non c'è in realtà. Però non c'è,
3: no.
0: Non c'è quello del 2 giugno, non c'è, è settimana prossima e l'altra ancora.
3: Ancora dopo, sì.
0: Ma c'è gente che fa il mega ponte.
3: È già partita.
0: Sì, proprio tutti okay. I ponti.
3: Beati voi.
0: Ciao a tutti e cominciamo tra... un minuto.
3: Adesso?
0: No, volevo di più. Volevo fare come in televisione che fanno... quanto?
3: Due minuti.
0: Quindi due. In televisione fanno... cioè due minuti sono 120 secondi.
3: Sì,
0: siamo
3: già
0: 20 secondi, 120 secondi, 120, 119, 118, 117.
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
5: On radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
5: Say what?
4: Finalmente... sei con persone che si sentono come te.
5: One Gang Show.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
5: Say what?
6: Ovviamente.
7: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: 5, 4, 3, 2, 1 in studio. E poi qualcuno controlla quando in TV fanno 60, 59, 58.
2: Cioè, dici che c'è qualcuno che si mette

0: In Italia è venerdì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump, jump. Una generazione pianta gli alberi e quella dopo si gode l'ombra. Eh no, perché sono un po', oggi sono entrato in un fioraio, fiorista, ed è bello vedere le piante, è bello vedere i fiori. Voglio inaugurare la nuova autrice di questo programma, che è una pianta che ho comprato oggi. Credo si pronunci pachira, è una pachira acquatica. Non l'avevo mai vista prima. Sai quando entri in un negozio, magari punti ad un, che ne so, volevi prendere una giacca, però vedi che c'è quella camicia che è bellissima, prendi la camicia. Sì. Anche se tu non avevi bisogno della camicia, c'è, però è andata un po' così, cioè cercavo il ficus e invece ho visto lei. Ho visto lei che ha visto me, che ho visto lei che ha visto me lui. E ha visto lui e l'ho presa, molto bella, tronco intrecciato. Bello. E poi scopro che la pachira acquatica, che è una specie di alberello tropicale, è un vero e proprio simbolo, cioè la chiamano anche la money tree. Cioè, è l'albero dei soldi, ladies and gentlemen. Mi sono preso l'albero dei soldi, mamma.
2: Va tenuto al sole, va tenuto all'ombra, come lo gestisci?
0: Penso che non arrivi all'estate, chiaramente.
2: Non ci provi neanche.
0: No, ci provo, ho detto ogni 10 giorni mettere l'acqua.
2: Okay.
0: Ora, la domanda che pongo subito alla gang qui presente, che saluto, e anche agli ascoltatori: ma è vero che alle piante bisogna dare un nome?
2: Ma è carino, dai.
0: Cioè, un nome di pianta.
2: Dalle un nome, sì, perché
0: cioè,
2: no?
0: Ma tipo, che so, Veronica, intanto è maschio o femmina la mia pachira acquatica?
2: Secondo me è una femmina.
0: Aspetta, facciamo le cose step by step.
2: Ah, okay.
0: Chiediamo agli ascoltatori intanto se avete delle piante in casa, se le vostre piante hanno un nome, e se avete dato un nome alle vostre piante, iniziamo a fare una raccolta di nomi di pianta, così questo magari mi può aiutare a dare un nome alla mia pachira acquatica, che avrà vita breve chiaramente.
2: No,
0: però
2: dai.
0: non lo sai.
2: Positività. Positività.
0: Il punto è quello, l'albero dei soldi c'ho a casa. Ora dico ai ladri che ci stanno ascoltando, ovviamente magari anche i ladri

0: penso.
1: Non fatelo comunque. Pensateci.
0: No, dico, non pensate che, cioè, non è che vi fate il viaggio e che venite a rubarmi la pianta e quindi i soldi. Cioè,
1: no.
0: Nel senso che i soldi non crescono sull'albero, ok?
1: No.
0: Io ho preso un albero che si chiama albero dei soldi, ma l'ho scoperto dopo, ok? Quindi nome di piante, se ce le avete in casa, come le avete chiamate, così proviamo a capire come chiamare la pachira.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: anche Drake potrei chiamare la mia pianta. Bello, Drake. Che
1: bello,
0: poi
1: sì,
0: ci parli con la pianta.
1: Ma per me
0: Drake
1: è femmina.
2: Ciao. E io a Milano vivo in un seminterrato e quindi ho tipo una cinquantina più o meno di piante tropicali.
0: Wow. È un vivaio.
2: Che crescono al buio. Cioè, non proprio al buio, però preso le luci, quelle viola.
0: Ok.
2: Per dargli un ciclo di luce, ma sono esperta proprio di piante che possono crescere in ambienti con poca poca luce.
0: Io vorrei avere un'amica come lei, un'esperta,
1: sì,
0: di piante.
1: Io.
0: Ho soltanto amici esperti di piantine che si sbriciolano, però non sanno darmi indicazioni sulla pachira.
1: È un'altra cosa.
0: Tra un po' andiamo sul nome delle piante, anche Beyoncé consigliano.
1: Bello. Ecco,
0: bello.
1: Già preferisco
0: Beyoncé, una pianta che si chiama Beyoncé. Guarda, devo tornare a casa presto stasera che c'ho Beyoncé che mi aspetta.
1: Hai capito, è una bella scusa.
0: Drake però c'entra con la pachira acquatica, che è l'albero dei soldi, perché Drake è sfondato di soldi.
1: Ah, beh, cioè, beh, anche Beyoncé però, mi viene da dire anche di
0: sì,
1: più.
0: Sì, per darvi un'idea però, Drake sulla copertina di Iceman, l'album da cui avete appena ascoltato una traccia, ha messo la sua, una foto della sua mano con il guantino di Michael Jackson, quello coi diamanti.
1: Sì.
0: Ma non è che ha preso quello dai cinesi o... quello vero.
1: Vero,
0: cioè si è comprato per $123,000 gli storici,
1: wow,
0: guantini

0: di Michael Jackson. E avete presente la Casa Bianca, Washington, l'America? Avete presente l'America? Tutti pazzi in America. Il social media manager della Casa Bianca deve essere sicuramente pazzo, perché
1: sì,
0: tra le altre cose oggi ha pubblicato proprio sul profilo Instagram della Casa Bianca la copertina di Drake che vi ho appena raccontato, con l'aggiunta di una collana con scritto MAGA, Make America Great Again. Ora, questo è un tipico meme che potrebbe fare magari un fan di Donald Trump, o magari Donald Trump sul suo profilo, ma da un profilo istituzionale è la prima volta che succede una gestione così normale, umana, anche molto sempliciotta.
1: Anche un po' trash.
0: Ho fatto un giro sui profili istituzionali, per esempio italiani, quello del Quirinale, e hai tanta formalità, pochissimi contenuti, come forse è giusto che sia. Anche sul profilo di Palazzo Chigi, che se vuoi è l'equivalente in un certo senso della Casa Bianca, formalità, più contenuti rispetto a quelli del Quirinale, molto presenti foto e reel di Giorgia Meloni, come giusto che sia in quanto presidente del Consiglio, però si parla di cose della politica. Per esempio l'ultimo reel sul profilo di Palazzo Chigi è generato da intelligenza artificiale, parla della carta d'identità che dal 3 agosto varrà soltanto quella digitale, non più quella cartacea. Pochi post anche sul profilo Instagram dell'Eliseo, Macron, vedi Macron i suoi viaggi, e invece su quello della Casa Bianca, che è White House, vedi 800 post. Solo nelle ultime 24 ore hanno postato più di 10 cose, compresa la copertina dell'album di Drake customizzata con la scritta MAGA, Make America Great

0: ciao.
1: Cosa stai facendo?
0: Beh, sto pensando alla già storica serata di domenica 7 giugno, Arco della Pace, Party Like a DJ, per la celebrazione di 1212. Chico Schneff, Neffa, tra i vari ospiti ci sarà anche Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Taiwan e altri ancora, e poi Chico Schneff, Neffa. Tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One, Ticket Wad.
2: One Gang Show.
0: Che bello. Anche Chico Schneff, che un po' era uno degli alter ego di Neffa, è un nome perfetto per una pianta, se vuoi. Ne ho tanti di suggerimenti, tipo per esempio Carmelo ha una pianta in casa che si chiama Biscotti.
3: Ciao ragazzi, io Ciao. Credo che la tua pianta si possa chiamare benissimo Paperon dei Paperoni.
0: Vabbè, certo, in quanto albero dei suoi, però no, non lo so.
4: Non cioè,
0: ma perché mi immagino di entrare in casa, saluto Alexa e poi saluto la pianta. Posso dire ciao Paperon dei Paperoni. Intanto me la immagino donna, la Pachira.
4: Sì, anche io.
0: Se
4: sì,
0: non avete mai visto la Pachira, ha un tronco tutto intrecciato e poi in alto ci sono delle foglie un po' grandi che ricordano un po' tipo una palma tropicale.
5: Buonasera, ciao. Io ho un ficus, pianta d'appartamento, che si chiama Miguel.
0: Miguel.
5: E poi tutti gli anni faccio germogliare

0: perché abitando in Lombardia cosa vuoi che succeda? E di solito lo chiamo o Gino o Pino o Johnny, ma o sono tre nomi fortunati oppure probabilmente
1: mi sa che
0: mi devo
1: tocca
0: arrendere.
1: Cambiare nome. Giulia scrive: a casa abbiamo una pianta, una calatea di nome Livio e un mandarino di nome Giorgio. Anche il mandarino è una bellissima pianta da avere in casa.
2: Howard, ciao, io sono malato di piante, ma sinceramente non ho mai dato loro un nome.
1: Ok,
2: però se la tua Pakira è una bimba,
1: sì,
2: ed è la pianta dei soldi, potresti chiamarla Lira.
1: Bellissimo.
3: Bello.
1: Lira, ciao Lira,
3: mi piace
1: Lira, mettiamola. Allora, per adesso abbiamo Beyoncé, Lira, sì,
3: ricordo.
1: E poi sarebbe bello anche, cioè nel senso è bello che la pianta abbia un nome di un artista. Anche, ci sono molti artisti che hanno un loro alter ego, tipo Neff, Chico Sneff, Eminem, Slim Shady, David Bowie, Ziggy Stardust. Beyoncé aveva avuto per un periodo un alter ego che era Sasha Fierce, Lady Gaga, Joe Calderoni, Prince, Camille. Camille è anche bello come nome di pianta.
4: Ciao, anche noi abbiamo una Pakira a casa e l'abbiamo chiamata Paki. Non so se maschio femmina, avrebbe avuto il dubbio, ma adesso si chiama Paki, che comunque può andare bene per tutte e due. Poi abbiamo un geranio che si chiama Jerry,
1: ah,
4: e
1: facile.
4: Un pino che si chiama Pino.
3: Ah, ok.
1: Così non ti sbagli. Però Paki è bello, mi ricorda un po' il rapper

0: Pianta maschio, un pianto. Romeo, Romeo è un bel nome. Esistono, mi confermi già che esistono le piante donna, le piante femmine, le piante maschie?
1: Cerco subito, ma credo proprio di sì.
0: Sai che non lo so. Marco scrive: il mio salice si chiama barbalbero. Grande barbalbero.
1: Sì, esistono piante maschio e femmina.
0: E come mi accordo che la mia... Perché è pachira, ma pachira. Finisce con A.
1: Adesso cerco come puoi distinguere se una pachira è maschio o femmina.
0: Non farmi scoprire una sorpresa.
1: Adesso
0: sotto
1: cerco.
0: Sotto il terreno.
1: Vediamo.
2: La mia pianta si chiama Jennifer.
0: Jennifer.
2: Come Jennifer Lopez. Infatti mi piace molto vederla da dietro.
0: Fa ridere, fa ridere.

0: Elvira, nello specifico quella acquatica, quindi la tua, è una pianta ermafrodita.
1: Ah,
0: quindi
1: che
0: non
1: esistono entrambi i sessi.
0: Esatto, esemplari maschio-femmina, poiché ogni singolo fiore possiede

0: sia gli organi riproduttivi maschili sia quelli femminili.
1: Penso di aver trovato la pianta più bella del mondo.
0: Infatti sì.
1: Adesso sto facendo una pubblicità pazzesca alla Pachira Acquatica, vi auguro, anzi vi faccio sapere tra un po' se regge al... cioè se sopravvive, perché è un po' questo il tema, la grande difficoltà, però insomma tutto bello, tutto bello.
2: DJ Watt, giusto?
1: Yes, I am.
2: Say what? Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what?
3: Say what?
2: Qui dentro c'è la mia gang, della gang, della gang, della gang, della gang, della gang, qui dentro c'è la mia gang, della gang, della gang, della gang, della gang, della gang, della gang.
4: Radio DJ. Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
19: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
6: e Furio.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici

0: estive invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
6: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
5: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
6: 10 km oppure 5.
5: Si va lì e si corre.
6: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
5: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
6: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
7: DJ Ten. Run like a DJ.
8: Radio DJ.
9: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
10: Say What?

0: una di noi, ospite di Madonna in questa nuova canzone prodotta da due DJ e producer italiani, i Parisi, si chiama Bring Your Love.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Intanto dico l'ora, perché uno dice che ore sono? Come certo. Se in macchina non ci fosse l'orario, ma chi se ci ascolti dalla macchina ce l'hai scritto lì.
2: Magari qualcuno ce l'ha sbagliato.
0: O magari
2: sai l'ora legale, io a volte ce l'ho così.
0: O magari siete a spasso col cane, molti. La categoria di chi è a spasso col cane è tra le principali.
2: Infatti,
0: che quantomeno che si mettono in contatto con noi, anche chi porta giù la spazzatura. Uno porta giù la spazzatura con le cuffiette, mica sa che ore sono. Sono le 21:40.
3: Oh. Say what?
0: Prima parlavamo di nomi da dare alle piante. Per dare il benvenuto nella gang a Pachira Acquatica, la mia nuova pianta, unica tra l'altro. Un messaggio dice: Barbalbero, l'ha chiamato la sua pianta così, preso dal Signore degli Anelli. Dice: vi ricordate le piante vive che correvano nel film? Dirò una cosa che non piacerà ai fan del Signore degli Anelli: non l'ho mai visto.
2: Siamo in due.
0: Cioè nella categoria non l'ho mai visto.
2: Oddio,
0: dispiace.
2: L'ho visto ma ero troppo piccola, mi ricordo.
0: Sono quelle news che non puoi dare, perché uno dice ma come? Come quando dici io Harry Potter non l'ho mai visto. Non hai mai visto Harry Potter?
4: Ma scusa, vuol dire che le piante non ce l'ho, quindi non posso commentare. Ma tu a casa non ci stai mai, come fai a badare la pianta? Scusa.
0: Ma infatti, ma a parte come fai a sapere che non ci sto mai a casa? Vabbè, però ha ragione. Infatti alla signora del fioraio ho detto: voglio una pianta che non ha bisogno di che io le dia l'acqua, ma che lei dia l'acqua a me.
2: Ah, perfetto, perfetto.
0: Già,
2: siamo
0: già alla
2: Eccomi
0: lavagna.
2: Qua.
0: Sentite tutto. Questa notizia ora, sempre in tema piante, e ditemi se è una notizia vera o falsa. In questa epoca in cui non si capisce più cosa è vero e che cosa no, cosa è generato di intelligenza artificiale, cosa è realtà, non capisci se è AI, cosa è fatto per i click, per esempio.
5: Già la lavagna.
2: Sono qui.
0: Prego, la notizia.
2: Allarme, ragazzi.
0: Allarme.
2: Ascoltatemi.
0: Sì.
2: Milano, allarme insolito nei vivai. Alcune piante da appartamento starebbero appassendo per stress. Dopo ore passate vicino a smart speaker e TV accese.
0: Ah, cioè, quindi la pianta appassisce se è vicina a dei device.
2: Troppi device, stressate, basta.
0: Ora, attenzione,
2: via.
0: Non allarmatevi. Non sappiamo se questa notizia è vera o falsa, ma sarete voi a dircelo. Cioè, se la maggior parte di voi pensa che sia vera, è come le bugie. Se le dici più volte diventano verità, ok? Questa notizia è vera o è falsa?
6: 347.
0: Yes.
6: 342. 5220.
0: È uscita oggi la nuova canzone di Mace.

0: sono volato nell'iperspazio.
1: Say what? Radio DJ, one nation, one station.
2: Ciao Wad, buttaci una song che ci carica, è venerdì!
3: Say what?
4: Say what?
5: Say what?
6: Say what?

0: mi sento di aggiungere minchia raga. Il venerdì spingiamo più del solito, già spingiamo tantissimo. Cioè noi, sei wad, voce del verbo spingere. Ogni tanto appare la scritta scemo dovevi tirare. Come nelle porte, no? Spingere.
1: Sei wad.
0: Sì.
1: Ah,

0: libro di Harry Potter, per esempio. Potrei chiamarlo anche Harry la pianta, per pensarci.
1: Ma hai detto che è femmina?
0: In effetti sì, la chiamo Ermione.
1: Bello. Perché non la chiami Rihanna?
0: Rihanna è bello, sì. Luca da Ravenna dice che la notizia che abbiamo dato prima, cioè che le piante appassiscono in presenza di device, quindi di televisioni, computer,

0: lei stasera.
1: Oh, anche Gaia è un nome bello da dare ad una pianta. Quindi la notizia che le piante appassiscono di fronte alle televisioni, insomma alla tecnologia, per alcuni è falsa, ma occhio a questo audio.
2: Raga, io sono un appassionato di piante, da quando sono piccolo facevo gli esperimenti con le lenticchie, terrazzamenti sul balcone, mazzolini, e anche poi con la canapa, quella che ci piace.
1: Ok.
2: E credo che sì, le piante abbiano un'intelligenza, questo è proprio studiato, che hanno un cervello, infatti le radici delle piante ricordano le nostre diramazioni neurali. Uh-huh. E credo che si possano stressare con i device. Come
1: non ci credo, quindi noi. Per lui la notizia è vera. Oh, dichiaro aperto il televoto.
3: Hey you, Say What Gang. Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
4: One Gang Show.
5: Say What.
3: Listen up.
5: On Radio DJ.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Ehi, hey, Proxa.
13: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
13: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy. Felici voi, felice la natura.
14: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
17: Di tagliare non hai voglia.
18: Scegli un robot rasaerba.
19: Prenditi un Sunseeker.
16: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
18: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
20: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
21: Ecco come suona la vita quando scopri Alto Grano, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
22: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
23: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
22: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
23: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto,
24: birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
25: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
26: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
27: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con

0: Pakira acquatica, Shakira, si chiama Pakira, quindi Shakira make sense.
1: Sì.
0: Kendrick Lamar ha suggerito Kendall, ci può stare, ma occhio perché nel

0: lanciato questa notizia, che non sappiamo se è vera o falsa, cioè che le piante appassiscono o comunque sentono l'effetto della tecnologia.
1: Si stressano.
0: Occhio, perché Enrico da Pescara è un tecnico del suono che ci conferma che è così. Vero Enrico?
2: Ciao, sì, praticamente le onde elettromagnetiche e la radiofrequenza non è che fa bene, però per dar fastidio a una pianta ce ne vorrebbe in quantità veramente alte.
0: Mm. Cioè, nel senso che danno fastidio tanto quanto a noi esseri umani, però non è che una pianta appassisce se è vicino alla televisione.
2: No, assolutamente, me la dovresti mettere in un microonde. Come ho detto, allora pensa nei siti in montagna, in collina, dove ci sono i ripetitori anche delle vostre antenne, e ci dovrebbe essere il deserto.
0: Ah, ok. Quindi la notizia era vera in parte, cioè vera se la estremizzi tanto, giusto?
2: Magari vicino a un forno microonde o un device che non rispetta determinati standard CE o comunque uno schermato, sì, a lungo andare, però ce ne vuole, ecco.
0: Bella la voce di Enrico, che parli come quando la radio non prende.

0: Hai visto? Cosa stavi facendo, Enrico?
1: E niente, vi stavo ascoltando.
0: Eh beh, ci sta, giusto. Make sense. Grande. A quest'ora cosa fai il venerdì?
1: Sono tornato nello studio, sono in laboratorio, mi faccio qualche riparazione e vi ascolto.
0: Ah, quindi tu sei un tecnico del suono da un punto di vista proprio di meccanismi, ingranaggi, non che sei seduto al mixer.
1: No, io sono seduto al mixer, lavoro in studio di registrazione, però ho la passione dell'elettronica, della radiofrequenza. E quindi quando non lavoro, quando finisco, mi metto a riparare cose.
0: E tu sei un king, grazie di essere con noi. Ciao Enrico.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Mi chiede come what, mi chiede come what, come what, come what, adesso come what, come what, come what.
13: Say what?
14: Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ.
15: What numero uno, sempre.

0: uscita. C'è anche Lazza. Lazza che in questo pezzo cita un classico del Wu-Tang Clan, dice ad un certo punto: soldi qua fanno le regole come i Wu-Tang. Wu-Tang Clan, il riferimento a quella canzone che si chiamava Cream. Cash rules everything around me, Cream get the money, dalla dalla video.
1: Ciao what?
0: Cream, che poi vuol dire anche crema. Già, già, alla lavagna.
2: Sono qua.
0: Crema tipo quella per la skin care, per esempio, no?
2: Sì, anche il gusto del gelato, che
0: quindi,
2: ne so.
0: Quanti significati può avere una parola? Crema, cream è la crema. È il pezzo del Wu-Tang Clan. È l'acronimo Cash Rules Everything Around Me. È anche una storica band degli anni 60, i Cream, che suonavano tipo così. To be where I'm going. Roba psichedelica. Vai con le microdosi, vai. C'era anche Eric Clapton.

0: a soli duravano 6 giorni, però funzionava così.
1: Bellissimo.
0: Chi se li ricorda i Cream? Cash Rules, Everything Around Me, Cream.
2: Wow.
3: Avete sentito?
0: Avete sentito che voli che facciamo? Voli pindarici. Da Tiziano Ferro ai Wu-Tang Clan, ai Cream, a questo pezzo del 2015 dei Disclosure. C'era anche Sam Smith.

0: Second Wave. È venerdì sera, siete su Radio DJ One Nation One Station. Certo, ma più che altro ci provo e scopriamo puntualmente che gli ascoltatori ne sanno più di Google, ne sanno più di ChatGPT. Hanno interrotto la partita tra Sinner e quell'altro, Medvedev. E ci chiedevamo, queste sono le nostre domande, noi scopriamo l'acqua calda chiaramente, no? Perché nel calcio, se sta piovendo, ma anche credo nel football, anche credo nel baseball, la partita continua, invece nel tennis no, la devi interrompere.
1: Ma io che cazzo ne so,
0: questo sempre.
2: Guarda, a maggior ragione sulla terra rossa, quando piove diventa tutto fango e un po'
0: tutto fango.
2: La pallina poi non rimbalza e
0: questo
2: e
0: è vero.
2: Si tende appunto a interrompere le partite, idem sul prato, sull'erba sintetica si rischia di scivolare.
0: Scusa, ma mi state dicendo che con la tecnologia, anche c'è Elon Musk tutto fatto che va in Cina, l'hai visto che sta tutto robotico, cioè non possono inventarsi una pallina che rimbalza in caso di pioggia, cioè ci fermiamo di fronte ad una pioggia?
3: Ah, what? Nel calcio hanno anche i tacchetti, sul campo da tennis è impensabile mettersi i tacchetti, immagina come scivolano a fare.
4: Ma guarda, vuole rivoluzionare il tennis,
3: è proprio un handicap della Madonna.
0: No, perché sono sport chiaramente. A parte che mi hanno invitato a Roland Garros, quasi quasi
4: bellissimo,
0: vado.
4: Ma stai scherzando? Ma vai subito.
0: E se piove?
4: Ma chi se ne frega, ma è un evento incredibile, vai.
0: Agostino per esempio dice: sta piovendo tra Sinner e Medvedev,
4: sì,
0: trasferitevi in un campo al coperto. Applausi.
4: Ha ragione.
0: Cioè, ce l'avranno un campo al coperto lì al Foro Italico dove stanno giocando. Oh, ma tutto noi dobbiamo risolvere in questo mondo.
5: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
6: Say what?
5: Bueno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Sei nell'anima.
10: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
11: Goccia, goccia.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 € e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 €. Lidl, vale davvero.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale

0: E sullo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ehi, hey, Proxa.
2: Dimmi pure.
1: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
2: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
3: Proggy, felici voi, felice la natura.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Have fun with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
15: Venerdì 5,
16: sabato 6,
15: domenica 7 giugno, ritorna
17: Party Like a DJ.
18: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
19: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
6: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
8: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
2: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
3: Say what?
5: Joe, Lupi!

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Ciao Italia!
0: Ciao Italia, si apre la versione extended il venerdì, siamo in onda fino alle 23 con...
2: Say what?
0: 22 e 37 per l'esattezza.
2: Siete semplicemente fantastici, grazie.
0: Grazie a te.
2: Di farmi passare quest'ora del ritorno a casa in... splendida compagnia.
0: Mi piace molto l'ambiente di questo audio, no? Che è la macchina, quindi
1: sì,
0: un saluto a tutte le persone che ci ascoltano così, che sono in macchina ora, però godetevi questo momento in cui si può volare ovunque siate, in macchina col volume che potete mettere a livelli esagerati, magari se siete con noi nei ristoranti, su DJTV, volume a 1000, se siete con noi mentre fate gli ultimi compiti per domani, volume a 1000, sentite questo feel.

0: tutto in diretta, Field Mashup. Possiamo dire che alla festa non ancora? Non è ancora stato annunciato. Hey yo, Skrillex, what's up?
1: Ciao, what?

0: Brain Dead. Spero stiate facendo casino, casino. 1, 2, 3, casino. Skepta. Anidet.
1: Qua puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: No, però faccio ascoltare il Field Mashup. Un bel po' estremo oggi, eh. Ti sei mangiato a colazione, brother? Latte e DJ Time.

0: Seven Defeat Less.
1: Avete sentito?
0: Come va dall'altra parte della radio?
2: Yo. Original style.
0: Wow. Questo vi spacca l'impianto, vero? Yo, Anidet. O se si è rotto l'autoradio, ve lo paga Field Vibe, Field Mashup. Spero vi sia piaciuto questo momento e spero vi piaccia la canzone dei Mondiali 2026. Questa qui.

0: Ordinary People, John Legend.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Beh, con un pezzo così non puoi che sognare ogni volta. John Legend, che passerà l'estate in Italia, è uno che ama molto l'Italia, è venuto più volte a suonare qui da noi, sarà a Roma a luglio, poi anche al Lucca Summer Festival, a Marostica, sarà a Ostuni il 24 di luglio, Ordinary People Remix, anno 2005.
2: Hey,
0: Wad. Yes, un bacio a Lorena che scrive: che bello vedervi in TV, il canale il 69 o il canale YouTube di Radio DJ, dice: la prima volta, che belle guanciotte rosse rosate avete, anch'io le ho.
1: Che
0: allora,
1: cara.
0: Se ti riferisci a quelle di Giaggia è per motivi di
1: make-up, sì, è un po' di blush.
0: Se ti riferisci a Phil non mi sembra che abbia delle guance rosse.
1: Leggermente, dai, un po' di abbronzatura.
0: Nel caso del pupazzo che vi sta parlando è questa Cooper Rose di cui ormai, che è diventata ormai ogni sera, praticamente ce lo fanno notare, la pina mi suggerisce di fare il laser.
1: Ah, potresti, sì.
0: Aia, male.
1: Beh, non lo so, non ho mai fatto laser, quindi
0: aia,
1: non saprei dirti.
0: Il laser fa così, però quello è il laser dei peli.
1: Ok.
0: Non lo so,
1: sì,
0: non
1: credo
0: so
1: sia differente. Forse ancora più doloroso.
0: Io credo alla pina, però
1: sì,
0: ho paura. Però ho paura.
1: Ma
0: però
1: se non te ne frega niente, tienitela.
0: No, perché vedi che me lo fa notare uno,
1: ma
0: guarda,
1: te l'ha fatto
0: la TV
1: notare in modo carino, però.
0: No, certo. Anzi, vorremmo vedere anche le guance di Lorena, se possibilmente,
1: certo,
0: se ci mandi una foto delle tue guance, proprio con una zoomata sulla parte occhio, naso, che si chiama, è la T?
1: La zona T.
0: La zona T, cioè occhi, naso, bocca non è, non c'entra.
1: No, la sennò zona T
0: Y
1: è proprio la classica zona che diventa un po' unta.
0: Quindi T e cioè
1: la
0: occhi
1: è
0: e naso.
1: Fronte e naso.
0: Fronte e naso. Lorena Gra, a tutti gli ascoltatori, se vi va che facciamo subito un'analisi dermatologica.
1: Sì, bello,
0: il numero
1: mi piace.
0: È quello della radio.
1: 347.
0: Yes.
1: 342. Uh-huh. 5220.
0: Perché la faccia sta diventando la nostra ossessione. Yeah. Samurai J.

0: Vorrei Jay, che nostro amico fratello, e verrà a trovarci venerdì prossimo. Tra gli appuntamenti di settimana prossima, l'ultima volta avevamo parlato ovviamente anche del suo Sanremo e di Belen, il piede nel videoclip di questa canzone. Belen,
1: avete sentito?
0: No, dico Belen, pensate, comunque è sempre un bel pensiero.
2: Un bel
0: Belen.
2: Nome per la tua pianta.
0: Ah, chiamo la mia pianta Belen.
2: Bello, mi piace molto. Sì, chiamala Belen.
0: Santiago, sei terribile. Io amo tutti quelli che sanno fare l'imitazione di Belen, che ha detto, non ho capito dove, ho avuto un flirt di una sola notte con Olly. Applausi per Olly e per Belen.
2: Sì.
0: Ottima cosa.
2: Sì.
0: Bello,
2: belli.
0: Anche quando è one shot, una notte, boom, ciao.
2: Sono divertiti, buon per loro.
0: Penso di sì, spero. Il gatto di Bruce dorme, è un ascoltatore che ci manda la foto. Grazie anche di tutte le facce.
2: Noi è un cagnolino comunque.
0: È un cane.
2: Vabbè.
0: Io cosa ho detto?
2: È l'orario, hai detto che è un gatto. Ma
0: nella foto lo vedo piccolino. Ok, un gatto, un cane fa forma di gatto, tipo.
2: Amore, che carino.
0: Ci diamo appuntamento a lunedì, buon weekend.
2: Sì.
0: Tu hai già idea di cosa fare del tuo weekend? In una parola?
2: In una parola, compleanno.
0: Compleanno, non il tuo, immagino,
2: non
0: di
2: il mio,
0: qualcun altro.
2: Un'amica.
0: Domani giro delle cose per le Iene, domenica vado a vedere la partita della Juventus, visto che l'hanno confermata a domenica.
2: Ah,
0: un casino, il TAR, il tribunale, la prefettura, un disastro.
2: Anche meno.
0: Ciao Field Vibe a Marco e a Stefano, buon weekend.

0: Squad. Movie Time.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Movie Time.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio, DJ.
10: One Nation, One Station.
11: This is DJ Training Center.
12: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
11: This is DJ Center.
0: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
21: Ulisse, ho voglia di navigare.
22: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
21: No, voglio navigare con il gigante.
22: Ah!
21: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
23: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50%.

0: 30% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Hey gang, sono le 23.
3: Ciao Italia!
4: DJ Time. The program.
5: The force of gravity makes you wanna move.
6: Tutti!

0: Davvero? It's DJ time again! Ciao, sono Albertino e tutti i weekend dalle 2 alle 3 il sabato su M2O e poi la domenica in replica su M2O e ancora il venerdì sera in replica su Radio DJ, it's DJ time! Alba al microfono, Fargetta regia. Ma Mario?
1: Ciao Alberto, eccomi qua.
0: Non ti vedo.
1: No, come no? Sono qui.
0: Ti sento.
1: A posto.
0: Allora, la puntata di sabato 9 maggio, ricca di musica che sicuramente piacerà molto agli amici della cassettina, ma anche alle nuove generazioni. Siamo andati a ripescare un po' di sound dal nostro archivio. Avremo il momento con Prezioso, il disco Prezioso. Ci sarà Molella col suo mega mix. Ci sarà anche un po' di musica nuova e vi racconterò una storia. Quindi è tutto pronto per una nuova puntata del DJ Time.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ehi, Proxa,
8: dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: It's DJ time! DJ time!
0: Il DJ Time questa settimana comincia con Sweet Dreams della Bush. It's DJ

0: E se chiudi gli occhi cosa pensi quando ascolti sta canzone?
1: Acquafana, Riccione, 12.000 persone che alzano le braccia a destra e a sinistra.
0: E fanno la ola. 1994 è stata proprio quell'estate che è successo, caro Mario. L'estate di Sweet Dreams della Bush. Le sonorità sono molto simili, l'anno è lo stesso. Questa è Tonight is the Night

0: Beh, queste sono tutte versioni originali, ci sono molte canzoni degli anni 90 che sono state rifatte con sonorità più attuali, questi sono proprio suoni di quel periodo là. Era Tonight is the Night, Le Click, DJ Time Again. Sabato 9 maggio, domenica in replica, venerdì ancora su Radio DJ. Questo è il brano This Time Sexy Night, dallo stesso anno il mio amico Mario Fargera.
1: Oh, sono io,
0: Sei tu?
1: Sono io.
0: Pensavo che fosse un caso di omonimia.

0: This time talking about sexy night. Non so a che cosa si riferisca veramente il testo di questa canzone, non lo sa neanche Mario.
1: No, no, parole buttate come dici tu a caso.
0: Sì, sì, tutto un po' caso. Era Fargetta, appunto, con This Time Sexy Night. 1993, ISMC, Take Away the Color.

0: abbiamo fatto una sequenza in apertura con quattro brani dello stesso periodo 94-93 con sonorità proprio di quel mondo là degli anni 90, del DJ Time e degli amici della cassettina. A chiudere c'era Ice MC con Take Away the Color.
1: Boom, DJ, boom, DJ, boom, shakala, DJ Time, Albertino's on the mic.

0: Come on, get up.
1: Ma tu come on, get up, Giorgio?
2: Sì, oggi sì.
1: Anche Mario come on, get up, eh? E Rice MC, proprio lui, quello del jingle,
3: sì, lui.
1: L'originale?
3: Sì.
1: Che abbiamo rivisto, tra l'altro, qualche anno fa, un paio di anni fa. Giorgio, dove l'abbiamo rivisto? Vediamo se ti ricordi.
2: L'abbiamo rivisto a Malta.
1: A Malta!
2: Con lo zaino, sì. Molto bello.
1: Con lo zaino molto brutto, no? Molto bello. Sì, sì, mi ricordo. Va bene, allora siamo arrivati al momento del disco prezioso, come tutte le settimane alle DJ Time. Come avete sentito, è già collegato con noi Giorgio Prezioso. Possiamo sapere che cosa ascolteremo questa settimana?
2: Allora, ascoltiamo sulla base di Mac, Fabulous, Bacon Popper, Beastie Boys, David Guetta, Dead or Alive, Deep Swing, Daft Punk, Outwork, The Colors e Offspring.
1: Tu garantisci che su una sola canzone riesci a farci stare tutti questi brani?
2: Assolutamente sì, garantisco.
1: Sei disposto a firmare anche una liberatoria?
2: Sì, firmo. Sì,
1: ok, ha firmato, eh? Sei testimone tu,
3: Mario. Sì.
1: Ok,

Ci sono state tutte queste canzoni sulla base di Fabulous di Make, Bacon Popper, Beastie Boys, David Guetta, Dead or Alive, Deep Swing, Daft Punk, Outwork, The Colors e gli Offspring per chiudere con Pretty Fly.

Beh, comunque Madonna non è la prima volta che ci fa ballare, ci ha fatto ballare tanto negli anni 80, negli anni 90, poi insomma ha fatto anche canzoni pop oppure ballate. Adesso è tornata con una canzone dance insieme alla giovane Sabrina Carpenter, Madonna con Bring Your Love, novità nel DJ Time. Per chiudere questa sequenza di musiche nuove, di sabato 9 maggio o domenica in replica, nel DJ Time torna Joel Corey insieme a Ra. Questa è Devotion, Sweet Emotion.

0: chiamavano Devotion, Mario? Ti ricordi? C'era una che si chiamava Wanna Give You Devotion.
1: Esatto.
0: È questo.
1: Lui ha usato la tastierina.
0: È una cover.
1: No, no, no, il cantato è diverso.
0: Allora, gentilmente, Mario,
1: sì,
0: puoi andare in archivio a prendere quella di cui stiamo parlando?
1: Vado! Eccola.
0: Eh sì, è questa.
1: È quella.
0: È un'altra canzone degli anni 90, giusto?
1: Giusto.
0: Vabbè, allora

0: racconteremo una bella storia. Ma prima i Black Street featuring Dr. Dre con No Diggity.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: This is DJ Training Center.
0: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
18: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
17: Develey ti salsa la vita!
19: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
20: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
21: Aiuto, cadiamo!
20: O ti senti ACT?
22: Oh, che forza!
20: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
23: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Amore, è fatta!
25: Che cosa?
24: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
25: Sì, vabbè, ma non esiste!
24: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: sono Marco Cappato.
1: Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
4: Welcome to DJ Time.

0: Correva l'anno 1996, Dr. Dre ha prodotto questo capolavoro insieme ai Black Street, era No Diggity, detta anche a Diggity Dagda. DJ Time, il programma, sabato dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica, anche su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload. Adesso, indovina?
1: Racconti una storia, Alberto.
0: Racconto una storia.
1: Vedo l'ora.
0: Leggio.
1: Eccolo.
0: Luce bassa.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Vado. Vuoi sapere quale storia racconto oggi?
1: Sì.
2: Oh yeah. Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Sweet Dreams Are Made of This. Degli Eurythmics. È senza dubbio una delle canzoni pop

Più famose della storia. La sua inconfondibile melodia iniziale è diventata il marchio di fabbrica dei suoi autori. La canzone è Sweet Dreams. Loro sono gli Eurythmics. Sweet dreams are made of these. La cantante scozzese Annie Lennox e il musicista inglese Dave Stewart formano gli Eurythmics a cavallo tra gli anni 70 e 80, sulle ceneri di un altro progetto chiamato The Tourist. I tre album della band sono le prove generali per quello che faranno dopo, quando decidono di separarsi dagli altri componenti del gruppo per formare un duo. Sia Annie Lennox che Dave Stewart sono attratti dalla prima musica elettronica sperimentale. Il primo album degli Eurythmics, però, è un flop ed è soltanto grazie ad un prestito di 5.000 sterline da parte di una banca che riescono a organizzare un piccolo studio in una specie di stalla per cavalli dove registrare il secondo album. Giocando con alcuni sintetizzatori e strumenti analogici, Dave Stewart compone per caso la famosa melodia iniziale di Sweet Dreams, sulla quale Annie Lennox improvvisa alcune strofe. Gli Eurythmics sono convinti di avere prodotto la hit che avrebbe svoltato la loro carriera, e hanno ragione. È una canzone unica nel suo genere, senza strofe ma con un solo ritornello, dall'inizio alla fine. Grazie al supporto delle radio e dei DJ nelle discoteche, nel febbraio del 1983 Sweet Dreams, sottotitolo Are Made of This, raggiunge il secondo posto nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra e in estate anche la vetta negli Stati Uniti. Sweet Dreams è un successo internazionale, così come il videoclip, trasmesso a ripetizione da MTV. Anche se la canzone viene utilizzata nei club e nei festival come inno dance, in realtà il testo è molto introspettivo, a tratti oscuro e ambiguo. Secondo un sondaggio di Spotify del 2013, il testo di Sweet Dreams è quello che è stato cantato per più tempo nel modo sbagliato. Si credeva infatti che Annie Lennox dicesse «Sweet dreams are made of cheese», formaggio, e non this. In ogni caso, Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics rimane una delle pietre miliari della musica pop, entrata nell'immaginario collettivo a tal punto da essere utilizzata in ogni occasione possibile, dalle partite di calcio ai compleanni. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics.

0: oggi abbiamo raccontato la storia di Sweet Dreams, di Eurythmics, Dave Stewart e Annie Lennox, dove di solito nel DJ Time ci occupiamo, siamo specializzati in musica anni 90. Questa è forse una delle poche eccezioni degli anni 80 che sono ancora molto molto attuali e ancora la suoniamo anche nel DJ Time quando lo facciamo dal vivo. Quando lo facciamo dal vivo non c'è solo Fargetta, non c'è solo Prezioso, non c'è solo Albertino, c'è anche Molella.
1: Eh sì,
0: eccolo, e ce l'abbiamo anche nel programma tutti i weekend con il suo Megamix. Ben trovato.
1: Esatto, eccomi qua, grazie, saluto tutti quelli che ci sentono e tutti quelli che ci vengono a trovare in giro quando facciamo il DJ Time e non, diciamo.
0: Yes. Che cosa sentiamo questa settimana nel Megamix?
1: Allora, oggi partiamo con un remix fatto da me dei Gemelli Diversi di Mary, poi ci sarà

0: Brooklyn Bounce con Bass, Beats and Melody, Dildo degli Interactive, Bartez con On the Move, Wonderful Days di Starflash, Robert Miles col Children e a chiudere Safri Duo con Play the Life.
1: Benissimo, ascoltiamolo insieme il Megamix di Molella.
0: Eccolo qua, ciao a tutti!

0: Zafri Duo con Play the Live a chiudere questo mega mix di Molella. Se non sbaglio, questa è la canzone che chiude invece il DJ set di Mario Fargetta.
1: Hai detto bene!
0: Il mio dirimpettaio quando facciamo il DJ Time dal vivo. Però magari le cose possono cambiare in futuro.
1: Dici?
0: Non lo so, chiedo. Quattro canzoni per chiudere. La prima è The Power to Move You, remix by Ziggy Marley.

Era il 1995 e lui era uno degli 11, mi pare, figli di Bob Marley, Ziggy Marley, che poi abbiamo anche incontrato quando facevamo il DJ Time su Radio DJ. È venuto a trovarci, era The Power to Move You Remix. 1993. Momento dance per Freddie Mercury. Questa è Living on My Own.

0: era Living on My Own, conosciuta anche come
1: Tirolese. Alberto,
0: Tirolese. Ah, perché tutti la chiamano così, o alcuni. Living on My Own, Freddie Mercury, DJ Time. Questa è una canzone solo per gli intenditori.

Era Seven Ways to Love, bellissima, Cola Boy 1991, è proprio l'inizio di una decade che per noi è stata bellissima, quella del DJ Time, che tra l'altro questa settimana chiuderemo con una canzone dallo stesso anno, dei Two Unlimited, si intitola Get Ready for This.

0: I Two Unlimited con Get Ready For This. Anche questa è una delle tantissime canzoni degli anni 90 che poi è stata ricantata, risuonata, remixata. E vabbè, è il destino di quella decade. E anche Mario è stato ricantato, risuonato.
1: Io ricantato?
0: No. Allora io vado, tutti fermi?
1: No, vengo via con te, Alberto.
0: Allora si va, sì. si va via. Ci sentiamo il prossimo weekend. Grazie a tutti gli amici della cassettina, grazie agli amici del DJ Time, di qualsiasi generazione voi siate. Io vi auguro un buon weekend e vi aspetto sabato prossimo dalle 2 alle 3 su M2O, oppure domenica, o anche in replica su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e troverete la puntata in reload. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: Grazie a Preziose Molella. Buon weekend, alla prossima settimana col DJ Time.

0: Ciao a tutti.
1: Arrivederci.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
11: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
9: Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
11: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
9: Tutte le info su dj.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
16: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
15: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
16: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
15: Allora la faccio subito.
17: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
18: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
20: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl vale davvero.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
26: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
25: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante

0: Tante action thriller Fratelli Demolitori.
1: Non sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, puoi includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame,
6: con gli occhi gonfi del mio disincanto.
5: Neffa,
7: devi stare molto calmo.
5: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Corri da Troni.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
4: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
3: E poi dura come minimo 20 minuti.
4: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
3: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
0: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
3: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
4: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
0: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i

0: Onipasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
0: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Well, DJ
1: One Nation, One Station.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio Malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
14: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
13: E poi dura come minimo 20 minuti.
14: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
13: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
15: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
13: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
14: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
15: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
16: Ulisse, ho voglia di navigare.
17: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
16: No, voglio navigare con il gigante.
17: Ah!
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
19: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
20: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Levante.
21: Se l'amore sei tu.
22: Di me, maledetto me.
20: Fulminacci e molti

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
3: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
2: E poi dura come minimo 20 minuti.
3: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
2: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
4: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
2: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
3: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
4: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
5: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Party like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18.30.